Ritratto di un uomo anziano, finora catalogato come opera di un anonimo che la storica dell'arte e curatrice Gudrun Svoboda attribuisce oggi a Gian Lorenzo Bernini. Un'ipotesi affascinante e complessa soprattutto perché riguarda il Bernini, un maestro celebre per le sue sculture e le sue stupefacenti opere architettoniche, ma di cui si conservano pochissimi dipinti. Ritratto di un uomo anziano sarà il centro della mostra Bernini, pittore e scultore, in programma al Palais Lobkowitz di Vienna dal 2 dicembre al 4 aprile del prossimo anno. Siamo di fronte ad un'eclatante scoperta? Da questo presunto dipinto del Bernini fino alla celebre e controversa attribuzione a Leonardo da Vinci del Salvator Mundi, battuto all'asta per 450 milioni di dollari, il mondo dell'arte continua a essere scosso da clamorosi ritrovamenti e accese controversie. Tutti questi casi sollevano anche una questione metodologica che sta alla base della ricerca scientifica. Come si fa a riconoscere la paternità di un artista? Ne parliamo fra poco con lo storico dell'arte Philippe Costamagnà. Stanze silenziose, luci soffuse e sottili variazioni all'interno di un contesto familiare. Al Kunsthaus di Zurigo è allestita la prima grande mostra museale in Svizzera dedicata a Wilhelm Hammershøi. Per l'inserto della settimana ce ne parlerà la curatrice Sandra Gianfreda.

0: Il presunto Bernini inedito emerso dai depositi del Kunsthistorisches Museum di Vienna, il Rembrandt riattribuito dal Rijksmuseum di Amsterdam dopo oltre mezzo secolo di oblio, e il celebre Salvator Mundi attribuito con molti dubbi a Leonardo da Vinci e battuto all'asta per 450 milioni di dollari. Sono alcuni dei casi che ci spingono oggi a chiederci: cosa c'è dietro il giudizio che riconosce la mano di un maestro e sancisce l'attribuzione di un'opera? Ne parliamo oggi col nostro ospite Philippe Costamagnà. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Philippe Costamagnà, storico dell'arte, già direttore del Palais Fesch Musée des Beaux-Arts di Ajaccio e autore di libri come Il catalogo ragionato dell'opera pittorica del Pontormo e del saggio Avventure di un occhio, pubblicato da Johan e Levi. Costamagnà ha perfezionato le sue competenze a Firenze presso la Fondazione Roberto Longhi e presso Villa Itatti. Costamagnà, partiamo da una domanda che sicuramente gli ascoltatori vorrebbero farle. Per quanto riguarda il ritratto di un uomo anziano del Kunsthistorisches Museum di Vienna che abbiamo citato poc'anzi, secondo lei siamo di fronte ad un'eclatante scoperta?
1: Ma è assolutamente possibile. Non conosco veramente questo caso perché non l'ho visto e non sono neanche specialista di Bernini. Ma conoscendo la curatrice, non è una persona che lancia, come succede a volte per farsi pubblicità, una vera storica dell'arte e che ha un occhio. Dunque è probabile, poi bisognerebbe vedere, anche confrontare col parere di altri specialista come il professore Andrea Bacchi, che ha fatto l'ultima mostra di Bernini a Roma, ma la conoscenza della curatrice è abbastanza conosciuta per questa faccenda sia preso sul serio.
0: Ok, quindi abbiamo di fronte una persona competente che non cerca lo scoop ma che fa le sue valutazioni scientifiche. E lei invece, Costamagnà, quando si trova davanti a un dipinto, qual è la prima cosa che guarda per capire chi lo ha fatto, chi lo ha realizzato?
1: Allora, prima, la prima impressione, si guarda su un momento, soprattutto se è un'opera che non conosce o per le opere, diciamo, non pubblicate prima, si guarda ovviamente l'insieme e guardando si dice: Madonna, forse può essere veramente dell'artista, come nei casi che conosco, Pontormo, Bronzino, Salviati. Ma la prima cosa poi che si guarda è la pennellata, perché dopo anni si conosce bene la pennellata di un pittore, anche l'evoluzione della detta pennellata, e da lì che si può capire. Poi c'è anche il problema del stato di conservazione, le ridipinture, anche se è molto usato o no, e da lì si può valutare meglio e capire se è veramente l'autore o no.
0: Cosa significa riconoscere la paternità di un dipinto guardandolo? Quali sono i presupposti?
1: Al di là della pennellata, dunque, come dicevo, e poi la cosa importante è poi vedere e capire in quale momento, quale periodo dell'artista, dove si inserisce l'opera che si sta giudicando, perché ovviamente se non si può dire solo senza veramente conoscere bene un artista, e per quello che l'attribuzione del Bernini sia valutabile. Ma per esempio parlava lei del Leonardo, che è un caso che conosco bene, l'ho studiato diverse volte. Ovviamente era possibile che fosse Leonardo, però sappiamo che ci sono tante copie diverse. E per capire, si bisognava sapere com'era prima la pulitura. E io il quadro l'ho visto nudo e per me era assolutamente, si capiva che era del Leonardo, che era conosciuto, insomma, perso. E purtroppo è un quadro che è stato molto restaurato, ma penso che sia l'opera originale.
0: Quindi lei ritiene sia l'opera originale e pensa che il restauro l'abbia, come dire, non sia stato clemente nei confronti dell'opera?
1: No, perché era veramente sciupato, dunque non si può criticare veramente il restauro, perché bisognava dare un aspetto leggibile, soprattutto essendo un quadro di Leonardo da Vinci, dunque doveva essere venduto avere un valore mercantile, però bisogna tenere conto del fatto che è stato restaurato.
0: E senta, lei nel suo libro scrive: si dice spesso che per l'arte bisogna avere occhio. Io in queste pagine vorrei parlarvi di un mestiere affascinante e inaspettato, quello che consiste nell'essere occhio. Qual è la differenza tra uno storico dell'arte e colui che lei chiama un occhio?
1: Allora, l'occhio è un storico dell'arte, prima di tutto. Vuol dire, abbiamo studiato, siamo capaci di andare negli archivi, di, come tutti gli storici dell'arte. Abbiamo forse una cosa in più, è di riconoscere un artista, che non è dato a tutti gli storici dell'arte, certi lo riconoscono, che sono persone come noi, che siamo anche utili per i loro giudizi. Essere occhio e avere una rivelazione a un certo punto, come abbiamo avuto con Carlo Falciani per il Cristo di Bronzino che abbiamo scoperto al Museo dei Beaux-Arts di Nizza, e è stata una vera rivelazione legata anche a un colpo di sole sul quadro.
0: Ce lo racconti questo momento?
1: Eravamo con Carlo Falciani a Nizza e con sua moglie, che lei era interessata per tutte le opere, diciamo, più ottocentesche, di cui il museo è molto ricco, e noi si parlava così, camminando, e ci siamo trovati davanti a un Cristo in croce, era lì in mezzo a altre opere che non avevano nulla da vedere, e il nostro sguardo è stato attratto da questo raggio di sole che passava dalla finestra e che cadeva sui piedi. E abbiamo riconosciuto i piedi di Bronzino, direi veramente la pennellata, questa un po' porcellina, si dice in Francia, in francese, e poi abbiamo alzato lo sguardo e lì è il storico dell'arte che ha riconosciuto l'opera che citava Vasari, che era persa, e diciamo tutto il resto era assolutamente Bronzino, poi il quadro era in stato di conservazione quasi perfetto. È stato un po' restaurato per la mostra di Bronzino a Palazzo Strozzi qualche anno fa a Firenze, credo nel 2010, dunque il tempo passa, e da lì, voglio dire, è stato esposto alla mostra dunque a Firenze e ha permesso a visitatori di capire meglio Bronzino. Bronzino era considerato ancora questo pittore dei ritratti bellissimi, di opere diciamo più tra virgolette manieriste, e lì si capiva tutto un altro lato del pittore, questo aspetto savonaroliano ancora alla metà del Cinquecento, e dunque è stata una scoperta, direi, importante.
0: E anche emozionante per voi, probabilmente.
1: Per noi è stato un colpo incredibile, quasi tremendo, e abbiamo visto esattamente la stessa cosa al stesso momento. E dunque questo era molto stimolante, diciamo.
0: Eh sì, emozionante, ha detto, l'avete, ve ne siete accorti quasi tremando. E senta, sì. Chiaramente si diventa un occhio, chiamiamolo così, uno storico dell'arte che ha anche un occhio, attraverso un percorso di formazione, o ci si nasce? E quali sono i presupposti? Perché penso che si debba avere una memoria particolare.
1: No, veramente una formazione, e sono nelle scuole di studi francese e italiano, si impara a guardare le opere, meno nelle scuole anglosassone, e come dire, poi la memoria, si deve vedere tante opere, andare nei musei dappertutto, vedere le opere che passano sul mercato, e alla fine facciamo una specie, come abbiamo dei cassetti nel cervello dove si mette tutte le caratteristiche di un pittore, e lì si diventa un occhio.
0: E lei paragona la mente dell'occhio all'idea del teatro di Giulio Camillo del Minio nel suo libro.
1: Ecco, è ciò che dicevo, pensando a quello, parlando dei cassetti. E questo veramente sono scompartimenti del cervello che permette di mettere tutti i dati.
0: E di pensare attraverso la vista.
1: Assolutamente, attraverso l'occhio. Ma non, voglio dire che certi storici dell'arte non sono occhio, non è grave nemmeno. E meno male che ce ne sono ancora, diciamo.
0: Un ruolo importante lo svolgono spesso dettagli secondari, come ci ha descritto prima, e mi riferisco al metodo di cui parla anche lei nel suo libro, quello di Giovanni Morelli. Perché dettagli secondari sono così importanti?
1: Perché, vabbè, questo è il metodo morelliano, è una cosa che è nato a un momento all'inizio, diciamo, degli anni 30-40 dell'Ottocento, e bisognava ancora forse riattribuire, quando si sono legato alla creazione dei musei, e certe opere erano tutte, diciamo, avevano perso la loro paternità. E dunque Morelli ha cercato questo metodo, guardando gli occhi, il naso, le unghie, eccetera, eccetera, facendo dei paragoni, prendendo Raffaello come esempio, per esempio. E dunque è un metodo molto, sempre molto utile oggi, che anche va criticato da certi, ma è quello, diciamo, unico. Dire, non è che quando si esplica un'attribuzione si prende questi dettagli come essendo la chiave, ma comunque è molto utile.
0: Indicano una strada.
1: Assolutamente.
0: Ci sono tre importanti e imprescindibili punti di riferimento per chi come lei ha scelto di diventare un occhio. Lei li chiama la Santa Trinità, Berenson, sì. Longhi e Zeri, tre grandi maestri.
1: Allora, prima non è che si sceglie di diventare occhio, si diventa occhio, è quasi un caso.
0: Perché?
1: È vero che...
0: Scusi, visto che me l'ha detto, perché non si sceglie ma lo si diventa, è quasi un caso?
1: Perché quando si comincia a studiare nessuno pensa di diventare un occhio, uno studia e abbiamo forse una capacità a capire le opere a poter attribuire. Non è che si fa subito, come dicevo prima, bisogna conoscere tante immagini, tante opere e poi si impara. E lo stesso, per esempio, è ancora più difficile con i disegni, perché quando si guarda i disegni le prime volte, quasi non si sa se sono del 500, del 600, dell'800, e dopo la forza di andare nei gabinetti di disegni si comincia a capire e alla fine si è capace di attribuirli. Tornando ai tre grandi maestri, Berenson è veramente stato il primo, poi Berenson è un caso quasi a parte perché è capace di attribuire disegni e quadri. Zeri e Longhi erano piuttosto fissati sulle opere d'arte, ma sono veramente personaggi incredibili perché erano grandi, grandissimi occhi che potevano giudicare dal 300 al 700. Se certo arriviamo, siamo anche capaci a volte di fare attribuzione fuori dalla nostra specialità, ma loro erano completamente aperto a tutti e poi a volte dice vabbè, si sono sbagliati, anche Zeri ha scritto un libro che ha pubblicato la prima volta in Francia, in francese, J'avoue m'être trompé, e in italiano non ricordo il titolo, ma confesso di essermi sbagliato, poi alla fine dice che si è sbagliato di mestiere, ma ci sbagliamo e a volte pubblichiamo delle cose. E col tempo siamo resi conto che erano sbagli interessanti, ma erano sbagli. E poi sono anche stati personaggi, soprattutto Longhi, che hanno riscoperto artisti, come Longhi Caravaggio, per esempio.
0: Tornando a Berenson, lui con il suo lavoro ha contribuito a ridefinire, a dare nuovo valore alla figura del connoisseur.
1: Ha fatto un metodo assolutamente del quale siamo tutti gelosi. Lui pubblicava delle liste e dunque diceva tale museo, tale artista, tale opera dei musei, eccetera, eccetera, e sicuri attribuite da tutto un metodo. Di quelle siamo gelosi perché noi se facciamo una scoperta la dobbiamo spiegare e inserire nel corpus dell'artista. E dunque lui con queste liste ha permesso di catalogare le opere nei musei solo con le sue attribuzioni e da lì poi sono anche legato tutte le pubblicazioni dei cataloghi dei musei. È stato molto importante.
0: Praticamente bastava la sua parola, non occorrevano spiegazioni.
1: No, sì, no, no, lui ci faceva così e vi dico, eravamo gelosi di questa maniera di pubblicare. Era il sistema delle liste.
0: Lei ha l'impressione che Villa Itatti stia portando avanti la sua eredità?
1: Assolutamente di no. Perché gli anglosassoni hanno perso questa importanza dell'occhio fino al connoisseurship, fino agli anni 60 del del Novecento, era ancora insegnato a Harvard, eccetera. Adesso non è assolutamente più insegnato, ma Villa Itachi è molto molto importante per capire, per trovare anche dei metodi per studiare legato in fact, a storia, storia dell'arte insieme, cioè, per, e dunque anche il confronto con i borsisti è stato, a me è stato molto utile.
0: C'è un'altra villa a Firenze, Villa Il Tasso, la sede della Fondazione Roberto Longhi, e lei la descrive come una sorta di scuola di Atene nel periodo in cui Longhi era in vita.
1: Assolutamente, perché tutti gli allievi di Longhi hanno fatto la carriera che conosciamo. La Fondazione Longhi rimane probabilmente l'unico posto dove si insegna l'occhio, e dove l'occhio, la cosa più importante, facciamo delle lezioni ex borsisti tutti, spiegando appunto come si fa dell'attribuzione, l'importanza dell'attribuzione, e in questo la Fondazione Longhi è veramente un posto a parte. E dobbiamo confessare che sono soprattutto italiani che la frequentano, perché il sistema di educazione all'università italiana, l'occhio è ancora molto importante.
0: Parlando di Longhi, c'è un episodio emblematico e molto eloquente, quello avvenuto nel 1959 a Parigi, che l'ha spinto poi ad andare subito a Rouen.
1: Allora, era legato al dopoguerra, perché sa che tutti i musei erano stati vuotati, le opere messe da parte per proteggerli, e dunque tutti i musei hanno recuperato le loro opere. È stata l'occasione di studiare tutti questi fondi. Era Michel Laclot, che è stato poi un grandissimo storico dell'arte, che era allora giovane ispettore, che aveva conosciuto Longhi, dunque guardava e diceva una cosa un po' del gusto di Longhi, un po' caravaggesca, perché Longhi aveva già pubblicato il suo libro su Caravaggio, e dunque lo fa venire Roberto Longhi a Parigi, al Louvre, e gli fa vedere la foto. Penso che Longhi l'abbia riconosciuto subito, ma ha detto a Michel Laclot: andiamo a Rouen, perché giustamente si capisce su foto, ma bisogna sempre andare a vedere l'opera. E dunque, arrivato a Rouen, ha subito capito che era veramente Caravaggio, diciamo che è stato molto importante, perché non è che ci sono così tanti Caravaggio fuori del Louvre. E rimane forse il capolavoro del museo oggi, ma veramente Longhi l'aveva capito, penso, dalla fotografia, però ha voluto verificare, e ovviamente anche Michel Laclot mi lo raccontava, che è stato mio professore, che è stato un momento molto eccitante anche lì, come noi anni dopo per Bonzino a Nizza. E tra l'altro, in questa faccenda degli anni 50, Michel Laclot, Piero Zambert e Sylvie Vega avevano visto il quadro di Nizza, ma l'avevano lasciato come opera del Seicento, e dunque Michel Laclot era, diciamo che era solo, diciamo, non contento di se stesso, perché non l'aveva capito al momento.
0: Uno dei contributi, più grandi contributi di Longhi, uno dei tanti, è di aver ridefinito, di aver dato un altro significato a un leitmotiv della storia dell'arte, la comparazione, il paragone.
1: Allora, il paragone nasce veramente con Morelli, e questo Longhi lo sapeva, e dunque anche per quello che ha chiamato la sua rivista Paragone, perché voleva che sia soprattutto una rivista dove all'inizio dove si poteva fare attribuzioni, e dunque il paragone, il fatto è un paragone mentale ovviamente tra opere, e dunque la scelta del titolo era perfetto. E poi sappiamo che la parola paragone è anche uno dei grandi momenti del Cinquecento letterario, quando Benedetto Varchi fa il paragone tra la pittura e la scultura, e dunque nell'idea di Longhi doveva essere una rivista dedicata anche alla pittura e alla scultura.
0: Costa Magna, ci sono grandi interessi legati alle opere d'arte di cui si è occupato e si occupa, e quali sono i rischi del mestiere in questi contesti?
1: Allora, il rischio maggiore è di non essere più onesto, perché vuol dire, il fatto di essere un occhio interessa moltissimo il mercato, e dunque lì deve essere assolutamente puro, non mai accettare compensi finanziari per un'attribuzione, dunque, e finché abbiamo questa reputazione, le attribuzioni vanno considerate sempre con interesse. Invece, quando certi fanno delle attribuzioni che sembrano un po' sbagliate per operare sul mercato, si può pensare che è tutto legato a un fatto finanziario. Dunque, per lo storico, il rischio è veramente di cascare nei bracci dei mercanti e delle case d'aste.
0: Oggi c'è un grande apporto della tecnologia. Secondo lei, lo sguardo umano resta comunque insostituibile?
1: Allora, è importante tutte le indagini che si possono fare adesso sulle opere, specialmente la radiografia, perché si vede anche i disegni preparatori, ma il livello di ridipintura, eccetera, si può capire con la tecnologia, ma si vede subito con l'occhio. Spesso non abbiamo bisogno di, lo vediamo, dunque

0: tutte queste vicende. E anche quando un quadro è molto usato, non si capisce con le indagini, si capisce con l'occhio.
1: Morelli, riferendosi a Cavalcaselle, l'altro grande esperto suo contemporaneo, scrive: il suo occhio è addestrato in modo eccellente, ma la vita interiore dell'arte, secondo me, non l'ha capita. Cos'è questa vita interiore dell'arte? A cosa si riferisce?
0: Morelli è veramente un uomo, per quello che rimane un modello. Morelli è un uomo che viveva le opere d'arte, le rimetteva nel contesto, rifaceva le attribuzioni e critica Cavalcaselle, che l'ha un po' tradito en passant, perché lui faceva solo come farà poi Bergson, faceva soprattutto delle attribuzioni specialmente per i cataloghi dei musei, poi perché era un po' un rivoluzionario, ha dovuto lasciare l'Italia nel 48 e dunque ha fatto tanti cataloghi nel nord Europa, in Inghilterra, Germania, e lui facendo così perdeva l'anima dell'opera, ciò che Morelli non lo faceva, neppure Longhi o Ziri, e dunque per quello che come dire, l'importanza, come dicevo all'inizio, lo storico dell'arte è un occhio, ma anche un storico dell'arte. Non si può togliere l'opera dal contesto storico per capirla meglio, capirla bene anche.
1: Quindi non si tratta solo di attribuire, ma insomma di cogliere l'anima di un'opera.
0: Ah, assolutamente, di capirla, per essere più sintetico.
1: Si dice spesso che per l'arte bisogna avere occhio. Oggi a Voci Dipinte abbiamo parlato di un mestiere affascinante e inaspettato, quello che consiste nell'essere occhio. Ne abbiamo parlato con Philippe Costamagnà, storico dell'arte, autore del catalogo ragionato dell'opera pittorica del Pontormo e del saggio Avventure di un occhio, pubblicato da Ion e Levi. Costamagnà fa anche parte del comitato scientifico della grande mostra monografica del Pontormo, che sarà allestita alle Scuderie del Quirinale dal 9 ottobre 2026 al 7 febbraio 2027. Grazie Philippe Costamagnà di essere stato ospite di Voci Dipinte.
0: Prego, grazie a voi.

Non una semplice retrospettiva, ma una rilettura dell'opera del pittore del silenzio e del mistero degli interni domestici. Fino al 25 ottobre 2026 il Kunsthaus di Zurigo presenta Mala des Stillen Klangs, la prima grande mostra museale in Svizzera dedicata a Wilhelm Hammershøi. Attraverso un centinaio di dipinti, il percorso documenta anche la produzione meno nota del pittore danese vissuto tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Un pittore dalla vita ordinaria, ma dalla pittura sorprendente.

0: forte, radicale e originale nelle scelte stilistiche e compositive. Hammershøi appartiene a una lunga tradizione che parte dal 600 olandese, attraversa il romanticismo tedesco e giunge fino alla pittura del 900. In collaborazione col Museo Thyssen-Bornemisza di Madrid, l'esposizione dopo Zurigo farà tappa negli Stati Uniti. Emanuela Borgazzoli l'ha visitata insieme alla curatrice Sandra Gianfreda.
1: Non si tratta solamente di una retrospettiva che mostra un po' l'opera completa di Hammershøi, ma si tratta di una retrospettiva con un'impostazione tematica che è il suono, oppure anche l'udito, sì, ecco, è un'impostazione sull'udito, perché i quadri in sé sono molto silenziosi, in questi interiori dove non succede niente, non c'è narrazione, ma siamo invitati a guardare lentamente, a veramente immergerci in questi interiori.
2: Secondo me è venuto in mente anche il romanticismo di Friedrich, per esempio, guardando queste figure di spalle.
1: Sì, è vero, sicuramente Hammershøi conosceva Caspar David Friedrich, è stato varie volte in Germania, ma forse la differenza è che nel romanticismo questa figura di spalla funziona come identificazione dello spettatore, che si identifica con la figura e guardando poi il paesaggio. Invece con Hammershøi c'è sempre questa distanza, perché molte volte mette fra la figura di spalle e noi come spettatrici, mette un tavolo, una sedia, dunque c'è sempre questa distanza.
2: Importante è stata la fotografia.
1: Per Hammershøi la fotografia è stata anche molto importante, aveva una collezione di fotografie, era anche amico con un fotografo e usava anche molto la fotografia come base per quadri, per esempio il ritratto di Ida che ha fatto quando loro si sono fidanzati, l'ha fatto a base di una fotografia, anche molto fotografico come sguardo, è uno
2: sì,
1: sguardo fotografico.
2: Sì, quindi il taglio
1: sì,
2: che dà,
1: ecco,
2: nel
1: sì,
2: senso.
1: Ecco, il taglio di molte scene suggerisce la fotografia.
2: Questo è un interno con una luce che entra in modo particolare.
1: Sì, infatti vediamo un interiore, la sua casa, una delle sue case a Copenaghen, e nel mezzo c'è un sofà. Dunque il soggetto del quadro è un sofà affiancato da due sedie, c'è anche un ritratto alla parete. E diciamo i protagonisti di questo quadro sono i mobili e la luce. Pensando all'epoca, siamo all'inizio del XX secolo, è una cosa radicale, nel senso, come mai dipinge i mobili della casa e li fa soggetto del suo quadro. E c'è questa atmosfera un po' misteriosa, sì, anche la luce viene da fuori, ovviamente da una finestra, ma la finestra in sé non si vede, si vede solo il riflesso della luce che entra. Sì, è un quadro molto, molto silenzioso, molto tranquillo. C'è un autore tedesco, Heinrich von Doderer, che ha creato questo termine, Möbelhaftes Schweigen, un silenzio da mobile, perché il mobile ovviamente è silenzioso, sta lì, non si muove. Abbiamo anche il primo quadro che Hammershøi ha dipinto senza figure, del 1888, e vediamo dunque una stanza con una porta che dà in un'altra stanza dove si vede di nuovo un'altra porta, e dal lato sinistro c'è una stufa, ed è questo il primo quadro che Hammershøi ha fatto senza figure. E c'è una citazione di lui che dice che gli sono sempre piaciuti, ha sempre visto la bellezza in interiori vuoti, e probabilmente ancora di più se non c'è nessuno. E ci sono pittori prima che avevano già fatto questi interiori senza figure, per esempio Menzel, sì, che abbiamo anche in mostra, appunto per mettere Hammershøi in una filiatura, diciamo, di storia dell'arte. Ecco, qui c'è il quadro di Menzel, sono i suoi suoi cosiddetti quadri privati che lui non ha mai esposto durante la vita, sono rimasti nel suo atelier. Ma al contrario di Menzel, Ammersoy ha esposto i suoi quadri di interiori senza figura.
2: Siamo nella sala dei ritratti.
1: Sì, ecco, Ammersoy non era un ritrattista classico, vuol dire che non si poteva andare da lui dicendo vorrei un ritratto. Lui ritraeva solamente persone che gli stavano attorno, amici, famiglia, conoscenti.
2: Sì.
1: E ovviamente troviamo molto la sua moglie Ida, la mamma, Frederiche, la sorella, poi autoritratti. Abbiamo uno del primo periodo, anni 90, e poi anche quando aveva già avuto un certo successo. Nel 1911 ha vinto il grande premio all'esposizione internazionale a Roma. E questo grande autoritratto è proprio di questa stagione.
2: Si vede che ci guarda, è molto più sicuro di quello che fa, insomma.
1: Sì, però comunque è un autoritratto un po' particolare, già per la grandezza, il formato è troppo grande per essere un autoritratto, e poi lui non si mette nel centro, ma si mette da un lato e si vede con una mano che sta pennellando, e dall'altro lato mette i protagonisti dei suoi quadri, le porte e le finestre.
2: Quindi ha avuto dei riconoscimenti in vita a Ammersoy, è stato riconosciuto, ha vinto dei premi, è stato esposto.
1: Sì, diciamo che ha avuto una carriera abbastanza normale, diciamo. Non c'erano proprio scandali o drammi o... Sì, ha avuto una certa riconoscenza anche a Parigi nel 89, durante l'Exposition Universelle, sì. E poi nell'11, appunto 1911, questo grande premio di Roma. Dunque lui è morto nel 16 ed è morto da pittore riconosciuto. Solo che quasi dopo la sua morte, sì, la sua fortuna critica è cambiata. Questo tipo di lavoro, dopo anche la Seconda Guerra Mondiale, nessuno voleva più vedere. Ed a partire dagli anni 1980, che man mano è stato riscoperto, ristudiato, prima nei paesi nordici, poi anche in Inghilterra, in Germania e adesso appunto in Spagna e in Svizzera. Sì, questa è la sala centrale con molti interni, con figure anche senza.
2: Anche qua i confronti con Vallottone.
1: Sì, che era contemporaneo, e anche sì, maestri del Seicento.
2: Ma fa venire in mente poi dopo anche Hopper negli Stati Uniti.
1: È vero, proprio. Hopper è, come dire, il successore di Ammersoy.
2: Nella citazione che avete scelto, Ammersoy tematizza poi gli aspetti essenziali della pittura.
1: Sì.
2: Rimane un autore così amato.
1: Sì, probabilmente anche per questo, perché non è, perché quando si guardano altri pittori della stessa epoca, come suo cognato, Peter Ilstedt o Karl Holzer, anche loro hanno fatto interiori, ma sono molto più invitanti, molto più, tedesco si direbbe lieblich, dolci, nel senso che sono carini, sono quadri carini. Invece Ammersoy no, è proprio è più radicale in questo senso.
2: Quindi anche più moderno.
1: Più moderno, sì. Qui per esempio il quadro di Amalienborg Platz è stato il primo quadro acquistato da un museo nel 1896. Dunque anche lì un grande riconoscimento per la sua opera. Sì, e molto spesso quando ritraeva paesaggi urbani stava dentro, stava nel suo appartamento guardando fuori, oppure in un appartamento di un amico. Dunque anche quando è fuori è dentro. Sì, tranne poi nei paesaggi sta fuori. Sì, ho qui questi quadri di Londra. Vediamo che non sceglie i monumenti classici che uno avrebbe scelto come turista. Qui è un angolo vicino al British Museum ed è proprio dall'appartamento dove lui stava. Dunque guarda fuori dalla finestra e ritrae quello che vede.
2: Sì, quindi la prospettiva.
1: La prospettiva, diciamo, dalla finestra, e non ci sono figure, perché anche lì quell'angolo lì deve essere stato molto frequentato anche in quel periodo di Hammersoy.
2: Sono quasi come le sue stanze, no?
1: Sì, sì, silenziosi. Anche i paesaggi urbani e i paesaggi sono come gli interiori, molto silenziosi, poi anche molto ordinati. Si vede che è interessato a questa ripartizione dello spazio tramite elementi ripetitivi. E poi sì, l'ultimo spazio dedicato ai paesaggi, e questo sicuramente è un lato più sorprendente di Hammersoy, sì. che se è noto a qualcuno è noto per i suoi interiori e non per i paesaggi. No. E qui si vede anche un paesaggio molto tranquillo, c'è sempre l'orizzonte che ritrae da un punto di vista parallelo,
2: sì.
1: non è mai uno scorcio estremo. E qui si deve veramente anche pensare al parallelismo di Ferdinando Hodler. Anche lui ha creato di ordinare la natura tramite la composizione, ripetendo elementi oppure anche facendo il quadro in modo da dividerlo in orizzontali. C'è prima il prato, poi c'è il lago, poi ci sono le montagne, poi ci sono le nuvole. E Hammersoy fa quasi lo stesso, c'è il terreno, poi magari ci sono degli alberi e poi il cielo. Questo quadro lì per esempio si vede, sì, è deserto, ci sono due case, ma col fumo lì si vede che c'è qualcuno che ci abita. Sì, anche un po' distopico, anche con i paesaggi urbani si ha l'impressione che siamo gli ultimi rimasti sulla terra.
2: Lei ha detto, Sandra Gianfredda, che era nella lista dei suoi autori che avrebbe voluto esporre, e adesso ce l'ha fatta,
1: sì.
2: Diciamo, quindi quando si guarda intorno immagino che sia una bella soddisfazione.
1: Sì, per noi è una grande soddisfazione di poter presentare per la prima volta questo pittore molto bravo, molto riconosciuto in un museo.
2: E lei personalmente cosa la attrae di Hammersoy? Magari è un amore che ha da tanto tempo, non lo so.
1: È questa atmosfera difficile da descrivere, perché sì, ci invita a guardare, ma nello stesso momento c'è qualcosa che non quadra. C'è il mistero, questo il lato misterioso di Hammersoy.
0: Al microfono di Emanuela Burgazzoli, la curatrice Sandra Gianfreda ha raccontato la mostra Mala des Stillen Klangs, aperta al Kunsthaus di Zurigo fino al 25 ottobre 2026.

Come ogni domenica, prima di salutarvi, segnaliamo alcune notizie dal mondo dell'arte. Al Teatro dell'Architettura di Mendrisio, dopo la riapertura al pubblico, questo mese sono in programma due appuntamenti. Sabato 12 settembre le visite guidate alla mostra La costruzione dell'architettura in Ticino 1939-1996 nell'ambito delle giornate europee del patrimonio. E poi lunedì 21 settembre l'incontro con il fotografo Pino Musi dedicato al rapporto tra fotografia e città contemporanea. Al Dazio Grande di Rodi Fiesso prosegue fino al 27 settembre Heimat, la vita di un inutile archivio di Andrea Muheim, curata da Francesca Bernasconi. Attraverso fotografia, disegno, pittura e scultura, l'artista riflette sull'archivio personale come insieme di ricordi, immagini, parole e impressioni accumulate nel tempo. Nel percorso riaffiorano anche memorie di luoghi e tradizioni legate alla sua infanzia e alla sua vita in Leventina. Lo scorso 27 agosto la curatrice e l'artista ne hanno parlato ad Alphaville. Potete riascoltare il contributo sul sito rsi.ch o tramite l'applicazione Play. Dal 3 settembre al 21 febbraio 2027 al Museum für Gestaltung di Zurigo è protagonista la mostra Avantgarde, Graphic Design im Aufbruch, dedicata alla profonda trasformazione della grafica tra le due guerre. Con opere di artisti come Lisiski, Valentina Kulagina, Adolphe Mouron-Cassandre, Jan Tschichold, Lucia Moholy e Binia Bill. Accanto a manifesti, collage e riviste, la mostra racconta anche il rinnovamento parallelo di architettura, design, teatro e cinema, mostrando come quella stagione continui a influenzare la grafica contemporanea. A Mantova, dal 10 settembre al 5 aprile 2027, Palazzo della Ragione ospita Gilbert & George, Sonnabend Collection Mantova. 8 opere emblematiche presentate per la prima volta in Italia ripercorrono quasi 60 anni di carriera e temi come sesso, politica, religione, identità urbana e mortalità. Il percorso mette in dialogo gli esordi e la produzione più recente. La mostra si inserisce inoltre nel rinnovamento della Sonnabend Collection, che presenta nuove opere di Roy Lichtenstein, Andy Warhol e Jeff Koons. Dal 12 settembre al 13 dicembre alla Fondazione Magnani Rocca a Parma è allestita la mostra Man Ray Tutto, oltre 250 opere tra fotografia, pittura, scultura, oggetti, grafica, libri e film, in una delle più ampie retrospettive a lui dedicate. E con queste notizie giungiamo alla conclusione della trasmissione di questa settimana. Come sempre, grazie per averci seguito. Vi ricordo che questa e altre puntate di Voci Dipinte le potete riascoltare alla pagina podcast sul sito rsi.ch o tramite l'applicazione Play. Ringrazio ancora il nostro ospite di oggi, Philippe Costamagnà, al quale abbiamo chiesto di raccontarci il mestiere affascinante e inaspettato dell'esperto che riconosce la mano di un artista e sancisce l'attribuzione di un'opera. Ringrazio anche Lara Persia alla regia tecnica. Cristiana Coletti al microfono vi saluta e vi augura una serena domenica. Buon proseguimento con i programmi di Rete 2.

0: Barometro, controllare barometro. Ah, variabile in diminuzione, brutta storia. Non c'è da farsi illusioni, questo qui è incapace di mentire.
1: Tutti li uccidono, tutti.
0: Ah, sei lì. Variabile in diminuzione.
2: Fuori c'è il sole?
3: Non ci dovrebbe essere.
1: C'è, invece.
3: Non bisogna contarci, prima o poi se ne andrà.
4: Un'altra mattina, di Manlio Santanelli. Regia di Claudio Laiso. Domenica in scena, domenica alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
5: Rete 2.

0: Ilconcerto.ch.
1: Care persone all'ascolto, benvenute al concerto.ch di oggi. La Lita del Parente vi accoglie su Rete 2 in apertura di un pomeriggio ricco di musica selezionata per noi da Lisa Nembrini. La puntata di oggi è dedicata a Dario Müller, pianista e a lungo produttore sinfonico per la RSI. Quest'anno compie 80 anni. Dario Müller nasce a Lugano nel 1946. Figlio d'arte, il padre era oboista e compositore. Dopo i primi insegnamenti ricevuti da Carla Badaracco, ha proseguito gli studi con Ilonka Decker-Skützler a Milano e con Jürg von Witschger alla Musikhochschule di Zurigo. Dal 1982 al 2008 Dario Müller è stato responsabile della produzione sinfonica e da camera presso lo studio di Lugano della Radio Svizzera Italiana e ha diretto il Festival Pianistico di Bellinzona dal 1992 al 2008. Parte del suo repertorio è stato elaborato anche grazie alle lezioni ricevute da Arturo Benedetti e Michelangeli in diverse occasioni di incontro. In questa puntata di Concerto.ch ripercorreremo vari progetti pianistici o, come le chiamava Roberto Corrent, ex collega della RSI, curiosità musicali di Dario Müller. Iniziamo da una città, la capitale francese. Dario Müller racconta il suo amore per questa città, descrivendo la Parigi a cavallo tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento come il centro dell'arte mondiale, un crogiuolo di esperienze, scontri, spunti artistici, contatti, polemiche, tutto all'insegna della modernità. Parigi significa anche la Belle Époque, che si estende fino agli anni 50 del Novecento nella ricerca musicale di Dario Müller. È un percorso variegato in cui in ambito musicale si assiste all'abbattimento delle barriere fra genere colto e genere leggero in un periodo in cui fioriscono nuove forme di spettacolo e di intrattenimento, dai cabaret artistici ai café-concert, dai music halls ai tabarins, ma anche i bistrot, le trattorie, le librerie e i luoghi di ritrovo tra intellettuali e artisti. E quindi vi troviamo la musica di Erik Satie, Claude Debussy, Maurice Ravel, Reinaldo Hahn e molti altri. Iniziamo con un brano di Ruggero Leoncavallo, Papillon, scherzo per pianoforte in si bemolle maggiore interpretato da Dario Müller.

Abbiamo ascoltato un delicatissimo papillon, scherzo per pianoforte in si bemolle maggiore di Ruggero Leoncavallo, interpretato da Dario Müller. Il prossimo brano che ascoltiamo da questa raccolta Paris Boulevard è da Première Valse, 10 valzer per pianoforte, Pas vite, di Reinaldo Hahn, al pianoforte Dario Müller.

Abbiamo ascoltato da Première Valse, 10 valzer per pianoforte, Pavitt di Reinaldo Hahn, interpretato al pianoforte da Dario Müller. Il prossimo compositore che incontriamo in questa atmosfera parigina è Erik Satie, compositore e pianista francese, considerato una delle figure più originali e innovative della musica tra 800 e 900, famoso soprattutto per le sue gimnopédie e gnossienne. Ascoltiamo ora un suo valzer per pianoforte, Je te veux, interpretato da Dario Müller.

Abbiamo ascoltato Je te veux, valzer per pianoforte di Erik Satie, interpretato al pianoforte da Dario Müller. Siamo all'ultimo brano di questa raccolta, ispirata alla Parigi a cavallo tra la fine dell'Ottocento e la metà del Novecento. E l'ultimo brano che ascoltiamo è Blues di Alexandre Dasmas.

Abbiamo ascoltato Blues di Alexandre Dasman, interpretato da Dario Müller. C'è in Russia una fiaba che quasi tutti i bambini conoscono. Si intitola La cittadella nella tabacchiera ed è stata scritta dal principe Vladimir Odoyevsky. La storia racconta di un ragazzino, Misha, allievo di un maestro di musica. Gli incredibili avvenimenti cominciano quando Misha viola il divieto del suo maestro e apre un'antica tabacchiera. All'istante il bambino diventa minuscolo, cade dentro la tabacchiera e si ritrova in una città incantata. Ma nella città non c'è musica perché la principessa Melodia è chiusa in prigione, condannata al silenzio dal perfido generale Tamburo. Dopo mille peripezie, Misha, con l'aiuto dei suoi amici Martellini, Mollette, Campanellini e Squillini, riesce a liberare la principessa. Allora, il meccanismo riprende subito il movimento e con la musica ritorna l'allegria nella cittadella racchiusa nella tabacchiera. È lecito supporre che Anatoly Liadov avesse trovato in questa fiaba lo spunto per comporre nel 1893 la sua Tabacchiera musicale, una perla della letteratura pianistica russa. Il mondo sonoro racchiuso nelle scatole musicali ha da sempre affascinato i musicisti. Ci si potrebbe chiedere perché mai tanti artisti siano stati così sensibili alla dolcezza eterea dei piccoli automi musicali inventati più di 200 anni fa. Forse la risposta sta tutta in quelle impalpabili vibrazioni, in quelle celestiali sonorità che potevano soddisfare un loro bisogno di tenerezza, di serenità e forse anche evocare un ritorno al fantastico mondo dell'infanzia. L'invenzione del carillon non portò alla creazione di un genere musicale specifico. Gli artigiani preferirono adattare celebri motivi alla moda, attingendo a canzoni popolari, operette e brani classici. Curiosamente si diffuse invece una particolare predisposizione all'imitazione del suono del carillon, in opere ispirate al mondo delle fiabe e delle leggende, creando atmosfere magiche e surreali. Ecco qui l'elemento che unisce i brani che sentiremo tra poco, brani di compositori diversi, uniti nel CD registrato per l'etichetta discografica Dynamic nel 2014, Magic Boxes. Meccanismi incantati di Dario Müller. Iniziamo con Spieldose, polca per pianoforte di Emil Nebling, eseguito da Dario Müller.

Abbiamo ascoltato Spieldose di Emil Nebling. Restiamo in queste atmosfere incantate con Carillon di Mario Tarenghi al pianoforte Dario Müller.

Il prossimo compositore interpretato da Dario Müller in questo progetto del 2014 è Anatoly Liadov, compositore, insegnante e direttore d'orchestra russo. Stravinsky così lo descriveva: Liadov era un tesoro d'uomo, dolce e delizioso come la sua tabacchiera musicale. Era un ometto strabico, con un viso simpatico e pochi capelli in testa. Noi di questo compositore ascoltiamo Tabacchiera musicale, valzer per pianoforte, opera 32, interpretata da Dario Müller.

Abbiamo ascoltato di Anatoly Liadov Tabacchiera musicale. Il prossimo brano è di Albert Kelbay, compositore e pianista inglese. The Clock and the Dresden Figure, l'orologio e i personaggi di Dresda, al pianoforte Dario Müller.

Abbiamo ascoltato The Clock and the Dresden Figure di Albert Keltbay. Siamo quasi giunti alla fine dei brani estratti da questo CD, Magic Boxes, Meccanismi incantati di Dario Müller, pubblicato per l'etichetta discografica Dynamic nel 2014. Ascoltiamo ora due brani di due compositori del primo Novecento, Turina e Villa-Lobos. Turina è legato al nazionalismo musicale spagnolo, mentre Villa-Lobos al nazionalismo brasiliano. Tutti e due unirono la tradizione colta europea con elementi popolari e folclorici. Di Turina ascoltiamo Boîte à Musique e di Villa-Lobos ascolteremo Caixina de Música Quebrada. Al pianoforte, Dario Müller.

Abbiamo ascoltato di Turina Boîte à Musique e di Villa-Lobos Caixina de Música Quebrada. E passiamo a un altro progetto musicale di Dario Müller. Un aspetto interessante e poco conosciuto nella storia del nazionalismo musicale tra 800 e 900 è senz'altro quello dei compositori americani che decisero di alimentare la propria musica con materiali di provenienza amerindia. Edward McDowell, Charles Wakefield Cadman, Arthur Farwell, Harvey Worthington Loomis. Noi iniziamo proprio da quest'ultimo. Compositore americano, aveva studiato pianoforte con Madeleine Schiller e Antonin Dvorak. Noi di questo compositore ascoltiamo dalle 13 liriche dei Pelle Rossa per pianoforte, Musica del Calumet e Intorno alla capanna.

Abbiamo ascoltato di Harvey Worthington Loomis, dalle 13 liriche dei Pelle Rossa per pianoforte opera 76, musica del Calumet e Intorno alla capanna, interpretato da Dario Müller. Il prossimo compositore è Charles Wakefield Cadman, compositore, critico musicale e giornalista americano. Ha collaborato per 40 anni con Nell Richmond Eberhardt, librettista e poetessa americana. Di questo compositore ascoltiamo dai quattro temi indiani idealizzati per pianoforte, opera 54, Dal paese delle acque di colore del cielo blu e Il ritorno dei guerrieri.

Abbiamo ascoltato di Charles Wakefield Catman, Dal paese delle acque di colore del cielo blu e Il ritorno dei guerrieri. Il prossimo compositore indianista che ascolteremo è Arthur Farwell, che è stato anche un direttore d'orchestra, educatore litografo, esperto esoterico e editore americano. Interessato alla musica degli indiani d'America, si associò al movimento indianista e fondò la Wawan Press per pubblicare proprio questo genere musicale. Ascoltiamo ora dalle 10 melodie degli indiani americani per pianoforte, opera 11, Canto del Capo, eseguito da Dario Müller.

Abbiamo ascoltato Canto del Capo di Arthur Farwell, interpretato da Dario Müller. Il prossimo compositore che incontreremo è Edward McDowell, con Idillio indiano al pianoforte Dario Müller.

Abbiamo ascoltato Idillio indiano di Edward McDowell e con questo compositore concludiamo la nostra puntata di concerto.ch dedicata interamente a Dario Müller, pianista e a lungo produttore sinfonico per la RSI. L'ultimo brano che ascoltiamo è tratto dal CD Edward McDowell, Woodland Sketches, Sea Pieces, Four Little Poems, prodotto dalla Dynamic nel 1999. Noi appunto da questo CD ascoltiamo dalle quattro piccole poesie per pianoforte Opera 32, The Eagle, The Brook e Moonshine di Edward McDowell, interpretate al pianoforte da Dario Müller.

0: Abbiamo ascoltato di Edward McDowell dalle quattro piccole poesie per pianoforte, opera 32, The Eagle, The Brook, Moonshine, interpretato al pianoforte da Dario Müller. La puntata di concerto.ch termina qui. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, a presto risentirci dalla Lita del Parente.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Concerto.ch. Gli interpreti di spicco e il meglio delle produzioni classiche rosso-crociate. Concerto.ch. Da lunedì al venerdì alle 13:30.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora.
1: Buongiorno a tutte le persone che si sono già svegliate e ci stanno ascoltando. Sono le 6 di lunedì 7 settembre e qui da noi nel nostro studio di Comano si è appena accesa la luce rossa della prima diretta della settimana. Al microfono ad iniziare la giornata di Rete 2 insieme a voi c'è Cristiana Coletti. Vediamo subito il programma delle nostre 3 ore di oggi. Alle 8:18 sarà il momento del nostro primo appuntamento di In altre parole con Gianfranco Fabi, lui classe 1948, giornalista professionista ed editorialista, esperto di economia. Dal 72 al 79 Fabi ha lavorato al Giornale del Popolo di Lugano, poi al Sole 24 Ore, dove poi di seguito per 20 anni è stato il vice direttore. Dopo la carica di direttore di Radio 24 dal 2009 al 2012, Fabi è stato docente di economia per il giornalismo all'Università Cattolica e di scenari della comunicazione economica all'Università Carlo Cattaneo. Fra le sue pubblicazioni il saggio dedicato all'educazione economica, L'economia e donna, per il Sussidiario. Con lui parleremo oggi di oro e banche centrali. Poi alle 7 ascolterete i titoli del radiogiornale. Subito dopo parliamo del mito di Corso Como. Esiste ancora la Milano da bere? Ce lo racconterà la nostra corrispondente Valeria Palumbo. E invece qualche minuto dopo le 8 per Stampa Nazionale sfoglieremo le pagine del Tages-Anzeiger con Sandro Menini, che per oggi per noi ha scelto un articolo che apre la prima pagina del Tages-Anzeiger. Poi scoprirete di cosa si tratta. Alle 8:30 le notizie flash e alle 8:45 circa e arriva il nostro momento della rubrica La Rivista, e noi approfondiremo la lettura di un articolo della rivista Focus Storia che ci racconta la scoperta di William Perkin nel 1856, una scoperta che ha cambiato colore al pianeta. La prima ora è dedicata come sempre alla rassegna stampa e io anticipo i titoli e i temi principali nelle prime pagine dei quotidiani ticinesi. La regione apre con la caccia, inizia fra lutti e novità, 2 cadute fatali sopra Biasca e Cognasco, appello alla prudenza. Marino Molinaro racconta l'inizio drammatico della caccia alta in Canton Ticino, avvenuto in occasione stata aperta la stagione venatoria sabato scorso, che era il 5 settembre. La giornata è stata purtroppo segnata da 2 cadute mortali sopra Biasca e Cognasco. La Guardia Aerea Svizzera di soccorso ha recuperato i corpi di un 69enne di Biasca e ex presidente della Unione Ticinese Operai Escursionisti e di un 54enne di Cognasco, noto tiratore agonista. Nonostante le piogge di fine agosto, il terreno reso arido dalla siccità si è rivelato scivoloso. Davide Corti, presidente della Federazione Cacciatori Ticinesi, di fronte a queste tragedie esprime la vicinanza alle famiglie e lancia un forte appello: la prudenza mai deve essere sacrificata a questa nostra passionaccia. E sempre in prima pagina anche il commento Valanga AfD, la Germania trema, di Aldo Sofia, che commenta lo storico trionfo elettorale della AfD, come lo sapete, Alternative für Deutschland, guidata dal leader locale Ulrich Siegmund. Il voto in questo land ex comunista scuote la stabilità della Germania e preoccupa l'intera Unione Europea. Sofia sottolinea nel suo commento come questa avanzata dell'estrema destra trovi incoraggiamento anche negli Stati Uniti, in particolare da parte del presidente Trump e del suo alleato Elon Musk, multimiliardario di Tesla, che lo conosciamo bene, che ha definito l'AfD, aperte virgolette, l'unico partito in grado di salvare la Germania, chiuse virgolette. Questo scenario solleva timori di contagio in vista delle prossime elezioni in Francia, dove i sondaggi vedono la favorita Marine Le Pen, leader dell'estrema destra francese. E poi sempre su la regione c'è un articolo di taglio basso che vi segno, diciamo lanciato nel taglio basso, i trascorsi luganesi del vicere di Caracas, un articolo di Federico Franchini che svela i legami elvetici di Alejandro Betancourt, controverso azionista venezuelano di cui molto si sta parlando in questi giorni, definito ormai come il nuovo viceré del petrolio in questo emisfero. E questo articolo è stato pubblicato in seguito al recente annuncio del colossale accordo petrolifero tra Washington e Caracas, e l'articolo rivela come Betancourt, insieme al socio Francisco Convid, socio d'affari dello stesso Betancourt, l'abbiamo detto, avesse depositato ingenti capitali presso la banca Credinvest di Lugano, istituto sanzionato dall'autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari per aver gravemente violato le norme antiriciclaggio. Insomma, questo è un articolo lanciato nelle pagine interne della regione, lanciato in prima pagina. Il Corriere del Ticino apre con Germania, l'ultradestra travolge la Sassonia, ed è un articolo di Daniel Mosseri. Alternative für Deutschland ha stravinto le elezioni in Sassonia, Anhalt con il 44% dei consensi, la CDU ha dimezzato i voti, si pone il problema della governabilità. E poi sempre in prima pagina l'editoriale di Gianni Righinetti, tra pubblico e privato il confine è nei fatti, e affronta il dibattito sollevato dal caso che è coinvolto il consigliere di Stato ticinese Claudio Zali. Righinetti commenta sul confine tra vita privata e pubblica, scrivendo che la sfera intima avrà protetta, punto, ma precisa che la vita privata non deve diventare un salvacondotto se nasconde un abuso di ruolo. Aperte virgolette, uno stato serio non entra nelle camere da letto, ma non chiude gli occhi quando dal privato emerge qualcosa che riguarda tutti, e non condanna per sentito dire quando mancano i fatti. Accerta, distingue, decide, senza sconti e senza forche. Tutto il resto è rumore, e di rumore ne abbiamo sopportato fin troppo. Chiuse virgolette, sempre in prima pagina del Corriere del Ticino. Massimo Solari firma il pezzo, festeggia insomma lo sport. Lugano se è proprio imbattibile, un altro segnale fortissimo, pubblicato in occasione del sesto successo consecutivo in campionato dei bianconeri contro il Basilea. Solari evidenzia il clima positivo della squadra riportando le parole del tecnico Mattia Croci Totti, l'allenatore appunto del Lugano, che ha dichiarato: volevamo lanciare un segnale forte al campionato, e aggiunto, in vista del match contro i Young Boys, sarà una bella sfida e ci sarà da divertirsi.

E per fortuna che c'è la musica scelta per noi dal nostro Corrado Antonini che ci mette allegria questa mattina, e questo era Edmundo in the Mood, il classico dell'orchestra di Glenn Miller in the Mood, in questa curiosa e divertente versione brasiliana ad opera della cantante Elsa Soares. Noi andiamo a guardare subito i titoli più importanti nei quotidiani di oggi. Queste sono le notizie, qualcuno l'abbiamo anticipato guardando i quotidiani ticinesi. L'ultradestra vince e fa paura in Sassonia-Anhalt, l'AfD vola oltre il 44%, Sigmund è storia, crollo CDU, Merz sotto accusa. E poi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che si sono conclusi a Kiev due cicli di colloqui con gli inviati speciali del presidente statunitense Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, che è previsto e ci annuncia anche che è previsto un terzo incontro. Witkoff dice Russia e Ucraina dovranno fare dei compromessi. E poi sul fronte medio orientale Netanyahu ordina di smantellare gli avamposti dei coloni in Cisgiordania e poi ribadisce la fine dell'Iran è vicina, il regime è debole, se ci attaccasse subirebbe un colpo che non può nemmeno immaginare. Questo Netanyahu è ancora in Libano, salgono 7 morti dopo un nuovo attacco israeliano a sud, lo annuncia il Ministero della Salute. Partiamo dalle notizie principali su Repubblica, il titolo in prima pagina di Repubblica, il buio sopra Berlino, annuncia l'articolo della corrispondente Tonia Mastrobuoni che descrive il terremoto in Sachsen-Anhalt dove l'AfD ha ottenuto il 44% dei voti. Questo trionfo rompe la promessa storica del mai più. Ulrich Siegmund, candidato governatore dell'AfD in Sassonia-Anhalt, ha dichiarato: non so se sarò governatore, ma abbiamo già scritto la storia. L'affluenza record al 75% ha visto la CDU crollare al 17%. Sven Schulz, governatore uscente ed esponente della CDU, ha ammesso la sconfitta distanziandosi da Friedrich Merz, leader della CDU e capo del governo tedesco, come sapete. Lars Klingbeil, vice cancelliere e membro della SPD, definisce il voto un punto di svolta. Intanto Alice Weidel, come lo sapete, leader nazionale dell'AfD, apre alla sinistra della Bündnis di Sarah Wagenknecht, fondata appunto dalla Wagenknecht, la cui candidata locale Claudia Wittich si dice aperta al dialogo. E sempre in prima pagina l'editoriale L'Unione Europea e i nostalgici del nazismo di Paolo Gentiloni, che ci avverte, commenta, insomma, hanno vinto quelli che vogliono farla finita con la cultura della memoria dell'Olocausto. Gentiloni indica un bivio: cedere a un nazionalismo light, assecondato anche da Giorgia Meloni, lui si rivolge all'Italia, o combatterla a viso aperto, rilanciando l'obiettivo di quella sovranità europea condivisa evocata dal presidente Mattarella. Siamo insomma sempre in Italia con la Repubblica. E insomma, poi a pagina 2 Claudio Tito raccoglie l'intervista intitolata Noi cristiano-democratici pronti a coalizzarci con Sinistra e Verdi. È un'intervista con l'europarlamentare della CDU Andreas Schwab, che propone una soluzione pragmatica: fare una larghissima coalizione e anche con un supporto della Link, quello della Sarah Wagenknecht che citavo prima, per arginare l'estrema destra. Andreas Schwab avverte che se l'AfD governasse i suoi errori sarebbero tantissimi, mentre il Partito Popolare Europeo a Bruxelles deve rispondere concretamente sui rifugiati. Poi a pagina 3, sempre di Tonia Mastrobuoni, traccia il ritratto del candidato governatore nella testa di Ulrich tra remigrazione, Mosca e neonazismo, e si riferisce a Ulrich Siegmund, che appunto trionfato dell'AfD, che ha trionfato in Sachsen-Anhalt. La giornalista Mastrobuoni, corrispondente, descrive un 36enne ex venditore di profumi e Novax, vicino a ex militanti neonazisti e sostenuto da Hans Thom Till Schneider, deputato dell'AfD e ammiratore del presidente russo Vladimir Putin.
Sul suo programma eversivo, il suo programma eversivo si basa su remigrazione, la creazione di difese civili che sanno tanto di milizie private e scuole speciali per disabili e migranti. A pagina 4 della Repubblica, Claudio Tito scrive l'articolo Unione Europea in allerta, si apre il caso MERS, le paure per la tenuta della CDU. Il primo ministro polacco Donald Tusk, esponente del PPE, dichiara: soltanto gli idioti o i traditori possono gioire per il trionfo dell'AfD in Germania, un virgolettato, una citazione di Donald Tusk. Nella stessa pagina Antonello Guerrera pubblica l'intervista Monk: con i populisti conviveremo per decenni, ma questi sono estremisti. Il politologo Yasha Monk avverte: con il populismo e l'estrema destra dovremo imparare a convivere almeno i prossimi 20 o 30 anni. Monk sottolinea che l'AfD è molto più radicale del Rassemblement National di Marie Le Pen, la leader della destra francese, o della stessa Meloni in Italia, a causa del suo esplicito revisionismo storico. Passiamo poi al Corriere della Sera sullo stesso tema. In prima pagina leggiamo: il tabù è infranto, sul fondo del Corriere della Sera, in prima pagina, dove Mara Gergolet analizza, racconta, commenta lo storico trionfo dell'AfD, affermando che la Germania dopo il voto non può tornare quella di prima. Questo terremoto politico consumatosi in un piccolo land luterano proietta l'estrema destra verso il centro dell'Europa. Il successo si deve a figure come Ulrich Siegmund, leader dell'AfD in Sachsen-Anhalt, descritto come un homo novus, metà influencer di TikTok, metà tribuno, capace di mobilitare le masse attorno al concetto di pensare tedesco Deutsch Denken e a programmi radicali come la reemigrazione. Di fronte a questa svolta, il grande filosofo tedesco Peter Sloterdijk osserva che l'elettore populista desidera soprattutto essere lasciato in pace, vedendo nello straniero una minaccia a questo ordine. E poi ancora in prima pagina Lanciato, un pezzo intitolato Vuoti di memoria, che poi prosegue a pagina 5 con l'altro titolo Scalata in 13 anni, e pubblicato anch'esso in merito al voto in Sachsen-Anhalt. Paolo Valentino ripercorre la genesi dell'AfD, fondata nel 2013 dall'economista Bernd Lucke e da Hans-Olaf Henkel, ex presidente della Confindustria tedesca, come un partito ossimoro che si voleva europeista ma senza la moneta unica. Il movimento si è radicalizzato sotto la spinta di Alexander Gauland, ultraconservatore fuoriuscito dalla CDU. La svolta xenofoba è avvenuta nel 2015 al congresso di Essen con l'elezione di Frauke Petri, esponente di spicco del partito, ed è esplosa quando l'ex cancelliera Angela Merkel ha accolto 1 milione di profughi siriani. Paolo Valentino racconta che l'AfD ha riempito un vuoto culturale nell'ex DDR, dove i cittadini si sentono tedeschi di seconda classe, guidata oggi da leader radicali come Björn Höcke e dalla co-presidente Alice Weidel. E poi a pagina 2 del Corriere della Sera: hanno riempito tutti i vuoti a est, definirli fascisti non serve a niente. Mara Gergolet intervista lo scrittore tedesco Ingo Schulz, il quale teme danni enormi alla cultura e alle scuole se l'AfD salirà a potere, poiché l'estrema destra vede l'est come una Germania originaria senza stranieri. E poi a pagina 3 sempre del Corriere della Sera c'è l'articolo Lite tra leader a Magdeburgo, ma la partita è a Berlino. Sempre Mara Gergolet, la corrispondente, descrive lo shock della CDU, il cui leader adesso di attuale Friedrich Merz affronta una dura contestazione dopo che il partito è crollato oltre ogni previsione. La sconfitta l'ambisce anche Sven Schulz, governatore uscente del Sachsen-Anhalt, e spinge Sepp Müller, numero 2 della CDU, alla rivolta. E poi segnalo ancora pagina 5 del Corriere della Sera l'articolo Wagenknecht, Lago Rosso, Bruno della Bilancia.
è un articolo di Irene Soave che ci parla di questa Link, di questo piccolo partito all'estrema sinistra. Analizza il ruolo di Sara Wagenknecht, leader e fondatrice del partito Bündnis. Sara Wagenknecht, ex eurodeputata, sposata con Oscar Lafontaine, ex presidente della SPD. Sara Wagenknecht, contraria a escludere un partito votato da milioni di persone, si dice pronta ad allearsi con l'AfD, dichiarando alla Bild Zeitung: è antidemocratico escludere una formazione che fa il 40%. Io vi segnalo che le elezioni in Sachsen-Anhalt saranno anche il tema dell'approfondimento di Alphaville di oggi alle 12:05, in anticipo.

E questo era il brano Shake It All Down di Ashley Deneman, tratto dall'album People Are Fragile del 2019. Beh, le persone sono fragili, ascoltando le notizie, non possiamo che sottolinearlo e dire che è proprio vero. Torniamo a Repubblica, cambiando tema, e andiamo al fronte Russia-Ucraina. Cioè, l'articolo a pagina 8: Kiev negoziato senza svolta. Massimo Basile riferisce dei colloqui tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner. E insomma, nel frattempo Sergei Lavrov, ministro degli esteri russo, definisce le accuse occidentali sul drone a Lipsia come l'inizio di una vera e propria guerra. Insomma, no, non si sta tranquilli. A pagina 9 Gianluca Di Feo analizza la spaventosa potenza bellica russa nel suo articolo Missili balistici e droni jet sulla trattativa. Pesa la potenza bellica di Putin. Di Feo spiega che la Russia possiede una riserva di ordigni apparentemente inesauribile, producendo 60 missili balistici Iskander M72 Cruise al mese. I missili da crociera vengono progressivamente sostituiti con i nuovi droni jet Geran 4 e 5, insomma tutti i nomi di queste armi pericolose che non vi cito, velivoli spinti da turbojet molto più veloci, manovrabili e difficili da intercettare per la contraerea della NATO. E questa massiccia produzione bellica supportata dalla Cina aggira le sanzioni con l'uso di chip elettronici occidentali. Secondo Di Feo, l'equazione del conflitto si gioca tra le forniture high-tech a Mosca e i missili difensivi inviati a Kiev. Solo gli Stati Uniti potrebbero ribaltare i calcoli di Vladimir Putin, ma con Trump alla Casa Bianca è facile prevedere che lo zar riterrà conveniente combattere a oltranza. E poi a pagina 13 si cambia tema. Massimo Basile, nel suo articolo Coloni, Netanyahu cede a Trump, riporta la decisione di Benjamin Netanyahu di smantellare 100 avamposti illegali in Cisgiordania sotto pressione della Casa Bianca, scontrandosi con il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, esponente di estrema destra. Intanto Leon Panetta, ex direttore della CIA, stima che il conflitto continuerà per almeno altri 6 mesi. E poi, sempre a pagina 13, il taglio basso, Anna Chiara Mottola ci racconta una tragica e triste vicenda nel suo articolo intitolato Condannate le gemelle liceali per la rivolta contro gli Ayatollah, una al patibolo, l'altra a 25 anni. Le 19enni Tarene Raimi, condannata all'impiccagione, e sua sorella Romina Raimi, condannata a 25 anni di carcere, sono state torturate in prigione. Il cugino Massoud Normanadi e la madre Masie Normanadi denunciano la repressione e le confessioni estorte sotto minaccia. Davvero, davvero drammatico, insomma. Le vicende, il destino di queste giovani donne in Iran. Riprendiamo il Corriere della Sera per ritornare un momento su Kiev e Mosca. Positivo che siano venuti qui, possono vedere cosa subiamo, ma lo zar vuole andare avanti. Un articolo di Marta Serafini a pagina 8 del Corriere della Sera, che intervista Aleksandr Merezenko, parlamentare ucraino e presidente della Commissione Esteri della Verkhovna Rada, il Parlamento di Kiev. In merito alla visita degli emissari statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner, Aleksandr Merezko avverte che, ha virgolettato, tutto dipende da lui, non da Trump, non da Witkoff, non da Kushner, riferendosi al presidente russo Vladimir Putin. E poi a pagina 9 l'articolo intitolato Missione fallita, missione compiuta, Putin e la partita doppia. Marco Imarisio riporta la prospettiva del Cremlino su questa missione, citando l'opinionista russo Mikhail Rostovsky. Marco Imarisio
Anastasio sottolinea la rigidità di Mosca, convinta che il tempo giochi a suo favore. Virgolettato, l'Ucraina e l'Occidente dovranno di fatto richiedere loro stessi di sedersi a un tavolo con noi.

0: microfono di Cristiana Coletti. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: In studio Roberto Ortelli. In Germania, secondo i dati diffusi nella notte in via ufficiale dalla commissione elettorale, Alternative für Deutschland ha vinto largamente le elezioni regionali nel Land della Sassonia-Anhalt con il 43,8% dei consensi. Seguono la CDU al 17,2%, l'SPD al 9,3%, la Linke all'8,6%, i Verdi all'8,9% e il partito di Sara Wagenknecht al 5,3%, di poco quindi ha passato lo sbarramento elettorale fissato al 5%, non ce l'ha fatta invece il Partito Liberale, fermatosi al 2,6% dei consensi. E gli 83 seggi del Parlamento regionale della Sassonia-Anhalt sono stati così ripartiti: CDU 15 parlamentari, AfD, Alternative für Deutschland 39, Linke, SPD e Verdi 8 e il partito di Sara Wagenknecht 5. Le riflessioni a caldo su questo dato elettorale dal nostro collaboratore da Berlino, Walter Raue.
2: Per il partito della destra radicale della AfD è stato un trionfo. Ogni secondo elettore della Sassonia-Anhalt ha messo la sua crocetta sotto il simbolo di questo partito che ha ottenuto il 44% dei voti. Un record. Ma l'eventualità di un governo regionale guidato dalla destra radicale dell'Alternative für Deutschland dipenderà in buona parte dalle decisioni di un altro partito, quello della sinistra populista Lista di Sara Wagenknecht, che in Sassonia è riuscito a malapena a superare lo sbarramento del 5%. Questo partito, definito rosso-bruno per via delle sue posizioni di sinistra in materia sociale e di destra in quelle migratorie e di politica interna, potrebbe sostenere dall'esterno un governo di minoranza dell'AfD oppure farne parte. Tutti gli altri partiti tradizionali, cristiano-democratici, socialdemocratici, verdi e i post-comunisti della Linke, si rifiutano categoricamente di collaborare con un partito che giudicano come estremista, ultranazionalista e autoritario. Indipendentemente da come andranno le cose, l'esito di queste elezioni ha scosso il mondo politico tedesco. Il timore è che l'avanzata dell'AfD potrebbe non fermarsi a questa piccola regione, ma espandersi nel resto della Germania. Già fra due settimane si voterà nella città-stato di Berlino e nel Land settentrionale del Mecklenburgo. La disfatta della CDU in Sassonia-Anhalt, dove ha perso oltre il 18% dei consensi, renderà più difficile il compito di governare anche al cancelliere federale Friedrich Merz.
1: In serata il candidato di punta di Alternative für Deutschland, Ulrich Siegmund, ha dichiarato che si potrebbe prendere in considerazione anche l'ipotesi di nuove elezioni se non si riuscisse a formare un governo nella Sassonia-Anhalt. Nuove elezioni in cui Alternative für Deutschland, a suo dire, otterrebbe il 50 o 55% dei consensi, perché il futuro è Alternative für Deutschland, ha aggiunto sempre lo stesso Siegmund. Cambiamo argomento. Gli emissari americani Steve Witkoff e Jared Kushner, il genero dell'attuale presidente statunitense, hanno lasciato Kiev in treno dopo colloqui con Zelensky volti a porre fine alla guerra con la Russia. Lo hanno annunciato in nottata alle ferrovie ucraine. I due emissari erano arrivati sabato dalla Polonia. Dall'interno, la Fondazione Beloved, creata per sostenere le vittime dell'incendio di Crans-Montana, ha ricevuto finora una settantina di richieste di aiuto. Alcune sono già state approvate e sono state versate decine di migliaia di franchi. La Fondazione dispone di 24 milioni, ma cerca altre risorse per sostenere nel tempo riabilitazione, reinserimento professionale e aiuti psicologici.
3: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
1: Le previsioni per oggi, lunedì 7 settembre, annunciano a sud delle Alpi tempo abbastanza soleggiato. Da pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi, seguito da locali temporali. Al nord nuvoloso con alcuni rovesci e poi tempo generalmente soleggiato.

0: Dalla serata, nuovo aumento delle nubi con rovesci o temporali. Dopo la
1: Lo sport.
2: È già iniziato il conto alla rovescia per il big match di Superliga di sabato prossimo tra Lugano e Young Boys, che potrebbe sancire la vera e propria fuga in classifica bianconera. Grazie al successo di Basilea per 3-1, i bianconeri infatti capeggiano la classifica a punteggio pieno, 6 partite, 18 punti, 3 di vantaggio proprio su Libè, che però rispetto ai bianconeri ha giocato una partita in più. Al terzo posto c'è poi la Sion, che ha battuto il Thun 3-2, il 2-0 della San Gallo in casa della Servette ultimo completa il quadro della settima giornata. In Italia è terminato in parità 1-1 il confronto tra Juventus e Milan, terzo turno di Serie A che si chiude con 2 partite, alle 18 Cagliari-Lecce e a seguire Udinese-Lazio. Kimi Antonelli è l'uomo copertina della Formula 1, il ventenne italiano ha dettato legge a Monza, leggendaria rimonta dal 19° posto in partenza al primo davanti a Russell e Verstappen. Settima vittoria stagionale per Antonelli. Tennis, è un Carlos Alcaraz in ottima forma quello che si è qualificato ai quarti di finale degli US Open battendo agevolmente in trasset Tommy Paul. Ai quarti pure la ceca Noskova, dove troverà la numero uno al mondo Arina Sabalenka, uscita vittoriosa dalla sfida contro Taylor Townsend. Alla Vuelta si riposa con, ricordiamo, sempre lo spagnolo Mas in maglia rossa. Pallavolo infine, Turchia regina d'Europa in campo femminile. In finale le turche hanno battuto l'Italia 3-7-2.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Tis for Bay, Tis for Bay, Tis for Bay, ci stava cantando Rita Ovink, e nel suo storico successo, lei è la cantante olandese che ha registrato nel 1964, che è un rifacimento del classico You're Not Good di Clint Ballard, J.R. Allora, bentornati per chi si fosse sintonizzato soltanto in questo momento. Questa è Verde Aurora, al microfono Cristiana Coletti. Questa nostra parte della mattina è dedicata alla rassegna stampa culturale. Io prima di partire vi ricordo il nostro numero di telefono. Se volete mandarci un messaggio su WhatsApp 079-382-6765, 079-382-6765. I vostri messaggi sono sempre benvenuti. Allora, partiamo oggi dalla Neue Zürcher Zeitung, dove si parla di una mostra inaugurata da poco al Rittberg Museum di Zurigo. A pagina 30 Philipp Meyer ci scrive, firma l'articolo, capolavori per l'eternità realizzati con la linfa degli alberi, ed è una recensione della mostra Rot Meisterwerke der chinesischen Lackkunst, che è aperta dal 28 agosto di 26, 2026 fino al 31 gennaio 2027. Questa rassegna espone preziosi manufatti provenienti dall'ex museo della lacca di Münster, fondato dall'azienda Badische Anilin und Soda Fabrik. In Cina questa raffinata arte si basa sulla linfa dell'albero della lacca, che non si asciuga ma si indurisce piuttosto attraverso un complesso processo di polimerizzazione. Questo materiale la rende resistente al calore, acidi e solventi, temendo solo l'esposizione prolungata ai raggi ultravioletti. La mostra spazia dai piatti monocromatici della dinastia Song, usati come ceramiche Cello Dan verde chiaro, ai superbi intagli della dinastia Ming del XV secolo. In quest'epoca si applicavano numerosi strati di lacca su un'anima di legno fino a creare uno spessore di 3-4 mm, in cui l'artista intagliava scene finissime di natura. Un esempio è la scatola con 5 pipistrelli, simbolo delle 5 benedizioni: amore per la virtù, salute, lunga vita, ricchezza e una morte serena. Philipp Meyer descrive l'incredibile banco da lavoro dell'artigiano, così incrostato di vernice rossa e nera che sembra quasi che niente meno che l'artista americano della action painting Jackson Pollock abbia tentato di creare un pezzo di design davvero speciale. Si ammira anche la tecnica della lacca secco, in cui tessuti imbevuti avvolgono stampi d'argilla poi rimossi. Gli oggetti risultano incorporei, come un vaso nero di appena 177 grammi che sembra di pesante bronzo. I maestri cinesi amavano queste illusioni ottiche, imitando la porcellana o decorando grandi paraventi della dinastia Qing con dettagliate scene di corte di dame nobili intenti a suonare, danzare e pettinarsi. I modelli cinesi, tuttavia, sono rimasti ineguagliabili per finezza e raffinatezza.

finestra con mille soldati nella testa. Su un'anno serenata, 100 soldati, la strada ordinata, ti caricammo e scuppettammo.

E l'ordine fu comandato agli soldati che aveva sparato. Ogni cannone aveva cacciato, 100 salsicce soppressate. E sparando, e sparando pur pettoni, 100 formaggi, 100 calzoni, 100

0: banderina, ma veramente! Si disertò la banderina!
1: E questo era Ambrogio Sparagna con il cantante Francesco Di Giacomo e il brano era intitolato Senza fucili e senza cannoni, tratto dall'album L'Onore, un album del 2004, appunto del fisarmonicista e suonatore di organetto Ambrogio Sparagna. Continuiamo la nostra rassegna stampa culturale, andiamo a prendere la prima pagina di Le Temps, che lancia un articolo culturale, mette proprio in prima pagina la cultura. Nell'articolo intitolato Je Art, l'arte di trasformare il mondo, Stéphanie Habois, l'autrice dell'articolo, racconta il suo incontro con il celebre artista francese Je Art, sono due iniziali che stanno per Jean René, e l'occasione per la pubblicazione di questo articolo è la presenza di questo artista al festival Images Vevey, che coincide con il 15° anniversario di Inside Out, il suo progetto globale di arte pubblica. Lanciato nel 2011 grazie al finanziamento ricevuto con il premio della Fondazione Technology Entertainment Design, questo progetto ha raccolto oltre 600.000 ritratti di persone comuni esposti negli spazi pubblici per sensibilizzare su cause sociali differenti. E Stéphanie Habois racconta che l'artista crede fermamente nel valore di questa iniziativa, dichiarando: sono sempre più convinto che l'arte possa cambiare il mondo. Je Art rifiuta tuttavia l'appellativo di artista impegnato, spiegando che il suo scopo reale è semplicemente porre domande, suscitare il dibattito, non fornire risposte. L'articolo cita i diversi personaggi legati al suo percorso: l'amico Lady Li, immortalato in una foto del 2005 mentre brandisce una videocamera come se fosse un'arma. Vengono citati anche l'attore Robert De Niro e il musicista Woodkid, rispettivamente interprete autore della colonna sonora del cortometraggio Ellis del 2015. Per denunciare la distrazione indotta dai social network, Je Art richiama invece al concetto di picnolepsia, coniato dal filosofo Paul Virilio. Su questa scia si inserisce il richiamo al filosofo Platone, la cui celebre metafora della caverna ha ispirato l'installazione parigina al Pont Neuf, ideata per spingere i passanti a sollevare gli sguardi dagli schermi. Viene infine poi citato anche il Papa, sorpreso dall'installazione di una grande onda sulla Biblioteca Vaticana, al punto da volerla inaugurare di persona il 14 settembre, giorno del suo compleanno. Je Art si richiama inoltre agli affreschi del pittore Diego Rivera e al dipinto Nozze di Cana del Veronese, per trasporre in fotografia la dimensione mistica della vita di tutti i giorni. Ricordiamo, questo è un articolo in prima pagina del quotidiano Le Temps ed è dedicato all'artista Jean René, presente al Festival di Vevey, festival del quale si parlerà anche in apertura di Alphaville alle 11:05 insieme al nostro Lu Lepori.

Hey Little, interpretato da Bonnie Prince Billy, tratto dall'album We Are Together Again, un album fresco di stampa proprio del 2026 del cantante americano Bonnie, chiamato Prince Billy. E continuiamo la nostra rassegna stampa culturale, andiamo a sfogliare le pagine della regione e a pagina 17 leggiamo l'intervista il cui titolo è Fra le storie di Andrea Vitali e Martina Parenti, ci introduce agli incontri con lo scrittore italiano ed ex medico di base Andrea Vitali, organizzati per la giornata internazionale dell'alfabetizzazione dell'associazione Leggere e Scrivere della Svizzera Italiana. L'articolo si apre richiamando il film The Reader, diretto dal regista Stephen Daldry e tratto dall'omonimo romanzo dello scrittore tedesco Bernhard Schlink. Nella pellicola l'attrice Kate Winslet interpreta Hannah, che confessa a me Michael, interpretato da Ralph Finnis, il segreto del suo analfabetismo, custodito anche durante la sua carriera nelle SS, dicendo: ho imparato a leggere. Per sensibilizzare sul tema, l'associazione propone incontri che culmineranno con la lettura pubblica di Le storie non ti mollano mai a Monte Carasso. Andrea Vitali, celebre per romanzi come Rimedi del dottor Ayace de Boucher, edito da Garzanti nel 2025, opere come Pianoforte vendesi, A cantar fu il cane e La figlia del podestà, definisce Bellano come il vero protagonista seriale dei suoi racconti. Martina Parenti ci racconta poi anche lo scetticismo dello scrittore sull'intelligenza artificiale, che teme possa favorire una pigrizia nella mente, spiegando che la lettura, al contrario, lascia dentro di noi residui difficili da cancellare. L'evento sarà anticipato a Chiasso da un documentario di Paola Nessi, che sarà intervistata insieme allo scrittore dalla giornalista Cristina Foglia. E poi sulla regione, a pagina 18 vi segnalo l'articolo I Grütli almeno Praticello Vistalago, ed è un articolo di Giovanni Medolago che ci porta al teatro con lo spettacolo Guglielmo Tell per la scuola, diretto e interpretato dall'attore e regista teatrale Emanuele Santoro, insieme alla sua assistente alla regia Antonella Barrera, che replicherà al Teatro Paravento di Locarno. La pièce rilegge il libro dissacrante dello scrittore e architetto svizzero Max Frisch, edito da Schira nel 2013, che osò smitizzare la leggenda elvetica. Frisch scriveva che attribuire ideali al patto del Grütli significa non capire che si trattò solo della semplice volontà degli abitanti dei paesi forestari di stare spalla a spalla nella generale rovina. Questo è un articolo a pagina 18 della Regione.

0: Siamo arrivati al momento dei titoli del radiogiornale delle 7. Facciamo partire la sigla. Vittoria dell'estrema destra nelle elezioni regionali in Germania, l'AfD è il partito più votato in Sachsen-Anhalt, non è detto però che riuscirà a governare. Sotto pressione ora il cancelliere Merz, il cui partito la CDU, che ha subito una cocente sconfitta, molti lo ritengono responsabile. Una tassa per chi viene a lavorare in Svizzera, si torna a parlarne, in particolare per gli immigrati extraeuropei, e questa volta è il Consiglio federale d'accordo. Una mappa del mondo più equa, le Nazioni Unite promuovono l'utilizzo di cartine con dimensioni dei continenti più veritiere, l'Africa risulterà più grande e più centrale. Per il calcio non si ferma il Lugano, ieri sesta vittoria su 6 partite in campionato, siamo come un surfista che cavalca l'onda finché può, commenta Mattia Croci Torti.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: A banda, interpretato dal mitico, grandioso Chico Barche. Chi non aveva ballato fino adesso, forse un pochino è stato tentato di ballare con questo bellissimo grande classico del cantautore brasiliano, registrato nel 1966. Questa è Verde Aurora, al microfono Cristiana Coletti. Siamo arrivati al momento della nostra corrispondenza, la sigla. Per la nostra corrispondenza di oggi andiamo a Milano, dove ci aspetta Valeria Palumbo. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Allora, Valeria Palumbo, c'erano una volta la Milano da bere e Corso Como. È una leggenda.
1: È una leggenda, sì. No, allora sì, guarda, per decenni questa Milano da bere, questo Corso Como hanno alimentato un immaginario che forse ancora oggi attrae i turisti, che è quello della città della moda, che dei protagonisti e delle protagoniste della moda vive anche di notte e in luoghi visibili al pubblico, di cui appunto Corso Como era il simbolo e il centro, e a tutt'oggi esiste un consorzio Como.
0: E invece cosa è successo adesso? È cambiato qualcosa?
1: Sì, perché se la attraversi adesso si notano subito i cartelli affittasi dei negozi, e adesso soprattutto la si attraversa, cioè ci si ferma sempre meno per bere, per mangiare, per comprare. E questo è singolare perché nel frattempo, rispetto a quei mitici anni 80 e 90 del Novecento, la zona è molto migliorata, cioè è sorta poco vicino la grande piazza Gaio Lenti, che la sovrasta, che ha sempre nuovi edifici, si è sviluppata intorno un'intera area residenziale di lusso, la viabilità è stata sistemata e perfino la stazione Garibaldi, che per molti motivi è un punto fragile della città, è stata ristrutturata. Adesso hanno finito anche la piazza antistante. Al capoposto di Corso Como ci sono il palazzo che ospita Italy, un tempo c'era il teatro Smeraldo e comunque da Italy vanno ancora un sacco di persone, e poi c'è la fondazione Feltrinelli, che è attivissima.
0: Ma insomma, tirando le somme, vuol dire che a Milano non c'è più movida?
1: No, guarda, è il contrario. Di notte Milano è molto viva e soprattutto sta molto fuori, perché dal tempo del Covid la gente non è più tornata dentro, anche perché c'è il divieto di fumare nei locali, ci sarebbe anche fuori, ma insomma chiudono un po' un occhio, e poi c'è il cambiamento climatico, quindi insomma si sta fuori. Se uno va a Brera, sui Navigli, in corso Garibaldi per l'aperitivo o a Nolo, lo vedi subito, cioè fai proprio fatica a passare. E poi ci sono una serie di piccole movide diffuse, sparpagliate, per esempio intorno alle università, a Porta Venezia. Però sono ritrovi, sono diversi, ci sono viaggiatori, turisti, giovani, studenti, famiglie. Quella che non esiste più è la città della moda, se non nelle settimane dedicate. E questa atmosfera mondana, cioè quella che era della Milano da bere, ormai si vede soprattutto nel periodo del salone del mobile.
0: E qual è il motivo, Valeria?
1: Ma guarda, perché la Milano da bere di Corso Como non era legata a un calendario, era legata alla moda, alla fotografia, in parte all'arte, e aveva il suo perno nell'editoria, quindi nei giornali. Quando a fine degli anni Ottanta io sono arrivata a Milano, le riviste di moda e del lusso erano esplose, erano tantissime, erano ricchissime. Io lavoravo a Capital, ho vissuto quel periodo, modelle, fotografi, illustratori, giornalisti, agenti, e poi erano mischiate imprenditori, editori, c'erano tanti soldi, c'era tanta fuffa, diciamolo, e per le ragazze che arrivavano da tutto il mondo c'erano anche molti rischi e molto squallore, sì.
0: E che cosa rendeva Corso Como così importante, centrale allora in quei tempi?
1: Erano alcuni locali, la discoteca Hollywood e soprattutto il mitico Corso Como 10, che all'inizio del 1921 si chiamava Galleria Carla Sozzani. L'anima era lei, Carla, che era la sorella della storica direttrice di Vogue Italia, Franca Sozzani. E ci si trovava un po' di tutto: oggetti di design stranissimi, capi di moda carissimi ma originali, una galleria d'arte al secondo piano, un caffè su cui i prezzi si favoleggiava, che poi fu allargato. Io ricordo il prezzo dell'acqua minerale, sembrava un mito. Allora, in ogni
0: Bisognava prendere
1: caso,
0: un mutuo per
1: guarda, era pazzesca. Comunque, per l'epoca era un luogo rivoluzionario, divertente, sembrava un labirinto, ti muovevi, era pieno di trovate. Poi il posto ha cambiato pelle. Nel 1998 è diventato appunto Corso Como 10. Il logo ha continuato a lungo a essere successo. Nel 2003 aprì un hotel di lusso. Nel 2008 fu inaugurato uno shop a Seoul che raddoppiò nel 2012.
0: E poi che è successo?
1: Nel 2015, per 10, che era la società proprietaria, era stata presentata un'istanza di fallimento, che però poi fu archiviata. Nel 2020 il marchio fu acquistato da Tiziana Fausti, che per i 30 anni di Corso Como nel 2021 avviò una serie di iniziative che però erano lontano dalla vera e propria Corso Como. La sede originaria è stata comunque rinnovata nel 2024 e il 28 agosto di quest'anno è stata aperta anche una nuova sede a Taipei. Però questo appunto lontano da Corso Como
0: Non è
1: e non ha
0: proprio dietro
1: frenato.
0: angolo.
1: No.
0: Senti, Valeria Palumbo, quali sono le prospettive? C'è una speranza, una ci sono delle prospettive?
1: Guarda, i problemi restano, sia pure in un momento di crisi, i prezzi degli affitti. Qualcuno inizia a scrivere che stanno un po' calando. In ogni caso, in 5 anni a Milano hanno chiuso 2.000 negozi. Io però credo che il punto principale è che Corso Como ha segnato un'epoca che non esiste più. Le riviste di moda e del lusso sono quasi scomparse e anche il traffico, appunto, di modelli, fotografi, agenti, eccetera, eccetera. La città è cambiata, quindi sono cambiati anche i modi e i luoghi di ritrovo. Per esempio, accennavo alla vicina Fondazione Feltrinelli, che è molto attiva, fa cultura. Quindi io credo che se Milano non si ostinerà a coltivare la speculazione immobiliare e finanziaria che sta uccidendo il centro, se lo manterrà vivo e darà a tutti la possibilità di viverlo, la cultura e l'arte possono essere dei passepartout per una vita notturna sana e vivace. Il problema è che l'agosto passato ha dato invece l'impressione di una città molto povera di iniziative e di idee. Peccato.
0: Allora ce la dobbiamo mettere un po' noi questa speranza. Vediamo, insomma, almeno sperare. Allora, Valeria Palumbo ci ha parlato del cambiamenti a Milano, dei cambiamenti della Milano da bere e Corso Como e di possibili prospettive per il futuro. Grazie Valeria Palumbo, buona giornata, a presto.
1: Grazie a voi e buona giornata a tutte e tutti.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

E questa era la voce della musicista e cantante catalana Andrea Motis, che ha interpretato il suo brano Babies, una registrazione del 2022. Noi ci avviciniamo all'appuntamento con l'agenda di oggi, lo facciamo in musica e ci ascoltiamo Peter Gregson con la suite per violoncello numero 1 in sol maggiore dall'album Bach The Cello Suites, Recomposed by Peter Gregson, un album del 2018.

0: L'agenda.
1: Alle 17 alla Sala San Rocco del quartiere Maghetti di Lugano torna la Lugano Sustainability Series con un incontro dedicato a una domanda centrale: come costruire una transazione ecologica che sia allo stesso tempo inclusiva e giusta. USI, SUPSI, Franklin Switzerland e Città di Lugano si confronteranno sulla necessità di coinvolgere le diverse componenti della società nel percorso verso la sostenibilità. Interverranno Ludovico Giacomo Conti, Alessandro Fontana, Mario Schulz e Jody Trinkl. Dopo gli interventi seguiranno una tavola rotonda e un momento di dialogo con il pubblico prima del rinfresco conclusivo. L'ingresso è gratuito. Alle 17.45 all'Auditorium Banca Stato di Bellinzona si parlerà invece di storia e attualità politica della neutralità svizzera in una serata organizzata da Coscienza Svizzera in collaborazione con l'editore Armando Dadò. L'incontro prende spunto dal volume di Marco Iorio che ripercorre la storia della neutralità elvetica dal Medioevo ai giorni nostri e propone un confronto sul suo significato attuale e sul ruolo della Svizzera nel contesto internazionale. Con l'autore interverranno il consigliere nazionale Simone Giannini, l'ambasciatore emerito Bernardino Regazzoni e lo storico e docente Maurizio Binaghi. Moderera la giornalista Amanda Pfendler. La serata si conclude alle 21 al Lido di Lugano con la proiezione all'aperto di un gran classico dell'estate, il film Mamma Mia, per il COP Open Air Cinema di Lugano. Ispirato, come sapete, al celebre musical di Broadway, il film racconta la storia di Sophie che alla vigilia del matrimonio decide di scoprire chi sia il padre. Per farlo invita di nascosto nell'albergo della madre i tre uomini che hanno segnato il suo passato sentimentale. Una commedia davvero divertente tra musica, amori segreti, famiglia e le famosissime canzoni degli ABBA.

E non ci sarebbe quasi bisogno di dirlo il titolo, l'abbiamo sentito, When I Take You Down to New Orleans, cantato e interpretato da Phil Madeira, tratto dal suo album Bliss, un album del 2022 del cantante americano. E adesso invece passiamo a una cantante in italiano, una voce straordinaria e inconfondibile, Carmen Consoli, con il suo brano Como Veni Veni, tratto dall'album Amori Luci del 2025.

0: Ed è giunta l'ora del radiogiornale delle 7:30. Noi ci risentiamo subito dopo con gli appuntamenti di oggi con Rete 2.
1: Rete 2 informa. Un dato di fatto e una trasmissione serale. K, la cultura che non ti aspetti, alle 17. Modem, alle 18:30. Le ultime notizie dell'attualità, alle 19. Rete 2 informa.

0: Parlare in particolare per gli immigrati europei e questa volta il Consiglio federale è d'accordo. Una mappa del mondo più equa, le Nazioni Unite promuovono l'utilizzo di cartine con dimensione dei continenti più veritieri, l'Africa risulterà più grande e più centrale. Per il calcio non si ferma il Lugano, ieri sesta vittoria su 6 partite in campionato, siamo come un surfista che cavalca lunga l'onda finché può, commenta Mattia Crocitorti. Allora, in apertura, le elezioni amministrative di ieri in Sassonia-Anhalt hanno provocato un terremoto politico in Germania, aprendo nuovi scenari per il futuro del paese.
1: Ich bin völlig gerührt, ich stehe mit schlotternden Knien. Ein historisches Ereignis, man wird später im Rückblick die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland an dieser Zäsur einteilen, eine Zeit davor und eine Zeit danach.
2: Es ist ein historisches Ergebnis, es ist das Beste, was je in diesem Bundesland eingefahren wurde. Es ist sensationell und wir haben hier einen ganz klaren Regierungsauftrag erhalten.
0: I vertici dell'Alternative für Deutschland hanno salutato così la vittoria del loro partito, vittoria definita risultato storico, una cesura rispetto al passato, ci sarà un prima e ci sarà un dopo, queste le loro parole. La clamorosa avanzata della destra radicale rimescola così gli equilibri politici e allarma le forze moderate. Le posizioni estreme del partito, va detto, sono state sostenute da quasi la metà di chi ha votato ieri in questa regione tedesca orientale, la Sassonia-Anhalt. In collegamento abbiamo il nostro collaboratore da Berlino, Walter Rau. Allora Walter, l'AfD ha stravinto queste elezioni, quali ora le prospettive?
3: Sì, il partito della destra radicale è riuscito a raddoppiare i suoi consensi rispetto alle amministrative di 5 anni fa, conquistando ben il 44% dei voti, ma non è riuscito ad ottenere la maggioranza assoluta dei seggi nel Parlamento regionale di Magdeburgo. Per poter governare, l'AfD ha quindi bisogno del sostegno di un'altra forza politica e l'unico partito disposto a stringere alleanze con la destra estrema è quello del BSW, la sinistra populista rosso-bruna di Sarah Wagenknecht. L'unica altra possibilità di dar vita a una maggioranza di governo è quella di una coalizione fra tutte le altre 5 forze politiche, ovvero cristiano-democratici, socialdemocratici, verdi, postcomunisti e BSW. Ma si tratterebbe di una coalizione anomala che unirebbe forze politiche estremamente eterogenee fra loro e che cementerebbe ulteriormente la narrazione vittimistica dell'AfD, escludendo il 44% del suo elettorato dal potere. In una prima analisi del voto risulta inoltre che a votare per la destra radicale sono stati soprattutto i giovani, gli uomini e i lavoratori e anche le persone che abitano in provincia e nelle periferie. Una fetta di elettorato, insomma, che in passato votava più per i partiti della sinistra.
0: Non è ancora chiaro, Walter, chi guiderà la Sassonia-Anhalt, che è un piccolo land, ma è evidente che il voto avrà ripercussioni anche a livello nazionale e sul governo federale. Quali?
3: Per il cancelliere Friedrich Merz si prospettano tempi piuttosto duri. Molti danno al cancelliere e alla sua scarsissima popolarità la colpa del tracollo della CDU, che ieri in Sassonia-Anhalt ha incassato il suo peggior risultato di sempre, perdendo quasi il 20% dei consensi rispetto a 5 anni fa. Ieri sera c'è stata una riunione d'emergenza dei vertici della CDU nella Konrad Adenauer House di Berlino e, secondo indiscrezioni, alcuni deputati cristiano-democratici avrebbero addirittura chiesto le sue dimissioni e la sua sostituzione in veste di cancelliere. L'AfD si sta trasformando nel nuovo grande partito conservatore del paese, che unisce nelle sue fila sia le correnti ultranazionaliste e quelle neonaziste, ma anche quelle leggermente più moderate di un conservatorismo neoliberale rimasto politicamente orfano al più tardi dopo la svolta moderata e moderna introdotta dall'allora cancelliera Angela Merkel.
0: Fin qui la cronaca e un inizio di analisi con Walter Raue e mancano le reazioni. Per il trionfo dell'Alternative für Deutschland in Sassonia-Anhalt hanno esultato su X Elon Musk e Kirill Dmitriev, che è l'inviato speciale di Vladimir Putin per gli investimenti. Il presidente della comunità ebraica tedesca, Josef Schuster, si è invece detto personalmente inorridito. Le prime reazioni nel contributo di Bettina Müller.
4: È un incubo, mette paura, profondamente vergognoso. C'è sconcerto per chi in Germania non sta festeggiando la vittoria schiacciante dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Il capogruppo della CDU nel Parlamento federale non nasconde l'imbarazzo.
5: Ja, wir haben diese Situation noch nie gehabt, dass eine Partei Vom Landesverfassungsschutz als rechtsextrem.
4: Non

0: siamo mai trovati in una situazione in cui un partito designato come estremista dai nostri servizi di sicurezza ha raggiunto la maggioranza. È un risultato che dobbiamo rispettare e gestire. Nella notte della vittoria, Ulrich Siegmund, il candidato di punta dell'AfD in Sassonia-Anhalt e probabile futuro governatore della regione, ha ringraziato Elon Musk per il suo sostegno e ha auspicato una futura collaborazione. E questo in risposta a un well done, ben fatto, postato dall'uomo più ricco del mondo sul suo media sociale. Anche il presidente Trump ha postato un fermo immagine del risultato in Sassonia-Anhalt, senza però commentarlo. Post ripreso dal consigliere Kirill Dmitriev, che sabato era seduto al tavolo con Putin e gli inviati Kushner e Witkov, che si è congratulato per la vittoria storica dell'AfD, che ha definito pragmatica. Nel programma del partito c'è infatti la reintroduzione del russo obbligatorio nelle scuole della Sassonia-Anhalt e la fine degli aiuti all'Ucraina. Invece il primo ministro polacco Donald Tusk ha postato che in Polonia solo gli idioti o i traditori possono rallegrarsi del trionfo dell'AfD in Germania.
1: Insomma, molte reazioni anche a livello internazionale. Io vi segnalo che del voto in Sassonia-Anhalt si occuperà anche Modem dalle 8:30 su Rete 1. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si aspetta che la guerra continui anche in inverno. Queste le sue parole dopo aver incontrato ieri a Kiev gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, reduci, lo abbiamo sentito appena nel servizio di Bettina Müller, reduci dalla loro visita a Mosca. I dettagli sull'incontro del nostro collaboratore in Ucraina, Davide Maria De Luca.
2: Un incontro incoraggiante, discussioni sostanziali e la possibilità di tornare a trattare già nel prossimo futuro, magari con la partecipazione di una delegazione russa. Nella conferenza stampa tenuta ieri nel cortile della chiesa di Santa Sofia a Kiev, da poco sfiorata dai droni russi, Zelensky non ha risparmiato i ringraziamenti e i messaggi positivi nei confronti dei suoi due ospiti, gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, arrivati in Ucraina per il weekend. Il presidente ha anche scherzato con loro. La visita dei due, ha detto, ha funzionato meglio dei Patriot, riferendosi alla tregua aerea che ha protetto l'incontro e ha dato un po' di respiro agli ucraini che vivono nella capitale, bombardati nei giorni precedenti per oltre una settimana consecutiva. Ma le parole diplomatiche e le battute non possono nascondere gli scarsi risultati ottenuti ancora una volta dalla diplomazia trumpiana. Secondo le indiscrezioni dei media, Witkoff e Kushner questa volta avrebbero portato prima a Mosca e poi a Kiev un nuovo piano di pace per risolvere la questione del Donbass. A Kiev però tutti sono convinti che il Cremlino difficilmente rinuncerà a un'altra campagna di bombardamenti invernali, nella speranza che i patimenti simili a quelli dell'anno scorso spingano gli ucraini a trattare e li portino a condizioni più ragionevoli dal punto di vista di Mosca. E così, accanto ai ringraziamenti per gli sforzi diplomatici, Zelensky ha ribadito ancora una volta che a Kiev servono anche difese aeree e nuove risorse economiche per superare il gelo in arrivo nei prossimi mesi.
1: Di 5 morti e diversi feriti il bilancio dell'incidente avvenuto all'aeroporto di Miami, dove un aereo cargo di Amazon Air è uscito fuori pista in fase di atterraggio. Il velivolo ha travolto alcuni veicoli su una strada adiacente prima di prendere fuoco, provocando un denso incendio. In Svizzera ora, dove si torna a parlare di una tassa sull'immigrazione come di una misura per favorire la manodopera indigena. A passare alla cassa dovrebbero essere in primo luogo i lavoratori in arrivo da stati terzi. A prendere in considerazione questa svolta è il solitamente prudente Consiglio federale, ma anche per chi viene dall'Unione Europea potrebbero esserci dei cambiamenti. Sentiamo Anna Riva.
3: Tassa sull'immigrazione, capitolo l'ennesimo. Torna a riprendere vigore l'idea di far pagare ai lavoratori stranieri una sorta di tassa di soggiorno temporanea al loro ingresso in Svizzera per tutelare la forza lavoro elvetica. Questa volta però nel mirino non ci sono in primo luogo le persone provenienti dall'Unione Europea, ma chi arriva da stati terzi, categoria politicamente molto meno sensibile. E a prendere in considerazione l'introduzione di un simile pedaggio, sul cui ammontare, va detto, è ancora buio totale, non sono oggi singoli partiti né commissioni, bensì il Consiglio federale, che raccomanda al Parlamento di accogliere la mozione di un consigliere agli stati, PLR. Presenterà quindi al legislativo le necessarie basi legali, detto altrimenti, è disposto ad approfondire l'idea. E per quanto riguarda i lavoratori europei, classe, come detto, molto più rilevante dal punto di vista politico, il governo constata che si potrebbe sì ricorrere a una tassa, ma solo in caso di attivazione della famosa clausola di salvaguardia negoziata nei bilaterali 3. In ogni caso, quindi, c'è tempo, sia sul fronte lavoratori provenienti da stati terzi, dove appunto i lavori sono in corso, sia sul fronte lavoratori europei. In quest'ultimo caso, il dibattito sui bilaterali 3 è in agenda tra pochi giorni al Consiglio degli Stati.
1: I primi versamenti dalla Fondazione Beloved sono arrivati alle vittime del rogo di Crans Montanat e alle loro famiglie. La Fondazione è stata istituita alla fine del marzo scorso e ha accolto una settantina di richieste di aiuto. Al momento dispone di 24 milioni di franchi, 10 dei quali provengono dal Canton Valese, ma poi ci sono anche versamenti dal Canton Vaud, dal Comune di Crans Montanat e da donatori privati. I versamenti possono coprire diverse richieste, come interventi riabilitativi in ambito psicologico, istruzione e aiuto finanziario alle famiglie in difficoltà. Ma sentiamo la presidente della fondazione, l'ex consigliera federale Doris Leuthard.
4: Alcune delle nostre priorità sono ad esempio il reinserimento di questi giovani nel mondo del lavoro o in un percorso scolastico. Ci rendiamo conto che per le vittime il percorso della guarigione si prospetta lungo. La Fondazione li sosterrà durante queste terapie. Mettiamo in conto che ci saranno anche le procedure civili e penali e che quindi avremo bisogno di qualche riserva quando sarà il momento. Per questo stiamo cercando nuovi donatori. Le situazioni sono diverse tra loro, ma i bisogni no, sono simili. Per noi è importante garantire l'uguaglianza di trattamento. Per questo abbiamo regole precise per il versamento di questo sostegno. Questo nostro compito può risultare gravoso, ma in questo momento la nostra equipe è attiva e ottimista.
1: Doris Leuthard, che è intervenuta ieri sera alla RTS, la televisione dei colleghi romandi. Ridisegnare il mondo in maniera più accurata, più equa, è quello che ha deciso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite venerdì. 164 i voti a favore, solo gli Stati Uniti sono contrari, perché giudicano il progetto troppo ideologico e irrilevante. Ma perché era così importante questo passo? La risposta nel contributo di Laura Dick.
5: È un momento storico per l'Africa e per il mondo. Correggere questa mappa significa anche correggere una percezione, significa ristabilire nella mente delle persone la realtà nelle sue vere dimensioni. Così ha accolto la decisione dell'ONU il ministro degli esteri del Togo, Robert Doucy. La mappa del mondo, come l'abbiamo conosciuta finora, verrà rivoluzionata. Era stata disegnata così nel Cinquecento e per secoli ha plasmato la nostra visione di paesi e continenti. Con l'Europa al centro, il Nord America più esteso che in realtà, l'Africa grande come la Groenlandia. Se la funzione della mappa è confrontare le differenze tra le dimensioni dei paesi, allora la nuova carta geografica accettata dall'ONU è più adatta di quella che stiamo utilizzando oggi, anche se mostra i paesi con delle forme un po' distorte, dice Lorenz Urni, professore di cartografia del Politecnico di Zurigo, ASRF. Se la nuova mappa venisse ampiamente utilizzata, la percezione delle dimensioni dell'Africa potrebbe cambiare. Conferma così le grandi speranze dei paesi africani attorno a questo progetto. Ad ogni modo, sottolinea il professore, non esiste una mappa perfetta. Ogni carta geografica ha parametri orientati al proprio scopo. La risoluzione infatti non impone l'utilizzo della nuova carta geografica, incoraggia invece governi, scuole o aziende tecnologiche a utilizzare la Equal Earth, questo progetto rappresentante una terra più giusta, più paritaria, quando le dimensioni geopolitiche o la sfericità della terra sono rilevanti.
1: Chiudiamo andando in Francia, dove siccità e calore stanno mettendo in pericolo anche una parte del prezioso patrimonio gastronomico. Da Parigi, Annalisa Cappellini.
6: Alcuni dei più iconici formaggi francesi sono in pericolo e il problema nasce dai pascoli. Le mucche che producono latte per questi formaggi, infatti, hanno sempre meno erba da mangiare. Le ondate di calore che quest'estate hanno colpito l'Europa hanno avuto conseguenze devastanti sui pascoli francesi. Il mese di luglio è stato il più caldo mai registrato nel paese e il terzo mese più secco dall'inizio delle rilevazioni, col 95% del territorio colpito dalla siccità. A metà agosto la crescita dei prati permanenti era inferiore di circa un terzo rispetto alla media, togliendo nutrimenti preziosi alle mucche. Parigi è stata dunque costretta ad allentare alcune delle sue norme in materia di produzione di formaggio. 10 formaggi AOP, ovvero con una denominazione di origine protetta, hanno già ottenuto delle deroghe temporanee alle regole di produzione, altrimenti severissime. Tra loro ci sono il Reblochon, il Cantali, il Bleu d'Auvergne, ma anche l'Abondance, il Beaufort e il Comté, prodotti vicino alla frontiera con la Svizzera. Gli allevatori ora possono usare più foraggio e cereali provenienti da altre regioni, un procedimento prima vietatissimo. Lo scopo è quello di riuscire a nutrire le mucche e continuare dunque a produrre il loro formaggio. Il rischio però è che cambiando l'alimentazione delle mucche cambi anche il gusto del prodotto finale, su formaggi che da generazioni troneggiano sulle tavole francesi e che sono anche diventati un simbolo della cultura nazionale all'estero. Mentre la morsa del calore sembra finalmente allentarsi, resta un grande interrogativo per i produttori francesi. A fronte di estati sempre più calde, per quanto tempo ancora i loro formaggi potranno esistere come li conosciamo oggi?
1: Chiudiamo qui, buona giornata.
7: Lo sport.
8: È già iniziato il conto alla rovescia per il big match di Superliga di sabato prossimo tra Lugano e Young Boys, che potrebbe sancire la vera e propria fuga in classifica bianconera. Grazie al successo di Basilea per 3-1, i bianconeri infatti capeggiano la classifica a punteggio pieno, 6 partite, 18 punti, 3 di vantaggio proprio su Libè, che però rispetto ai bianconeri ha giocato una partita in più. Al terzo posto c'è poi la Sion, che ha battuto il Thun 3-2. Il 2-0 della San Gallo in casa della Servette ultimo completa il quadro della settima giornata. In Italia è terminato in parità 1-1 il confronto tra Juventus e Milan, terzo turno di Serie A che si chiude con 2 partite, alle 18 Cagliari-Lecce e a seguire Udinese-Lazio. Kimi Antonelli è l'uomo copertina della Formula 1, il ventenne italiano ha dettato legge a Monza, leggendaria rimonta dal 19° posto in partenza al primo davanti a Russell e Verstappen. 7ª vittoria stagionale per Antonelli. Tennis, è un Carlos Alcaraz in ottima forma quello che si è qualificato ai quarti di finale degli US Open battendo agevolmente in traset Tommy Paul. Ai quarti pure la ceca Noskova, dove troverà la numero 1 al mondo Arina Sabalenka, uscita vittoriosa dalla sfida contro Taylor Townsend. Alla Vuelta si riposa con, ricordiamo, sempre lo spagnolo Mas in maglia rossa. Pallavolo infine, Turchia regina d'Europa in campo femminile. In finale le turche hanno battuto l'Italia 3-7-2.
9: La meteo.
10: Nel Ticino centro-meridionale, nelle valli del Grigione italiano, abbastanza soleggiato, con temporanei annuvolamenti a quote medio-alte. Lungo le Alpi e in Engadina, solo in parte soleggiato e già al mattino qualche goccia non esclusa. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi, soprattutto verso l'Engadina, qualche rovescio o temporale isolato possibile. A basse quote, temperatura massima attorno ai 29 gradi, in Alta Engadina 23. In montagna, vento debole o moderato dal settore ovest, isoterma di 0 gradi in calo da 4600 a 4100 metri entro sera.

Arrandiando, questo è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, tratto dall'album Magnetismo Animal del 2024, album del gruppo colombiano La Sonora Mazurén. La cantante si chiama Giovanna Mogollón e Ivan Medellini invece era alla fisarmonica. Bentornati per chi si fosse sintonizzato soltanto adesso, questa è Verde Aurora, al microfono Cristiana Coletti. Io vi ricordo il nostro numero di telefono se volete scriverci messaggi su WhatsApp: 079 382 6765, 079 382 6765. Ed eccoci agli appuntamenti di oggi con Rete 2. Apriremo come al solito il nostro lunedì mattina in Alphabil alle ore 11:05 e questo è il tema: dal 5 al 27 settembre 2026 VV torna a trasformarsi in un grande museo a cielo aperto con la 10ª edizione della Biennale Image VV, uno dei principali appuntamenti svizzeri dedicati alla fotografia e alle arti visive. Intitolata We Are Family, l'edizione celebra il tema dei legami familiari, scelti, artistici e intergenerazionali attraverso 50 progetti di artiste e artisti provenienti da 21 paesi, disseminati gratuitamente negli spazi pubblici e in sedi espositive della città. Tra gli highlight, il ritorno di Je Art, il protagonista storico della Biennale, e i nuovi progetti del Grand Prix Image VV assegnato a Abdul Hamid Kirchia, artista di origine turca che esplora il tema della mascolinità nel suo progetto intitolato To Be Held by the Hearth. Il nostro corrispondente Lou Lepori, che ha visitato la Biennale nel fine settimana, ce ne parlerà in apertura di Alphaville, come anticipavo, alle 11:05. E poi alle 11:30 prende il via il nuovo dossier di Alphaville, Letteratura post 11 settembre. Questa è la settimana che ci conduce all'anniversario tondo dei 25 anni dal crollo delle Torri Gemelle. Venerdì infatti sarà l'11 settembre e saranno trascorsi tanti anni da quella mattina che ci ha visti in molti incollati alla televisione mentre le due torri del World Trade Center venivano giù, collassando dopo essere state colpite da due aerei. Quegli attentati rappresentarono una cesura storica, sociale, politica e culturale della quale la letteratura si è ovviamente appropriata, elaborando in tanti modi il lutto. Ed è proprio di questo che Francesca Rodesino, in conduzione questa settimana ad Alphaville, parlerà nel dossier, mettendo in fila quelli che per noi, per la redazione di Alphaville, sono i 5 romanzi che meglio di altri hanno saputo affrontare il lutto e provare ad elaborarlo, trasformando la letteratura in un processo di analisi e confronto con il trauma collettivo dell'11 settembre. Il romanzo dal quale partiamo oggi è quello di un maestro riconosciuto della letteratura degli Stati Uniti, Don DeLillo, L'uomo che cade, pubblicato in italiano da Einaudi. Ospite, ce ne parlerà, con l'ospite di oggi è Paolo Simonetti, docente di lingue e letterature anglo-americane presso il Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali dell'Università La Sapienza di Roma. E poi alle 12:05 l'approfondimento sempre di Alphaville è dedicato alle votazioni in Germania, attacco alla cultura e all'istruzione, il modello AfD per la Sassonia-Anhalt. Quali sono le ricadute del voto in Sassonia-Anhalt sulla cultura e sull'istruzione? L'ascesa del partito di estrema destra Alternative für Deutschland era prevista e in questi mesi la campagna elettorale è diventata sempre più accesa. AfD nelle ultime settimane infatti si è esposta con il proprio programma elettorale e con attacchi contro i simboli e i luoghi della memoria, contro le istituzioni e contro l'attuale sistema scolastico. Virgolettato, istruzione, cultura, scienza sono gli ambiti dove potremo fare più agevolmente tutto quello che vogliamo, chiuse virgolette, aveva dichiarato nei giorni scorsi la mente del programma, l'esponente dell'AfD Hans Thoma Tilschneider. Ad Alphaville ne parlano Silvia Cressi, corrispondente RSI da Berlino e storica culturale, e Tommaso Specker, dottore di ricerca in filosofia contemporanea alle Freie
Universität di Berlino e saggista. Ma il primo appuntamento col programma di Rete 2, subito dopo che ci siamo salutati alle 9, è con Laser, intitolato oggi Un posto al sole, un successo lungo 30 anni, un Laser di Guido Piccoli. Tra un mese il programma di Rai 3 Un posto al sole compie 30 anni. Ne parla in questa puntata di Laser Guido Piccoli, che vi lavorò come dialoghista dall'ottobre 1996 per poi abbandonarlo perché, a suo parere, lo confessa ironicamente, il programma non sarebbe durato a lungo.

0: Nelle elezioni regionali in Germania, l'AfD è il partito più votato in Sassonia-Anhalt. Non è detto però che riuscirà a governare. Sotto pressione ora il cancelliere Merz, il cui partito, la CDU, ha subito una cocente sconfitta. Molti lo ritengono responsabile. Una tassa per chi viene a lavorare in Svizzera, si torna a parlarne, in particolare per gli immigrati extraeuropei, e questa volta il Consiglio federale è d'accordo.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: E questo che abbiamo sentito appena adesso è uno dei grandi successi di Adriano Celentano, tratto dal disco I Mali del Secolo, un disco del 1972. Il brano è intitolato, ovviamente lo sapete, Un albero di 30 piani. Siamo arrivati al nostro appuntamento con Stampa Nazionale, facciamo partire la sigla. E allora, per Stampa Nazionale, diamo subito il benvenuto a Sandro Benini del Tages-Anzeiger. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, qual è il titolo? Anzi, lo conosco già il titolo dell'articolo scelto. Non voglio mangiare quel coniglietto così carino in salsa di vino rosso. Ed è un pezzo lanciato in prima pagina, insomma, che apre il Tages-Anzeiger. Di che si tratta?
1: Allora, sì, è un articolo che nell'edizione cartacea copre addirittura quasi due pagine e che parla di persone vegetariane e vegane in Svizzera. Questo in vista dell'iniziativa sull'alimentazione. Uno dei personaggi più importanti del pezzo, che è stato scritto da Jacqueline Büchi e da Fabian Fellmann, è il ristoratore zurichese Rolf Hiltl, il cui bisnonno, Ambrosius Hiltl, nel 1898 aveva fondato a Zurigo un locale che all'epoca si chiamava Ritrovo per vegetariani e caffè per astemi. Oggi si chiama semplicemente House Hiltl, cioè Casa Hiltl, e secondo il Guinness dei primati è il ristorante vegetariano più antico del mondo. Dall'articolo si apprende, che è un fatto interessante, anche divertente, che alla fine dell'Ottocento un locale vegetariano veniva visto con sospetto, quasi come una specie di sede di una setta, e che molti clienti ci entravano di nascosto dall'ingresso posteriore perché si vergognavano di non mangiare carne. Poi ovviamente l'articolo riporta, parla dei vegetariani e dei vegani di oggi, riporta dati statistici sul numero di persone che seguono questo tipo di alimentazione. In totale si tratta di circa il 5% della popolazione svizzera, ma con una presenza femminile doppia rispetto a quella maschile. Molto più diffusi sono i cosiddetti flexitariani, cioè persone che si nutrono prevalentemente di prodotti vegetali ma consumano carne o pesce in modo occasionale. Questo in Svizzera riguarda una persona su quattro, mentre i vegani, cioè quelli che non mangiano carne e non mangiano neanche altri prodotti animali, costituiscono solo lo 0,5% della popolazione. Büchi e Fellmann hanno chiesto a diverse persone vegetariane e vegane quali sono le loro motivazioni. Le più citate, anche il titolo che tu hai letto è una di queste frasi, sono il benessere animale, la compassione per le creature e ragioni ecologiche come il cambiamento climatico. Poi un'intervistata dice una cosa molto tipica, cioè che le persone tendono spesso a giustificare quando scoprono che lei è a giustificarsi quando scoprono che lei è vegana. Dice testualmente: senza che io chieda nulla, dicono: mangio carne solo molto raramente e sempre biologica. E questo lei se lo spiega, la persona intervistata se lo spiega col fatto che queste persone sanno che il loro modo di mangiare causa sofferenza, ma allo stesso tempo vogliono mantenere le proprie abitudini.
0: Infatti, lo stesso
1: Rolf Hiltl, il capo di questo famoso ristorante storico vegetariano, dice lui stesso che mangia ogni tanto carne, raramente però si mangia carne, però pronuncia una frase anche abbastanza tipica, dice: chiunque mangi carne dovrebbe praticamente per conseguenza essere in grado di uccidere un animale. Il servizio contiene poi ulteriori informazioni, dati statistici, aneddoti, testimonianze sull'alimentazione vegetariana online, chi lo voglia leggere online, in questo momento si trova nella sezione svizzera, poi più tardi, credo verso mezzogiorno, aprendo l'app del Tagesanzeiger si vede subito.
0: E c'è anche un bel paradosso che l'articolo mette in evidenza, cioè, tra la forte sensibilità etica che, no, crescente, però la persistenza dei consumi di carne a basso costo nei discount, quindi l'ascesa del pollo.
1: Sì, uno dei dati statistici è che è aumentata molto, abbastanza, tra il 20 e il 24, statisticamente le persone che si nutrono in modo vegetariano, mentre adesso sta calando di nuovo un po' e sta aumentando il consumo della carne a poco prezzo, sì, questo è giusto.
0: Allora, non voglio mangiare quel coniglietto così carino in salsa di vino rosso è il titolo dell'articolo scelto stamattina per Stampa Nazionale da Sandro Benini, articolo pubblicato sul quotidiano stampato ma anche sul sito del Tagesanzeiger. Grazie Sandro Benini, buona giornata.
1: Grazie a te, buona giornata.

Wow, chi non si fosse svegliato fino adesso è impossibile che ora non l'abbia fatto con questo brano che ci ha dato delle scosse elettriche. Tremma quindi sicuramente, Tremma, tra l'album, scusate, brano tratto dall'album Foresta del 2025 della cantante napoletana La Niña all'anagrafe Carola Moccia, una registrazione appunto del 2025 come l'album. Ci avviciniamo in musica al nostro appuntamento con In altre parole, Crab Walk, tratto da Eden del 1984, album d'esordio del duo inglese Everything But The Girl.

E ci avviciniamo al nostro appuntamento con, in altre parole, l'ospite di questa settimana, Gianfranco Fabi, classe 1948, giornalista, professionista ed editorialista, esperto di economia. Dal 72 al 79 Fabi ha lavorato a Il Giornale del Popolo di Lugano, poi al Sole 24 Ore, dove poi per 20 anni è stato vice direttore. Dopo la carica di direttore di Radio 24 dal 2009 al 2012, Fabi ha insegnato economia per il giornalismo all'Università Cattolica e scenari della comunicazione economica all'Università Carlo Cattaneo. Fra le sue pubblicazioni citiamo quella più recente, il saggio dedicato all'educazione economica, L'economia è donna, pubblicato dal Sussidiario.

0: In altre parole.
1: La decisione della banca centrale olandese di trasferire 78 tonnellate d'oro, il 40% delle proprie riserve, alla Federal Reserve Bank di New York, nei caveau della Banca d'Inghilterra a Londra, ha riacceso i riflettori internazionali sul tema delle strategie di riserva dei singoli stati. L'operazione ha destato una profonda risonanza nel panorama geopolitico. Noi da qui partiamo per il nostro primo appuntamento con l'ospite di questa settimana dello spazio riservato all'opinione. Allora, bentornato a Rete 2 Gianfranco Fabi, buongiorno.
2: Buongiorno Cristiana, buongiorno a quanti ci ascoltano, una settimana d'oro per tutti, auguriamola.
1: Grazie. Allora, ci aiuta Fabi, prima di tutto, a capire in questi casi, le tonnellate d'oro vengono spostate fisicamente, dietro c'è anche tutta una logistica complessa?
2: Sì, certamente, un'operazione di questo tipo è molto complessa, sia perché l'oro appunto è pesante, le tonnellate sono tante, ma soprattutto l'oro è una materia prima preziosa e quindi le questioni di sicurezza sono molto importanti. Ecco, in questo caso in parte c'è stata un'operazione di vendita e di acquisto, quasi 60 tonnellate sono state vendute a New York e contemporaneamente riacquistate a Londra, ecco, da un giorno all'altro per non turbare troppo il mercato, però nell'arco di un paio di mesi questa operazione è stata fatta perché comunque c'è un mercato dell'oro molto molto forte. E 27 tonnellate invece sono state spostate fisicamente via nave, via aereo, non si sappiamo bene come, e questo ha comportato appunto dei problemi logistici. Per dare un'idea dello spazio necessario, pensiamo che una tonnellata d'oro è particolarmente pesante non perché è una tonnellata, ma perché l'oro ha una densità particolarmente forte. Lo spazio è quello di un normale trolley da viaggio, però è chiaro che una tonnellata non si può portare in un trolley, quindi ci sono voluti probabilmente un paio di trasportatori, quei tir a tre assi molto, molto grossi, che hanno una capacità di carico molto forte. E quindi problemi di spazio no, ma problemi appunto logistici sicuramente ci sono stati.
1: Per fortuna non c'è stato nessun Arsenio Lupin in giro che era sul pezzo e si è presentato. Allora Fabi, perché lo spostamento di questo oro ha fatto così tanto rumore?
2: Ma soprattutto perché direi un po' in maniera nuova, la banca centrale ha cercato di giustificare questo spostamento. Spostamenti sono avvenuti molto, molto spesso negli ultimi anni, proprio per ricollocare le riserve d'oro, magari nei propri caveau e così via. L'Olanda ha parlato ufficialmente di crescenti instabilità politiche globali. E questa è una frase particolarmente pesante. L'Olanda è un paese occidentale, un paese che fa parte della NATO, un paese alleato degli Stati Uniti, ma questo spostamento da New York a Londra e in Olanda è certamente denotato una mancanza di fiducia verso gli Stati Uniti, una mancanza di fiducia che sicuramente è determinata da quanto sta avvenendo nell'amministrazione americana, ecco, negli ultimi tempi, soprattutto quando Donald Trump ha introdotto i dazi, ha parlato dei paesi europei, paesi che hanno sfruttato gli Stati Uniti, e quindi ecco, questa frase che i paesi europei avrebbero sfruttato gli Stati Uniti lascia quasi intendere che ci possa essere una rivalsa, e infatti la rivalsa è stata quella dei dazi quando Trump li ha stabiliti. Però ecco, avere le riserve d'oro sotto un paese che vede i paesi occidentali, l'Olanda, come un nemico, come qualcuno che ha sfruttato la situazione economica, certamente non lascia molto tranquilli, e quindi l'Olanda ha riportato in patria questa parte di quest'oro, perché parte è ancora rimasto comunque a New York.
1: E i Paesi Bassi, lo ricordiamo, non sono isolati in questa strategia. La Francia ha già completamente svuotato le sue riserve a New York, riportando in patria a Parigi tutte le sue 129 tonnellate d'oro. La Germania ha rimpatriato parte del proprio oro nel 2013, ne conserva ancora circa un terzo negli Stati Uniti, ma insomma c'è un forte dibattito in Germania in questo periodo. Ci sono anche altri fattori storici e politici che stanno spingendo le banche europee a ridefinire la mappa geografica delle proprie riserve fisiche?
2: Ma direi che la strategia delle banche centrali è un po' quella che dovrebbe avere ogni risparmiatore: diversificare i propri investimenti. Diversificare vuol dire non tenere tutte le uova nello stesso paniere, ma diversificare in tanti aspetti. Ecco, nel caso delle riserve si tratta di diversificare gli aspetti logistici, cioè la collocazione delle riserve in diversi paesi, perché non ci siano appunto problemi e perché si possono sfruttare, per esempio, nel caso delle riserve auree, dei mercati più efficienti, dei mercati in cui la vendita e l'acquisto possa essere più rapido. E quindi diversificare in questo senso, ma diversificare anche sul fronte delle riserve complessive. Pensiamo che le riserve auree sono solo una parte delle riserve delle banche centrali. La Banca Nazionale Svizzera ha riserve per il 20% in oro, le altre sono tutte in valute estere, un terzo in dollari, un terzo in euro, un altro terzo in altre valute come sterline, yen giapponesi e così via. Quindi la diversificazione è importante per suddividere i rischi, per limitare i rischi, per rendere più facile, appunto, come dicevo, eventuali smobilizzi o acquisti di nuovi investimenti e essere pronti di fronte alle difficoltà. Le difficoltà finanziarie ci si è dato in passato, le recenti crisi capitano spesso all'improvviso, bisogna essere tempestivi nelle risposte e dato che il primo compito di una banca centrale è quello di salvaguardare il valore della moneta, ecco, le operazioni sul mercato aperto, le operazioni di acquisto di valute estere e quindi anche gli acquisti o di vendite di parte delle riserve auree per acquisire maggior forza sul fronte del mercato, ecco, dovrebbero essere importanti in una prospettiva di crisi. Quando la situazione è normale, il problema è quello di collocare bene le proprie riserve, di decidere quante riserve sono utili per garantire appunto il valore della moneta.
1: Allora, paesi emergenti come la Cina, che usano l'oro per sganciarsi dall'egemonia del dollaro, stanno acquistando oro, mentre la Svizzera, un po' ci ha accennato adesso lei, si muove in una direzione del tutto autonoma. La Banca Nazionale Svizzera non acquista oro dal 2008, mantiene stabili le proprie riserve a 1040 tonnellate, custodite per il 70% in patria, il 20% Regno Unito, 10% in Canada, e non possiede alcuna riserva fisica depositata negli Stati Uniti. Come possiamo leggere le scelte diverse fatte da questi paesi, Fabi?
2: Ma indubbiamente ci sono delle scelte che cercano, soprattutto come diceva giustamente da parte della Cina, di limitare la posizione del dollaro come valuta di riferimento globale, quindi di far entrare lo yuan cinese anche come mezzo di pagamento negli scambi internazionali. Sul fronte invece della politica svizzera c'è una politica direi abbastanza conservativa. Non dimentichiamo che il fatto di possedere dell'oro è previsto dalla stessa Costituzione svizzera, l'articolo 99 dice che la banca nazionale costituisce sufficienti riserve monetarie attingendo ai suoi proventi. Parte di tali riserve è costituita in oro. È un'iniziativa popolare, mi pare del 2014, che cercava appunto di bloccare la quota di oro al 20% e di impedire alla Banca Nazionale di utilizzare l'oro, è stata respinta dal 77% degli elettori. Quindi la Banca Nazionale è completamente indipendente dalle proprie scelte, ha l'obiettivo di salvaguardare il valore della moneta. Sul fronte internazionale, certamente c'è una tendenza a cercare di limitare la pressione del dollaro che è molto forte, nasce dagli accordi di Bretton Woods del 1944 che hanno posto il dollaro come elemento centrale degli scambi internazionali, degli scambi finanziari. Ecco, questo ha favorito, nonostante quanto dica Donald Trump, ha favorito gli Stati Uniti che hanno potuto, in un certo senso, pagare le merci che importavano dall'estero attraverso dei pezzi di carta garantiti dalla Banca Centrale Americana.
1: Allora, ha ancora senso, Fabi, secondo lei, per un risparmiatore investire in oro? È ancora un bene rifugio?
2: Ma indubbiamente l'oro è ancora un bene rifugio, ma deve essere considerato appunto una parte di quanto uno possa investire risparmiando. È un bene rifugio che fino a qualche anno fa aveva una sostanziale stabilità di prezzo, ma negli ultimi anni è subentrata una speculazione più o meno forte. Basti pensare che l'oro è passato nel giro di 5 anni da un valore di 1.000 dollari a 5.000 dollari per poi ridiscendere a 4.400 dollari come è la quotazione attuale. Quindi chi ha investito in oro, se ha individuato i tempi giusti, ha fatto dei grossi guadagni, ma se ha comprato quando costava 5.000, negli ultimi mesi ha perso il 20%. Quindi ecco, è un investimento, un bene rifugio che va visto nel lungo termine, va visto nel lungo termine perché nell'immediato è meglio che le speculazioni le facciano le banche centrali, che sono molto più attrezzate dei singoli risparmiatori di fronte a questa realtà.
1: A queste oscillazioni. Come possiamo concludere, Gianfranco Fabi?
2: Ma speriamo che anche per i nostri ascoltatori il mattino abbia l'oro in bocca e con una attenzione forse a quando si parla di investimenti, perché non è tutto oro quello che luccica.
1: Perfetta frase per finire. A domani, buona giornata.
2: Grazie, buona giornata.
0: Rete 2. Compositore e contrabbassista molto apprezzato. Sperimentatore attento dallo stile raffinato, Roberto Bartoli ama muoversi tra jazz e musica contemporanea, improvvisazione radicale e linguaggi cameristici. Attivo soprattutto dagli anni 90, ha accumulato una corposa discografia collaborando con alcuni dei nomi più rilevanti del jazz e della musica di ricerca italiana. Roberto Bartoli ha Babilonia. Magnifiche promiscuità sonore. A cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Domani alle 15:35.
3: Rete 2.
1: Buongiorno da Veronica Lippi, Vittoria delle

0: Für Deutschland ha conquistato una vittoria nettissima, surclassando il partito del cancelliere tedesco Friedrich Merz, ovvero la CDU. La Sassonia-Anhalt è un piccolo land dell'ex Germania orientale, ma le ripercussioni del voto vanno molto al di là dei suoi confini. Sentiamo Walter Raue.
1: Per il partito della destra radicale della AfD è stato un trionfo. Ogni secondo elettore della Sassonia-Anhalt ha messo la sua crocetta sotto il simbolo di questo partito che ha ottenuto il 44% dei voti. Un record. Ma l'eventualità di un governo regionale guidato dalla destra radicale dell'Alternative für Deutschland dipenderà in buona parte dalle decisioni di un altro partito, quello della sinistra populista Lista di Sara Wagenknecht, che in Sassonia è riuscito a malapena a superare lo sbarramento del 5%. Questo partito, definito rosso-bruno per via delle sue posizioni di sinistra in materia sociale e di destra in quelle migratorie e di politica interna, potrebbe sostenere dall'esterno un governo di minoranza dell'AfD oppure farne parte. Tutti gli altri partiti tradizionali, cristiano-democratici, socialdemocratici, verdi e i post-comunisti della Linke, si rifiutano categoricamente di collaborare con un partito che giudicano come estremista, ultranazionalista e autoritario. Indipendentemente da come andranno le cose, l'esito di queste elezioni ha scosso il mondo politico tedesco. Il timore è che l'avanzata dell'AfD potrebbe non fermarsi a questa piccola regione, ma espandersi nel resto della Germania. Già fra 2 settimane si voterà nella città-stato di Berlino e nel Land settentrionale del Mecklenburgo. La disfatta della CDU in Sassonia-Anhalt, dove ha perso oltre il 18% dei consensi, renderà più difficile il compito di governare anche al cancelliere federale Friedrich Merz.
0: E per il trionfo dell'Alternative für Deutschland in Sassonia-Anhalt hanno esultato su X Elon Musk e Kirill Dmitriev, che è uno degli inviati speciali di Vladimir Putin. Il presidente della comunità ebraica tedesca Josef Schuster si è invece detto personalmente inorridito. Le prime reazioni nel contributo di Bettina Müller.
2: È un incubo, mette paura, profondamente vergognoso. C'è sconcerto per chi in Germania non sta festeggiando la vittoria schiacciante dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Il capogruppo della CDU nel Parlamento federale non nasconde l'imbarazzo.
3: Ja, wir haben diese Situation noch nie gehabt, dass eine Partei die vom Landesverfassungsschutz als rechtsextremistisch.
2: Non ci siamo mai trovati in una situazione in cui un partito designato come estremista dai nostri servizi di sicurezza ha raggiunto la maggioranza. È un risultato che dobbiamo rispettare e gestire. Nella notte della vittoria, Ulrich Siegmund, il candidato di punta dell'AfD in Sassonia-Anhalt e probabile futuro governatore della regione, ha ringraziato Elon Musk per il suo sostegno e ha auspicato una futura collaborazione. E questo in risposta a un well done, ben fatto, postato dall'uomo più ricco del mondo sul suo media sociale. Anche il presidente Trump ha postato un fermo immagine del risultato in Sassonia-Anhalt, senza però commentarlo. Post ripreso dal consigliere Kirill Dmitriev, che sabato era seduto al tavolo con Putin e gli inviati Kushner e Witkoff, che si è congratulato per la vittoria storica dell'AfD, che ha definito pragmatica. Nel programma del partito c'è infatti la reintroduzione del russo obbligatorio nelle scuole della Sassonia-Anhalt e la fine degli aiuti all'Ucraina. Invece il primo ministro polacco Donald Tusk ha postato che in Polonia solo gli idioti o i traditori possono rallegrarsi del trionfo dell'AfD in Germania.
0: E del voto in Sassonia-Anhalt si occuperà anche Modem dalle 8.30 su Rete 1. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si aspetta che la guerra continui anche in inverno. Queste le sue parole dopo aver incontrato ieri a Kiev gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, che nei giorni precedenti erano stati a Mosca. Nella conferenza stampa di chiusura ci sono stati ringraziamenti a Witkoff e Kushner per il loro impegno e un invito a ritrovarsi presto per continuare le trattative. Il fatto che Zelensky abbia di nuovo chiesto aiuti militari in vista della stagione fredda lascia però intendere che non ci sono passi avanti sostanziali verso una tregua. In Svizzera ora, dove si torna a parlare di una tassa sull'immigrazione come di una misura per favorire la manodopera indigena. A passare alla cassa dovrebbero essere in primo luogo i lavoratori in arrivo da stati terzi. A prendere in considerazione questa svolta è il Consiglio federale, ma anche per chi viene dall'Unione Europea.

0: Potrebbero esserci cambiamenti in vista. Ce ne parla Anna Riva.
1: Tassa sull'immigrazione, capitolo l'ennesimo. Torna a riprendere vigore l'idea di far pagare ai lavoratori stranieri una sorta di tassa di soggiorno temporanea al loro ingresso in Svizzera per tutelare la forza lavoro elvetica. Questa volta però nel mirino non ci sono in primo luogo le persone provenienti dall'Unione Europea, ma chi arriva da stati terzi, categoria politicamente molto meno sensibile. E a prendere in considerazione l'introduzione di un simile pedaggio, sul cui ammontare, va detto, è ancora buio totale, non sono oggi singoli partiti né commissioni, bensì il Consiglio federale, che raccomanda al Parlamento di accogliere la mozione di un consigliere agli stati, PLR. Presenterà quindi al legislativo le necessarie basi legali, detto altrimenti, è disposto ad approfondire l'idea. E per quanto riguarda i lavoratori europei, classe, come detto, molto più rilevante dal punto di vista politico, il governo constata che si potrebbe sì ricorrere a una tassa, ma solo in caso di attivazione della famosa clausola di salvaguardia negoziata nei bilaterali 3. In ogni caso, quindi, c'è tempo, sia sul fronte lavoratori provenienti da stati terzi, dove appunto i lavori sono in corso, sia sul fronte lavoratori europei. In quest'ultimo caso, il dibattito sui bilaterali 3 è in agenda tra pochi giorni al Consiglio degli Stati.
0: I primi versamenti della Fondazione Beloved sono arrivati alle vittime del rogo di Tramontana e alle loro famiglie. La fondazione è stata istituita alla fine di marzo e ha accolto una settantina di richieste di aiuto. Al momento dispone di 24 milioni di franchi, 10 provengono dal Canton Vallese, ma ne arrivano anche dal Canton Vaud, dal comune di Tramontana e da donatori privati. I versamenti possono coprire diverse richieste, come interventi riabilitativi nell'ambito psicologico, dell'istruzione e dell'aiuto finanziario alle famiglie in difficoltà. Era questa l'ultima notizia, buona giornata a tutti e a tutte.
2: La meteo.
3: Al mattino temporanei annuvolamenti soprattutto lungo le Alpi, qualche goccia di pioggia possibile. In seguito abbastanza soleggiato ma con sviluppo di cumuli sui rilievi e soprattutto verso l'Engadina, possibilità di qualche rovescio o temporale isolato. A basse quote temperatura massima attorno ai 29 gradi, in alta Engadina 23. In montagna vento debole o moderato dal settore ovest, isoterma di 0 gradi sui 4200 metri.

0: Lost in the Moonlight, questo il brano tratto dall'album Answer Cover del 2020 della cantante americana Bronwyn Brent. Noi ci avviciniamo in musica al nostro appuntamento di stamattina con la rivista e ascoltiamo adesso un brano, un classico di Paolo Conte, Via con me, interpretato però da Ilaria Pilar Patassini.
1: Via di qui, niente più ti lega a questi luoghi, neanche a questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio.

0: La rivista.
1: Non è famoso come Lavoisier o Marie Curie, ma William Perkin è il padre di una scoperta che ha cambiato il colore al pianeta, scrive Lidia Di Simone nel suo articolo pubblicato sul numero attuale di Focus Storia. Il titolo del pezzo è Un mondo in malva. Buongiorno, benvenuta Lidia Di Simone.
2: Buongiorno a tutti, grazie dell'ospitalità.
1: Di Simone, in che modo un esperimento fallito sulla malaria ha trasformato il mondo della moda?
2: Allora, questo ragazzo di 18 anni, che si chiamava William Perkin, londinese, era l'ultimo di 7 figli addirittura ed era già finito al Royal College a studiare chimica a 15 anni, quindi un ragazzino molto sveglio, un ragazzino prodigio, suonava il violino, dipingeva, insomma un tipetto fantasioso. Il professore gli diede un compito per casa, alle vacanze di Pasqua, fatti questo esperimento qui, devi cercare qualcosa che ci aiuti a sostituire il chinino, cioè un farmaco che serviva come antimalarico, come analgesico.
1: Piccolo compito per le vacanze, piccolino.
2: Un piccolo compito per le vacanze, sì, invece di girarti i pollici. Mettiti qui, lui si infilò nella soffitta di casa, sempre nella periferia londinese, dove adesso c'è una di quelle targhe blu che dicono chi è nato di celebre in quel palazzo, no? E si mise lì a giocare con il catrame, con questo precipitato nero, una specie di sostanza vischiosa, viscida, nera, mise tutto nell'alambicco, uscì questa roba, lui provò a ripulire la provetta e usò uno straccio bianco e si accorse che questa melma nera lasciava sullo straccio bianco un bellissimo colore viola, tra l'indaco, tra il lilla e il viola più scuro. E lì, cioè, siccome non era uno stupidello, capì che da quel colore si poteva ricavare qualche soldino. Come? Allora, non era una scoperta che aveva fatto lui per primo in tutto il mondo. Lui era stato, come dire, autore di una scoperta fortuita, cioè trovare il modo di ricavare da questa sostanza nera un colorante. In realtà esisteva già questa melma di catrame, però nessuno aveva mai pensato alle applicazioni possibili nel mondo dell'industria nascente. Ricordiamoci, siamo a metà dell'Ottocento, quindi intorno agli anni 50 dell'Ottocento, e l'industria in quel momento era in piena espansione, nasceva veramente un mondo nuovo, le fabbriche londinesi a pieno regime. In quel momento la moda femminile, per esempio, era fatta tutta di colori scuri. Chi poteva permetterselo, aveva tanti soldi, poteva tingere le stoffe con i coloranti naturali derivati dai molluschi, dalla cocciniglia, dagli insetti, cose molto costose e molto particolari che veramente erano, come dire, appannaggio solo delle classi alte, perché ci si poteva, insomma, deliziare ad avere qualcosa di colorato nel proprio abbigliamento soltanto a costo carissimo. Per cui invece con questa melma di catrame che all'improvviso diventa viola si apriva un mondo nuovo. Lui la chiama inizialmente porpora di Tiro, in omaggio a quello che era il colorante antico derivato dai molluschi, che era il rosso che andava poi sugli abiti dei sacerdoti, dei senatori romani. Sai quella striscia rossa che si vede nei film, dove il senatore romano si distingue dal popolo per questo particolare color rosso, carissimo tra l'altro. Invece lui trova il modo di, intanto lo brevetta, perché non è stupido il ragazzo, e quindi il colorante è suo, gli cambia poi colore, questo si chiamerà porpora di anilina o successivamente un nome un po' più carino, un po' più
1: piacevole,
2: delicato, ecco, Mauvein dal francese o malva in italiano o malveina. Con questo colorante si comincia innanzitutto usare per la moda, per la tintura delle stoffe. Dopodiché si trova un'applicazione un po' in tutti gli ambiti, persino per il calafataggio delle barche, sai, d'altra parte questo è catrame, no?
1: Quindi certo,
2: riesce a isolare bene, però la cosa incredibile è questa diffusione del colore in tutto il mondo, che fino ad allora non esisteva. Perché le persone vestivano di nero, marrone, grigio, questi erano i colori.
1: E poi è stata una rivoluzione democratica, quindi anche per via dei prezzi.
2: Esatto. Viene democratizzata una scoperta. Poi questa scoperta viene adottata dall'imperatrice Eugenia, che era la moglie di Napoleone III, stiamo parlando già qualche anno più avanti, dell'ultimo trentennio dell'Ottocento. E nel momento in cui l'imperatrice Eugenia, che era l'influencer dell'epoca, si mette addosso questo malva, questo violetto tenue e brillante, tutti quanti lo adottano, persino la regina Vittoria, che era in lutto perenne e ogni tanto sostituiva al nero di lutto pieno questo mezzo lutto in viola, un abito un po' meno serioso, insomma. Per cui diventa una cosa diffusissima. Pensa che ci sono i vestiti vittoriani tinti in quel colore, sono adesso conservati nei musei.
1: Scoppia proprio un morbillo malva.
2: Il morbillo malva, la febbre del malva. Persino Dickens se ne occupa in una rivista. Parla di queste donne che svolazzavano in abiti malva, tutte dirette come dei fenicotteri verso il paradiso del malva. E quindi diventa il cambiamento epocale. La moda nasce con questa diffusione del colore. Pensa che adesso noi abbiamo la cartella Pantone che ci dice quale colore andrà di moda quest'anno, dal nome stranissimo, che ne so, tipo il bianco che si chiama Cloud Dancer, no? Tipo una nuvola danzante, per dire. Invece all'epoca, non esisteva niente di tutto questo, anche se la prima tabella dei colori l'avevano inventata nel 1600, l'aveva inventata un tedesco, la tabula dei colori fisiologica, e, dove c'erano già 2000 e rotti colori, e c'era la spiegazione di come si ottenevano da questi molluschi, terre, insetti e via discorrendo, però capirai, un lavoro a tempo pieno. Invece l'industria si appropria di questo malva, lui diventa ricco, William Perkin, si dà alla ricerca pura e a incassare i suoi soldi. Nel 1906 gli viene riconosciuto il cavalierato e lì diventa famoso, perché fino ad allora non lo conosceva nessuno. Da allora William Perkin è diventato quello del malva di Perkin, che
1: che non è male.
2: Scusate se è poco, che non è poco. Ecco, fu usato anche come ritrovato con Trepidocchi, per dire che si chiama un po' serendipità, tu vai cercando qualcosa e fortuitamente trovi qualcos'altro che addirittura è anche meglio di quello che andavi cercando, quindi come dire, una botta di
1: una fortuna, gran fortuna,
2: esatto,
1: una gran fortuna.
2: Trovate sì, tutto sul giornale, e la copertina è dedicata all'archeologia, agli ultimi misteri dell'archeologia, che piacciono tanto perché in TV ce li provinano in tutte le salse. Noi abbiamo fatto un po' il punto su quello che c'è ancora da scoprire, tipo la tomba di Cleopatra, che
1: non
2: la
1: è
2: trova.
1: Chi la trova?
2: Sai, magari stai lì in zona Egitto,
1: cerchi il tuo braccialetto che è caduto e trovi,
2: ecco,
1: la tomba di Cleopatra.
2: Insomma,
1: a proposito di serendipiti,
2: andò più o meno così, esatto. Niente, tutto qui.
1: Allora, Lidia Di Simone, noi abbiamo parlato del suo articolo Un mondo in malva, molto interessante, che trovate sulle pagine attuali di Focus Storia, e poi del tema diciamo di Focus Storia, il dossier di Focus Storia di questa edizione. Grazie, alla prossima volta, buona giornata.
2: Grazie a voi e buona giornata a tutti.

questa è la voce di Sarah McKenzie col brano Qua Qua Qua Qua, tratto dall'album Without You del 2023. Noi ci stiamo avvicinando alla fine delle nostre tre ore insieme di questa mattina e io vi annuncio, è arrivato il momento del lancio del laser, e il titolo è Un posto al sole, un successo lungo 30 anni, un laser di Guido Piccoli. Tra un mese il programma di Rai 3 Un posto al sole compie 30 anni, ne parla in questa puntata di Laser Guido Piccoli, che vi lavorò come dialoghista dall'ottobre 1996 per poi abbandonarlo perché a suo parere, lo confessa ironicamente, il programma non sarebbe durato a lungo, ma anche perché non sopportava il suo stile soap opera. In effetti il programma più visto di Rai 3 in Italia, con le sue 300 puntate annue, ha avuto una trasformazione fino a diventare un real drama. Spiegano la sua longevità, la sua conversione e il suo successo i capi scrittori dell'inizio e degli ultimi anni, una story editor, il direttore di produzione e due attori, uno presente dalla prima puntata del 1996, l'altra subentrata appena 4 anni fa. È un laser a cura di Guido Piccoli e io, Cristiana Coletti al microfono, vi saluta e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Rete 2.

0: Era il 1998. Dopo 2 anni di scrittura per il Posto al Sole, comunicai al capo degli scrittori, Achille Pisanti, la decisione di andarmene, perché per me quella soap opera non sarebbe durata a lungo. Ebbene, dopo quasi 30 anni, ogni sera dei giorni feriali su Rai 3 della televisione italiana continua ad andare ancora in onda con la sigla che stiamo ascoltando. Questo Laser cerca di spiegare il successo e anche la longevità del Posto al Sole, grazie anche alla testimonianza proprio del capo scrittori di allora.
1: È un posto al sole, ancora ci sarà.
2: Sono Achille Pisanti. Lavoro ad un Posto al Sole dall'inizio. Sono stato chiamato nel 1996 per ricoprire il ruolo di head writer, di capo degli scrittori. Poi successivamente ho fatto il produttore creativo e ancora oggi, dopo una pausa di qualche anno, continuo a scrivere per un Posto al Sole con il ruolo di dialoghista. Proprio in questi giorni ho consegnato la puntata 6715. Ci ero arrivato avendo prima studiato, dopo la laurea italiana, negli Stati Uniti, proprio la serialità nella Università di UCLA, Dipartimento di Film and Television, perché la serialità televisiva era la cosa che mi interessava di più, e cioè la fusione perfetta tra l'arte, la creatività e le esigenze commerciali. Dopo di questo, tornato in Italia, avevo ideato e seguito la prima serie di telefilm italiani, I ragazzi del muretto, per la Rete 2 della Rai, e poi sono stato chiamato a un Posto al Sole.
0: Ma quando e come nacque un Posto al Sole?
2: Nel 1996 Giovanni Minoli, che era allora il direttore della seconda rete Rai, compra un format australiano che si chiama Neighbors, cioè vicini di casa, e l'acquisto di questo format comporta un periodo di apprendistato con gli australiani che vanno in giro per il mondo a insegnare ai paesi non ancora esperti di serialità come si fa la lunga serialità, cioè come si fa la soap opera. 239 puntate l'anno, mezz'ora di episodi dal lunedì al venerdì durante tutto l'anno, a parte la pausa estiva. Giovanni Minoli, dovendo formare la squadra italiana, chiama una serie di persone, tra cui me, e cioè mi affida la direzione della scrittura, head writing, del prodotto, che viene chiamato Un Posto al Sole. Per un anno e mezzo io lavoro a contatto con Wayne Doyle, che è lo story editor australiano, e il produttore Pete Pauls, che è invece olandese. E così impariamo, facendola, Un Posto al Sole. All'inizio il format che ci veniva portato dagli australiani era un format in cui c'erano degli stereotipi un po' datati, cioè lo stereotipo del vecchio nobile, lo stereotipo del figlio criminale, cioè molti stereotipi, come se fosse Napoli vista dagli australiani. Da qui derivava un distacco dalla realtà. Poi nel corso degli anni si è capito che invece proprio i contenuti realistici interessavano al pubblico, e francamente oggi Un Posto al Sole è un prodotto molto legato alla realtà.
0: Ma sentiamo un'altra voce del reparto scrittura.
3: Sono Kirsi Viglione, sono sceneggiatrice, ho ricoperto vari ruoli. Sono stata dialoghista, attualmente sono storyliner e story editor, e lavoro a Un Posto al Sole dal 1999. L'essenza di Un Posto al Sole era la soap opera, anche perché il nostro creatore Wayne Doyle veniva dalla soap opera australiana e quindi ha portato le competenze in un territorio totalmente vergine da questo punto di vista, quindi è stato un esperimento totalmente nuovo da tutti i punti di vista. Quindi lui inoltre era australiano, parlava pochissimo italiano, però la sua capacità anche di radicarsi a Napoli e di ancorarsi anche a questa realtà, lentamente ha cominciato a creare appunto questa osmosi tra quelle che erano alcune strategie narrative, proprio diciamo struttura base della soap, che in qualche maniera comunque noi ancora portiamo avanti, e poi allo stesso tempo ha cominciato a entrare dentro la struttura della soap, la realtà, e questo lentamente ha creato questo nuovo genere, cioè il real drama, dove l'elemento della soap continua a esserci, perché noi comunque abbiamo il melò, abbiamo l'action, abbiamo il light, cioè la, insomma, la parte più comica, che sono gli ingredienti che noi avevamo fin dall'inizio, quindi in questo senso la struttura c'è ancora, però ovviamente all'interno di questi elementi è entrata la realtà, sono entrate le storie, si sono evolute insieme a noi, come noi siamo cresciuti diciamo con la soap, anche la soap è cresciuta poi con noi.
0: Achille Pisanti ha prima ricordato che gli australiani se ne andarono via dopo 2 anni. All'inizio quindi il posto al sole, come detto sia da Achille Pisanti che da Kir Siviglione, aveva la caratteristica marcata di una soap, abbastanza poco credibile. Ad esempio ricordo una scena che mi toccò scrivere da dialoghista, nella quale i 2 rampolli della famiglia ricca, i Palladini, affittano un ring per prendersi a pugni, avendo come trofeo l'amore di una giovane Anna Boschi, capitata come badante nel palazzo che si affaccia sullo splendido mare di Posillipo e che fa ancora oggi da setta al posto al sole. Ecco un frammento della prima puntata, andata in onda il 21 ottobre 1996, nella quale Anna è rimproverata dalla sprezzante madre dei 2 giovani Palladini.
4: Che c'è tanto da ridere?
5: No, niente, contessa. Raffaele stava dicendo che...
4: Che stava dicendo? Non ti devi mica giustificare di quello che stavate dicendo. Piuttosto fallo per il tuo ritardo.
5: Ma di solo 10 minuti. E poi comunque nessuno mi paga gli straordinari che faccio a fine giornata. È il conte che vuole orari più flessibili.
4: Non dire a me quello che vuole il conte. Il vecchio non sa nemmeno lui quello che vuole. E se tu vuoi tenerti il lavoro, ti consiglio, mia cara, di non usare mai più quel tono e di andare immediatamente di sopra. Chiaro?
5: È quello che stavo facendo, contessa.
2: Il format australiano era fondato sulla relazione tra i ricchi e i poveri. Quelli che stanno sopra, Palazzo Palladini, cioè i ricchi, e quelli che abitano sotto. Quindi questo rapporto verticale di padrone e sotto che appartiene molto alla cultura napoletana.
0: Abbandoniamo il passato e il suo percorso trentennale per arrivare all'attuale Posto al Sole.
2: Che cosa mescola un Posto al Sole? Mescola la mitologia su Napoli con il realismo napoletano. Mescola la cultura alta napoletana con la cultura bassa napoletana. Cioè in una puntata si può parlare delle 7 opere della Misericordia di Caravaggio e nella puntata successiva del Monacello o dell'importanza del corno portafortuna. Quindi cultura alta e cultura bassa. In più è stato il primo prodotto di lunga serialità che ha portato una grande quota di esterni, quindi è un prodotto attraverso il quale si gode molto e si vede molto della bellezza napoletana, ma molto spesso anche della bruttezza napoletana. Una volta, quando mi hanno invitato all'Università di Parigi, dove c'era un seminario sul Posto al Sole e sulla lunga serialità, proprio in quel periodo c'era la crisi della nettezza urbana e ho portato un sacchetto della nettezza urbana e ho detto: non è vero che noi non sappiamo riciclare la nostra immondizia, perché la nostra immondizia noi la ricicliamo facendo il prodotto della soap opera più importante che c'è in Italia, all'interno delle quali noi mettiamo tutto quello che la nostra cultura ricicla: amore, odio, violenza, bruttezza, bellezza, sporcizia, rivalità, invidia. È un riciclo continuo di tematiche che prendono molto il cuore dello spettatore.
0: Il successo di una trasmissione così complessa come Un Posto al Sole comporta varie dinamiche in chi scrive le storie.
3: Siamo cresciuti con i nostri personaggi, cioè come sono delle persone di famiglia per i nostri telespettatori. ormai sono persone di famiglia anche per noi, per cui quando scrivo per alcuni personaggi li sento già recitare nella mia testa, li sento parlare, cioè veramente c'è un grado di familiarità, di conoscenza del personaggio molto profonda, per cui noi anche quando ci confrontiamo fra di noi nel gruppo scrittura siamo in grado di dire, non so, Renato non si comporterebbe così, oppure Raffaele reagirebbe in questo modo, perché le loro azioni anche dal punto di vista narrativo scaturiscono sempre dal loro carattere, da come loro reagirebbero di fronte a certe situazioni, per cui c'è sempre anche questa sinergia, no? Tra l'evento, l'accadimento, l'evento narrativo, però anche come reagisce il personaggio. Quindi all'interno delle storie noi cerchiamo anche di dare voce, non soltanto, non so, magari al nostro individuale punto di vista, che poi anche nel confronto nostro tra sceneggiatori emergono ovviamente tanti punti di vista e li trasferiamo poi sui personaggi, perché ognuno ha la sua personalità, quindi questo secondo me arricchisce poi ulteriormente il racconto.
0: Ma problemi ancora maggiori generati dalla popolarità del posto al sole sono quelli dei protagonisti delle storie.
2: Soprattutto per gli attori, vivere l'esperienza di un posto al sole per anni, cioè entrare nel prodotto come l'attore che interpreta Nico all'età di 5 anni ed essere ancora lì oggi all'età di 35 anni, è un'esperienza, secondo me, da un punto di vista psicologico molto estrema. Ci sono attori che dopo un po' di tempo di lavoro ogni giorno dalle 9 alle 5, delle volte compreso il sabato e la domenica, per i recuperi per tutto l'anno, non ce l'hanno fatta, che hanno detto io preferisco andare via, io mi voglio anche sposare, voglio fare dei figli. E invece poi ci sono quelli che sono lì, durano e sono diventati proprio l'emblema di come la vita dell'attore si sposa perfettamente con la vita del personaggio. Loro ti raccontano che per la strada vengono chiamati come il loro personaggio e che tutto sommato anche nella vita interpretano il ruolo che interpretano nella soap, perché non hanno la possibilità proprio psicologica di staccare due volte al giorno dal personaggio alla persona, quindi finiscono per identificarsi totalmente. D'altra parte c'è quel film Tutsi, quello con Dustin Hoffman, in cui lui, per essere assunto in una soap opera, si traveste da donna. Ecco, quello è un film che spiega bene come la soap opera proprio entra nella costituzione genetica, anche sessuale, tra l'attore e il personaggio.
0: Al riguardo abbiamo la testimonianza di due interpreti di diversa generazione del posto al sole. Cominciamo da uno che iniziò a recitarvi come custode del Palazzo Palladini nella prima puntata del secolo scorso.
6: Sono Patrizio Rispo, interpreto Raffaele Giordano in Un posto al sole dalla bellezza di 30 anni. Nel 2026 festeggeremo i 30 anni di Un posto al sole.
7: Io anche ad agosto sto al mio posto, non mi muovo. E quello è il momento più bello. Si svuota il palazzo e io godo. Per me le vacanze iniziano quando il palazzo è vuoto. Vabbè, voi mi conoscete, si sa, a me piace parlare con la gente, sì, inciuciare, sapere i fatti loro, dare anche qualche consiglio. Però, dopo 12 mesi insieme, mattina, pomeriggio e sera, devo dirvi la verità, 2 settimane di vacanza ci stanno tutte. Anche perché quest'anno a Palazzo Palladini ne sono successe di cose, Storie e momenti che ci hanno
6: segnato. Convivere per 30 anni con un personaggio crea qualcosa di magico, perché crea una persona esistente realmente. Cioè, io oggi sono il frutto di quello che ero come Patrizio e quello che sono, che è un misto tra Raffaele e Patrizio. Ormai si vive una realtà vera, cioè non si interpreta più un personaggio, siamo realmente esistenti e la gente ci percepisce come persone vere. Questa è una cosa, diciamo, io dico sempre che sono una sorta di sano bipolare, ma è così. Questa apparente schizofrenia non mi crea problemi, ma solo vantaggi, perché la gente mi percepisce come Raffaele che conosce e ama, per cui mi si rapportano con affetto, con attenzione, con garbo, per cui magari vivessero tutti con questo tipo di accoglienza e di gentilezza.
0: Ed ora ascoltiamo un'attrice arrivata relativamente da pochi anni.
8: Sono Daniela Ioia e interpreto Rosa Picariello in Un posto al sole. A settembre festeggio 4 anni. Sì, sono giovane, diciamo, festeggio 4 anni di Rosa Picariello.
5: A me non mi ha mai amato. Poi me lo sono ripetuto un sacco di volte: Rosa, non te ne caca, guarda che quella è tornata a casa non per te. Però in certi momenti stavamo così bene, io, lui e Manuel, che era proprio impossibile che la testa non se ne andava per fatti.
8: Allora, questo connubio fra Rosa e Daniela è avvenuto in maniera molto naturale. Oramai per me Rosa è una sorella minore, ci teniamo quasi per mano e cresciamo insieme. Siamo totalmente diverse, quindi a volte vorrei avere un po' della libertà che ha Rosa nell'affrontare la vita, nel dire quello che pensa, nel fare quello che sente sempre. Quando sogno, sogno da Daniela, ovviamente, però poi quando sono sul set do libero sfogo a quelle che sono le emozioni di Rosa e cerco di tenerle separate. Quando sono per strada sono riconosciuta come Rosa e spesso mi parlano come se io fossi realmente Rosa. Ed è successo proprio un po' di tempo fa che stavamo girando al centro storico. Io ero con le buste della spesa perché il personaggio era di ritorno dalla spesa e c'erano le persone del quartiere che mi fermavano e mi salutavano proprio come se io fossi stata veramente Rosa che in quel momento era andata a fare la spesa. Quindi passavano: "Uè Rosa, ciao Rosa". Questa cosa mi ha molto emozionato ed è una cosa che alla quale non mi ci abituerò mai, perché comunque è sempre bello ricevere l'affetto delle persone. Poi è normale, io tutte le sere entriamo nelle loro case, quindi è normale che si diventa quasi parte della famiglia, quindi anche il loro rapporto con noi è proprio familiare.
0: Visto che non è più una soap come nei primi 2 anni, ma un real drama, Il posto al sole ha un altro problema, quello in qualche modo di dover prevedere il futuro.
2: Oggi Un posto al sole è un prodotto molto veridico, molto legato alla realtà, anche con la possibilità, diciamo con uno sfaso di 4 mesi, di poter immettere e fare riferimenti a questioni di cronaca.
0: Dato che passano più o meno 4 mesi da quando una puntata viene confezionata a quando va in onda, quella che Pisanti chiama una possibilità per questo sfaso comporta pur sempre un problema. Ne parla un altro scrittore del Posto al Sole.
9: Sono Paolo Terracciano, lavoro a Posto al Sole dal 1998, ho fatto tutta la trafila da dialoghista fino a diventare responsabile del reparto scrittura da 2001 circa. Chiaramente noi abbiamo come fonte di ispirazione quello che ci succede intorno. L'altro giorno abbiamo fatto una storia legandoci all'attualità del momento, che vede la crisi dei carburanti, eccetera, in cui un nostro personaggio che ha un B&B si lamentava del fatto che stava avendo poche prenotazioni perché c'era questa crisi. Ovviamente abbiamo fatto una scommessa perché non sappiamo se sarà ancora così. Potrebbe essere così. Quindi diciamo i collegamenti diretti alla realtà sono limitati, al di là di quelli che sono quelli legati al calendario, che è prevedibile. Qualche volta è capitato per coincidenza che effettivamente un fatto di cronaca era simile a qualcosa che succedeva nelle puntate proprio in quel momento, e questo ha generato nel pubblico poi l'illusione, la sensazione che addirittura noi fossimo in collegamento con la realtà giorno per giorno. Non è così. Cerchiamo però di, come tutti, diciamo, di seguire le notizie e quindi di ispirarci in base a questo. Poi facciamo anche un lavoro, grazie ai nostri ricercatori, di verifica delle cose che diciamo per cercare di essere attinenti e alla realtà. Ovviamente qui mi riferisco alla credibilità quando parliamo di cose mediche, di cose legali. Quindi diciamo cerchiamo il più possibile di dare al prodotto un'impostazione da real drama, cioè che abbia un certo realismo. Ovviamente siamo fiction, quindi comunque dobbiamo seguire le leggi della fiction.
0: Paolo Terracciano ci racconta come fanno gli scrittori del Posto al Sole ad immaginare il futuro prossimo, un futuro appunto almeno di 4 mesi.
9: Per esempio, quando ci sono degli eventi tipo i mondiali, per dire, no? Di solito noi che trucco usiamo? Cioè dichiariamo le prime partite, l'inizio, oggi iniziano i mondiali, perché sappiamo quando l'Italia giocava, a questo punto direi, perché sono anni che non gioca più, e possiamo dire, cioè Raffaele può dire stasera mi guardo la partita. Andando avanti nel torneo, poiché non sappiamo quali sarà, abbandoniamo il tema piano piano, cioè ce lo dimentichiamo in modo tale da non incorrere poi in possibili errori. Una volta abbiamo fatto una cosa curiosa, un aneddoto, siamo andati a girare a New York con dei personaggi che dovevano partecipare alla maratona di New York, ovviamente è una cosa che succede ogni anno negli stessi giorni, quindi eravamo tranquilli, manco a farlo apposta quell'anno la maratona per un problema meteorologico non ci fu, però non potevamo fare più nulla, quindi a quel punto non eravamo aderenti alla realtà.
0: Il responsabile del reparto scrittura rivendica un merito del Posto al Sole.
9: Non abbiamo mai tradito il patto col pubblico, cioè siamo rimasti leali, fedeli ai personaggi, ai nostri personaggi che il pubblico come noi ama e conosce, e quindi non abbiamo mai cercato scorciatoie per fare storie che magari avessero un impatto forte ma che poi alla lunga potessero deludere il pubblico e quindi portare a un progressivo distacco dall'affezione che il pubblico ha per i nostri personaggi. In termini, diciamo, di fiction, questo difetto si dice saltare lo squalo, jumping the shark, perché è un riferimento a una famosa puntata di Happy Days in cui in una delle ultime stagioni di Happy Days esagerarono, fecero fare affonsi al mare, insomma una cosa molto rocambolesca, molto spettacolare, ma che però segnò l'inizio della fine del prodotto, cioè si capiva che ormai avevano esaurito la vena creativa e cercavano delle strade, delle soluzioni a effetto, ma che tradivano l'essenza dei personaggi. Da quel momento in poi, nel nostro gergo, si dice che quando si cerca di compensare l'assenza di ispirazione con trovate spettacolari o effetto, si sta tradendo il patto con lo spettatore. Ecco, io penso che anche dopo 30 anni noi questo abbiamo sempre evitato di farlo.
0: Forte del 1,5 milioni di italiani che lo guardano ogni sera, il Posto al Sole risulta essere la trasmissione più vista di Rai 3 e, per dirla all'americana, con uno share medio del 7% delle sue 300 puntate l'anno. Concludiamo questo studio sul successo e anche sulla longevità del Posto al Sole parlando di tutta la fabbrica che lo confeziona.
2: La macchina produttiva di un prodotto come Un Posto al Sole è una macchina produttiva molto complicata, molto complessa, fondata sul lavoro giornaliero di tutto lo staff, a partire dagli attori fino ad arrivare a tutta la parte tecnica.
0: Non ci rimane quindi che ricordare i reparti produttivi a valle di quello preposto alla scrittura.
10: Posto al Sole è una catena di montaggio e conta all'incirca 60 persone per quanto riguarda la Fremantle, che è l'azienda che detiene il format. Poi c'è Denti Rai, per cui siamo intorno a centinaia di persone che lavorano direttamente al prodotto, tra la scrittura, la preparazione e la realizzazione, poi la post-produzione. Come indotto arriviamo anche a 200 persone. Sono Enzo Diterlizzi, sono direttore di produzione per Un Posto al Sole. Il mio è un ruolo di organizzazione, la produzione significa organizzazione fondamentalmente, mi occupo della gestione del personale tra le altre cose, ma anche della organizzazione di tutto quello che serve per effettuare le riprese, quindi anche magari che ne so, la fornitura di attrezzi di scenografia per il set, oppure contattare il noleggio delle auto che serviranno in quel giorno, oppure contattare gli enti con cui avremo a che fare o altre situazioni che riguardano le riprese, ma non solo le riprese, anche varie ed eventuali. La troupe esterna lavora teoricamente 8 ore, 10 ore al massimo ogni giorno in esterni. La troupe in studio lavora attorno alle 10 ore. Quello è il ritmo più serrato, perché in una giornata di studio si devono realizzare tra le 18 e le 20 scene. Questo significa che per ogni scena abbiamo un tempo di ripresa, di realizzazione di 20-30 minuti al massimo. Quella è la parte più stressante del lavoro. Poi ovviamente c'è un lavoro di preparazione, di ufficio, di redazione, come lo chiamiamo noi, che ha la sua durata ogni giorno, dal lunedì a venerdì, ma che è fatta con dei ritmi abbastanza tranquilli. Poi ci sono anche le emergenze, però quelle si affrontano e si superano. La sede RAI di Napoli è centrata su diverse produzioni. Alcune sono specificamente di entertainment, che riguardano i tre canali RAI, e poi c'è una grossa parte che lavora per la produzione di Un Posto al Sole.
0: Quindi il Posto al Sole è soprattutto Napoli, e Napoli deve anche al Posto al Sole la sua attuale attrattiva, grande se non quasi esagerata, che come tutte le esagerazioni contiene nei suoi effetti anche un lato negativo, proprio come cantava Pino Daniele.

0: Il pomeriggio in musica di Rete 2. Classico, jazz, popolare e tanto altro ancora. Momenti d'ascolto e di approfondimento, attualità e informazioni dal mondo delle sette note. Montmartre, da lunedì al venerdì alle 14:30.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Veronica Lippi. Vittoria dell'estrema destra nelle elezioni regionali in Germania, sotto pressione ora il cancelliere Merz. Molto diversificate le reazioni che arrivano dal mondo internazionale. Distribuiti i primi contributi della Fondazione Beloved, aiuteranno le vittime del rogo di Crin e i loro familiari. Una mappa del mondo più equa. Le Nazioni Unite promuovono l'utilizzo di cartine con dimensione dei continenti più veritieri. L'Africa risulterà più grande e più centrale. Allora, le elezioni amministrative di ieri in Sassonia-Anhalt hanno provocato un terremoto politico in Germania, aprendo nuovi scenari per il futuro del paese. Il partito di estrema destra dell'Alternative für Deutschland ha conquistato una vittoria nettissima, anche se non è ancora chiaro se potrà guidare la regione, perché non ha raggiunto la maggioranza assoluta e dovrà allearsi con un altro partito. Cocente la sconfitta per il cancelliere tedesco Friedrich Merz e per il suo di partito, ovvero la CDU.

0: in cui un partito designato come estremista dai nostri servizi di sicurezza ha raggiunto la maggioranza. È un risultato che dobbiamo rispettare e gestire. Nella notte della vittoria, Ulrich Siegmund, il candidato di punta dell'AfD in Sassonia-Anhalt e probabile futuro governatore della regione, ha ringraziato Elon Musk per il suo sostegno e ha auspicato una futura collaborazione. E questo in risposta a un well done, ben fatto, postato dall'uomo più ricco del mondo sul suo media sociale. Anche il presidente Trump ha postato un fermo immagine del risultato in Sassonia-Anhalt, senza però commentarlo. Post ripreso dal consigliere Kirill Dmitriev, che sabato era seduto al tavolo con Putin e gli inviati Kushner e Witkoff, che si è congratulato per la vittoria storica dell'AfD, che ha definito pragmatica. Nel programma del partito c'è infatti la reintroduzione del russo obbligatorio nelle scuole della Sassonia-Anhalt e la fine degli aiuti all'Ucraina. Invece il primo ministro polacco Donald Tusk ha postato che in Polonia solo gli idioti o i traditori possono rallegrarsi del trionfo dell'AfD in Germania.
1: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si aspetta che la guerra continui anche in inverno. Queste le sue parole dopo aver incontrato ieri a Kiev gli inviati americani Witkoff e Kushner, che nei giorni precedenti erano stati a Mosca. Nella conferenza stampa ci sono stati ringraziamenti a Witkoff e Kushner per il loro impegno e un invito a ritrovarsi presto per continuare le trattative. Il fatto che Zelensky abbia di nuovo chiesto aiuti militari in vista della stagione fredda lascia però intendere che non ci sono passi avanti sostanziali verso la tregua. L'attualità svizzera ora: i primi versamenti dal fondo dalla fondazione Beloved sono arrivati alle vittime del rogo di Crans-Montana e alle loro famiglie. Lo ricordiamo, l'incendio divampato a Capodanno nel locale Le Constellation in Vallese ha ucciso 41 giovani, 115 sono rimasti feriti. La fondazione è stata istituita alla fine di marzo e ha accolto una settantina di richieste di aiuto. Al momento dispone di 24 milioni di franchi, 10 dei quali provengono dal canton Vallese, ma anche da dal comune di Crans-Montana e da donatori privati. I versamenti possono coprire diverse richieste come interventi riabilitativi in ambito psicologico, istruzione, aiuto finanziario alle famiglie in difficoltà. Sentiamo la presidente della fondazione, l'ex consigliera federale Doris Leuthard.
2: Alcune delle nostre priorità sono ad esempio il reinserimento di questi giovani nel mondo del lavoro o in un percorso scolastico. Ci rendiamo conto che per le vittime il percorso della guarigione si prospetta lungo. La fondazione li sosterrà durante queste terapie. Mettiamo in conto che ci saranno anche le procedure civili e penali e che quindi avremo bisogno di qualche riserva quando sarà il momento. Per questo stiamo cercando nuovi donatori. Le situazioni sono diverse tra loro, ma i bisogni no, sono simili. Per noi è importante garantire l'uguaglianza di trattamento. Per questo abbiamo regole precise per il versamento di questo sostegno. Questo nostro compito può risultare gravoso, ma in questo momento la nostra equipe è attiva e ottimista.
1: Doris Leuthard, che lo ricordo, è presidente della Fondazione Beloved, che si occupa delle vittime del rogo di Crans-Montana. Ridisegnare il mondo in maniera più accurata, più equa, è quello che ha deciso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite venerdì. 164 voti a favore, solo gli Stati Uniti sono contrari perché giudicano il progetto troppo ideologico e sostanzialmente irrilevante. Ma perché invece era così importante questo passo? La risposta nel contributo di Laura Dick.
3: È un momento storico per l'Africa e per il mondo. Correggere questa mappa significa anche correggere una percezione, significa ristabilire nella mente delle persone la realtà nelle sue vere dimensioni. Così ha accolto la decisione dell'ONU il ministro degli esteri del Togo, Robert Doucy. La mappa del mondo, come l'abbiamo conosciuta finora, verrà rivoluzionata. Era stata disegnata così nel Cinquecento e per secoli ha plasmato la nostra visione di paesi e continenti. Con l'Europa al centro, il Nord America più esteso che in realtà, l'Africa grande come la Groenlandia. Se la funzione della mappa è confrontare le differenze tra le dimensioni dei paesi, allora la nuova carta geografica accettata dall'ONU è

0: più adatta di quella che stiamo utilizzando oggi, anche se mostra i paesi con delle forme un po' distorte, dice Lorenz Urni, professore di cartografia del Politecnico di Zurigo, ASRF. Se la nuova mappa venisse ampiamente utilizzata, la percezione delle dimensioni dell'Africa potrebbe cambiare. Conferma così le grandi speranze dei paesi africani attorno a questo progetto. Ad ogni modo, sottolinea il professore, non esiste una mappa perfetta. Ogni carta geografica ha parametri orientati al proprio scopo. La risoluzione infatti non impone l'utilizzo della nuova carta geografica, incoraggia invece governi, scuole o aziende tecnologiche a utilizzare la Equal Earth, questo progetto rappresentante una terra più giusta, più paritaria, quando le dimensioni geopolitiche o la sfericità della terra sono rilevanti.
1: Chiudiamo qui Radio Giornale e buona giornata.
2: Lo sport.
3: Buongiorno da Omar Meschal, partiamo dal calcio di Super League con la settima giornata che ha confermato le indicazioni di inizio stagione. Il Lugano veleggia a punteggio pieno dopo la sesta vittoria consecutiva centrata ieri in rimonta al St. Jakob Park con la striscia di imbattibilità inaugurata in coda allo scorso torneo che sale a quota 15 partite consecutive. Può insomma prendersi tutto il tempo per integrarsi nella nuova realtà. L'ultimo arrivato in casa bianconera, ce ne parla l'inviato a Basilea Patrick Locatelli.
4: Sarebbe stato eccessivo chiedergli al suo ingresso in campo sul 2-1 di completare l'opera e porre la fatidica ciliegina sulla torta come fatto giovedì con il Servette. Non solo perché poi ci ha pensato Kendusì, ma anche perché il contesto era diverso, lo stadio, l'ambiente, il passato e la storia che legano Albion Ajeti al Basilea, lui che in attesa di quelle nuove è ancora sceso con le scarpe dateli dai renani. Eppure, con la pesantissima rete messa a segno alla IL Arena, l'ex attaccante della nazionale ha scisso il passato dalla presente, iniziando il cammino della redenzione. Come detto, chiedergli di sfondare un'altra volta la porta, peraltro quella sotto la curva Mutens, sarebbe stato romantico, ma al tempo stesso diabolico. E allora il numero 9 si è limitato a muoversi nell'ombra, apparendo e scomparendo dietro quella maglia rosso-blu che ha indossato per tanto tempo. I tre punti sono arrivati comunque, segnale importante che il Lugano può prescindere da Ajeti, mentre l'attaccante può conservare le reti per quando ce ne sarà bisogno. È stata una settimana intensa e complicata, commenta Albion Ajeti, dopo il turbinio di emozioni con la rete allo scadere con il Servette e tornare immediatamente alla St. Jakob è stato strano, ma anche emozionante. Quello che mi tengo di questa giornata però sono i tre punti. È vero, il Lugano ci ha provato per un anno e mezzo a portarmi in Ticino. Crocitorti mi ha contattato spesso e ora sono felice di essere qui. Cosa c'è di diverso rispetto a Basilea? Ah, potrei parlare a lungo. A Lugano funziona tutto e, come detto, sono contento di poter vestire questa maglia in questa stagione, ha concluso Albion Ajeti.
5: Spiele Lugano und ich bin glücklich jetzt, dass ich hier bin und ich weiter für Lugano spielen darf.
3: All'orizzonte per Ajeti e compagni, nel primo dei tre impegni in campionato prima della pausa, lo scontro diretto sabato all'AIL Arena con lo Young Boys, che insegue i bianconeri tre punti sotto, ma con una partita in più nel dettaglio. Lugano primo dunque con 18 punti, Young Boys 15, Sion 12. In coda invece Vaduzze Losanna 6 punti, Grasshopper 5, Servette 4. In Italia, in attesa dell'impegno della Lazio, questa sera sul campo dell'Udinese, solo Roma e Inter restano a punteggio pieno in testa la Serie A con 9 punti, 2 meno per Juventus e Milan che ieri sera hanno pareggiato 1-1 e per il Como. Terza giornata di Serie A che vede oggi alle 18 di fronte anche Cagliari e Lecce. Tennis US Open avanzano in scioltezza Carlos Alcaraz in 3-set sullo statunitense Paul e l'altro americano Shelton, dominante anche in 3-set su Tsitsipas. E allora Alcaraz e Shelton si affronteranno ai quarti di finale. In campo femminile, ai quarti la ceca Noskova, ora di fronte alla numero 1 al mondo Sabalenka, e le statunitensi Pegula e Navarro, opposte nel derby che varrà un posto in semifinale. Giorno di riposo infine alla Vuelta, prima dell'ultima settimana, alla quale la maglia rossa Mas si presenta con oltre 2 minuti su Gal e Roglic.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: In diretta dagli studi RSI di Comano, un caloroso benvenuto su Rete 2 a Parade, la casa della musica classica su queste onde. Poco più di un'ora per parlare di attualità e soprattutto per ascoltare il meglio di ciò che ha da offrire quest'arte. Mattia Caputo al microfono con voi e sbirciamo subito nel menu previsto per oggi. Partendo a ritroso alle 10.45, una recensione a cura di Luisa Sclocchis, poi l'offerta musicale di oggi su Rete 2 dal concerto.ch, prima fila, spaziando tra l'opera lirica con l'Osi e un concerto dai BBC Proms di Londra da riascoltare per intero, e poi poco dopo le 10 la presentazione sempre di Luisa Sclocchis del Festival Mito Settembre Musica con un'intervista effettuata ieri sera fresca alla Scala di Milano alla sua direttrice artistica e direttrice d'orchestra Speranza Scappucci. Parade parte però come sempre dalla carta stampata, in questo caso la me lo dà un'esperienza mancata. Avete in mente quella sensazione quando ti perdi un evento immancabile per una concomitanza o per qualsiasi altro motivo? Beh, io da 3 giorni che mi mordo le dita. Mi trovavo a Lucerna nello stesso momento in cui al Lucerne Festival giovedì e venerdì all'interno del KKL succedeva qualcosa di raro, di fisico, di primordiale, la Pittsburgh Symphony Orchestra nel bel mezzo di una travolgente tournée europea regalava 2 performance epocali. L'orchestra più strabiliante del pianeta in questo momento, sotto la direzione di Manfred Honeck, 2 megasolisti in Alexander Kantorov e Anne-Sophie Mutter, che festeggia 50 anni di palcoscenico. Che noia non aver potuto vivere per vari motivi 2 serate così speciali. Per fortuna però ci pensa la stampa e soprattutto la lungimiranza del Dipartimento di Mediazione Musicale e di Produzione Musicale della Elbphilharmonie di Amburgo, capitale mondiale della musica, dobbiamo dire tappa del tour Amburgo, tra l'altro, a farci vivere, a noi che non c'eravamo, queste emozioni con una registrazione live di martedì. Ecco com'è andata.

La morte di Tebaldo dalla suite Romeo e Giulietta di Prokofiev era il bis con cui la Pittsburgh Symphony Orchestra si congedava dal emozionatissimo pubblico della Elbphilharmonie di Amburgo martedì scorso per l'apertura di stagione, e c'è già chi dice che questa sarà l'highlight della stagione corrente appena iniziata, e chi persino dopo 55 anni di concerti visti dal vivo commenta e lo elegge come il più bello della sua vita. Manfred Honeck, in 18 anni di direzione, ecco che raccoglie i frutti del suo lavoro, elevando la cosiddetta PSO all'orchestra più calda, più mozzafiato del giorno d'oggi, molto probabilmente. Ne avevamo parlato qualche settimana fa a Montmartre di questa formazione americana con una novità discografica comprendente un'incisione magistrale della nona di Antonin Dvorak, una pagina portata anche a Lucerna venerdì in due programmi eseguiti tra Merano, Amburgo, Lucerna, poi Amsterdam e altre città europee in questi giorni. Il New York Times scrive: ecco come deve suonare un'orchestra, un suono unito, unificante, un'esperienza palpabile fisicamente per il pubblico, un'orchestra che sta anche volando dal punto di vista economico. Ormai al giorno d'oggi non si può più parlare di Big Five, le cinque grandi orchestre americane, le varie New York, Boston, Chicago, Los Angeles e Cleveland. Dobbiamo includere anche queste orchestre quasi provinciali tra Pittsburgh, Atlanta, davvero formazioni incredibili. Ma proprio da Lucerna apriamo il Luzerner Zeitung per leggere di quanto successo tra giovedì e venerdì. Cura l'articolo Urs Mattenberger. C'è un'idea di suono che accompagna da decenni le grandi orchestre americane, il cosiddetto Big Sound, nato dalla tradizione sinfonica europea e sviluppato oltreoceano attraverso grandi organici imponenti, grandi sale da concerto e anche sotto l'influenza del cinema hollywoodiano. È proprio questa dimensione sonora che il Luzerner Zeitung ha riconosciuto nei due concerti della Pittsburgh Symphony Orchestra al Lucerne Festival, guidata da Manfred Honeck, suo direttore musicale da 18 anni. Archi corposi, ottoni brillanti e potenti, legni dal carattere ben definito, ma soprattutto una combinazione di volume, precisione e flessibilità che Honeck stesso considera tipica delle grandi compagini americane. Un vero viaggio tra Europa e Stati Uniti, quello proposto al KKL. La musica propriamente americana era rappresentata dal vorticoso Short Ride in a Fast Machine di John Adams, mentre il resto del programma guardava soprattutto al rapporto tra vecchio e nuovo mondo, con la nona di Antonin Dvorak appena citata, perfetta col tema dell'anno del festival, intitolato al 250esimo americano. Nel primo concerto per pianoforte di Brahms, invece, con la stella Alexander Kantorov, la PSO ha mostrato il suo volto più monumentale. Honeck ha trasformato l'attacco iniziale in una forza quasi primordiale, con ottoni esplosivi e una massa orchestrale imponente, alternata però a pianissimi misteriosi e rarefatti. Kantorov ha retto senza difficoltà questa enorme energia sonora, mantenendo al tempo stesso flessibilità, tensione e momenti di grande intimità. Qualità emerse anche nella quinta sinfonia di Shostakovich di giovedì, messaggio ironico in un programma tutto American Dream, cavallo di battaglia di Honeck e Pittsburgh, valso un Grammy, dove il direttore austriaco ha accentuato tanto la dimensione implacabile, quasi meccanica, delle grandi marce, quanto i lati più oscuri ed enigmatici della partitura. Particolarmente efficace il contrasto tra bassi minacciosi e legni capaci di aprire improvvisamente squarci luminosi. Protagonista della seconda serata era Anne-Sophie Mutter, impegnata nel secondo concerto per violino di Krzysztof Penderecki, Metamorphosen, nell'anno in cui celebra 50 anni di carriera, una lettura che non puntava soltanto sul virtuosismo o sulla bellezza del suono, ma soprattutto al contrasto fra luce e ombra, il violino che emerge dalle masse orchestrali più cupe e poi si ritrae in meditazioni quasi arcaiche, talvolta senza vibrato. E infine Dvorak con la nona sinfonia dal Nuovo Mondo, una conclusione quasi ideale per il tema degli American Dreams, un compositore europeo che guarda l'America, interpretato oggi da una delle grandi orchestre statunitensi. Qui Honeck e la Pittsburgh Symphony Orchestra hanno potuto dispiegare pienamente
del loro suono, fanfare scintillanti, archi ricchi e generosi, legni espressivi, fino a quel celebre assolo del corno inglese nel largo. Un'esperienza sonora all'interno del KKL che Urs Mattenberger sul Luzerner Zeitung paragona a una sorta di surround sinfonico, non semplicemente un'orchestra ad ascoltare, ma un suono dentro il quale immergersi. Questa esperienza fisica e sonora palpabile che ha risucchiato il pubblico di mezza Europa, possiamo parzialmente riviverla ancora grazie ad un'incisione live del concerto presso la Elbphilharmonie di Amburgo di martedì scorso, con un estratto dalla quinta di Shostakovich, con la potenza devastante di questi ottoni di Pittsburgh, ma anche la delicatezza specialmente del primo corno William Caballero.

Un'esperienza fisica totale, quella delle vibrazioni emanate dall'Orchestra Sinfonica di Pittsburgh, che sotto la direzione dell'austriaco Manfred Honeck sta ristabilendo uno standard mondiale di qualità tra bilanciamento delle voci, precisione chirurgica e una paletta di colori infinita, dall'estrema delicatezza alla potenza devastante che in questo caso investiva il pubblico della Elbphilharmonie di Amburgo settimana scorsa, ma anche quello del Festival di Lucerna e di tutte le altre tappe di questa tournée europea, che conferma al di fuori dell'America un posto nel Monte Rushmore delle orchestre più in forma del momento alla Pittsburgh Symphony. Voltiamo pagina perché dal Festival di Lucerna, che si avvia verso la sua coda finale, si apre un altro festival, quello di Mito Settembre Musica, storica rassegna tra Milano e Torino, che si è aperta ieri con il War Requiem di Benjamin Britten alla Scala, con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e le compagini corali del Teatro Regio di Torino sotto la direzione di Simone Young. Luisa Sclocchis si trovava al Pier Marini ieri ed ha raccolto per noi la testimonianza di Speranza Scappucci, direttrice artistica di Mito. Sentiamo quali sono le particolarità di questa edizione, abbastanza dietro l'angolo anche per chi dalla Svizzera italiana vorrà farsi una gita tra Milano e Torino per gustarsi tanta bella musica nei prossimi giorni.

0: Ci troviamo al Teatro alla Scala in occasione del concerto di apertura dell'edizione 2026 di Mito Settembre Musica, in programma a Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. La prima affidata alla direzione artistica di Speranza Scapucci, direttore d'orchestra che peraltro dalla stagione 2025-26 riveste il ruolo di direttrice ospite principale del londinese Covent Garden Royal Ballet e Opera House. Ma torniamo all'attesa imminente inaugurazione di Mito, che vedrà sul palco l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Simone Young, e affiancata dal coro e dal coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino, e un cast vocale formato dal soprano Elena Guseva, dal tenore Nicky Spence e dal baritono Bo Scovus, interpreti del War Requiem, opera 66 di Benjamin Britten, nel cinquantenario della scomparsa del grande compositore inglese. Buongiorno Speranza Scapucci e bentrovata a Rete 2.
1: Buongiorno.
0: Questa 20ª edizione di Mito Settembre Musica, la prima di sua firma, ha come tema armonia, che definisce una sorta di risposta musicale alle fratture del presente.
1: Sì, è una risposta musicale alle fratture del presente, ma anche un modo per unirle le fratture, fare dei ponti, diciamo, ma anche sottolineare le differenze sotto il cappello dell'armonia. Perché l'armonia, che è una dea figlia del dio della guerra e la dea della bellezza e dell'amore, è una parola che quindi racchiude in sé già l'idea di contrasto, perché è nata da due forze completamente opposte, la guerra e la bellezza, la guerra e l'amore. E quindi diciamo che non esiste armonia senza dissonanza, non esiste dissonanza senza armonia. Quindi abbiamo il concetto di contrasto come valore importante in ogni concerto. Il contrasto a volte è semplicemente musicale, quindi in uno stesso programma troviamo diversi tipi di musiche. Nello stesso programma troviamo musica contemporanea nuova e musica conosciuta. Oppure abbiamo nell'arco di tutto il festival giovani talenti sconosciuti e nomi famosi, brani appunto del repertorio classico e poi la commissione per esempio del nuovo brano Chaos basato sulle novelle di Pirandello di Paola Prestini che presenteremo di nuovo con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI.
0: Speranza Scapucci, cosa significa questo prestigioso incarico e quale impronta intende lasciare al suo passaggio?
1: Io ho accettato questo incarico. Intanto ero molto sorpresa quando mi è stato proposto perché sono in piena carriera di direttrice d'orchestra e quindi ho pensato all'inizio che sarebbe stato molto difficile conciliare la creazione e l'ideazione artistica di un festival così importante con la mia carriera, ma in realtà ho accettato con senso di responsabilità e di entusiasmo perché penso che sia importante ridare al proprio paese, no? Qualcosa artisticamente, non solo dal podio, quindi non solo facendo musica ma anche creando qualcosa e attraverso le proprie esperienze. Io sono stata tanto all'estero, in giro per il mondo, però vengo da una formazione molto italiana perché ho studiato comunque a Roma al Conservatorio di Musica Santa Cecilia e quindi spero di lasciare dei messaggi che la musica è condivisione, che la musica è riflessione, che attraverso la musica possiamo riflettere su tante cose, aspetti della nostra vita, aspetti del mondo esterno, per esempio mettere l'accento con il War Requiem sul problema della guerra e della pace. Può sembrare banale, però in effetti viviamo in un'epoca in cui intorno a noi c'è solo distruzione, quindi questo grido, questo, come dire, questa voglia di non solo di pace, ma questa condanna della guerra attraverso la musica di Britten è molto potente, secondo me, al giorno d'oggi.
0: Dal War Requiem di Britten, inaugurale con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Simone Young, al concerto finale affidato ai Bamberger Symphoniker con Jakub Ruža e Lukas Sternat, interpreti di pagine di un programma tutto brahmsiano. Questa edizione presenta certamente una ricca programmazione, ma quali sono stati i suoi criteri di scelta artistica?
1: Allora, il criterio è sempre stato nella mia mente l'artista che meglio potesse interpretare quel brano o quel programma. Per esempio, il War Requiem era sicuramente il mio punto di partenza e immediatamente io ho pensato a Simone Young perché intanto l'ho vista dirigere qualsiasi tipo di repertorio, da Wagner a Verdi a Puccini a Richard Strauss, musica contemporanea, ma soprattutto gli rimase impresso un suo Midsummer's Night Dream di Britten tantissimi anni fa quando io ero pianista e lei già dirigeva da tanti anni e la ritengo veramente una delle interpreti migliori al mondo per questo compositore e quindi l'ho chiamata di persona per chiederle di venire e lei mi ha detto è uno dei brani in assoluto di tutto il repertorio che io amo di più e quindi accettato. Poi ci sono stati tanti programmi che mi sono stati mandati da tanti giovani attraverso l'email, video, sono andata a vedere anche personalmente dal vivo tanti di questi giovani che erano sconosciuti anche a me, e in base al loro talento ho creato dei concerti di musica da camera, per esempio, in cui a volte compare un solo musicista, penso ad Adélaïde Ferrier, che è una percussionista francese, una shooting star veramente, perché in Francia ha vinto le Victoires de la Musique quest'anno, ha suonato sotto la Tour Eiffel il 14 di luglio, suona la marimba e tutte le percussioni da sola, ha un solo violoncello, Mattia Zappa, oppure ha dei duo poco canonici tipo chitarra e fisarmonica, oppure il quartetto Pessoa che farà due programmi dedicati, uno a Piazzolla, l'altro a Morricone, le musiche da film, tutti riscritti per quartetto d'archi e quartetto con pianoforte. E quindi ho cercato di così di mischiare un po' le carte, sempre con un filo logico che fosse l'eccellenza di artisti meno conosciuti, ma anche l'eccellenza. Pensiamo a William Christie, che è stato il padre del barocco francese, ma del barocco in generale. La riscoperta della musica antica, ecco, verrà con due appuntamenti bellissimi, con Les Arts Florissants, con due opere, perché tra l'altro ci tenevo a includere anche l'opera, che spesso in questo festival non ha spazio. Poi penso appunto a Britten, che è questo compositore meraviglioso. Io veramente incoraggio tutti a venire a vedere i concerti in cui c'è la musica di Britten, perché può sembrare un po' astruso, un compositore del XX secolo, un po' di nicchia, ma abbiamo un programma per esempio intitolato Canticles, di musica da camera per pianoforte e voce con il corno, musiche meravigliose, testi veramente che non abbiamo la possibilità di sentire tutti i giorni. E quindi oltre al grande repertorio sinfonico abbiamo queste piccole gemme sia a Milano che a Torino, che magari non saltano subito all'occhio come il grande concerto da andare a vedere, ma che secondo me sono quelli più interessanti.
0: Speranza Scappucci, parola d'ordine e varietà, un cartellone che mette in dialogo antico e contemporaneo, repertorio classico e nuove creazioni, Novecento e musica barocca, musica sinfonica e teatro musicale, ma anche formazioni internazionali e giovani interpreti, il cuore delle due città e i loro luoghi meno consueti.
1: Sì, abbiamo tantissimi concerti in zone meno conosciute di Milano, cioè meno conosciute, zone che di solito non ospitano concerti di musica classica, adesso non ve li saprei nominare tutti, ma per esempio il quartetto della Scala di Milano, che inizierà l'integrale dei quartetti di Beethoven quest'anno per finirli l'anno prossimo, perché sono i 200 anni della morte di Beethoven. A Milano normalmente il quartetto della Scala fa dei concerti in centro, alla Scala, in luoghi molto conosciuti, invece era importante portarli anche in delle sale decentrate per coinvolgere la popolazione di quei quartieri. Questo è solo un esempio. La stessa cosa facciamo anche a Torino, ovviamente.
0: Oltre 60 appuntamenti che, come da tradizione, uniscono Milano e Torino, rinnovando un patto culturale, 20 anni di musica insieme, di ascolto, di dialogo tra luoghi, pubblici e tradizioni diverse.
1: Esattamente, quindi abbiamo due città, tante sale diverse, sale piccole, sale più grandi, una grande varietà di musica, ripeto, dal singolo solista alla grande orchestra sinfonica, pensiamo che verrà la Filarmonica della Scala a Torino, l'Orchestra del Teatro Regio verrà per un concerto di musiche inedite di Ravel qui a Milano, e quindi ce n'è veramente per tutti. E però io incoraggio il pubblico soprattutto a non fossilizzarsi su cose che già conoscono e che, come dire, vogliono andare a sentire. Andate a sentire quelle, ma anche le cose che magari possono sembrare un po' più astruse, un po' meno conosciute, potete veramente scoprire delle gemme. Chiaro che oggi su YouTube si trova anche tutto, ma dal vivo è diverso.
0: Speranza Scappucci, infine, diffondere la musica come patrimonio universale, rendendola accessibile a tutti. A suo avviso, Mito è riuscito finora e riuscirà con efficacia in questo ambizioso quanto ammirevole intento?
1: Secondo me lo ha fatto in tutti questi 49 anni, cioè 20 anni di Mito, Milano-Torino, ma c'è anche Settembre Musica che esiste da 49 anni. Ci tengo anche a dire che per esempio a Torino abbiamo anche Mito per la città, che è un festival parallelo, diciamo che sotto il nostro cappello, in cui andiamo nelle case di cura, nelle RSA. L'altro giorno io stessa da pianista sono andata a fare un concerto con due ragazzi del conservatorio alle Vallette, in prigione, con i carcerati, gli disabili. E quindi non è solo portare la musica nelle grandi sale, nei luoghi decentrati per un pubblico, diciamo, normale, tra virgolette, ma anche portare la musica a chi non può usufruirne perché è bloccato o in un ospedale o in una struttura. Io sono andata un mese fa a fare un concerto, un mese e mezzo fa, in un centro per sclerosi multipla, e quindi questo è anche importante, portare la musica alle persone isolate, alle persone che soffrono, perché la musica è condivisione.
0: Grazie Speranza Scapucci.
1: Grazie a voi.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Mito Settembre Musica è giunta alla sua 20ª edizione da ieri. Fino al 20 settembre potete ascoltare il meglio della musica classica internazionale tra Milano e Torino, e quella che avete sentito era la voce della sua direttrice artistica Speranza Scappucci, intervistata ieri sera alla Scala da Luisa Sclocchis durante la prima della stagione. La terza sinfonia di Brahms chiudeva questo intervento, capolavoro che verrà eseguito da Jacob Ruge alla testa dei Bamberger Sinfoniker proprio a Mito, dal Festival di Lucerna. Mito, la stagione dei grandi festival europei ancora caldissima ieri fino al 12 settembre. Anche Londra continua a presentare ogni giorno concerti memorabili presso la Royal Albert Hall, dove si tengono i celeberrimi BBC Proms. Se c'è ancora qualche giorno prima dell'attesissima ultima notte dei Proms, evento seguitissimo anche in prima in televisione, Rete 2 anche questa sera, come per tutto il mese di agosto, vi offrirà la possibilità di ascoltare, stavolta non in diretta ma in differita, un concerto dei Proms grazie al circuito europeo di radiodiffusione. Dalle 8 di sera, prima fila Europa in concerto, non perdetevi la possibilità di riascoltare per intero il concerto dello scorso 28 luglio con la BBC Symphony Orchestra, diretta da Sakari Oramo, interpreti che sorreggono buona parte del festival, e con il solista Guy Johnston al violoncello. Il programma culmina con le emozionanti sonorità del nord del connazionale finlandese di Oramo, Jean Sibelius, con la più celebre delle sue sinfonie, la seconda, anteceduta dalla Festen Suite di Mark Anthony Turnage e dalla Sinfonia per violoncello opera 68 del già citato Benjamin Britten. Con voi ci sarà Lara Berriaffa al microfono per riportarvi a Londra. Lo ripeto, stasera alle 8 su queste onde, ma per ora pregustiamoci lo stile ambizioso e moderno di Mark Anthony Turnage, oggi 66enne, influenzatissimo anche dal jazz e da Miles Davis, come possiamo sentire in un piccolo estratto da Another Set 2, Bluesy and Freely, per trombone e orchestra, proprio con la BBC Symphony Orchestra, Leonard Slatkin alla direzione e il virtuoso Christian Lindberg al trombone.

0: Impressionante Christian Lindberg, tra i vari virtuosi che ha scritto la storia del trombone qui in Another Set 2 di Mark Anthony Turnage in un disco Chandos del 2002 con Leonard Slatkin alla testa della BBC Symphony Orchestra, compagine che potremo ascoltare stasera prima fila alle 8 nell'esecuzione di Turnage, Britten e Sibelius. Il notiziario.
1: Il 10 settembre è la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. È un tema ancora difficile da affrontare, circondato da silenzio e stigma. Laser lo racconta attraverso testimonianze professionali e personali per capire con quali parole e con quali approcci possiamo parlare di suicidio senza alimentare il tabù e, al contrario, creare consapevolezza e spazi di ascolto. Con Stefania Fusonerini, presidente di AMA Milano Monza Brianza, Rebecca Prosperi, di Hospice Ticino, e lo psicologo Enrico Cazzaniga. Dire l'indicibile. Storie, tabù e prevenzione del suicidio. A cura di Anaïs Poirot. Laser, giovedì alle 9.
2: Rete 2.
3: In studio Federico Talarico. 11 persone, tra cui due neonati e due soccorritori, sono morte in raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio del Libano meridionale. Lo riporta l'agenzia nazionale NNA, dopo che già ieri gli attacchi avevano causato 7 vittime, nonostante il cessate il fuoco in corso. E nonostante il cessate il fuoco in corso, oggi l'esercito israeliano

0: Iraniani nel sud-ovest dello Yemen hanno causato oltre 300 morti. I combattimenti hanno costretto numerose famiglie a fuggire. È di 5 morti e diversi feriti il bilancio dell'incidente avvenuto all'aeroporto di Miami, dove un aereo cargo di Amazon Air è uscito fuori pista in fase di atterraggio. Il velivolo ha travolto alcuni veicoli su una strada adiacente prima di prendere fuoco, provocando un denso incendio. In Germania, secondo i dati diffusi nella notte dalla commissione elettorale, AfD ha vinto largamente le elezioni regionali nell'Ande e la Sassonia-Anhalt con il 43,8% dei consensi. AfD ha dominato questa tornata elettorale regionale, ma senza conquistare la maggioranza assoluta dei seggi per poter formare un governo senza il supporto di altri partiti. Il partito di Sahra Wagenknecht potrebbe sostenere l'esecutivo mettendo a disposizione i propri 5 seggi. La fondazione Beloved, creata per sostenere le vittime dell'incendio di Crans-Montana, ha ricevuto finora una settantina di richieste di aiuto. Alcune sono già state approvate e sono state versate decine di migliaia di franchi. La fondazione dispone di 24 milioni, ma cerca altre risorse per sostenere nel tempo riabilitazione, reinserimento professionale e aiuti psicologici.
1: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
0: Oggi in tutta la Svizzera tempo abbastanza soleggiato, con possibili annuvolamenti e rovesci isolati verso sera, specie in montagna. Domani ci aspetta una mattina soleggiata con nuvolosità in aumento da ovest, seguita da rovesci nel pomeriggio.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: Parade continua sulla scia di prima, invitandovi ad ascoltare anche un altro programma musicale in onda ogni giorno su Rete 2, ossia il concerto.ch delle 13.30. Oggi pomeriggio Lisa Nembrini, la curatrice del programma, con Alessandro De Rosa al microfono, ci presenta l'Osi come protagonista principale di un programma gustosissimo, tutto dedicato all'opera lirica tra ouverture e passaggi più o meno celebri di Verdi e Rossini. Un cartellone che fa da preludio all'atteso concerto Opera for Peace di sabato sera con l'Osi all'Ac di Lugano, diretta da Kamal Khan insieme a vari giovani cantanti solisti e al collega Davide Fersini sul palco per moderare una serata tutta all'insegna della lirica. Entriamo in atmosfera a proposito di preludi con uno degli interpreti che potremo ascoltare oggi pomeriggio al concerto.ch, una leggenda di questo repertorio amatissimo da pubblico, critica e musicisti e musicisti. Nello Santi, una rara e dimenticata sensibilità perfetta per esprimere le vicende, ad esempio quelle di Giovanna d'Arco, messe in musica da Giuseppe Verdi.

0: una perla degli archivi RSI, una delle tanto apprezzate serate operistiche italiane, con Nello Santi sul podio dello Stelio Molo di Lugano Besso davanti all'orchestra della Svizzera Italiana. Qui nel 2013, forse l'ultimo direttore rappresentante di una certa scuola italiana, eseguiva il preludio del Giovanna d'Arco di Giuseppe Verdi. Losi, Nello Santi e Verdi tornano oggi alle 13.30 su Rete 2 al concerto Punto CH, mentre Parade invece termina qui. Dopo la recensione a cura di Luisa Sclocchis, ancora con l'opera ma con Wagner, sarà Francesca Rodesino ad accogliervi ad Alphaville. Io, Mattia Caputo, vi ringrazio dell'ascolto e vi auguro una buona giornata.
1: La recensione di Parade.

Sulle note del celebre idillio di Siegfriedo di Richard Wagner, tratto da un cofanetto CD edito da Deutsche Grammophon che contiene tutte le sinfonie di Bruckner dalla 0 alla 9 e tutta la musica orchestrale di Wagner e vede interprete la Gewandhausorchester Leipzig diretta da Andris Nelsons, apriamo la recensione di oggi che ho pensato di dedicare ad un luogo che del celebre idillio ha ospitato la gestazione. Parliamo della casa di Richard Wagner sul Lago dei Quattro Cantoni a Lucerna, dove fu eseguito per la prima volta, sulla scalinata della casa, il 25 dicembre 1870 come sorpresa di compleanno per la moglie di Wagner, Cosima. Nella casa di Tribschen il compositore trascorse ben 6 anni della sua vita, esattamente dal 1866 al 1872. Oggi la sua dimora è divenuta un museo e nell'anno in cui ricorrono anche i 150 anni del primo festival di Bayreuth, che ebbe luogo dal 13 al 30 agosto 1876, la ricordiamo. Un saluto da Luisa Sclocchis. Ma torniamo alle sponde del lago, dove una splendida camminata tra la vegetazione, immersi tra flora e fauna lacustri, conduce alla casa di campagna vista lago, diremmo oggi, di Tribschen, che Richard Wagner scelse come casa e luogo di lavoro per 6 anni. Qui oggi fotografie, dipinti e una preziosa collezione di spartiti e lettere raccontano la sua vita e il suo lavoro. Partiamo facendo cenno alla storia dell'edificio. Il Richard Wagner Museum di Lucerna è ospitato nella residenza che Wagner affittò come tenuta di campagna dal 1866 al 1872. La proprietà apparteneva al colonnello Walter Amrin, la cui famiglia patrizia aveva acquisito la prestigiosa tenuta come residenza estiva nel XVIII secolo, ma le origini della dimora storica risalgono al XV secolo, tanto che è probabile che i signori di Tribschen occupassero il sito nel tardo Medioevo. La zona circostante infatti porta ancora oggi il loro nome, mentre l'aspetto esterno attuale dell'edificio risale in gran parte al 1800 circa. Richard Wagner visse sulle righe del lago di Lucerna per 6 anni. Dopo aver trasferito la sua residenza a Bayreuth nel 1872 e aver lasciato l'idillio di Tribschen, la dimora rimase disabitata per lunghi periodi o, durante i periodi estivi, affittata come casa vacanze. Solo nel 1931 la città di Lucerna acquistò la tenuta dalla famiglia Amrin insieme al suo parco di 30.000 metri quadri per restituirla al pubblico. 2 anni dopo fu fondato il museo e da allora il piano terra, dove nel 1943 fu collocata la collezione di strumenti musicali storici di Heinrich Schumacher, ospita una mostra dedicata a Richard Wagner. Nel 2009 la stessa collezione fu trasferita e ora può essere ammirata presso la Casa degli Strumenti a Kriens. Proseguiamo quindi la visita. Al primo piano della residenza si trova la mostra permanente sulla vita e le opere di Richard Wagner. Qui, attraverso le varie stanze, inizia una sorta di immersione nel mondo di Wagner. La mostra è stata riprogettata tra novembre 2022 e aprile 2023 e presenta arredi restaurati, così come pezzi originali appartenuti al compositore. Pezzo forte della collezione è il pianoforte a coda Erard appartenuto a Richard Wagner, realizzato a Parigi nel 1858, strumento che, nonostante le sue dimensioni, ha viaggiato molto. Wagner infatti lo portava con sé ovunque andasse, finché difficoltà finanziarie non lo costrinsero a venderlo, ma appena 10 anni dopo lo riacquistò, tanto che quando il Richard Wagner Museum fu fondato, il pianoforte a coda Erard fu trasferito da Bayreuth a Tribschen. Dopo diversi restauri è tuttora perfettamente funzionante e utilizzato. Prima di proseguire passerei al secondo ascolto, ancora ispirato a quelle che furono le pagine wagneriane la cui storia è riconducibile al periodo di Tribschen, tra cui compare anche il Götterdämmerung, da cui è ovviamente tratta la marcia funebre di Siegfriedo. Interpreti sono sempre la Gewandhausorchester, diretta da Andris Nelsons, nel CD box Bruckner Symphonies No. 09, Wagner Orchestral Music, per l'etichetta Deutsche Grammophon.

Facciamo quindi ancora un cenno esplicito alla storia di questi luoghi. Richard Wagner, come accennato, scelse la residenza di campagna di Tribschen sulle rive del lago di Lucerna come dimora. Nell'aprile del 1866 vi si trasferì e riempì questa prestigiosa residenza di vita. Circondata da un parco e situata direttamente sulla riva del lago, divenne la casa di Wagner per, come abbiamo accennato, un totale di 6 anni. Qui completò i Maestri Cantori di Norimberga e Siegfried, continuò a lavorare sul Crepuscolo degli Dei e compose l'Idillio di Sigfrido. E fu sempre a Tribschen che Wagner revisionò il suo saggio antisemita Das Judentum in der Musik, l'ebraismo nella musica. Qui anche una buona parte delle vicende esistenziali di Wagner si compirono. Un mese dopo il trasferimento a Tribschen lo raggiunse la sua amante Cosima von Bülow. Inizialmente vi si recò solo temporaneamente prima di tornare a Monaco, dove vivevano le figlie e il marito Hans von Bülow. Ma Cosima decise poi di trasferirsi definitivamente a Tribschen con i figli. Qui nacque la figlia Eva nel 1867 e il 6 giugno 1869 nacque Siegfried, unico figlio maschio di Wagner. Poco dopo Hans von Bülow acconsentì al divorzio da Cosima. Il 25 agosto 1870 Wagner e Cosima si sposarono nella parrocchia protestante di San Matteo. Si trattò di una modesta cerimonia alla presenza dei soli sposi, del pastore che officia il matrimonio e dei due testimoni, Malvida von Meisenburg e Hans Richter. E pochi giorni dopo, il loro figlio Siegfried fu battezzato al primo piano della villa di Tribschen, venendo così formalmente riconosciuto come legittimo discendente della famiglia Wagner. Durante gli anni trascorsi a Tribschen, la villa divenne un popolare luogo di ritrovo per personaggi di spicco della cerchia di amici del compositore. Tra i visitatori si annoverano il re Ludwig II di Baviera, Franz Liszt e Friedrich Nietzsche. Nel 1872 Wagner lasciò quello che divenne noto come l'Idillio di Tribschen per realizzare il suo progetto di un teatro festivaliero a Bayreuth. A proposito del saggio antisemita, Das Judentum in der Musik, revisionato da Wagner a Tribschen, è interessante sapere che la città di Lucerna ha commissionato alla Società Svizzera di Storia un bando di ricerca dal titolo Richard Wagner, l'antisemitismo e la città di Lucerna, i cui risultati sono stati pubblicati nel maggio 2026 e sono disponibili nel museo. Così che, essendo l'antisemitismo wagneriano uno degli aspetti più controversi della sua eredità, i visitatori possono approfondire il tema sia nella mostra permanente del museo che in quella temporanea attualmente in corso, dal titolo Wagner Tabù, prospettive ebraiche. Ma ultima chiosa, come abbiamo più volte ricordato, il legame di questa dimora con la storia del Lucerne Festival è indissolubile, proprio perché qui e nel giardino antistante, una targa lo ricorda e lo testimonia, si svolse il primo concerto di quell'orchestra poi rifondata nel 2003 da Claudio Abbado, che oggi è la Lucerne Festival Orchestra. La sua più remota origine infatti risale agli anni 30, al 1938 più precisamente, quando Arturo Toscanini, dopo l'annessione dell'Austria alla Germania del Terzo Reich, decise di non fare il ritorno al Festival di Salisburgo, ma di riunire per un concerto di gala i più celebri virtuosi del tempo in un'unica orchestra d'eccezione. Scelse per questo la Svizzera e Lucerna. Il concerto si tenne proprio davanti alla casa di Tribschen sul lago. Da allora la Lucerne Festival Orchestra, rifondata nel 2003 da Claudio Abbado e dal direttore esecutivo artistico del festival, allora Michael Efliger, ha mantenuto le peculiarità volute dal suo fondatore Arturo Toscanini, custode ed erede di quella tradizione proseguita da Abbado, direttore artistico fino al 2014, anno della sua scomparsa, che è oggi di Riccardo Chailly, succedutogli nel 2016, che riveste attualmente il ruolo di direttore musicale. Vi lascerei quindi con un terzo e ultimo ascolto, il preludio al primo atto dell'opera di Richard Wagner di Meistersinger for Nürnberg, anch'essa risalente agli anni di Tribschen, interprete ancora una volta la Gewandhausorchester Leipzig, diretta da Andris Nelsons, in una registrazione tratta dal medesimo CD box Deutsche Grammophon, a cui abbiamo nel corso della recensione più volte fatto riferimento. Un saluto da Luisa Sclocchis. Yeah.

Alphaville. Buongiorno, benvenuti e benvenute da Francesca Rodesino in diretta per una nuova puntata di Alphaville. Alle 11.30, dopo la prima intervista con cui oggi scopriremo una mostra a Vevey, si inaugura il nuovo dossier dedicato alla letteratura post 11 settembre 2001. Scrivere di quell'attentato alle Torri Gemelle è diventato una specie di rito di passaggio per tante autrici e autori, soprattutto statunitensi, che tramite la scrittura hanno cercato di processare quell'evento. E allora che cosa significa raccontare un trauma collettivo di queste dimensioni? Il romanzo permette di frapporre una distanza critica che faccia vedere oltre lo sconcerto immediato? Per tutta la settimana, alle 11.30 circa, 5 romanzi con 5 modi diversi di confrontarsi con questa data spartiacque della storia recente. Alle 12 parliamo invece della vincita dell'AfD in Sassonia-Anhalt, riflettendo soprattutto sulla visione del partito di estrema destra in relazione a società civile, scuola e cultura. Partiamo però dalla Smigas con un brano dell'anno scorso, Agua, dall'album Flamencas.

0: Dal 5 al 27 settembre Vevey torna a trasformarsi in un grande museo a cielo aperto con la 10ª edizione della Biennale Image, uno dei principali appuntamenti svizzeri dedicati alla fotografia e alle arti visive. Intitolata We Are Family, l'edizione racconta il tema dei legami familiari, ma anche lettivi artistici e intergenerazionali attraverso 50 progetti di artiste e artisti provenienti da 21 paesi, disseminati gratuitamente negli spazi pubblici e in sedi espositive della città. Tra le grandi attese anche il ritorno di JR, protagonista storico della Biennale, e i nuovi progetti del Grand Prix Image Vevey, assegnato a Abdul Hamid Kircher. Il nostro corrispondente Lu Lepori è andato a visitare la Biennale e noi lo ritroviamo in diretta. Buongiorno Lu.
1: Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti e a tutti. In effetti ci sono stato ieri, giornata splendida di sole, è bello perché Vevey è sul lago, e devo dire che il primo approccio è stato fenomenale. Allora, il punto di partenza delle Biennale di Vevey, come dicevi, ormai un appuntamento internazionale immancabile, è facile da raggiungere. Praticamente si comincia dalla stazione di Vevey, dove due appartamenti, un tempo utilizzati dai ferrovieri, sono stati trasformati in un centro espositivo veramente affascinante, perché sono veramente ancora nell'epoca. Per festeggiare la sua 10ª edizione, il festival ha inoltre deciso di celebrare i 30 anni di un libro e di una mostra che racconta proprio due appartamenti, cioè quelli fotografati da Richard Billingham nel suo progetto Race Alaf. I due appartamenti stavano nella subura di Birmingham ed erano occupati rispettivamente dal padre alcolizzato, il Ray del titolo, e dalla madre Liz con Robert e il fratello. È insomma un racconto di alcolismo, ma anche di una certa Inghilterra degli ultimi anni Ottanta sotto il gioco atroce della Dama di Ferro, tra radiotapes, formica, nylon e carta da parati a fiorellini strappati, se mi permetti, di pallage. Tende lerce, luci giallastre, temporali, volti cianotici, violenza della caduta e soprattutto dell'esclusione di classe. Siamo un po' dalle parti di Ken Loach, raccontati in questo ciclo fotografico inizialmente pubblicato appunto 30 anni fa dalla zurichese Scalo, ma poi accolto anche in una celeberrima esposizione alla Royal Academy di Londra. Qui è accompagnata anche da una serie di film conturbanti, anzi strazianti, tra cui Ray and Liz, che fu presentato nel 2018 in prima mondiale a Locarno. Questa mostra è davvero di livello internazionale e per nostra fortuna non è limitata alle tre settimane del festival, ma resterà aperta per 6 mesi, e come sentite dal mio entusiasmo vi consiglio calorosamente di programmare un viaggio a Vevey per non perderla. Come detto, il festival in sé dura solo 3 settimane, passa subito, ma anche lui vale un viaggetto verso le sponde del Lemano, perché come hai detto ci sono 50 installazioni fotografiche da vedere. Allora, prima di proporvi un rapido sguardo, rapido per quanto possibile, di tutto questo programma molto allettante, darei la parola al direttore del festival, che è un romano di origini ticinese, Stefano Stoll.
0: Detto fatto.
2: Abbiamo avuto in 10 edizioni e 18 anni più di 520 artisti di 53 paesi. Avremmo voluto invitarli tutti, perché We Are Family, la prima ragione di questo tema è la di festeggiare tutti quelli che sono della famiglia Image Vevey, ma non sono solo quegli artisti, sono anche i partner, sono i staff, sono i media che ci seguono. Dunque abbiamo scelto 5 artisti che posso veramente chiamare ambasciatori, padrini della nostra biennale, per rappresentare tutti gli altri: Eric Kessels, JR, Christina De Middel, che è diventato un grande nome della fotografia adesso, ma che la sua primissima esposizione professionale della sua vita la fece a Vevey. Martin Parra, anche lui un omaggio, anche se non ha un'esposizione sua, ma un bellissimo omaggio. Non si deve mai dimenticare da dove si viene, chi ci ha aiutato, dove sono le nostre radici, e se ce l'abbiamo fatta fin qui in 18 anni è perché così tanta gente ci ha aiutato. È un omaggio a loro. We Are Family è la famiglia di Image Vevey. È bello ricordarsi che Image Vevey inizia allo stesso tempo che arriva Instagram. 2008-2009 più o meno sono gli anni dove Instagram diventa globale, dunque che l'immagine lei stessa diventa un linguaggio universale e non più solo un'immagine da esporsi nei musei o da mettere sotto cornice. l'immagine diventa un esperanto, un linguaggio universale, e noi, usando Vevè come laboratorio, abbiamo cominciato a pensare com'è che si potrebbe questo linguaggio fare una grammatica, questo linguaggio esporlo, farlo vedere in un'altra maniera, che non sono neanche più esposizioni, sono esperienze visive che si fanno qui a Vevè. In quello penso che siamo stati, si direbbe oggi, che siamo stati degli influencer.
1: Anche dal punto di vista del tema, al di là della famiglia, della vostra famiglia, quasi di elezione, di aver costruito questa famiglia del festival, c'è proprio il tema della famiglia. Non c'è forse tema che si sta sviluppando e che sta cambiando di più, e lo si vede anche spesso attraverso qualcosa di molto profondo dal punto di vista temporale. Spesso le famiglie che vengono mostrate qui sono mostrate nel tempo, nel cambiamento nel tempo, con lunghe cronologie che cambiano il modo di fare famiglia. Mi sembra evidentemente, visto che non possiamo parlare di tutte le esposizioni, che potrebbe quasi essere un po' il fil rouge, il filo comune di queste esposizioni.
2: È uno dei fil rouge dei 50 progetti di questa decesima edizione, quello che in latino si diceva tempus fugit, è il tempo che fila, è il tempo che passa. E il tempo che passa è ormai una delle cose che riunisce tutte le famiglie. Tutte le famiglie hanno la stessa evoluzione, che uno è bebè, diventa grande, diventa genitore, diventa nonno e poi lascia il posto ai prossimi. Tutte le famiglie si organizzano attorno a questo tempo che passa, è effettivamente una cosa che si ritrova tematizzata in varie esposizioni, e anche le sorprese che il tempo ci fa. Cosa succede in una vita? Si pensa andare per quel cammino e si va per un altro cammino. C'è questa bellissima esposizione di Barbara Davatz che fa vedere quanto, quando ci si innamora, oggi si è innamorati ma non si sa cosa ci riserva domani, che si cambierà partner, si cambierà forse di orientazione sessuale, si cambierà forse poi si finisce anche solo. Fa vedere queste sorprese della vita in un modo molto bello, in un posto a Vevè che si chiama Le Bois d'Amour, che è la forestina dell'amore, si direbbe in italiano.
0: Lo dicevi prima, questo Lu era il direttore della Biennale della Fotografia Contemporanea di Vevè, Stefano Stoll, per un programma eccezionale immaginato in occasione della decima edizione del festival. E lo abbiamo detto, 50 installazioni fotografiche, a cominciare da quella imperdibile di Richard Billingham, con cui prima abbiamo aperto, e con artiste e artisti provenienti da 21 paesi. Come sempre, missione impossibile per te, Lu, che le hai visitate. Riesci a riassumerci questa ricchezza e a dirci quel che non bisognerebbe proprio perdere?
1: Ma sì, è difficile come sempre, ma comincerei ovviamente dai grandi nomi, che ovviamente non sono da scoprire. Ritrovare GR con questo suo progetto nato proprio qui a Vevè, Inside Out. Tra l'altro mi ricordo di averlo intervistato all'epoca, questo fotografo mondialmente noto, e mi ricordo che era anche molto simpatico. Vale sempre la pena di ricordare la modestia dei grandi nomi. L'esposizione naturalmente è monumentale, sono i grandi ritratti di gente qualunque su vari piani, ma insomma lo conosciamo, come conosciamo il grande classico della videoarte Zidane, A 21st Century Portrait di Douglas Gordon e Philippe Parreno. Anche questa installazione lunghissima, a 20 anni, famosa perché con 17 telecamere e la musica dei Mogwai accompagnava le prodezze del calciatore del secolo, cioè Zidane. Altro grande nome, il brasiliano Vic Muniz, con i suoi ritratti collage tratti dagli album di famiglia, perfettamente in tema, ma che personalmente mi parlano abbastanza poco, già che appunto la famiglia, come avete sentito, è il cardine tematico attorno a cui ruota tutta la programmazione di quest'anno. E allora vi suggerirei, dopo aver passato una giornata sotto un meraviglioso sole accanto al lago, nomi meno noti, ma non per questo di minore interesse, come l'americana Stacy Kranitz, che mette fianco a fianco immagini storiche degli Appalachi e fotografie contemporanee con un bel gioco di cornici bianche, nere e castane. Oppure il lavoro ormai quarantennale di Barbara Davatz, l'avete sentito, la citava Stoll nell'intervista, che a Zurigo ritrova anno dopo anno, dagli anni 80, dall'inizio degli anni 80 a oggi, nuclei familiari che si allargano, che cambiano, che mutano, figli, figlie, amiche, amici, su più generazioni. Il dispositivo è tra l'altro molto bello anche dal punto di vista spaziale. Potrei citare ancora i ritratti di coppie o troppie o truppie, non so come si dicono quando sono tre, che sono piuttosto queer, rappresentate, viste, seguite dall'indo-canadese Sumil Gupta e dal marito Charan Singh, che mostrano soprattutto le grandi evoluzioni del vivere comune e nel senso da dare oggi alla parola famiglia. Ancora i bellissimi ritratti dell'olandese Hans Heikel Boom, che non è un giovanotto, anzi un fotografo di grande fama in Olanda, che sembrano ritrarre famiglie perfette, ma in cui invece è il fotografo a prendere il posto del padre assente in questi nuclei che sono nuclei familiari monoparentali. È anche bello vedere come gli artisti e le artiste giochino non solo sull'immagine ma anche sullo spazio. Segnalerei ad esempio il lavoro di Pacifico Silano di Brooklyn, che ci fa entrare in un sex shop che era gestito dai suoi genitori, giocando sulle immagini a volte un po' pornografiche che però erano diventati luoghi intimi, quasi giocosi, perché facevano parte della sua infanzia, sono visti da uno sguardo infantile. O invece, sempre per l'infanzia, ho trovato intrigante un'altra stanza infantile, quella della ceca Carolina Wojcas, con i muri scarabocchiati, proprio scarabocchi da bambini, e una sovrapposizione di immagini che narrano la stratificazione e l'odio amore per un fratellino arrivato sul tardi. Potrei evidentemente andare avanti a lungo, i progetti sono tanti, disseminati in tutta la città, più in interni che in esterni quest'anno, ma vorrei terminare segnalandovi che alcune esposizioni vi offrono anche la possibilità di una visita inedita, eccezionale, in locali in genere chiusi, per esempio nei giardini nel Château de l'Aile, importante esempio di neogotico ottocentesco, generalmente non aperto al pubblico, quindi un'occasione per visitare un luogo anche storico. La Biennale della Fotografia di Vevey è anche un'occasione per scoprire i luoghi di questa cittadina che ha un ricco passato mercantile e anche industriale, oltre naturalmente a questo ricchissimo programma di esposizioni davvero di altissimo livello.
0: Grazie Lulepori per questo piccolo viaggio nella decima edizione della Biennale Image Vevey, che mi sembra davvero bellissima, con questo focus sulle famiglie, sulle parentele anche inedite e imprevedibili. Appunto, dicevamo che sarà aperta fino al prossimo 27 settembre. Ricordo però che l'eccezionale mostra dedicata a Richard Bellingham resterà invece aperta fino al 14 febbraio 2027. Quindi buona giornata a lui, noi ci risentiamo presto, ora che è ricominciato il palinsesto autunnale qui su Rete 2. Intanto una buona giornata.
1: Grazie a voi, buonissima giornata.

Abbiamo sentito il musicista e cantante Sergio Camariere con questo suo brano di qualche anno fa, 2023, Una carezza assente, parte dell'album Una sola giornata, pubblicato dall'etichetta Parco della Musica. Intanto io vi do anche il nostro numero telefonico al quale potete scriverci per commentare con noi la puntata, 079 382 67 65. E vi ricordo infine anche il tema del dossier della settimana dedicato alla letteratura post 11 settembre. Gli Stati Uniti per la prima volta quel giorno subivano un attacco devastante, le torri simbolo del capitalismo, della crescita economica, ma anche della quotidianità newyorkese venivano abbattute. La vendetta contro gli attentatori veniva proclamata da Bush con quel nuovo approccio anche di politica estera basato sulla guerra preventiva. La frase è celebre: o siete con noi o siete con i terroristi. Tra poco andiamo alle radici del primo romanzo sull'11 settembre che abbiamo scelto, L'uomo che cade di Donna e Lillo con Paolo Simonetti.

Giustina Libran con Mr. Busy Busy, un brano del 2025. Intanto sono le 11:26, sempre Francesca Rodesino al microfono per Alphaville, ancora un brano musicale e poi arriviamo al dossier di Alphaville.

0: Questa è la settimana che conduce all'anniversario tondo dei 25 anni dal crollo delle Torri Gemelle, che cadrà questo venerdì 11 settembre. 25 anni da quel momento che ci aveva visti molte e in molti incollati al televisore mentre le due torri del World Trade Center venivano giù, collassando dopo essere state colpite da due aerei. Un attentato che rappresenta una cesura storica, sociale, politica e culturale che la letteratura ha cercato di raccontare ed elaborare. Ed è proprio di questo che parleremo nel nostro dossier della settimana, mettendo in fila 5 romanzi che ci pare che meglio di altri abbiano saputo affrontare l'11 settembre, facendo della scrittura un processo di analisi e confronto con quello shock storico. Partiamo da un maestro riconosciuto della letteratura statunitense, Don DeLillo, che nel 2007 pubblica L'uomo che cade, in italiano era uscito per Einaudi. E noi ne parliamo con Paolo Simonetti. Buongiorno e bentornato a Rete 2.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, lei insegna lingue e letterature angloamericane alla Sapienza di Roma, scrive per Alias del Manifesto ed ha da poco pubblicato L'arte della fiducia, Herman Melville, letteratura e post-verità, del quale tra l'altro avevamo parlato anche noi qui su Alphaville prima dell'estate. Si tende sempre a costruire un po' di mitologie sugli scrittori e sulle scrittrici e anche noi cadiamo in questa tentazione, perché DeLillo sembrava quasi destinato, possiamo dire, a scrivere il romanzo dell'11 settembre. Terrorismo, paranoia, media e spettacolarizzazione della violenza erano già da tempo, forse da sempre, temi al centro della sua opera. Che cosa succede però quando arriva davvero l'evento che sembra in un attimo condensare tutti quegli argomenti?
1: Sì, beh, in un certo senso DeLillo ci aveva preparato l'11 settembre, perché da anni scriveva su questi temi. Per esempio in Mao II, che è del 91, metteva in concorrenza lo scrittore e il terrorista, perché entrambi, se ci pensiamo, vogliono incidere sull'immaginario collettivo. Ma ormai, dice un personaggio, il terrorista risulta molto più efficace del romanziere, ha anche più fascino come figura pubblica. E già all'inizio degli anni 90 la letteratura sembrava aver perso il contatto con la realtà, lo scrittore sembrava diventato irrilevante, a fare la differenza non erano i libri ma gli atti eclatanti, no? Gli atti di terrorismo. E sempre in Mao II c'è l'idea morbosa, ma purtroppo abbastanza vera, per cui le persone non vogliono storie ma notizie, soprattutto notizie di disastri. E più la notizia è terribile, più la narrazione diventa grandiosa. Ecco, quando poi arriva l'11 settembre, è chiaro che molti scrittori sentono il bisogno di raccontarlo, no? Ma non subito con la fiction. A caldo scrivono pezzi personali,

0: una decina d'anni prima. Quest'opera sull'11 settembre è un libro molto più intimo e concentrato sul trauma di Kate, Lillian e dei loro familiari. Perché questa scelta di restringere così tanto lo sguardo, Simonetti?
1: Sì, L'uomo che cade, Falling Man, è un romanzo strano, nel senso che non è il romanzo che tutti si aspettavano. Infatti le prime recensioni sono tiepide. Esce nel 2007, 6 anni dopo gli attacchi, e secondo me, proprio perché nel frattempo l'11 settembre è diventato un evento così enorme, così sovraccarico di immagini, di significati, su cui tutti hanno detto tutto, anzi in realtà tutti hanno detto quasi sempre le stesse cose, è proprio per questo che De Lillo sceglie di non affrontarlo frontalmente come il grande evento storico. Al posto di questo sovraffollamento di significati, lui parte dal vuoto lasciato dalle torri. C'è quella frase molto bella sull'empty space where America used to be, lo spazio vuoto dove prima c'era l'America, molto attuale tra l'altro. Perciò De Lillo si concentra sulle conseguenze dell'attacco, le conseguenze della vita quotidiana di una famiglia. Davanti a un evento già trasformato dai media in diavolo globale, il romanzo potesse recuperare qualcosa solo tornando all'esperienza individuale, a quello che le immagini in TV non riescono davvero a raccontare, cioè il trauma, la vulnerabilità, la frammentazione, la difficoltà di dare un senso a quello che è successo. Cioè gli interessa soprattutto vedere come l'evento continua ad agire dopo, come una specie di, non so, una radiazione psicologica, no? Sin dall'incipit ci dice che gli attacchi avevano cambiato proprio il modo di percepire il mondo, eravamo in un mondo diverso, it was not a street anymore, non era più una strada ma uno spazio-tempo diverso.
0: Rimanendo sulla moltiplicazione delle immagini e sul gioco anche di specchi tra realtà e rappresentazione della realtà, lei poco fa ci parlava di questo sovraccarico di immagini e di significati che erano stati raccolti attorno a questo evento eclatante. L'uomo che cade, che dà il titolo al romanzo, è però un personaggio che in quest'opera di De Lillo fa l'artista performer che ripropone sotto forma di azione performativa l'immagine presente nella fotografia che aveva fatto il giro del globo al tempo. Magari qualcuno se la ricorderà, di quest'uomo vestito in modo molto elegante con il completo da ufficio che cade da una delle torri gemelle. Quindi quale significato dare a questo personaggio del romanzo e all'arte magari di cui forse questa entità, questo personaggio diventa simbolo oppure metafora?
1: Sì, Berillo parte proprio dalla consapevolezza che l'11 settembre è stato soprattutto un evento visivo, televisivo. Le immagini le conosciamo tutti, le abbiamo viste, le torri che cadono, gli aerei, le persone che si gettano dalle finestre, sono diventate, come si dice, iconiche. E Berillo riflette proprio su questo, cioè che diritto ha la letteratura, ma l'arte in genere, di rappresentare quel dolore, quel trauma. Torna anche alla grande domanda che faceva Adorno, no? È ancora possibile scrivere poesia, fare arte dopo Auschwitz? O sarebbe solo una forma di barbarie, diceva lui, o peggio di sfruttamento del dolore, l'ennesima rappresentazione quasi pornografica della catastrofe? Infatti il titolo del romanzo non fa riferimento all'evento, ma fa riferimento a quella fotografia. La fotografia di quest'uomo che cade in una posa plastica, no? Quasi aggraziata, sembra un tuffo. Sembra tuffarsi quasi come un'opera d'arte. E infatti nel romanzo l'artista di strada, che si chiama Falling Man, rimette in scena quel tuffo e lo trasforma in opera d'arte. E lì ci interroghiamo, no? Se sia un esibizionista, se sia un artista spregiudicato, oppure se si possa considerare un nuovo cronista dell'età del terrore, cioè forse l'arte deve fare proprio questo, qualcosa di diverso dalle immagini televisive, no? Deve fare una contronarrazione che rimette tutto in discussione, che crea uno straniamento, cioè la letteratura non deve raffigurare di nuovo l'evento che è già stato iper raffigurato, ma riempire quegli spazi vuoti tra un'immagine e l'altra.
0: E sappiamo che alla fine questo artista, tra l'altro, morirà probabilmente, non viene definito in maniera specifica, ma probabilmente a causa anche di queste performance. E quindi potremmo anche forse pensare che è l'arte che salva la storia sacrificandosi, ma rimane un'interpretazione personale. Allarghiamo lo sguardo, che cosa succede alla letteratura dopo l'11 settembre? Perché L'uomo che cade inaugura davvero una letteratura del tra

0: trauma oppure ci racconta forse soprattutto la difficoltà per gli scrittori e per le scrittrici di trovare una forma per raccontare ciò che è già diventato memoria, immagine e racconto collettivo.
1: Sì, non parlerei solo di letteratura del trauma, cioè il punto interessante è proprio che dopo l'11 settembre gli scrittori reagiscono in modi diversi, molto diversi per loro, alla necessità di relazionarsi all'evento. All'inizio sembrava appunto che la narrativa non servisse, quindi le testimonianze, i reportage, le interviste parevano la forma più adatta, no? C'erano quelle biografie, mini biografie delle vittime che pubblicava il New York Times. Però il bisogno di raccontare storie è tornato subito, perché un trauma collettivo ha bisogno di essere in una narrazione, cioè di trovare una forma, una trama. Ed è lì che nasce quella che oggi chiamiamo 9/11 fiction. Ma il bello è proprio questo, che ogni scrittore tenta una strada diversa. Ad esempio De Lillo, abbiamo visto, prova a immaginare l'evento partendo dall'interno delle torri e poi virando sulle conseguenze emotive dell'attacco nei mesi, negli anni successivi. David Foster Wallace parte invece dalla posizione dello spettatore, che guarda le immagini in TV. C'è un bel pezzo che ha scritto subito dopo gli attentati, intitolato La vista da casa Thompson, in cui si mette proprio nei panni dello spettatore. Updike si mette nei panni del terrorista, c'è un romanzo intitolato The Terrorist, dove lui appunto fa tutta questa storia del terrorista. Safran Foer prende il punto di vista di un bambino, alcuni usano il realismo, altri usano metafore, passano attraverso generi che sembrerebbero allontanarsi dal trauma, come la detective story, la fantascienza, addirittura il romanzo storico. Quindi sicuramente L'uomo che cade è uno dei primi tentativi importanti di capire che cosa poteva, che cosa può ancora fare il romanzo dopo l'11 settembre, cioè come può essere ancora rilevante.
0: L'incredibile forza anche della mitopoiesi, della letteratura, che racconta sempre in modo diverso uno stesso evento. Noi ne abbiamo parlato a partire da L'uomo che cade di Don De Lillo con Gianluigi Simonetti, che io ringrazio. Con Simonetti, scusi, che io ringrazio molto. Mi perdoni. Domani. Certo, domani noi continuiamo il dossier della letteratura dell'11 settembre. Con noi ci sarà Alice Balestrino per parlare di Amy Waldman e il suo The Submission. Intanto io la ringrazio. Grazie molto Simonetti, a presto.
1: Grazie, arrivederci.
0: Arrivederci.
1: Buona giornata.
2: Rete 2.

0: Sì, dall'album Madiba del 2023, disco del cantante e produttore camerunense basato a Parigi, Bleak Bassi. Ed è il momento di un attimino la rubrica sulla lingua italiana di Rete 2 di Andrea Fazioli e Marco Pagani. Il titolo della 133esima puntata è L'irricevibile bastone della gioia, sottotitolo di modi di dire per presbiti, di antichi scontri tra lupi e molossi e di paletò gucciniani con Luca Crovi.
1: Lovvo, muoro, ciaone,
2: caffettino,
1: ma anche no,
2: fa riderissimo,
1: apericena,
2: pizzata,
1: un attimino,
2: un attimino,
3: un attimino, che ne è della lingua italiana?
4: Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
5: L'equipaggio vi augura buon ascolto. L'estate ormai è agli sgoccioli, caro Fazioli. Ci ha mai pensato a questa espressione?
4: Agli sgoccioli?
5: Agli sgoccioli.
4: Sgoccioli, è una bellissima parola.
5: È uno di quei modi di dire, secondo me, io li chiamerei per presbiti.
4: Modo di dire per presbiti?
5: Sì. Sì.
4: Lo vede il punto di domanda sopra la mia testa?
5: Sì, lo vedo. Nel senso che gli sgoccioli vanno guardati da lontano.
4: Sì.
5: Se li guardi da lontano sono chiari, ma se ti avvicini non riesci bene a metterli a fuoco, come se fossi presbite.
4: È chiaro, sì. Pagani a me può dirlo, non ci sente nessuno. Ha assunto delle sostanze stupefacenti?
5: Ci pensi un attimo.
4: Sì.
5: L'estate agli sgoccioli è una frase che usiamo e sentiamo spesso. E per tutti è chiaro che vuol dire che l'estate stia per finire.
4: Sì.
5: Però provi ad avvicinarsela al naso.
4: Vuole che sniffi gli sgoccioli. È come dovrei fare, di grazia.
5: È una metafora, Fazioli.
4: Ah, ecco.
5: Provi a guardarla da vicino, da dove arriva. Perché agli sgoccioli? Cosa sono questi sgoccioli?
4: Pagani, speravo che le vacanze le avessero fatto bene, ma vedo che è sempre lei, attanagliato da dubbi amletici su faccende del tutto trascurabili.
5: Per favore non divaghi.
4: Ora, potrei sbagliarmi, ma secondo me l'espressione arriva dal mondo contadino?
5: L'ascolto.
4: Sono sì, le ultime gocce di vino che rimangono sul fondo di una botte o di un fiasco, e quando il contenitore viene capovolto il vino scende goccia a goccia.
5: Beh sì, ci sta. Ma perché mi guarda così?
4: Non so perché, ma ho l'impressione che il mio chiarimento non le servisse davvero.
5: In effetti no, però mi piace ascoltarla quando spiega.
4: Pagani,
5: dica.
4: La mia pazienza...
5: No, non lo dica.
4: È agli sgoccioli.
5: L'ha detto.
4: Incipit.
5: Incipit,
4: sì,
5: non ero pronto.
4: Che bella sintonia.
5: Vero, ha visto.
4: Accogliamo un amico di un attimino, è già stato nostro ospite e volentieri torna a trovarci, Luca Crovi, buongiorno.
5: Buongiorno.
6: Buongiorno a voi.
5: Luca Crovi è romanziere, critico, specialista in letteratura poliziesca e di genere. Ormai chi ci ascolta lo conosce e oggi è qui nelle vesti di autore di un nuovo romanzo che uscirà proprio domani.
4: L'Aquila e i Lupi, pubblicato da Sem, è un romanzo storico ambientato nel primo secolo d.C. E per questa rubrica di solito l'autore ci legge l'incipit, ma abbiamo raggiunto Crovi in viaggio e non riesce a leggerlo, quindi dovrete accontentarvi della mia voce che legge l'incipit. Crovi, mi perdoni, lo leggerò io.
6: Ma certo, sei fortunato che lo leggi in italiano e non in latino.
4: Sì, volevo provare con il latino, ma per ora ci accontentiamo dell'italiano. Ascoltiamo. Il guerriero è nudo nella radura, seduto. Le sue armi sono a terra, accanto a lui, così come la pelle di lupo. Si intravedono il muso a punta e le zanne sporgenti. Il fuoco è acceso davanti all'uomo. I bagliori rivelano gli oscuri segni di guerra che ha sul corpo. Sta intonando un'incomprensibile litania. La voce è bassa, pare un gorgoglio d'acqua. Non distinguono nessuna delle parole che gli escono dalla bocca. Non hanno mai sentito pronunciare parole simili, né assistito a un rito come quello. Sanno che i marcomanni credono negli spiriti dei boschi e fanno riti propiziatori, ma i tre legionari non hanno mai incontrato i loro nemici. Per questo lo osservano in silenzio, lo studiano.
5: A me, devo dire, piace molto come inizia, sono già... intrigato, sono già preso da come proseguirà la storia. Le volevo chiedere, Crovi, intanto di quell'incomprensibile litania, perché già da qui capiamo che la voce narrante in questo caso non è dal punto di vista del guerriero, ma dal punto di vista di qualcun altro, dei legionari. Dove siamo? Quando siamo?
6: siamo nel 168 avanti Cristo, siamo nelle foreste della zona della Germania vicino ad Aquileia, che all'epoca era uno dei porti romani più importanti, e siamo nel momento in cui i legionari devono tornare a combattere in Germania perché le tribù sono insorte. Tenete presente che quella zona era considerata una zona di limite, veniva definita il limes, ed era la zona oltre la quale da una parte non si allontanavano i romani e dall'altra non potevano entrare i barbari. In quel periodo i barbari cominciano a entrare e per la prima volta i marcomanni si rivoltano. Era successo solo 100 anni prima e praticamente per i 16 anni successivi le popolazioni tedesche terranno in scacco i romani. Tenete presente che molti dei soldati che vennero mandati a combattere non conoscevano il nemico. È il momento in cui i romani hanno dimenticato i loro riti legati alla lupa. Tenete presente che Roma è nata con il mito, certo, della lupa e di Romolo e Remo, e facevano dei riti che si chiamavano Lupercalio. Ma durante l'impero questi riti legati alla natura scompaiono, e quindi rivederli in qualche modo gestiti dai nemici per loro è qualcosa di pericoloso. L'idea era di raccontare come veramente si trovarono i romani in quel territorio, dove non entrarono come vincitori e non uscirono neanche totalmente come vincitori. Se dovessi farvi un esempio, la storia ha un'atmosfera molto vicina a Cuore di Tenebra di Conrad, nella versione Apocalypse Now, quella di Coppola, cioè dove ci sono i Marines che arrivano e si trovano nelle foreste del Vietnam. Qua ci sono i romani che si trovano nelle foreste della Germania. Per chi l'avesse visto almeno una volta, il periodo che racconto io è quello che è stato raccontato al cinema all'inizio della prima scena del Gladiatore. Solo che il Gladiatore inventa uno scontro aperto dentro a una foresta che tecnicamente non ci fu mai. Gli scontri diretti con anche armi da guerra importanti, che sono balestre, catapulte o cose di questo genere, avvengono molto più avanti.
5: E non potevano neanche avvenire nella foresta, ma quelle sono quelle licenze hollywoodiane che alla fine perdoniamo perché ci piace vedere poi lo spettacolo sul grande schermo.
6: C'è un motivo per cui Scott l'ha fatto: gli regalarono la foresta per bruciarla. Quella foresta doveva essere abbattuta, e quindi lui costruì una scena con tanto fuoco per quel motivo lì. A un certo punto Russell Crowe dice: al mio comando scatenate l'inferno, sì. Ma nella versione originale dice: al mio comando scatenate i cani. E lui ha un cane con sé. Tenete presente che durante quel conflitto i romani giravano nelle foreste con i cani molossi per cacciare i nemici, e i nemici invece erano quelli che avevano i lupi come animale che stava vicino a loro.
5: L'Aquila e i lupi esce domani per SEM, ne abbiamo sentito l'incipit e anche qualche cosa in più dal suo autore Luca Crovi. Grazie Crovi, a risentirci a presto.
4: Grazie mille, buona giornata.
6: Grazie a voi.
5: Sima di Kanda Paye. Oh yeah. La sua voce si abbassa a ogni stagione, Fazioli, finirà per scomparire.
4: Oh yeah.
5: Torni su, la prego. Di che parliamo oggi nella nostra rubrica dedicata ai testi dei cantautori?
4: E settembre, caro Pagani, è il mese del ripensamento sugli anni e sull'età. E dopo l'estate porta il dono usato della perplessità.
5: Bello. Di chi sono queste parole?
4: Francesco Guccini.
5: In effetti Guccini è stato tra i cantautori più attenti alle parole. È bello ricordarlo anche qui a un attimino, visto che ci ha lasciati poco più di un mese fa. Che canzone stava citando, Fazioli?
4: Questa era la canzone dei 12 mesi, ma il mese di settembre compare anche in un'altra grande canzone di Guccini, e cioè in Eschimo.
5: Eschimo, basta una parola per far riaffiorare un'epoca. Pensare che negli anni 70 il cappotto era un simbolo di rivolta e di contestazione.
4: E l'album è del 1978, infatti, Amerigo. Ascoltiamo l'inizio di Eschimo.
7: Questa

0: tanto.
1: Francesco Guccini, Eschimo. L'estate finiva più nature vent'anni o giù di lì. Ed era il 78. Oggi l'estate non finisce più, Fazzioli.
2: Questo periodo sospeso che stiamo vivendo è ancora estate e non lo è più. È lì in mezzo. Per Guccini è l'occasione di ascoltare i ricordi, di trarre un bilancio. E la canzone è molto letteraria. Sono quasi tutti endecasillabi a maiore, cioè con l'accento principale sulla sesta sillaba. E sono tronchi e piani in alternanza, ma con numerose eccezioni.
1: Io adoro queste sue lezioni di metrica, questa regolarità letteraria, tra l'altro mi fa pensare che Guccini scrivesse i testi prima delle musiche.
2: Eh sì, in questo caso è così, spesso è così, nella maggior parte dei casi. E qui, fra l'altro, Guccini ricorda un amore e contrappone l'eschimo che indossava lui al paletò di lei.
1: Ah, paletò, che forma curiosa. E in generale paltò, quanto è più Cesare Pavese rispetto a cappotto, quanto profuma di nebbia invernale. Se la ricorda la nebbia quando esisteva ancora?
2: La nebbia, basta poco a farla diventare poetico, Pagani. L'origine la si trova nel francese paltò, in italiano con l'accento grave paltò, sì. E qualche volta in forma ancora più popolare, oggi un po' desueta, paletò, come appunto dice Guccini.
1: Si tratta di un testo, come diceva lei, molto curato, molto letterario.
2: Sì, usa molte figure retoriche come l'iperbole, il chiasmo. I versi, per esempio, potrai capire i miei 20 anni allora, i quasi 100 adesso capirai, con capire capirai all'inizio e alla fine. E a chi non succede di sentirsi addosso 100 anni all'inizio di settembre?
1: E mica solo a settembre, a chi lo dice, Fazzioli? Significativo anche la paghi tutta e a prezzi di inflazione, quella che chiamano la maturità. Il riferimento all'inflazione fa tanto anni 70.
2: Eh sì, anche se il pensiero è antico, mi ricorda una frase di Madame de Lafayette: il en coûte très cher pour devenir raisonnable, il en coûte la jeunesse, per diventare ragionevoli il prezzo è molto caro, ed è la giovinezza.
1: Siamo riusciti a mettere insieme Guccini e Madame de Lafayette, quando visse nel 1600.
2: 1600, sì.
1: Il cantautore del 900 e la dama del 600.
2: Sì.
1: Sai che tutto questo è molto faziolesco, se mi permette l'espressione.
2: Gliela concedo, sì. E faziolescamente, facendomi del male, vedo qui sulla scaletta che ha avuto un altro dei suoi tormentosi patemi linguistici notturni.
1: Microepifanie, l'angolo del fastidio.
2: Cos'è questa novità, Pagani? Adesso si mette a mescolare le rubriche?
1: Ha ragione, Fazzioli, mi scusi, però questo è un caso eccezionale.
2: Ah, non mi dica.
1: Il fatto è che stanotte ho avuto una microepifania linguistica, sì, che però mi ha subito scatenato anche il fastidio.
2: Ecco, microepifania più fastidio, infatti la vedo sconvolto. Di che si tratta?
1: Mi sono reso conto di due anglismi del mondo dei videogiochi, che come lei sa è un mondo che frequento con una certa passione.
2: È un contesto colmo di anglismi, non l'avrà scoperto oggi?
1: No, no, non mi fraintenda. È vero che quello è un contesto pieno di termini inglesi che ormai usiamo con naturalezza, perché in italiano non ci sono semplicemente alternative.
2: L'italiano non è stato capace di creare termini originali, non è stato abbastanza reattivo.
1: Purtroppo ha ragione.
2: Qual è dunque la microepifania di questa notte?
1: Ho fatto l'errore di tradurre letteralmente un termine usatissimo nei videogiochi.
2: E di che termine si tratta?
1: Joystick.
2: Joystick.
1: Termine famosissimo che indica la manopola con cui si interagisce con il gioco. Beh, mi è salita una tristezza, ma una tristezza.
2: Si calmi, Pagani, si calmi. Sono qui io. Perché questa ondata di tristezza?
1: La traduzione letterale, Fazzioli, ci pensi un attimo.
2: Joystick, bastone della gioia, bastone della gioia. Sì, comincio a capire la sua tristezza.
1: Ma si rende conto, bastone della gioia. Al di là del becero doppio senso a sfondo sessuale sul quale ovviamente glissiamo. Cos'è sta roba?
2: Glissavo.
1: Non lo faccia mai più.
2: No, no.
1: Comunque, le pare che in italiano non siamo riusciti a trovare alternative a una parola così cretina, il bastone della gioia. Io non credo che riuscirò più a giocare con un joystick in vita mia.
2: La capisco, Pagani, però non si disperi. Se il bastone della gioia le risulta intollerabile, può sempre passare a un tampone della gioia, a un joypad.
1: Ah, vile, tu uccidi un uomo morto. Fazzoni, non la facevo così crudele.
2: E con il festoso tampone della gioia siamo arrivati alla fine. Il personale di bordo vi ringrazia.
1: Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
2: A presto.
3: Andrea Fazzioli e Marco Pagani con il loro Un Attimino, accompagnati da Luca Crovi, anche da Francesco Guccini. Evviva! Ora ascoltiamo Molly Jones con What a Little Moonlight Can Do e poi arriviamo all'approfondimento di Alphaville.

0: In questa mezz'ora di Alphaville ci spostiamo in Sassonia-Anhalt, il land della Germania orientale, in cui ieri ha vinto il partito di estrema destra Alternative für Deutschland, l'AfD. Oggi ci interessa capire quali origini abbia questo risultato elettorale e quali le ricadute, soprattutto sulla società civile, sulla cultura e sull'istruzione. L'ascesa dell'AfD era prevista e in questi mesi la campagna elettorale si era fatta sempre più accesa. Nelle ultime settimane il partito di estrema destra si era esposto con il proprio programma elettorale, promuovendo attacchi definitivi contro i simboli e i luoghi della memoria, contro le istituzioni culturali e per una scuola apertamente discriminatoria. Istruzione, cultura, scienza sono gli ambiti dove potremo fare più agevolmente tutto quello che vogliamo, aveva dichiarato negli scorsi giorni la mente del programma Hans Thomas Tischneider. Sui cambiamenti che riguardano la società tedesca, in particolare dopo questo trionfo dell'estrema destra, ci confrontiamo con due ospiti. Ben ritrovata Silvia Cresti, nostra corrispondente da Berlino. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Germanista e storica culturale, lei si occupa anche di didattica in alcuni musei di Berlino. E ben ritrovato ad Alphaville anche a Tommaso Specher. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Dottore di ricerca in filosofia contemporanea alla Freie Universität di Berlino e saggista. Tra i suoi libri La Germania sì che ha fatto i conti con il nazismo, uscito per la terza nel 2022, e per lo stesso editore lo scorso anno era apparso il suo Storie della Resistenza Tedesca. Prima di tutto, magari lo chiedo ad entrambi, quanto era prevedibile questa vittoria dell'AfD? Magari partiamo da Silvia Cresti.
1: Magari non a questo livello, ma comunque se ne parlava veramente anche da mesi e peraltro diciamo questa situazione si inserisce anche, insomma questa è una cosa notoria, che Merz, il cancelliere, ha l'approvazione più bassa in assoluto che mai ha avuto un cancelliere in tutta la storia della Germania federale. E quindi anche questo è stato anche un segnale dato a Berlino, nel senso che il partito che guidava e che governava appunto il land della Sassonia-Anhalt da ben 27 anni, che era la CDU, i cristiano sociali, sono usciti appunto da queste dalle votazioni di ieri dimezzati, e tutti ora si stanno appunto chiedendo che ricaduta poi avrà anche sul governo qui di Berlino. Se posso poi anche dire anche alcune particolarità anche di questo voto, due minuti, un tanto c'è avuto un'altissima partecipazione, quasi il 78%, e quindi ha invertito completamente la tendenza, cioè è la più alta partecipazione alle elezioni nel Sachsen-Anhalt dalla riunificazione. E se seguivo ieri tutti i dibattiti appunto ieri sera qui nel secondo canale dell'LCDF, della televisione pubblica tedesca, si diceva da dove vengono questi nuovi elettori dell'AfD, nel senso che nelle elezioni, cioè l'AfD ha più che raddoppiato i voti, quindi questi 23% di voti in più da dove vengono? Ecco, alcuni da vari partiti, il più grande chiaramente, il 15% vengono dai cristiano sociali, e questo è un dato interessante, quasi il 45% da chi prima si era astenuto, cioè quindi praticamente con questa elezione circa 250.000 persone che prima per anni si erano astenute sono tornate a votare e hanno votato l'AfD. Ecco, forse posso concludere con questo.
0: Sì.
1: E passo la parola a Tommaso Specher.
0: Specher, le sue considerazioni allora, quanto l'ha o non l'ha sorpresa il risultato di ieri così eclatante, e cosa significa che un partito di estrema destra in Germania abbia ottenuto in questo land circa il 44% dei voti, peraltro ci diceva Cresti con una partecipazione davvero alta di circa l'80%?
2: Ma sorpreso non lo sono, purtroppo, perché per chi osserva questo fenomeno, l'AfD degli ultimi 13 anni, ma è l'evoluzione di questo partito, il convergere attorno a questo movimento di tutta una serie di vibrazioni, pulsazioni anti-europeiste, antisistema, antipolitica, chiamiamole come vogliamo, e sembra quasi lo sviluppo naturale, soprattutto in un land, e questo andrebbe anche detto, oltre a tutti gli altri aspetti della professoressa Cresti molto importanti, ma che si tratta di un Land della Germania dell'Est, e quindi ci sono dei risvolti riguardanti anche quella che è la sfiducia verso questa riunificazione che ha segnato un po' la storia degli ultimi 30 anni, quanto abbia un peso anche questo tipo di mancata o comunque critica riunificazione 30 anni dopo gli entusiasmi della caduta del muro. Quindi c'è questo aspetto da considerare. Più che sorpreso sono però angosciato perché il programma che lei ha citato, insomma, scritto da Till Schneider, Hans-Thomas Till Schneider, porta al suo centro proprio una serie di rivendicazioni che sono non solo antipolitica, antisistema, ma fondamentalmente vanno a toccare i fondamenti della nostra cultura civile, democratica, socialdemocratica, chiamiamola come vogliamo, perlomeno degli ultimi 30 anni, ma si potrebbe allargare anche qui la prospettiva su quella che è un po' la modernità. Ma queste pulsazioni antisistema, antipolitica, anticiviltà, anticivile, antistato civile sono molto preoccupanti, e proprio sul tema della scuola, dell'educazione, dell'idea di società che si nasconde dietro questo apre grandissime questioni, domande, interrogazioni molto angoscianti, ecco.
0: E apriamole allora, Cresti, perché se ci focalizziamo sul programma elettorale vediamo che l'AfD aveva annunciato per le scuole della regione l'istituzione di scuole separate per alunne e alunni con disabilità fisiche o cognitive, abolizione della scuola ampia o inclusiva che tra l'altro viola la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata dalla Germania, ricordiamolo. Sappiamo che in Germania l'istruzione è di materia esclusiva delle regioni. Quali sono state le reazioni del corpo docenti e quanto è ipotizzabile che questa visione altamente discriminatoria si concretizzi davvero?
1: Sì, ora io veramente negli ultimi giorni ho fatto una cosa incredibile, cioè mi sono andata a leggere le circa 150 pagine del programma dell'AfD per appunto per il Sachsen e per la Sassonia-Anhalt, e c'è appunto la parte che riguarda la scuola. Ora è inserito questa parte che riguarda la scuola in tutto un sistema che riguarda insomma la riscoperta, basta con gli esperimenti, ritorniamo insomma non Dio, scuola e famiglia, ma il Dio peraltro in Sassonia-Anhalt, leggevo insomma, ho scoperto che il 75% di cittadini in questo land non è affiliato a nessuna chiesa, quindi insomma il Dio fa poco, non se ne parla delle chiese, se ne parla, poi magari ci posso rientrare rispetto al diritto all'asilo, se voi poi possiamo parlare dell'altro grande cavallo di battaglia dell'AfD. Per quando appunto c'è una visione di ritornare ai valori tradizionali, riscoprire il territorio, la storia tedesca eccetera, e quindi devo aprire una parentesi appunto, chi mi ha preceduto parlava appunto di questo land che fa parte della Germania Est e quindi della frustrazione e di una visione critica della riunificazione che insomma riguarda già oramai quasi più di 30 anni fa. Ecco, per dare un profilo sociale economico al land bisogna anche dire che il Sachsen-Anhalt è il secondo land più povero di tutta la Germania, ha la popolazione più vecchia, è il land più piccolo, c'ha poco più di 2 milioni di abitanti, e questo forse dice anche la situazione drammatica in cui si trova. Dalla riunificazione ha perso quasi il 30% dei propri cittadini. Per quale ragione ha perso il 30% dei propri cittadini? Perché appunto la riunificazione ha comportato per tutto l'Est una totale deindustrializzazione, quindi anche il Sachsen-Anhalt, che aveva peraltro anche un enorme polo chimico nelle cittadine di Merseburg-Halle, Fingnanco e poi anche in Sassonia, si estendeva anche a Lipsia, ecco, tutto questo è stato smantellato. E peraltro, e questo è anche un altro elemento, e poi ci voglio ritornare rispetto, chiudo poi anche con la scuola, dove abitano questi 2,5 milioni di cittadini? Abitano, ecco, le grandi città sono Magdeburg e Halle, insieme faranno circa 500,000 di abitanti, il resto abita essenzialmente fuori in provincia, in cittadine piccole e paesi, e questo ha comportato che, come tutto l'Est, poi con la riunificazione c'è stato poi anche le infrastrutture sono crollate, cioè man mano hanno chiuso gli ospedali, le scuole, i servizi pubblici sono stati sempre meno. E questo, per esempio, basta aprire la pagina Wikipedia su Sachsen-Anhalt, la prima, cioè nella spiegazione, insomma, nella storia di questo land, viene poi detto che già da 20 anni, da più di 20 anni, c'è una crisi proprio anche dell'assistenza sanitaria. Intere zone, per una popolazione che è invecchiata, che non è più mobile, che abita in provincia, è scoperta per esempio anche solo dalla medicina di base. Ecco, in tutto questo si inserisce il programma dell'AFD che riguarda appunto una riscoperta dal punto di vista ideologico, il territorio, la storia, eccetera, eccetera, eccetera. Basta con le sperimentazioni, si ritorna peraltro anche alla scuola, non più una Gesamtschule, cioè un progetto che è stato quello degli ultimi anni di superare diciamo, il fatto che nella tradizionale scuola tedesca i bambini andavano a scuola solamente alle elementari insieme, poi c'era differenziazione appunto fra ginnasio e altre tipologie di scuole, e questo si era superato negli ultimi anni con una scuola dove tutti andavano e poi eventualmente dopo la scuola dell'obbligo potevano fare la maturità, e qui invece si ritorna a questa visione assolutamente appunto anche dice basta, questo non ha portato a nulla, ritorniamo a queste tre scuole. In questo si inserisce anche la visione appunto di contro le scuole di Integrationsschulen, che comporta che i bambini con disabilità possano essere vanno a scuola in una scuola normale. Ora devo dire però questo è un modello che è stato inserito in prima volta appunto in Italia negli anni 70, qui in Germania se ne è discusso solo negli ultimi 10 anni, e per esempio a Berlino c'è un modello che conosco un po' meglio, nei vari governi che ha avuto Berlino negli ultimi anni, quindi anche rosso, rosso, verde, eccetera, la Integrationsschule praticamente era come la scuola metteva a disposizione una classe dove tutti i bambini con handicap andavano, quindi una classe solo con questi bambini in una scuola normale. Ecco, questo non mi sembra un grande modello pedagogico. E comunque io vedevo anche, mi ero un po' anche informate, anche questo ritornare indietro su queste scuole integrative, non so come chiamarle, peraltro avviene anche in altri paesi, per esempio anche in Austria.
0: Altra mossa, tra l'altro, segregazionista rispetto alla scuola legata all'AFD è la proposta di istituire classi separate per i migranti. È un primo passo verso la reimmigrazione, Specher?
2: Ma devo dire, in aggiunta alle riflessioni molto importanti che ha fatto il professore Sacresti, sicuramente c'è il tema economico complessivo, cioè questo programma scritto, come diceva lei giustamente, da Tischneider, insomma, porta questa idea di una forte riduzione della spesa pubblica, della pressione fiscale, pro mercato, pro industria, e i primi a farne le spese chiaramente sarà proprio quel pezzo di società marginale che riguarda le minoranze, che riguarda il tema dell'integrazione, dell'inclusione. Peraltro, come diceva giustamente Cresti, l'inclusione è un tema molto critico in questo paese, perché comunque la Germania non ha vissuto magari una certa riforma anche della psichiatria, di tutta una serie di temi riguardanti anche l'integrazione stessa degli che magari si sono avuti in Francia, in Italia negli anni 70, quindi già da questo punto di vista si era un po' indietro, ma noi le scuole le vediamo, credo anche Cresti lavorando nei musei, vediamo le scuole tedesche, sappiamo quanto ancora l'inclusione
1: terribili,
2: sia appena al
1: di là. Terribili, se posso dire, interrompo solo un secondo, nella mia esperienza le uniche scuole che ancora reggono sono quelle più tradizionali della Baviera e del Baden-Württemberg, il resto si può dimenticare di questa intrusione.
2: Purtroppo sì, infatti è per questo che siamo un po' tutti allibiti da questo ulteriore, come dire, attacco a quel tema appunto dell'inclusività, e chiaramente dentro una visione di politica liberista così estrema, perché questo poi non si riesce a dire, no? Si afferma come partito per i tedeschi, per la Germania, ma in realtà quello che fanno, come sempre, è seguire un po' il decalogo di
3: tutto il neofascismo storico e quello che si ripropone negli ultimi anni, cioè un liberismo spietato, pro industria, pro investimenti, tagli della spesa pubblica, tagli degli investimenti pubblici, quindi chiaramente a subire questo tipo di tagli sono i classi gruppi sociali più meno difesi, e questo è sotto gli occhi di tutti, for Allen Augen, ma appunto è complesso anche poter intervenire rispetto anche a questa forza propagandistica, perché poi vedevo ieri anche le interviste dei nuovi elettori e di chi appunto sostiene l'AfD, e ti dicono che l'AfD è il partito della pace e della libertà, e quindi come si può intervenire rispetto a questa discrepanza totale, quando l'aggressione proprio alla vita sociale, pubblica, collettiva è così evidente nei programmi, che però appunto sono centinaia di pagine, bisogna leggerselo, poi vedremo anche quanto verrà fatto di questi programmi, perché poi essendo anche a livello economico Sachsen rappresenta credo una parte piccolissima degli investimenti e anche della ricchezza complessiva della federazione tedesca, insomma, quindi vedremo di capire. Interessante anche rispetto al tema dell'occupazione, il fatto che per ogni due lavoratori che escono dal mercato del lavoro ce n'è uno ad occupare queste due posizioni, quindi manca proprio il tema della rigenerazione del contesto lavorativo, soprattutto in quei mondi che sono quello della sanità, quello dell'educazione, chiaramente del sociale anche, che più ne risente.
0: Tutela dei diritti.
3: Questa è la soluzione presunta. Il tema dei diritti, ma la soluzione presunta di Ulrich Zygmunt, proprio ieri c'era stato questo intervento, riproponevo un intervento fatto mesi fa, sarebbe quello di bloccare l'emigrazione di chi se ne vuole andare da Sachsen-Anhalt e quindi utilizzare questi tedeschi per appunto occupare questi spazi mancanti, queste professioni mancanti. E questo è il quadro generale.
0: Sì, forza propagandistica. Possiamo anche parlare a questo proposito del fatto che l'AfD ha sviluppato un'ossessione, possiamo chiamarla così, per minimizzare e relativizzare il nazismo. Come c'è riuscita e perché questa operazione ha dato risultati in Sassonia-Anhalt? Specher.
3: Questo è un altro tema che si aggiunge, anche se in realtà è parte costitutiva, organica di tutto questo tema, ovvero è chiaro che l'attacco alla società civile, democratica, dell'integrazione che cerca di costruire ponti tra maggioranza e minoranza porta al suo centro in questo paese il tema decennale della cultura della memoria, il tema quindi della costruzione di un pensiero critico organico rispetto al passato nazista, che cerca di fondare sull'antinazismo e quindi su questa ragione di Stato. Poi qui si apre un tema ancora più vasto, ma insomma l'idea comunque che l'antinazismo e quindi la difesa della cosa pubblica da quella degenerazione, da quel buco nero che sarebbe, da quella peste, ha detto una nostra collega qui a Berlino, giornalista, ma insomma sarebbe il motivo fondante anche della ragione di Stato, della forza repubblicana, e chiaramente l'antipolitica dell'AfD e questa forza tutto propagandistica mette al proprio centro l'attacco a questo nocciolo, insieme ad altri, per carità, è uno dei noccioli, però sicuramente c'è poco da fare, ma insomma negli anni, ormai sono 10 anni che vediamo interventi, riproposizioni di discorsi, posture, temi, programmi più o meno insomma, ispirati dal nazismo storico, insomma. Poi è chiaro, loro negano fino alla morte, cioè, ma questo è il grande giochino della post-truth, della post-verità, si dice, no? In cui vale molto di più una bugia di qualsiasi altra spiegazione, insomma. Io intanto dico che tornare a riprendersi la Germania vuol dire, come ha fatto non più di 2 anni fa un politico proprio al memoriale alle vittime della Shoah, salendo su questo memoriale ha detto torniamo a riprenderci la nostra Germania, la vera Germania, e questo tema del tornare a riprendersi la vera Germania, in un senso quindi anti-memoria, anti-cultura memoriale, è una cosa che torna sempre. Credo non più tardi di una settimana fa, proprio questa frase qui è passata dalla bocca del signor di Ulrich Zygmunt: torniamo a riprenderci la vera Germania.
0: Torniamo a riprenderci la vera Germania ci porta anche a un altro tema. Vorrei ancora aprire questo capitolo, perché la Sassonia-Anhalt ha un legame molto profondo con il movimento artistico e architettonico Bauhaus. Qui la sede del movimento ha avuto la sua storia più lunga, più longeva, e qui c'è l'edificio Bauhaus più famoso al mondo. L'AfD lo ha bollato come non tedesco. Perché? Cosa rappresenta il Bauhaus, Cresti?
1: Sì, ora magari poi parlo anche del Bauhaus, vorrei comunque fare una precisazione rispetto alla visione economica dell'AfD, appunto se uno legge il programma, appunto io ho letto il programma, è chiaramente un partito liberista, liberismo più estremo, quindi se stato snellissimo eccetera, però praticamente c'è sempre il mantra del pareggio di bilancio, come peraltro in tutti i partiti, questo non si scosta di un centimetro da tutti gli altri partiti tedeschi, l'unica cosa dice da dove prendere, c'è però tutto un progetto per esempio per richiamare, ora ne ricordavano nel programma che solo lo scorso anno sono usciti, sono andati via dalla Germania, sono emigrati 270.000 tedeschi giovani, ben qualificati, medici, ingegneri eccetera eccetera eccetera, quindi c'è tutto un programma a iniziare con Sachsen-Anhalt per richiamarli, quindi con alcune, dando dei crediti alle nuove giovani famiglie, insomma con varie sostegni anche economici, oppure allargare il numero chiuso, eliminare il numero chiuso nelle facoltà di medicina delle università appunto del Sachsen-Anhalt, queste sono cose concrete, come finanziare tutto anche il sostegno alle famiglie, il sostegno ai figli, fare figli eccetera eccetera, non è tanto, cioè qui è una visione appunto sempre di pareggio di bilancio in cui però le risorse sono allocate diversamente, cioè in concreto poi si guarda eliminare le sanzioni alla Russia, quindi implicitamente anche smettere di dare soldi a Kiev, ripristinare il Nord Stream e quindi avremo di nuovo poi il gas russo a, a poco prezzo, quindi da una parte un liberismo connesso però quantomeno sulla carta, poi bisogna vedere come, come viene poi applicato sul territorio, comunque con una visione di sostegno, insomma leggevo anche proprio anche sostegno anche economico essenzialmente alle piccole, micro e medie industrie nel territorio del Sachsen-Anhalt. La prima, cioè, volevo precisare questo a seconda del programma. L'altra cosa è il Bauhaus, appunto come dicevi te, oppure lei, il Bauhaus, che è questo movimento innovativo creato da Walter Gropius a Weimar, poi si sposta a destra nel 1925, che poi lì già c'è stato un primo grande scontro. Nel 1931, quando poi il Partito Nazionalsocialista ha conquistato il Consiglio Comunale della città di Dessau, ha obbligato appunto a chiudere il Bauhaus, questa scuola appunto di arte, e c'è stato un breve epilogo a Berlino e poi che definitivamente è stata chiusa nel 1933. E quindi questa scuola ha significato una grande, secondo l'insegnamento appunto di Gropius, varie cioè voleva riunire appunto l'artigianato con l'arte e quindi insegnava, essenzialmente c'erano insegnamenti in vari settori, l'architettura, l'arte, il design, l'arte applicata, e peraltro anche come insegnante, non solo come studenti, ma anche come insegnante ha richiamato anche tantissimi stranieri, peraltro anche diversi svizzeri, fra cui anche Paul Klee e l'architetto Hannes Meyer. E nel programma peraltro dell'AfD c'è scritto proprio, c'è una puntata contro il Bauhaus, inserito però in un contesto leggermente diverso, lì si dice che questo land della Sassonia-Anhalt ha i siti, il più alto numero di siti UNESCO rispetto agli altri land, sono 6 mi sembra, rispetto agli altri land della Germania, e praticamente criticava il fatto che poi la Sachsen-Anhalt venga conosciuta, venga ridotta cioè solamente al Bauhaus, viceversa è il luogo dove si è nato insomma da Bismarck a Nietzsche, e per non parlare poi di Lutero, che appunto a Wittenberg ha visto poi le famose tesi che hanno dato luogo alla riforma protestante, oltre al fatto per esempio diceva nel programma che appunto Magdeburg è una città nel Sacro Romano Impero. La città di Magdeburg è stato uno dei grandi centri appunto del Sacro Romano Impero, quindi c'è questa visione di allargare la visione, e nello specifico sul Bauhaus si dice che che non è, è la terminologia è leggermente un po' più differenziata, cioè si dice che non è come dire radicato nella storia tedesca. Per quale ragione? Perché essendo un movimento all'avanguardia, chiaramente tutti noi abbiamo in mente come dire le sperimentazioni, il fatto che per esempio tutti noi conosciamo e abbiamo anche comprato anche in Svizzera quando c'era Interio le famose sedie di Marcel Breuer, appunto, con i tubi d'acciaio, quindi erano delle forme assolutamente geometriche. Ecco, contro questo, col fatto che non, come dire, è una, non ripercorre, non è collegato alla tradizione tedesca, appunto c'è questa critica al Bauhaus, proprio che si ritrova anche nel programma.
0: Potere...
1: Ah, peraltro anche, scusa, volevo anche dire un'ultimissima cosa rispetto ai, alla rivalutazione del nazismo. In tutto questo programma non se ne parla, c'è poi, dice, no, bisogna rivalutare la storia tedesca, eccetera, salta a pie pari il XX secolo e dice per esempio a scuola si dovrebbe molto più insegnare per esempio le buone tradizioni tedesche, per esempio molto più dovrebbe essere tema il XIX secolo e la riunificazione nel 1871, questo, e poi dice per altre cose, fa tutto un discorso sul fatto che in ogni cittadina tedesca ci sono chiaramente dedicati ai soldati della prima guerra mondiale e in cui normalmente ci sono aggiunti anche tutti i nomi dei morti dei soldati della seconda guerra mondiale, e lì c'è veramente questa cosa raccapricciante in cui si dice beh, in definitiva sono tutti morti per la patria e hanno tutti uguale valore, quindi anche la rivalutazione, cioè non solo dei poveri morti che sono morti, ma proprio anche come hanno difeso la patria. Ecco, questo è il contesto in cui si collega questa diretta connessione al nazismo in tutto il programma dell'AfD e della Sassonia-Anhalt.
0: Un potere pervasivo che ha agito sulla rilettura di eventi storici, di istituzioni culturali, sullo stato sociale, oltre che sulla classica strategia di campagna contro la migrazione, con delle svolte discriminatorie anche nelle scuole. Abbiamo ancora veramente pochi secondi. Specher, da dove dovrebbe ripartire, da dove dovrebbe partire la Germania per contrastare l'ascesa dell'estrema destra?
3: Beh, insomma, i temi sono due. Sicuramente c'è una riflessione da fare su un'alternativa vera. L'alternativa for Deutschland chiaramente occupa uno spazio che provoca, va a cercare il disagio degli ultimi anni, soprattutto di questa tempesta perfetta, la sensazione anche di una crisi economica permanente, industriale. Il tema sicuramente degli ultimi 10 anni di immigrazione in questo paese, che ha generato una paura collettiva, anche si riflette poi certo nella strumentalizzazione propagandistica, ma credo soprattutto anche i temi, poi sono tanti i temi del pensionamento. Adesso si sta ragionando molto su una riforma delle pensioni, e quindi anche se poi in realtà se si va a vedere le direzioni di voto non sembra che sia il mondo dei pensionati ad aver sostenuto l'AfD, ma insomma è molto trasversale anche il sostegno all'AfD. È complessa la faccenda, ma credo che anche il tema di un'alternativa vera sia, forse non basti a spiegare questo fenomeno in cui la forza d'urto propagandistica di questo partito, pur essendo un partito appunto che poi attraverso un liberismo spietato, quindi sicuramente non un obiettivo di interesse collettivo, almeno questo è quello che viene raccontato e strumentalizzato, ma in realtà poi si tratta della presa del potere a cui sono interessati questi signori, è un grande progetto politico, ma sicuramente con la costruzione di un'alternativa, da chi debba venire questa alternativa è sicuramente complessa, perché i partiti popolari sono in una crisi permanente, i Volksparteien, che siano l'SPD, la CDU, anche se l'SPD poi erano tutti felicissimi ieri per aver preso questo 10%, 9%, non so quanto siano arrivati, ma insomma è chiaro che è una crisi a caduta libera, insomma una caduta libera permanente, per cui è molto complesso il tema. Adesso vedremo le prossime elezioni, ci sono i prossimi Land, c'è Berlino, c'è la Pomerania e sicuramente il quadro sarà più chiaro forse.
0: La ricaduta sulla cultura, sull'istruzione di questa vittoria politica anche sui temi sociali dell'AfD, staremo a vedere gli sviluppi, anche perché appunto tra 2 settimane si terranno altre 2 elezioni regionali. Intanto Silvia Cresti e Tommaso Specher, grazie mille.
1: Arrivederci.
0: A presto.
4: Rete 2.

I titoli dell'RG. Shock in Germania per la vittoria schiacciante del partito di ultradestra AfD in Sassonia-Anhalt. È davvero una svolta o un banco di prova? L'analisi del voto tra poco. Ripresa degli attacchi nel sud del Libano, 9 morti sotto le bombe israeliane, sempre più a rischio il cessate il fuoco con Hezbollah in vigore da giugno. Rete tram treno del Luganese al via da metà ottobre, lavori per la realizzazione, previste diverse serate pubbliche per spiegare i dettagli alla popolazione dei comuni toccati. Votazioni federali di settembre, oggi parliamo dell'iniziativa per l'autoalimentazione sicura, chiede una svolta radicale.

pape, la vespe non è l'ape, l'ape non è vespe, mondo carus, ne mondo faneste, faneste ne mondo carus, e la singa ne portus, portus non è sing, sarà che non ne arenghe, arenghe non ne sarà, che il limone ne insalà, salata nel limone, giacchetta ne casù, casone ne giacchette, capiello ne paillette, paillette non è capiello, mamma tocco se revie, paillette non è capiello, mamma tocco se revie, la... Tarandilla, coppa tarandilla, coppa tarandilla, coppa tarandilla, coppa tarandilla, coppa tarandilla, coppa tarandilla, coppa tarandilla, coppa tarandilla, coppa tarandilla, coppa tarandilla, coppa tarandilla, coppa tarandilla, coppa tarandilla, coppa tarandilla, coppa tarandilla, coppa tarandilla, coppa tarandilla, coppa tarandilla, coppa tarandilla, coppa tarandilla, coppa tarandilla, coppa tarandilla, coppa tarandilla, coppa tarandilla, coppa tarandilla, coppa tarandilla, coppa tarandilla, coppa tarandilla, coppa tarandilla, coppa tarandilla, coppa tarandilla, coppa tarandilla, coppa tarandilla, coppa tarandilla, coppa tarandilla, coppa tarandilla, coppa tarandilla, coppa tarandilla, coppa tarandilla, coppa tarandilla, coppa tarandilla

0: Tarantada Bucolica 2023, questo è il nome dell'album della cantante campana Ira Salsano. La natura ha avuto 3,8 miliardi di anni per sperimentare soluzioni efficienti ai problemi della vita. La biomimesi è l'approccio che studia queste strategie per applicarle alla tecnologia, all'architettura, al design e all'organizzazione delle società umane. Attraverso 5 episodi, la serie di Alphaville esplora come l'osservazione degli organismi viventi possa ispirare innovazioni sostenibili e rivoluzionarie, dalla progettazione di grattacieli alla tecnologia dei materiali fino al design dei treni ad alta velocità, chiedendosi come e se la biomimesi sia soltanto un metodo progettuale oppure un vero e proprio cambio di prospettiva che ci porta a considerare la natura come una fonte di conoscenza e innovazione. Per la prima puntata ci chiediamo che cos'è allora la biomimesi e perché sempre più scienziati, ingegneri, progettisti e progettiste guardano alla natura per trovare soluzioni ai problemi del nostro tempo.
1: Brevettato da 3,8 miliardi di anni. Storie di biomimesi. Di Valeria Barbi.
2: Oggi partiamo dalle basi. Che cos'è la biomimesi? E soprattutto, perché sempre più scienziati, architetti, ingegneri, medici e progettisti guardano agli organismi viventi per trovare soluzioni ai problemi del nostro tempo? Ma partiamo dalla parola. Biomimesi deriva dal greco bios, che significa vita, e mimesis, che significa imitazione. Letteralmente, quindi, biomimesi significa imitare la vita. Ma attenzione però, non si tratta di copiare semplicemente la forma di una pianta o di un animale. La biomimesi consiste nello studiare come la natura risolve determinati problemi e nell'applicare poi quei principi alle tecnologie umane. Pensiamoci un attimo. Gli organismi viventi affrontano ogni giorno sfide molto simili alle nostre, come ad esempio muoversi consumando poca energia, mantenere una temperatura stabile,

0: trasportare materiali, raccogliere acqua e resistere agli urti. La differenza però è che la natura lavora su questi problemi da circa 3,8 miliardi di anni. Per questo motivo, molti ricercatori la considerano il più grande laboratorio di ricerca e sviluppo del pianeta. Per capire meglio cosa significa biomimesi, facciamo un esempio dal mondo dei materiali. Avete mai osservato l'interno di alcune conchiglie, come quelle iridescenti e madreperlacee che trovate nelle pozze di marea oppure camminando sul bagnasciuga? Bene, a prima vista queste conchiglie sembrano semplici oggetti naturali, fragili e decorativi. Eppure, se le osserviamo da vicino, scopriamo qualcosa di davvero sorprendente. La parte interna di queste conchiglie, che è chiamata madreperla, è un vero e proprio capolavoro di bioingegneria naturale. La sua straordinaria resistenza, infatti, non dipende solo dai materiali che la compongono, ma soprattutto dal modo in cui questi materiali sono organizzati. Per circa il 95%, infatti, la madreperla è formata da minuscole piastrine di aragonite, un minerale molto duro, che sono disposte come i mattoni di un muro, sottili strati paralleli leggermente sfalsati tra di loro. Tra una piastrina e l'altra, poi, si trova una sottile matrice di sostanze organiche elastiche, come chitina e proteine, che rappresenta il restante 5% e funziona come una vera e propria malta. Quando la conchiglia subisce un urto, questa struttura distribuisce l'energia su molti strati, impedendo alle fratture di propagarsi facilmente. E grazie a questa architettura microscopica, la madreperla è pensata circa 3.000 volte più resistente alla rottura della stessa aragonite. Gli scienziati hanno studiato questa struttura per sviluppare materiali compositi più resistenti e leggeri, utilizzati oggi in ambiti come l'ingegneria avanzata e la ricerca sui materiali. Imitarla, dunque, non significa copiare la forma della conchiglia, né fare oggetti a forma di conchiglia. Si tratta di imitare il principio che la rende efficace, ossia una struttura stratificata capace di distribuire le forze in modo intelligente. A questo punto, però, è utile chiarire un concetto che spesso genera confusione. Spesso, infatti, confondiamo la biomimesi con le nature-based solutions, cioè le soluzioni basate sulla natura. Le due idee, per quanto simili, sono collegate ma non coincidono. La biomimesi studia la natura per imparare da essa. Le nature-based solutions, invece, utilizzano direttamente gli ecosistemi per affrontare problemi ambientali e sociali. Vi faccio un esempio. Se progetto un edificio che si raffresca naturalmente copiando il funzionamento di un termitaio, allora sto applicando la biomimesi. Se invece realizzo un parco urbano che riduce le isole di calore, assorbe l'acqua piovana e migliora la qualità dell'aria, allora sto utilizzando una nature-based solutions. In altre parole, la biomimesi chiede: come funziona la natura? Le nature-based solutions invece chiedono: come possiamo lavorare insieme alla natura? Una prende ispirazione dagli organismi viventi, l'altra valorizza direttamente gli ecosistemi esistenti. Entrambe sono fondamentali per affrontare le sfide della sostenibilità. Dunque, perché la biomimesi è così importante? Beh, perché la biomimesi ci invita oggi a cambiare prospettiva. Per molto tempo, infatti, abbiamo pensato all'innovazione come a qualcosa che dovesse sostituire la natura, se non addirittura superarla. Ci siamo affidati, spesso ciecamente, al genio ingegneristico dell'essere umano senza renderci conto che era già stato tutto creato e addirittura testato. La biomimesi propone dunque un approccio totalmente diverso. Ci suggerisce che prima di inventare una soluzione da zero, vale la pena osservare se la natura abbia già affrontato un problema simile. Questo ovviamente non significa che la natura abbia sempre la risposta perfetta, ma significa riconoscere che esiste un immenso patrimonio di conoscenze accumulato nel tempo e da cui possiamo e dobbiamo imparare. Ed è proprio qui che si svela uno degli aspetti più importanti della biomimesi. Lavorare secondo i suoi principi significa imitare e rispettare la logica interna che governa l'esistenza degli altri organismi. E questo cambia completamente il modo in cui guardiamo al mondo naturale. Non quindi come una collezione di forme, ma come un insieme di soluzioni ingegneristiche già testate da 3,8 miliardi di anni. In questa puntata abbiamo scoperto che la biomimesi è molto più di una semplice curiosità scientifica. È un modo di progettare, innovare, ma soprattutto è un modo di guardare al mondo. Un approccio che considera la natura non come una risorsa da sfruttare, ma come una maestra da cui apprendere. Nella prossima puntata entreremo nel vivo con alcuni dei casi più sorprendenti di innovazione biomimetica, dal velcro ai treni ad alta velocità, fino alle tecnologie ispirate agli squali.
1: La serie di Alphaville di Valeria Barbi è curata da Emanuela Burgazzoli sulla Biomimesi torna domani.

Room and Coca-Cola, questo è il brano che abbiamo appena sentito, che proviene da un album che usciva nel 1991. La canzone però era registrata nel 1956. L'album si chiama The Andrew Sisters Collector's Series, un'antologia di canzoni registrate in quel 1956 da questo celebre trio vocale. Intanto sono le 12:47, sempre Francesca Rodesino al microfono per congedarvi, perché Alfa finisce qui. Grazie per averci seguito, grazie per essere stati con noi. Tra poco c'è il radiogiornale, poi ci sono sì i programmi del musicale. Alle 17 c'è sempre K, questa settimana con Natascia Fioretti. A presto e a risentirci da Francesca Radesino e da tutta la redazione.

Nona edizione del Festival Ticino e Grigioni Doc. Orchestra della Svizzera Italiana. Direzione Michelangelo Mazza. Solisti Moira Petra Cauzzo. Violino Riccardo Manco, marimba. Sibo Liang, clarinetto. Musiche di Piotr Ilich Tchaikovsky, Emmanuel Séjourné, Karl Maria von Weber.

0: Festival Ticino e Grigioni Doc. In diretta su Rete 2, dalla Chiesa Madonna di Ponta Brissago, giovedì 17 settembre alle 20.45.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Vera Pellandini. Shock in Germania per la vittoria schiacciante del partito di ultradestra AfD in Sassonia-Anhalt. È davvero una svolta o un banco di prova? Analisi del voto fra poco. Ripresa degli attacchi nel sud del Libano, 9 morti sotto le bombe israeliane, sempre più a rischio il cessate il fuoco con Hezbollah in vigore da giugno. Rete tram treno del Luganese, al via da metà ottobre i lavori per la realizzazione, previste diverse serate pubbliche per spiegare i dettagli alla popolazione dei comuni toccati. Votazioni federali di settembre, oggi parliamo dell'iniziativa per un'autoalimentazione sicura, chiede una svolta radicale e sostenibile a lungo termine, ma nessun grande partito l'appoggia. E infine per lo sport, calcio, mentre il Lugano vola in testa al campionato di Super League, traballano le panchine di Basilea e Servette. La Germania il giorno dopo. Parliamo dell'incredulità di fronte alla vittoria di ieri del partito di estrema destra Alternative für Deutschland nelle elezioni regionali della Sassonia-Anhalt. Il partito, fondato nel 2013, ha registrato il miglior risultato della sua storia, ottenendo quasi il 44% dei voti, e questo alle spese soprattutto della CDU, il partito del cancelliere Friedrich Merz. Quali prospettive si aprono ora per la regione e anche per il governo federale? Ce lo racconta dal centro stampa del Bundestag di Berlino il nostro collaboratore Walter Raue.
4: Mentre la Germania deve ancora digerire lo shock provocato dal trionfo elettorale della destra radicale dell'AfD in Sassonia-Anhalt, a Berlino oggi sono ripresi gli iter politici di sempre, con le riunioni dei partiti, le prese di posizione del governo e le sedute parlamentari. Su tutti i canali televisivi e radiofonici è un susseguirsi continuo di interviste e collegamenti con i leader dell'Alternative für Deutschland, e quasi si può avere l'impressione che si tratti ormai di un partito come tutti gli altri e non come una formazione politica classificata da alcuni servizi segreti regionali come estremista e potenzialmente pericolosa per l'ordinamento democratico del paese. I co-presidenti dell'Alternative für Deutschland, Alice Weidel e Tino Chrupalla, almeno nelle loro dichiarazioni pubbliche, hanno moderato i loro toni, si presentano come semplici statisti della politica e tendono la mano agli altri partiti. Abbiamo ottenuto dagli elettori un chiaro mandato di governo, hanno dichiarato questa mattina in una conferenza stampa. Siamo disposti a parlare con tutti i partiti, ma non sappiamo ancora chi è disposto a parlare con noi. Per governare in Sassonia-Anhalt, l'AfD ha bisogno di un alleato, e l'unico partito attualmente disponibile è quello della sinistra populista della lista Sarah Wagenknecht BSW. Non si sa però ancora quali condizioni. Per tutti gli altri partiti sembra ancora reggere il cosiddetto cordone sanitario eretto per isolare l'AfD, ma non si sa ancora per quanto. I cristiano-democratici del cancelliere si leccano le ferite. In Sassonia-Anhalt hanno perso ieri più della metà dei loro elettori, e a livello federale c'è già chi è pronto a scommettere sul possibile ritiro anticipato di Friedrich Merz dal trono di cancelliere.
3: Una spallata quindi a Berlino dall'AfD, i cui vertici parlano di svolta storica con la conquista di questa maggioranza schiacciante dell'elettorato in Sassonia-Anhalt. Anche gli avversari politici parlano di una cesura importante, ma quanto peso dare a questo risultato? Bettina Müller ci spiega perché tutti quanti, perfino il presidente degli Stati Uniti, seguono l'elezione di una piccola regione tedesca di 2 milioni di abitanti.
5: Perché la partita in questa piccola regione simboleggia e preannuncia quello che potrebbe succedere in altre regioni della Germania e a livello europeo, dove vediamo partiti della destra radicale filorussi in testa nei sondaggi, come il Rassemblement National di Marine Le Pen in Francia, la FPÖ in Austria o Reform UK nel Regno Unito. E fa un certo effetto che anche Elon Musk e lo stesso presidente Trump si interessino così da vicino al voto in Sassonia-Anhalt e facciano apertamente il tifo per la AfD, considerato il più estremo fra i partiti dell'ultradestra europea. Non è comunque una sorpresa, molti valori della AfD coincidono con quelli dell'ideologia MAGA, e la leader del partito, Alice Weidel, è stata l'unica leader europea invitata alla cerimonia di insediamento del secondo mandato Trump. Molti sperano o temono che il voto in Sassonia-Anhalt sia il primo segnale di una nuova era non solo in Germania, ma anche in Europa. Ci sono però anche molti fattori che spingono a relativizzare la portata concreta del risultato. Buona parte del programma elettorale, l'AfD in Sassonia-Anhalt, non riuscirà a metterlo in pratica, anche se dovesse governare, perché è materia di competenza federale, come ad esempio i rapporti con la Russia o gli aiuti all'Ucraina. Eppure l'AfD è in testa ai sondaggi anche nel resto della Germania. Il segnale forte da queste elezioni è che probabilmente la gente stufa dei compromessi di una grande coalizione.
3: E in Italia la vittoria dell'AfD è stata salutata con particolare calore dal vice premier Matteo Salvini, mentre l'altro vice di governo, Antonio Tajani, si è detto molto preoccupato. Una divisione, quella tra il leader della Lega e quello di Forza Italia, che si fa sempre più marcata. Un altro commento entusiasta è arrivato anche da Roberto Vannacci, che condivide con AfD l'alleanza in Europa. E proprio il fondatore di Futuro Nazionale, nel fine settimana, in occasione del forum Ambrosetti di Cernobbio, si è confrontato con il senatore Mario Monti. Com'è andata? Ce lo racconta la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
6: È andata così. In sala ha vinto Mario Monti, almeno a giudicare dagli applausi, ma fuori il confronto tra Roberto Vannacci e il già presidente del Consiglio italiano e ora senatore a vita, Monti appunto, ha acceso lo scontro sui temi che risuonano oggi con l'analisi della vittoria in Sassonia di AfD, ossia Europa, identità e estreme destre, per l'Italia il fascismo.
7: Noi lavoriamo per un'Europa che difenda la propria identità, la propria cultura, la propria civiltà e la smetta di multiculturalizzarsi e di fluidizzarsi.
6: Così Vannacci, che agli industriali seduti in platea ha presentato la sua ricetta.
7: Con un tasso di fertilità all'1,41% in Europa, il nostro futuro probabilmente è di corta durata. Forse invece che un Rearm Europe sarebbe stato più coerente avere un Reborn Europe.
6: Mario Monti ha parlato di un'Unione Europea che non è in ritirata, è passata da 6 a 27 membri, e ha detto che prima dell'euro il debito italiano costava oltre l'11% del PIL, ma poi la stoccata contro l'ex generale è arrivata sul piano politico.
8: Io sono arrivato alla conclusione che lei, la Costituzione della Repubblica Italiana, la viola palesemente col suo programma in molti punti, dalla parità di genere a tante altre cose. Trovo in lei la ricostituzione della narrativa, della retorica, dello spirito del fascismo.
6: Monti si è preso un minuto di applausi. Vannacci, peraltro sotto inchiesta per presunta violazione della legge Scelba sulla ricostituzione del partito fascista, più che altro ha ricevuto dei battimani sparsi, ma forse c'era anche chi non si è voluto esporre.
3: E andiamo adesso in Libano, dove i bombardamenti su un villaggio nel sud del paese hanno provocato almeno 9 morti e una decina di feriti. Israele ha intensificato negli ultimi giorni la sua azione militare contro i combattenti di Hezbollah, nonostante sia formalmente in vigore da giugno un cessate il fuoco. Adesso abbiamo in linea il nostro collaboratore dalla regione, Lorenzo Trambetta. Buongiorno Lorenzo.
9: Buongiorno a voi.
3: Ti chiedo subito allora cosa sappiamo di questi nuovi combattimenti.
9: Ma innanzitutto si tratta per lo più di raid aerei israeliani mirati contro tutta la regione di Nabatieh, che non è la regione più prossima al confine con Israele, ma è la regione, diciamo, dell'entroterra, sempre nel sud del Libano, ma non così meridionale. Una regione dove si combatte da settimane addirittura, perché è una collina strategica, secondo Israele, composta da una serie di tunnel e bunker sotterranei, sarebbe ancora in parte in mano ai combattenti di Hezbollah. In realtà i raid aerei hanno colpito una zona distante relativamente da questa altura, dove c'erano per lo più famiglie. Infatti da venerdì a oggi, stamani, si sono registrati circa 20 civili uccisi, tra cui anche minori e soccorritori, in qualche modo non legati ai combattimenti in corso nell'altura. Quindi per ora c'è un esodo nuovamente di sfollati da questa zona di Nabatieh. L'impressione è che Israele voglia non soltanto fare terra bruciata, ma anche eliminare ogni forma di ritorno da parte dei civili in quell'area.
3: Dall'entrata in vigore del cessate il fuoco le violenze sono comunque diminuite notevolmente. Il presidente libanese Aoun ha messo in guardia sul pericolo di questa nuova escalation. Secondo te dove potrebbe andare a finire?
9: Ma le violenze sono diminuite in maniera notevole se guardiamo alla scala del conflitto, perché prima della fine di giugno comunque c'erano stati numerosi botte risposta tra Hezbollah, l'Iran, gli Stati Uniti e Israele, in qualche modo in una guerra molto allargata in cui Israele era stata colpita direttamente anche da Hezbollah. La nuova equazione negoziale che si è messa sul tavolo a fine giugno prevede che invece Israele continui, nonostante il cessato il fuoco, a occuparsi del sud del Libano, distruggendo ogni tipo di infrastrutture, facendo terra bruciata, come dicevo. Hezbollah, secondo Israele, non dovrebbe nemmeno replicare le truppe di occupazione israeliane, quindi il raggio del conflitto è diminuito a livello geografico, ma non di intensità sulla scala piccola. E come potrebbe andare a finire? In realtà ci sono delle scadenze molto vicine. I colloqui di Roma, l'ottavo round di colloqui di Roma è previsto a fine settembre, l'escalation di solito precede sempre il nuovo negoziato, e poi sullo sfondo le elezioni israeliane di fine ottobre, quelle in qualche modo possono costituire un vero e proprio momento test per capire la postura militare israeliana nel sud del Libano.
3: Grazie Lorenzo Trombetta per queste considerazioni in diretta. E noi andiamo in Ticino adesso, dove stanno per iniziare i lavori per realizzare la rete tram-treno del Luganese. Questa mattina davanti alla stampa è stato annunciato che il cantiere prenderà il via nella seconda metà di ottobre. I comuni toccati verranno informati nel dettaglio con delle serate pubbliche. Ci dice di più Pervin Cavacioglu.
10: La costruzione della rete tram-treno è pronta a passare dalla carta al cantiere. Nella seconda metà di ottobre si parte con i muri di Controriva sulla tratta Bioggio-Manno. Nei primi mesi dell'anno prossimo toccherà al pozzo di collegamento alla stazione ferroviaria Abesso e al portale lato ovest della galleria di Breganzona alla Crespera, che è poi la prima parte del progetto. Una galleria di oltre 2 chilometri che collega Ponte Tresa con Manno Suglio e poi con il centro città di Lugano. I cantieri non sono invisibili e quindi la popolazione sarà informata, ha assicurato Alberto Del Col, direttore della società Rete Tramtreno.
11: Cantieri di queste dimensioni è fondamentale continuare a tenere curato quello che è il rapporto con tutti i coinvolti, sia contrattualmente, sia le autorità, ma poi anche e soprattutto la popolazione, perché la popolazione, se è vero che un domani avrà i vantaggi che porta un progetto di questo tipo, è anche vero che nel corso dei cantieri chi più chi meno si accorgerà di quello che succede, e quindi è giusto che sia informato, è giusto che sappia quali sono le misure che mettiamo in atto per restare entro i parametri di legge.
10: Alla conferenza stampa mancava una figura politica. Al consigliere di Stato Claudio Zali sono state tolte le competenze del Dipartimento del Territorio, ora in mano al collega di governo Raffaele De Rosa. Scombussolamenti politici che hanno influito sul progetto? La risposta di Diego Rodoni, direttore della divisione delle costruzioni al Dipartimento del Territorio.
12: Le procedure di approvazione del progetto sono terminate a giugno con la sentenza del Tribunale federale che ha negato l'effetto sospensivo all'unico ricorso ancora pendente. Di conseguenza si può partire, si può costruire e i tecnici hanno continuato a lavorare indipendentemente da tutte le altre situazioni.
10: Finora sono stati assegnati 10 mandati per un importo totale di quasi 45 milioni di franchi. Il costo complessivo resta a 760 milioni, così come la tabella di marcia. Obiettivo è il 2035.
3: Processo Cengalo. La procura grigionese non farà ricorso contro l'assoluzione dei 5 imputati al processo per la frana che nel 2017 aveva causato 8 morti. Il Ministero Pubblico, che in aula aveva chiesto una condanna per omicidio colposo, ritiene infatti comprensibili le motivazioni della Corte, che non ha riscontrato manchevolezze nelle decisioni prese dalle autorità nei giorni precedenti al crollo di parte del Pizzo Cengalo. Gli avvocati dei familiari delle vittime hanno ancora qualche giorno di tempo per decidere se impugnare la sentenza. E in Svizzera si torna a votare su una tematica in ambito alimentare e agricolo. Il 27 di settembre, infatti, i cittadini svizzeri saranno chiamati ad esprimersi sull'iniziativa per un'alimentazione sicura, che vuole aumentare l'autoapprovvigionamento, grazie soprattutto all'aumento della produzione di alimenti di origine vegetale. Per questo è anche stata bollata come iniziativa vegana. Un testo che non viene sostenuto da nessuno dei partiti principali, nemmeno dai Verdi. Motivi e conseguenze nel contributo da Berna di Alessio Veronelli.
13: Iniziativa non lanciata da un partito e anche iniziativa solitaria. Nessun partito infatti la sostiene apertamente, fatta eccezione per i Giovani Verdi, ma con i grandi del partito a lasciare libertà di scelta. Gertrud Eseli, agricoltrice bio, per il comitato di iniziativa.
14: Sono sorpresa di questo abbandono. Sono anch'io dei Verdi e non capisco perché l'iniziativa è in linea con le idee del partito. Sappiamo che è una lotta dura, ma proprio quando le battaglie sono difficili bisogna farsi avanti.
13: Avanti in pochi, però, alcune organizzazioni per la protezione della natura, delle acque o degli animali, le anziane per il clima e qualche piccola impresa privata. Christine Badercher è consigliera nazionale dei Verdi e contraria all'iniziativa.
14: La trovo controproducente. Come conseguenza diretta spingerebbe a un maggiore turismo degli acquisti, mentre indirettamente divide il mondo in buoni e cattivi, danneggiando così l'intero discorso per un consumo alimentare meno centrato sui prodotti animali. Come Verdi sosteniamo un'agricoltura adatta al luogo e l'allevamento in Svizzera ci sta.
13: Abbandonati, forse sentitisi traditi dai Verdi, agli iniziativisti non resta che correre da soli o quasi. E il tutto ha però un qualcosa di missione impossibile sulla scia dell'iniziativa sull'acqua potabile, bocciata nel 2021 da più del 60% dei votanti e promossa, come questa, di iniziativa da Franziska Herren.
14: La politica dovrebbe assicurarsi che in caso di crisi, come guerre o conflitti commerciali, l'autoapprovvigionamento sia garantito. L'attuale politica agricola svizzera va invece in un'altra direzione, nonostante ci sia un chiaro mandato costituzionale. È non solo molto preoccupante, ma anche irresponsabile che questa iniziativa non goda di maggiore sostegno politico.
13: Consiglio federale e Parlamento contrari, governo che non ha ritenuto necessario elaborare un controprogetto, Camere dove non è passata la proposta di un controprogetto diretto limitato alla salvaguardia di ecosistemi, biodiversità e qualità delle acque. Questo sì, sostenuto da PS, Verdi e Verdi Liberali.
3: Disoccupazione invariata in Svizzera nel mese di agosto. Secondo quanto comunicato questa mattina dalla Segreteria di Stato dell'Economia, il numero di persone iscritte agli uffici regionali di collocamento è cresciuto di 2.270 unità, per un totale di 141.550 persone. Il tasso di disoccupazione nazionale è rimasto invariato al 3%. Per quanto riguarda i nostri due cantoni di riferimento, nei Grigioni il tasso è rimasto invariato all'1,1%. In Ticino si è fissato invece al 2,9%, 0,1 punti percentuali in più rispetto al mese di luglio. E parliamo ora della vendita controllata di canapa. Stamattina è stato presentato un ennesimo bilancio positivo di una sperimentazione in corso. In questo caso sono coinvolte 9 farmacie in 3 città svizzere. Il consumo dei partecipanti risulta meno rischioso rispetto alle dinamiche del mercato illegale. Dati empirici che si inseriscono però in un dibattito politico su una nuova legge relativa ai prodotti della canapa. Ci dice tutto Alan Crameri.
15: Da 2 anni nelle città di Berna, Lucerna e Bienne un migliaio di consumatori possono comprare prodotti della canapa in farmacie scelte. Oggi le autorità hanno presentato un bilancio intermedio del progetto con una valutazione positiva, perché il consumo dei partecipanti non è aumentato, anzi è calato leggermente, e perché alcuni si sono convinti a passare a una somministrazione meno rischiosa, cioè sotto forma di liquidi da svapare o tinture per uso orale, invece di quella da fumare. I clienti, dal canto loro, sono contenti di poter comprare lo stupefacente evitando il mercato illegale. Quanto emerge da questo studio, gestito da ricercatori delle università di Berna e Lucerna, ricalca le conclusioni già tratte da progetti simili, ad esempio a Zurigo, Basilea o Losanna. Dati che si inseriscono nel dibattito in corso a Palazzo Federale su una nuova legge in discussione sull'impiego della canapa al di là dell'uso già permesso per scopi medici. Il testo non prevede la legalizzazione completa della canapa, che resta uno stupefacente nocivo, ma vuole consentire un accesso strettamente regolato. Il ragionamento alla base è che i consumatori di derivati della canapa sono già molti e quindi è meglio che si muovano in un quadro più controllato, con un occhio sulla qualità della sostanza e sulla dinamica sociale del consumo. C'è però chi ritiene sbagliato fare questo passo perché si normalizza il consumo di un prodotto dannoso. I favorevoli faranno però certamente capo a risultati di studi sul campo come quelli presentati stamattina.
3: Ora una notizia che sicuramente interesserà i proprietari di gatti. Voi Ginevra partono all'attacco contro le lettiere. Nella gestione dei rifiuti, la sabbia per i gatti sta infatti diventando un vero problema. Non bruciando, deve essere trasportata in apposite discariche, che però sono piene. Per questo motivo, in una campagna di sensibilizzazione, le autorità dei due cantoni invitano i proprietari a sostituire la lettiera minerale con un'alternativa vegetale. Aaron Guidotti.
16: Parliamo di tonnellate e tonnellate di lettiera per gatti, 5.000 per la precisione nel Canton Ginevra, un po' di più nel Canton Vaud. La maggior parte delle lettiere in commercio è composta da bentonite, va buttata nel sacco dei rifiuti e in quanto argilla minerale che non si consuma durante l'incenerimento finisce nei residui solidi che vanno depositati nelle discariche. Solo la sabbia per i gatti rappresenta il 10% di questi residui detti eterni. La discarica di Ginevra che li accoglie è piena, il cantone deve quindi trasportarli verso il Giura, il Canton Vaud invece verso la Svizzera tedesca. Le autorità chiedono quindi ai cittadini di rinunciare alla classica sabbietta e passare alle lettiere vegetali, che sono composte solitamente da truccioli, fibre di mais o carta riciclata. Materiali che quindi possono bruciare, ma saranno comunque efficaci? Intanto producono meno polvere, garantendo un maggior comfort respiratorio sia per il gatto che per il suo proprietario, ha spiegato Florence Frossard, coordinatrice della campagna ai colleghi di RTS. Non contiene prodotti sintetici, assorbe molto bene la pipì e gli odori, ma come per la lettiera classica esistono diversi modelli, bisogna quindi provare e trovare il prodotto più adatto alle proprie esigenze. Frossard che assicura che i gatti normalmente accettano il cambiamento, per i più refrattari invece si può inizialmente mischiare alla nuova lettiera un po' della vecchia sabbietta, così che il gatto non soffra di un brusco shock causato dal cambiamento di toilette.
3: Ed è tutto per questa edizione, io vi saluto e vi lascio allo sport.
2: Lo sport.
17: Lugano Calcio su una nuvoletta, traballano Basilea e Servette. Buongiorno da Omar Meschal, partiamo dal calcio con gli umori contrastanti dopo 7 giornate della nuova stagione di Super League. Da una parte un Lugano che veleggia, anzi surfa a punteggio pieno in cima alla classifica, per dirla con le parole del tecnico Crocitorti. Ieri è arrivata la 6ª vittoria consecutiva che porta i bianconeri a più 3 e con una partita in meno sullo Young Boys che sabato scenderà alla IL Arena. Dall'altra le difficoltà palesate dal Basilea, battuto ieri nel proprio stadio per la seconda volta in 4 giorni. Non se la passa meglio il Servette, fermo ad una sola vittoria da inizio stagione e logicamente scivolato all'ultimo posto in classifica. In Italia la 3ª giornata di Serie A si chiude con la Lazio che alle 20:45 sul campo dell'Udinese proverà a raggiungere in vetta a punteggio pieno Roma e Inter, alle 18 in campo anche Cagliari e Lecce. Hockey su ghiaccio, la Svizzera giocherà nuovamente a Zurigo dal 10 al 13 dicembre le partite casalinghe dell'Euro Hockey Tour contro Svezia giovedì, Cecchia sabato, mentre domenica ecco il remake della finale mondiale contro i campioni in carica della Finlandia. Tennis, ottavi di finale agli US Open, segnalo il confronto fra lo statunitense Tin e Kachanov in una parte alta del tabellone in cui il numero 1 Zverev, nella notte opposto ad Arderi, sembra avere la strada spianata. In campo femminile spicca il duello Rybakina-Osaka, segnalo ancora Andreeva contro Potapova. Ciclismo, giorno di riposo alla Vuelta, prima dell'ultima settimana alla quale la maglia rossa Mas si presenta con oltre 2 minuti su Gal e Roglic. In chiusura vi ricordo l'appuntamento consolidato con l'approfondimento di tempi supplementari su Rete 1 dalle 19:10 circa. In questa edizione spazio al volo del Lugano Calcio, ma anche al volto sorridente di Kimi Antonelli in Formula 1.
18: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni fino a questa sera. E in tutta la Svizzera trascorrerà un pomeriggio abbastanza soleggiato, ma con lo sviluppo di cumuli e di nuovo qualche rovescio temporale isolato verso sera, specialmente in montagna. Le temperature massime risaliranno attorno ai 29 gradi. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, martedì 8 settembre. E su tutto il territorio trascorrerà una mattinata in prevalenza soleggiata. Poi nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità nuvolosità a partire da ovest, seguito da rovesci e temporali. Le temperature minime saranno attorno ai 19 gradi al sud, 15 al nord, e le massime in tutto il paese risaliranno fino ai 29 gradi. Per ora è tutto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
19: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 2. Il concerto.ch.
1: Ben ritrovati da Alessandro De Rosa. Oggi nel nostro concerto.ch ascolteremo l'orchestra della Svizzera italiana legata al mondo dell'opera attraverso alcune registrazioni dell'orchestra proprio della Svizzera italiana dedicate a Rossini e Verdi. È anche un modo per prepararci ad un appuntamento vicino, cioè sabato 12 settembre al LAC di Lugano, Opera for Peace, inaugurazione della nuova stagione, un'occasione per ritrovare l'orchestra della Svizzera italiana in un repertorio nel quale l'orchestra è musica, sì, ma anche parte integrante di una costruzione teatrale più ampia. Partiamo proprio da un grande maestro dell'opera, Gioacchino Rossini, e da una delle sue pagine più conosciute, l'Ouverture del Barbiere di Siviglia. Ci troviamo il 23 febbraio 2023 proprio nella Sala Teatro del LAC di Lugano nell'ambito dei concerti RSI OSI al LAC. Sul podio dell'Orchestra della Svizzera Italiana c'era Markus Pochner.

Markus Pochner, orchestra della Svizzera italiana e l'ouverture del Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini il 23 febbraio 2023 alla Sala Teatro dell'AC di Lugano nell'ambito dei concerti RSI OSI all'AC. Questa ouverture appartiene a un'opera che Rossini scrisse in tempi rapidissimi e che andò in scena a Roma nel 1816 con il titolo originario Alma Viva, ossia L'inutile precauzione. Il Barbiere è oggi una delle opere più rappresentate di Rossini e più in generale del repertorio comico italiano dell'Ottocento. Restiamo quindi con Rossini, ma facciamo un passo indietro rispetto alla cronologia delle opere rappresentate e arriviamo proprio a Tancredi, composto nel 1813 e presentato a Venezia. Tancredi nasce come un melodramma eroico in due atti, sul libretto di Gaetano Rossi, tratto dalla tragedia di Voltaire, e la prima rappresentazione veneziana fu un momento importante nella carriera di Rossini. Il compositore infatti aveva appena 20 anni. La Sinfonia Tancredi appartiene a quella serie di ouverture e sinfonie d'opera che nel corso dell'Ottocento finirono per acquisire una vita autonoma anche fuori dal teatro. Ne ascoltiamo quindi una registrazione del 2018 all'Auditorio Stelio Molo della Radio Televisione Svizzera a Lugano. L'Orchestra della Svizzera Italiana è sempre diretta da Markus Pochner.

E abbiamo ascoltato la Sinfonia da Tancredi di Rossini con l'Orchestra della Svizzera Italiana diretta da Markus Poschner nella registrazione del 2018 all'Auditorio Stelio Molo RSI di Lugano. E sempre da Tancredi ascoltiamo ora la voce del tenore Dmitri Korchak che si unisce all'Orchestra della Svizzera Italiana e a Markus Poschner.

Dmitri Korchak tenore e l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Markus Poschner in questa registrazione del 2018 all'Auditorio Stelio Molo di Lugano. Argirio è il padre di Amenaide, è uno dei personaggi al centro del conflitto politico e familiare dell'opera, e questa scrittura di Rossini porta qui in primo piano una caratteristica fondamentale del teatro musicale italiano dell'epoca, cioè il rapporto tra virtuosismo vocale, articolazione del testo e funzione drammatica dell'orchestra. Proseguiamo sempre in questa registrazione, che è poi confluita nel CD degli Young Rossini, con Dmitri Korchak nei panni di Argirio e l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Markus Poschner. E restiamo ancora dentro Tancredi, questa volta con un frammento dell'atto secondo, il coro, il recitativo e l'aria di Argirio dall'atto secondo di Tancredi, Dmitri Korchak tenore e l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Markus Poschner.

coro recitativo e quest'aria di Argirio dall'atto secondo di Tancredi, Dimitrij Korčak tenore e l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Markus Pochner. Questo estratto ci permette di seguire la continuità fra le diverse componenti dell'opera, cioè il coro, il recitativo, l'aria. È anche un documento della collaborazione fra la Radiotelevisione Svizzera e l'orchestra della Svizzera italiana nella produzione discografica dedicata proprio al giovane Rossini. Dalla Venezia di Tancredi passiamo ora a una altro titolo rossiniano, L'italiana in Algeri, andato in scena a Venezia nel 1813 per la prima volta, lo stesso anno proprio di Tancredi. Andiamo un po' indietro nel tempo, in una registrazione del 18 dicembre 2014 al Palazzo dei Congressi di Lugano, concerti d'autunno 2014, alla direzione dell'Orchestra della Svizzera Italiana, quella sera c'era Nello Santi.

L'Italiana in Algeri, una delle opere che contribuirono a definire il successo internazionale di Rossini nei primi anni della sua carriera. Continuiamo ad ascoltare l'orchestra della Svizzera Italiana, diretta da Nello Santi, in quel concerto del 18 dicembre 2014 al Palazzo dei Congressi di Lugano, ma passiamo ora alla musica di Verdi e in particolare a quella del Rigoletto. Luca Grassi, baritono, orchestra della Svizzera Italiana, Nello Santi, lo dicevamo, libretto famosissimo di Francesco Maria Piave, e Verdi e Piave dovettero modificare il soggetto originalmente di Hugo per superare le obiezioni della censura austriaca, il protagonista originario era proprio trasformato in Rigoletto. La scena che ascoltiamo appartiene al secondo atto. Rigoletto scopre che i cortigiani hanno rapito sua figlia Gilda e si rivolge direttamente a loro. La parte è affidata al baritono Luca Grassi, come dicevo, e l'ascoltiamo in questa registrazione del 2014.

Luca Grassi era Rigoletto con l'Orchestra della Svizzera Italiana diretta da Nello Santi nella registrazione del 2014 a Lugano. Chiudiamo il percorso dedicato all'opera con due pagine verdiane, prima l'ouverture della Forza del Destino, poi un brano molto meno frequentato, tratto invece da Gerusalemme. E qui è sempre il concerto del 18 dicembre 2014 al Palazzo dei Congressi di Lugano, con Nello Santi alla direzione dell'Orchestra della Svizzera Italiana. La Forza del Destino arrivò per la prima volta sul palcoscenico al Teatro Imperiale di San Pietroburgo nel 1862 a parlare della grande fama che già Verdi aveva in quel momento della sua vita, e Verdi aveva ricevuto questo incarico proprio dal Teatro Russo, partì per la Russia e ci arrivò insomma con tanto tempo, perché allora le distanze erano ancora più distanti. L'opera fu poi profondamente rielaborata e tornò in una nuova versione alla Scala di Milano nel 1869. La versione dell'ouverture che ascoltiamo appartiene dunque alla storia di una delle opere verdiane più volte rielaborate dal compositore, e quindi ascoltiamo La Forza del Destino.

L'orchestra della Svizzera italiana diretta da Nello Santi nella registrazione del 18 dicembre 2014 al Palazzo dei Congressi di Lugano ci porta proprio in conclusione del nostro concerto punto CH di quest'oggi. Concludiamo con Gerusalemme, la prima opera di Verdi destinata a un teatro francese, invece, quindi dalla Russia ci spostiamo in Francia, e ancora una volta troviamo sul podio Nello Santi con l'orchestra della Svizzera italiana, ma in una registrazione del 22 marzo del 2013 all'Auditorio Stelio Molo della Radio Televisione Svizzera, Lugano Besso, concerti all'Auditorio 2013, e fu un debutto del 1847 all'Opéra di Parigi. Per Verdi anche l'occasione di confrontarsi con la grande opera, con il grande genere francese che in quel momento spopolava e che diede vita a tante altre idee, anche wagneriane, insomma, di opera totale. È un estratto da Gerusalem che vede proprio le pagine di Verdi al centro, e con questo brano concludiamo anche il nostro concerto appunto CH, che è passato attraverso Rossini e Verdi in particolare, che ci hanno anticipato il concerto dello Orchestra della Svizzera italiana al 12 settembre all'AC, inaugurazione della stagione Opera for Peace, un'occasione per ritrovare l'Orchestra della Svizzera italiana al centro della programmazione musicale dell'AC. E sì, a presto risentirci da Alessandro De Rosa.

0: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Lucia Bentoglio con voi per questa nuova puntata di Montmartre. Prima di cominciare vi ricordo come sempre il nostro numero di telefono. Se volete scriverci un messaggio lo potete fare allo 079 382 6765. Vi ripeto il numero di telefono: 079 382 6765. Oggi è lunedì e torna puntuale Caffè Zimmermann anche oggi con il ciclo Variazioni Ebraiche, la seconda puntata dedicata agli Stati Uniti, una serie curata da Gabriele Cohen, e parleremo di questo dopo le notizie delle 15:30. Mentre torniamo a parlare anche di quello che è successo nel weekend con il Gran Premio di Formula 1 a Monza, grazie a Claudio Ricordi che ci porta nel mondo di Luigi Pestalozza, amante proprio della Formula 1 e dei motori, tutto questo alle 15. Ma venerdì vi raccontavo del premio Città di Loano, il premio nazionale Città di Loano, che premia appunto la musica tradizionale italiana. Ne abbiamo parlato con Jacopo Tomatis e vi accennavo al fatto che abbiamo avuto anche un nostro inviato sul posto, Sergio Albertoni, e ce ne parlerà di tutto questo dopo la nostra prima clip.

Esplorare la voce vuol dire esplorarsi, scoprire cose del proprio corpo. La voce è il corpo, la voce è il proprio vissuto e segnala tutto di noi. E quindi esplorare la voce vuol dire esplorarsi. Radispina riprende le melodie del passato, registrazioni sul campo oppure canti che attualmente vengono ancora riproposti durante, per esempio, le feste devozionali, e queste melodie vengono lasciate intatte, però viene riarrangiato tutto quello che c'è intorno, a partire dalle voci. Le voci sono il nucleo fondante, voci reali o moltiplicate attraverso la loop o attraverso l'harmonizer, gli harmonizer. E poi c'è un lavoro che si riferisce a un voler mantenere il passato nel presente guardando al futuro.

0: La voce di Laura Cuomo qui è intervistata da Sergio Albertoni. Buon pomeriggio Sergio, ben ritrovato.
1: Buongiorno, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, tu sei stato presente per noi al premio Città di Loano di quest'anno, eri anche membro in giuria e hai raccolto appunto la voce che abbiamo appena ascoltato. Ci puoi raccontare di più?
1: Beh, quella di Laura Cuomo, giusto prima di salire sul palco, lei con Ira di Spina, ovvero Alexandra Mauro, l'altra voce, poi in questo caso Ernesto Nobili, che non c'era però alla chitarra, e Francesco Paolo Manna alla batteria e alle percussioni. Una delle proposte che ha convinto di più la giuria, siamo giunti alla 22esima edizione di questo premio nazionale Città di Loano, che appunto si è aperto venerdì scorso per il primo di due weekend, parleremo poi del prossimo weekend, e ha confermato un po' la vocazione del premio come diciamo prezioso e privilegiato osservatorio sulla nuova scena legata alla musica di tradizione. Come giuria abbiamo quindi il compito di individuare nelle produzioni dell'anno che precede il festival quelle più interessanti. In questo senso è molto significativo il titolo, il nome che si è dato il festival negli ultimi due anni, ovvero Rigenerazioni, Tradizioni aumentate.
0: Certo.
1: Proprio di questo si tratta, di produzioni che non si limitano quindi ad ispirarsi, diciamo, vagamente ad una tradizione più o meno immaginata, ma affondano invece le radici nell'approfondimento delle fonti e quindi nello studio dei materiali d'archivio che, una volta assimilati e compresi a fondo, rinascono a nuova vita grazie proprio alla creatività degli artisti che, tra l'altro, e non a caso, hanno spesso e volentieri anche una formazione etnomusicologica.
0: Certo.
1: Questo è emerso proprio nel corso degli incontri pomeridiani che arricchiscono il festival, dove c'è la possibilità di incontrare gli artisti, tra i quali proprio anche Laura Cuomo, prima che salgano sul palco. Dicevo, una delle produzioni, quella dei Radispina, con vocazioni che ha convinto di più la giuria. I quattro concerti proposti, sono andati in crescendo continuo, oserei dire, anche per quanto riguarda il coinvolgimento del pubblico, sempre assai numeroso, sia quello che arriva nello specifico proprio,
0: certo,
1: appositamente per il concerto, sia quello che passa, e sono tantissimi quelli naturalmente che passano sul lungomare
0: e
1: vengono quindi attratti dai suoni e dalle sonorità certamente particolari. È stato così per l'apertura affidata agli Arbe Boost, un progetto piemontese che ruota intorno ad uno strumento minore ma diffusissimo in tutto il mondo con nomi diversi, lo scacciapensieri, che Arbebo si dice a quanto pare in alcune varianti occitane, e da lì proprio arriva il nome, e con uno studioso, a sua volta etnomusicologo e virtuoso dello strumento, Alessandro Zolt. Ma questa è una nuova produzione, una nuova proposta di cui forse sentiremo parlare,
0: chissà,
1: nella prossima edizione. Così come i Nuara dalla Sicilia, che hanno aperto invece la seconda serata che ha poi visto grande protagonista, e non poteva essere altrimenti, Davide Ambrogio.
0: Certo, ne abbiamo parlato anche venerdì, grande,
1: certo,
0: vincitore del premio di quest'anno.
1: Sì, per distacco, e insomma sarebbe stato davvero scandaloso se non l'avesse vinto, nel senso che la sua è davvero la produzione più convincente, sia per quanto riguarda l'ascolto del disco, sia poi per il risultato dal vivo, che è strepitoso. Noi ascolteremo solo un piccolo esempio. Vi propongo però l'introduzione che lo stesso Davide Ambrogio ha regalato al pubblico proprio sabato sera a Loano.
2: Prima spaghetta chi la radici, la marici di la stessa voce per di certo, sono cuore giuri, l'orto non la vedi tu. Casti con la ruggi pure, ma che lo sembra.

realizzato gioco cuore giuri l'occhio nella giovita. Con la testa facili terreni paralisi sul palito per il perdiciato gioco cuore giuri l'occhio nella virtù. Quattro squadre cacciano i mari pisci per i viperi montoni perdiciato gioco cuore giuri l'occhio nella giovita.

Io sono contentissimo, siamo contentissimi e emozionati di essere qui a ricevere questo premio per questo album che io lo chiamo Maternullius, lo so che è sbagliato, però Nullius mi suona un po' strano. All'inizio pensavo si dicesse Nullius, quindi dall'errore è nato un po' questo nome. Sono felice perché abbiamo passato più o meno 2 o 3 anni di studio con Walter in un posticino in periferia di Palermo, in realtà è 1 ora e mezza, quindi non proprio vicino a Palermo, che si chiama Alia, in un bosco di proprietà di una famiglia a noi cara che ci ha dato questa possibilità di immergerci un po' nella natura, nei libri e nello studio per poter elaborare questo suono che stiamo per presentare qui da voi stasera. Abbiamo registrato anche dentro una grotta, che in realtà una grotta non è, ma è un palazzo del 1600 a.C., scavato a mano, sempre ad Alia, si chiamano Grotte della Curfa. Vi invito a vedere questa struttura che è veramente imponente, e lì siamo sprofondati dentro questo suono che cercheremo di raccontarvi qui stasera, sicuramente non a parole, ma attraverso la musica di questi strumenti. Nasce per raccontare una storia di morte simbolica e rinascita, perché il protagonista di questa storia è un uomo occidentale che in qualche maniera cerca di chiedere perdono alla madre, la madre terra, un po' l'archetipo, ma in realtà è un viaggio, una storia, diciamo, antichissima che ci raccontiamo da tanto tempo, che ogni tanto deve ritornare per farci riflettere. Questo è il nostro pensiero, perché il perdono va chiesto alla madre, ma è una maniera anche di riflettere sulle proprie radici, sulla casa, sulla lingua, su ciò che è il femminile, che diciamo in questo momento è anche molto importante come spunto di riflessione per gli uomini, e poi questo rapporto con quella che noi chiamiamo natura, anche se moltissime culture nel mondo non hanno neanche il termine per definire natura, perché per loro non ha senso questa divisione che abbiamo creato. E allora ci siamo rifatti un po' una via crucis di 14 tappe in cui questo protagonista affronta dei temi, e noi questa sera ve ne presentiamo una piccola parte, questi temi che piano piano conducono il protagonista verso questo legame, diciamo, con la madre. Questo suono, noi diciamo sempre prima di iniziare, che ha senso solo nella condivisione, perché non è un suono mio di Davide Ambrogio, almeno io spero che non sia solo mio, è il suono che abbiamo tra di noi in questo semicerchio, e il suono anche che speriamo di condividere con voi, con la voce e con i canti. Grazie mille, buona serata e buon ascolto. Grazie.

0: Beh, una voce incredibile, certo, atavica, no? Che sembra arrivare davvero da molto lontano, quella di Davide Ambrogio. Con lui l'altra voce di Gabriele Bazza, pure splendida, lui anche alla chitarra, poi Walter Laureti all'elettronica, Vincenzo Gagliani e Federico Laganà si occupano invece della propulsione ritmica. Un gruppo che funziona benissimo, dal quale ci aspettiamo altri miracoli sonori, credo arriveranno, perché insomma sono, sì, sono ancora giovani. E come dicevo, Davide Ambrogio ha meritato ampiamente il premio. Lui parlava di una grotta nella quale è nato questo progetto. Ieri, proprio in una grotta nell'entroterra di Loano, si è esibito da solo, un'esibizione alla quale purtroppo non ho assistito, ma sono sicuro che
1: deve essere stata molto suggestiva.
0: Sì,
1: davvero.
0: Sì, anche perché il festival vuole essere un festival diffuso, come ci dirà tra poco Ciro De Rosa, che quindi coinvolge anche i comuni intorno a Loano. Ciro De Rosa, appunto, non solo caporedattore di Block Folk, ma anche co-direttore artistico insieme a Jacopo, ecco, Tomatis, abbiamo chiesto a lui quindi di presentarci il prossimo weekend, quello che prenderà avvio il prossimo 11 settembre, venerdì.

Il secondo weekend di Rigenerazioni Festival Tradizioni Aumentate ci porta venerdì 11 settembre a Piazza Govi a Boissano. Siamo nel primo entroterra di Loano, quindi sempre nel Savonese, con Vesevo. La traccia letteraria inscritta nel nome rivela l'appartenenza ma anche l'estetica di questo trio che con l'album Tienanmen nel 2025 ha riscosso consensi, naturalmente molti consensi. Un trio guidato dal violinista e arrangiatore Antonio Fraioli, di lunga percorrenza musicale, con il percussionista Francesco Paolo Manna, che è stato già ospite a Loano nel primo weekend con Radispina, e poi il chitarrista cantore Antonio Di Ponte, una voce che si muove tra le forme vocali dell'entroterra campano e il blues. Loro, un po' ironicamente, si definiscono una band world and roll. Questo è quello che vedremo a Boissano, nella bella piazza di Boissano. Il giorno successivo, arriviamo a sabato 12, ci spostiamo all'ex scuderia del Marchese di Balestrino, sempre nell'entroterra. 18:30 ci sarà un talk con Massimo Silverio, La Carnia reimmaginata e cantata, perché Massimo Silverio è uno degli artisti friulani, ma non solo, artisti che rivedono aspetti dei dialetti legati ad appartenenze locali, lavorando però con suoni contemporanei. Surtum è il suo secondo album, anche questo ha ricevuto consensi dall'autorevole giuria del Premio Loano, e l'incontro indagherà il rapporto tra la lingua carnica, ma anche il rapporto tra il suono della lingua, i luoghi, la natura, una ritualità, tutto questo che si ritrova in una musica che è fortemente contemporanea, che guarda forse più ai Sigur Rós che naturalmente a forme revivalistiche della musica friulana o comunque del cosiddetto revival ormai storicizzato. Domenica 13 settembre ritorniamo a Loano, questa volta nella frazione Verzi a Santa Libera, ed è la chiusura del festival che tra l'altro durante la settimana avrà degli atelier, dei laboratori, delle degustazioni di prodotti di cucina tradizionale, perché è un laboratorio culturale diffuso il Festival Rigenerazioni Tradizioni Aumentate.

Torniamo quindi a Loano, dove tutto è iniziato, con una mattinata dedicata alle corde del Mediterraneo, in dialogo con Mauro Palmas alle 11.30, che presenta il libro Tra le mie corde. Il libro è stato curato da Maria Gabriella Ledda, è un volume che ripercorre la storia, la vicenda artistica di uno dei musicisti più importanti, non solo della Sardegna, ma realmente del revival musicale in Italia, i suoi progetti storici, ma anche le nuove esplorazioni. E tra le nuove esplorazioni c'è quella del concerto che ascolteremo alle ore 12, concerto in cui Mauro Palmas, aiuto cantabile alla mandola, sarà insieme a Giacomo Vardeu all'organetto. Generazioni diverse, Mauro Palmas rappresenta la continuità storica, Giacomo Vardeu una nuovissima generazione, molto giovane, lui è di Orosei, è un musicista, un organettista pienamente dentro la tradizione coreutica del ballo del suo paese, la Sardegna, ma allo stesso tempo aperto in termini di stili, in termini di idee, ad altre forme musicali, innanzitutto la musica di area basca, e quindi è un dialogo tra mantice e corde. Si guida l'album che è arrivato secondo al premio Loano, a pari merito con il lavoro di Francesca Incudine, e quindi sarà veramente una grande chiusura a sancire questo festival con due artisti, ripeto, generazioni diverse, e questo è altrettanto simbolicamente importante di quello che è l'idea del festival Tradizioni Aumentate, di Rigenerazioni Tradizioni Aumentate, di andare a fotografare un'attualità musicale e di guardare anche il modo in cui diverse generazioni di musicisti lavorano sui cosiddetti suoni della tradizione.

0: Ringrazio quindi Ciro De Rosa che ci ha presentato appunto le proposte del festival per quanto riguarda il secondo weekend in programma, e con in particolare Mauro Palmas e Giacomo Vardeo, il loro Sighida, che come diceva Ciro ha riscosso parecchi consensi anche presso la giuria di quest'anno. E vi lasciamo quindi alle ultime note di questo bel disco,
1: e diamo appuntamento appunto ai nostri ascoltatori per il prossimo weekend e per l'anno prossimo. Grazie mille Sergio Albertoni.

Abbiamo ascoltato Pacific 231 di Arturo Neger qui con la Symphony Orchesters Bayerischen Rundfunks diretta da Charles Dutoit, e questo ascolto ispirato a una locomotiva ci porta a parlare del legame tra macchine e musica. In questo caso parliamo di automobile e musica, perché a poche ore dalla conclusione del Gran Premio di Formula 1 di Monza, che ha visto la grande impresa del giovane pilota della Mercedes Kimi Antonelli, che ha vinto il Gran Premio partendo dalla 19ª posizione e appunto arrivando a vincere il Gran Premio di Formula 1 di Monza, il collega Claudio Ricordi ci racconta di uno strano e divertente incontro con Luigi Pestalozza di una decina di anni fa. Lui, critico musicale, storico, saggista e organizzatore di concerti, grande appassionato di Formula 1.

0: Allora, vabbè, il preambolo è presto detto, cioè un Luigi Pestalozza con la sua illuminata militanza musicale, per me è stato un'apertura, una sorpresa il fatto della tua grande passione automobilistica, non perdi un gran premio di Formula 1, e però io vorrei sapere da dove comincia questa tua voglia extra musicale, ma che ti prende, anche perché tu avevi in prima persona avuto delle frequentazioni automobilistiche,
1: Sì. In
0: guidavi l'allora Formula 1, si potrebbe dire?
1: qualche modo, adesso spiegherò come. Beh, la mia passione è molto precoce, perché quando avevo 5-6 anni per le automobili e quindi rapidamente per le corse d'automobile nasce dal fatto che, piacendomi da bambino giocare con i miei amici alle automobiline, avevo anche la particolarità, avendo una Freulein in casa, che dalla Germania mi arrivavano le automobiline molto belle. E quindi, fra l'altro, con i miei amici ero sempre primario e mi dava una grande soddisfazione. Ma soprattutto me la dava perché noi giocavamo alle corse con le automobiline nei corridoi delle rispettive case. Questo è alla base, perché quando io scopro, ed è stato facile scoprirlo, sono passati, non dico secoli, ma quasi un secolo, avendo io 87 anni, quindi come minimo per me sono passati 83-82 anni, erano i tempi in cui però c'era una grande enfasi attorno alle corse d'automobili, perché da poco tempo erano trasmesse in radio. E c'era questo primato della Alfa Romeo, c'era una presenza attiva della Bugatti, c'erano le due prime versioni Auto Union e Mercedes tedesche, e quindi queste corse in radio che ogni tanto mio padre ascoltava mi hanno attratto e mi hanno praticamente imbrigliato.

È l'unico sport che mi ha appassionato, non mi sono mai interessati gli altri sport, meno che mai il calcio. Ma mi ha appassionato in una maniera, lo dico fra il serio e il faceto, come suol si dire, patologica, perché con molta rapidità mi è venuto in testa che io potevo fare da grande il pilota d'automobili da corsa, e in anticipo a questo mio ambito destino io ho ottenuto da mia mamma, anche da mio papà, di vestirmi sempre da corridore, da pilota, cioè con una tuta automobilistica. Il giorno più bello però della mia vita, quando dico più bello non dico perché lo sia stato, ma che io ancora a 87 anni vivo l'emozione e la gioia che io ho provato a 7-8 anni, quando uno zio mi ha, perché era un po' introdotto nell'ambiente automobilistico, mi ha portato alle prove del Gran Premio d'Italia e all'Alfa Romeo mi ha fatto conoscere Nuvolari, e c'ho una fotografia io in tuta con Nuvolari, che è stata una gioia, perché Nuvolari non tanto e soltanto per me, ma è stato veramente un mito.

0: Comunque io mi appassiono di nuvolare su questa Alfa Romeo, che è una macchina agilissima, non potentissima ma sufficientemente per essere, fino a quando Auto Union e Mercedes non cambiano in meglio per loro, una macchina dominante in termini di qualità, non tanto e soltanto di vittoria, però con vittorie strepitose, in particolare nei circuiti stradali, perché Nuvolari aveva una guida incredibile,
1: spericolata,
0: ma anche molto sicura, non avventurosa.
1: Certo.
0: E fino a quando, adesso non mi ricordo l'anno, ma mettiamo nel 36-37, Auto Union e Mercedes non inventano l'Auto Union il motore posteriore, e la Mercedes un meccanismo di potenza motoristica coniugato con un insieme che sono i freni, eccetera, l'accelerazione e così via, per cui diventano assolutamente primari. Questo lo dico perché Nuvolari era avventuroso in questa situazione, perché riusciva sempre a essere fra i piedi anche quando veniva battuto. Finché arriviamo un'estate, eravamo fuori Milano in una nostra casetta all'Alpino sopra Stresa, e c'era il Gran Premio del Nürburgring, 7 km di lunghezza, con Nuvolari che correva sempre sulla rossa Alfa Romeo con una maglietta gialla, sì, capirete perché lo dico, e che era naturalmente in conflitto con la Mercedes e l'Auto Union. Partono e il cronista, io ero lì con mia madre che ascoltava anche lei, in una tensione spasmodica ero, ci racconta che lui comunque l'Auto Union se la lascia alle spalle, ma von Braucic sulla Mercedes è in testa con le calcagne, un Nuvolari spericolato, con grande però responsabilità di guida, mai avventurosamente, per capacità di guida, per cui al penultimo giro, quando comincia l'ultimo giro, il cronista dice: eccoli qua, Nuvolari alle costole di Braucic, comincia l'ultimo giro, vediamo se riesce a superarlo, tutto da lui ci possiamo aspettare. E quindi carica la mia speranza, ma anche il mio timore che non ce la faccia. Passano i minuti, fin quando sbucano le due macchine dal fondo del rettilineo d'arrivo. Ecco che appaiono le due macchine, le due automobili, e in testa c'è un bolide rosso chiazzato di giallo. E io sono svenuto.
1: No.
0: Sì, sono svenuto addosso a mia madre, che ha preso a darmi sberle in faccia, fin quando mi sono, dall'emozione e dalla gioia,
1: certo,
0: fin quando mi sono svegliato.

noi troveremo la felicità. Cara mia Ninetta, noi non siamo signore, ma in vetturetta fileremo ogni or. Su per la montagna, giù per la campagna, corre e canta questo nostro cor. Su, su, se ci monti tu questa balilla, qua come una freccia va. Su, non pensarci più, noi troveremo la felicità.

0: più noi troveremo la felicità.
1: Beh, io credo fondatamente che, essendo cresciuto in una famiglia antifascista, con mio padre nel 38 processato e condannato per antifascismo, io come i miei fratelli avevamo un modo di pensare diverso. E la corsa d'automobili, così come ci veniva, pensiamo che oltre a Nuvolari c'erano piloti straordinari come Varzi, per dire il primo e l'unico, ma per dirne tanti, Taruffi, e vi elencando, adesso capirete perché cito Taruffi. Beh, io sentivo nelle corse d'automobili qualcosa di competitivo vero e non falso, come era quello che da balilla moschettiera, quale ero costretto a fare. Provavo una vergogna nei temi delle elementari, che dovevamo finire sempre, anche se parlavo di occhiali o di pere, il duce ha sempre ragione. E lì sentivo nelle corse automobili qualcosa di vero, e in Nuvolari era che il vero automobilistico stava nella capacità di guidare. E questo, lasciatemi una parentesi anticipata, io sono stato, per ragioni musicali, ho scritto anche un libro sulla musica contemporanea sovietica, sono stato molto in Unione Sovietica e non ho mancato di seguire anche là le corse di automobili che c'erano. E una cosa che io ho trovato sempre meravigliosa è che da Mosca a Novosibirsk, in Siberia, per dire una città della Siberia che ho frequentato, in Unione Sovietica l'automobile da corsa era una soltanto per tutti i piloti, così che fosse la bravura del pilota che trionfava, e non la Mercedes che è più potente dell'Alfa Romeo, o l'Alfa Romeo che è più potente della Bugatti, non so. E quindi però io sentivo anche nel nostro ambito, dove le macchine contavano spesso più dei piloti, però io sentivo qualche cosa di vero.
2: Oggi la benzina è rincarata, è l'estate del 46.

0: ho seguito molte corse dal vivo d'automobili. Non mi ha mai interessato, diciamo, la velocità, ma sempre la guida. E l'ho capito più tardi, quando io stesso ho fatto un corso per amatori di pilota da corsa. Questo lo dico perché accanto alle automobili, però, e posso dire alla faccia dell'industria, alla faccia del mercato, alla faccia della tecnologia ad uso profitto, cioè vincere e guadagnare più di te che non hai la mia tecnica costruttiva di una macchina da corsa, il pilota è stato un protagonista principale, non, come si può dire, leaderistico, ma proprio competitivo, e questo mi dava un senso della competizione come regola della società in cui vivevo, quando ancora non avevo piena coscienza che lo era, falsificante nella società capitalistica, un modo per dire che la qualità dell'uomo contava. C'erano piloti con macchine meno potenti dell'Alfa Romeo che però erano straordinariamente bravi. Poi mi piacevano le automobili in generale, non soltanto quelle da corsa, e fino a quando, prima che il fascismo ci rovinasse come famiglia, cioè ci riducesse alla povertà più spaventosa, mio padre aveva un'automobile che era una Peugeot, e il suo divertimento, e questo fa parte anche della mia passione per le corse automobili, era fare quelle corse per amatori come la Milano-Sanremo, come quella in salita, quella che non ricordo più come si chiamava, dove è arrivato anche secondo, eccetera. Ma in questa maniera io frequentavo delle macchine familiari, una macchina familiare in cui attraverso mio padre imparavo che non è tanto la potenza ma è la guida quella che conta, anche in città. Anche in città, oppure andare all'Alpino, dove avevamo questa villetta, in montagna,
1: sopra Stresa.

0: Questo lo dico perché mi sono incrociato qui a Milano per ragioni di musica nuova con Aldo Clementi, che era come me un altro fanatico dell'automobile, aveva una MG a due posti, e già con questa noi abbiamo cominciato alle domeniche mattina, ci siamo subito incontrati per ragioni extra musicali, cioè per l'automobile, ad andare ad affittare un'ora, o anche se avevamo un po' di soldi, due ore di Monza, fin quando ho scoperto che c'era un corso per amatori all'Automobile Club di... E allora io mi sono iscritto 3 anni, e fra l'altro con una coincidenza automobilistica straordinaria, perché era stata appena inventata la nuova macchina di quegli anni, tutta compatta e con 5 marce sul cruscotto, la Cisitalia. E quindi io, con un'altra ventina di giovani come me appassionati, abbiamo cominciato a fare questo corso, che sul versante teorico ci teneva il Corso Venezia Taruffi, mentre invece grande pilota e grande uomo anche, mentre invece sul piano della guida a Monza ce lo faceva un grande pilota che adesso non mi ricordo il nome, ma che lo so.
1: Giovane Ascari, no. Prima di Ascari. Ma la Cisitalia era una monoposto.
0: Monoposto, altro che. E così ho fatto questa esperienza, della quale dico, perché può divertire, delle cose. Intanto io ne ho dedotto, non vi dico come, ma sarebbe molto interessante, che la cintura è una cosa fondamentale, e io l'ho sempre portata fin dagli anni 50 fino ad adesso, perché... E l'altro è che io, naturalmente, io come i miei amici di corso facevamo, perché facevamo, imparavamo a guidare sulla pista, che allora c'era anche la grande curva alzata, ma poi ci facevano fare delle prove di corsa fra 3 o 4, e allora ci dicevano ma se vi scontrate, ma che siete degli irresponsabili, a quella velocità, perché andavamo a 270-280 km. E io gli dicevo sempre, ma guardate che quando io o vengo superato o supero un altro e vado a 280 oppure soltanto a 272 e lui 80, la differenza, io supero uno che va a 275, come se andassimo a 5 km di differenza, quindi io vedo tutto, sono tranquillo e padrone della situazione, come anche lui lo è, perché nessuno pensa a queste cose.

0: blu.
1: Finito questo corso soltanto per passione, quindi senza nessun seguito professionale, ovviamente facevo già il critico e lo storico della musica.
2: Che anni erano più o meno?
1: Erano dal 47, io nel 48 divento critico musicale dell'Avanti, e quindi fino al 50, 51, 48, insomma quei primi anni, subito dopo la guerra, io avevo 28, 19 o 20 anni. Però poi io ho continuato ad avere un grande interesse anche per le corse d'automobili e sempre con predilezione per i circuiti anche assurdi come Monte Carlo, dove però è la guida che... perché ho citato quel corso perché una cosa che io ho imparato fondamentale è che se tu in pista vuoi vincere, per essere semplice, non devi andare forte e poi dopo stare dietro uno fin quando c'è il momento giusto per passarlo, ma devi andare regolare. Tant'è vero che io riuscivo ad andare, avevo una Peugeot, con 4 ore e 40 a Roma, autostrada, e parlo dell'autostrada, perché andavo regolare. Non andavo mai sotto un camion e poi lì facevo quarta, terza, seconda, dopo, no, io da lontano misuravo come in pista di rallentare quel tanto per trovare il momento buono, la curva giusta, vuol dire il rettilineo giusto per superarlo, certo. E lo superavo. Questo mi è rimasto fino ad adesso. Io guido sempre ricordandomi come ho imparato a guidare in maniera responsabile rispetto al fine o di arrivare presto a Roma, certo, oppure di vincere una gara, che però non ho mai fatto il corridore. Inoltre io ho trovato sempre questo sport uno sport di arricchimento per le automobili, ma non determinato dalla corsa al guadagno da parte dei corridori. Questo perché io sono venuto su con dei piloti che erano pagati in maniera media, non in maniera strepitosa. Nuvolari è uno che non ha mai pensato alla corsa come super guadagno, ma l'ha sempre pensata come corsa. Ma questo devo dirlo anche Varzi, che era il mio nemico, ovviamente, perché per anni la competizione era Nuvolari Varzi, Nuvolari Varzi.
3: Quando corre Nuvolari, quando passa Nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati. Quando corre Nuvolari, quando passa Nuvolari.

0: Ti sarà piaciuto molto, tu parli di regolarità, negli anni 60 un regolarista come Jim Clark, per esempio, però concedeva poco alla, sì, alla spettacolarizzazione.
1: Sì, sì, mi piaceva, ma lo trovavo anche poco inventivo, come si può dire, un po' burocratico. E questo me lo faceva non interessante, certo, ma presente e minaccioso per gli altri.
0: Ma un grande, ecco, un grande che non abbiamo nominato, però è nella storia dell'automobilismo, come Manuel Fangio, come lo vedi?
1: Fangio è stato un pilota straordinario, però quello che io ho prediletto era quello che poi è morto in automobile, così era argentino, quella è stata una mia passione. Sì, sì, quello guidava proprio, proprio bene, è stata un'ironia la sua morte in pista, sì, non c'entrava niente col suo modo di guidare, è stata la macchina che gli è venuta meno. Sì.
0: Certo. Ma le automobili di Luigi Pestalozza? Hai avuto auto sportivo, auto normali? No, non credo.
1: No, perché l'automobile ad usum privato è funzionale. Io ho sempre avuto automobili che mi servivano per andare nei periodi di vacanza con tanti libri di lavoro nel bagagliaio, macchine che rispondessero al mio modo di guidare, e in questo senso io devo dire che la Renault ce l'ho adesso, quell'altra francese,
0: la Peugeot
1: 305 è stata una macchina straordinaria.
0: Vero.
1: Straordinaria anche perché aveva un equilibrio duplice, uno di stabilità. Io facevo Bologna-Firenze regolarissimo, ma veloce, tranquillamente,
0: senza problemi.
1: Senza problemi, perché era una macchina attaccata alla strada. E l'altro, una decelerazione e una accelerazione bellissime, mai spettacolari, sempre funzionali al bisogno di andare più forte nel momento giusto.
0: Certo.
1: Era una macchina che mi ha dato per tanti anni sicurezza, piacere di guidare, che poi io sono arrivato alla conclusione dei diversi lavori che faccio, storico, critico della musica, ma non soltanto, mi occupo sì, di fare concerti, di organizzare attività musicali, tutto quello che vuoi. La cosa che io penso che so fare meglio nella vita è guidare.
0: Caspita, questo è più finale di così.
1: Sì.

0: E questa era l'intervista realizzata da Claudio Ricordi a Luigi Pessalozza sulla sua passione per la Formula 1, la guida e le automobili, proprio in occasione della conclusione del Gran Premio di Formula 1 di Monza che si è tenuto ieri.
1: Dal 2 al 12 settembre la RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Su Rete 1, Rete 2 e Rete 3, le dirette dallo studio Rai a Venezia, i servizi e i commenti, nell'informazione radio e TV, in prima ora, sui social, su rsi/cultura, su rsi/info. La RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dal 2 al 12 settembre.
2: In studio Federico Talarico. La costruzione della rete tram-treno inizia a metà ottobre con i muri di controriva sulla tratta Bioggio-Manno. Nei primi mesi del 2025 partiranno invece i lavori per il pozzo di collegamento alla stazione di Besso e il portale ovest della galleria di Breganzona. Si tratta della prima parte del progetto, una galleria di oltre 2 chilometri che collega Ponte Tresa e il centro di Lugano. Finora sono stati assegnati 10 mandati per quasi 45 milioni di franchi. Il costo complessivo del progetto resta fermo a 760 milioni. L'intelligenza artificiale è ormai una realtà diffusa nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in Svizzera, ma il suo impatto sul lavoro è ambivalente. I dipendenti segnalano sì un aumento dell'efficienza, ma allo stesso tempo anche requisiti più elevati, un'intensità lavorativa crescente, incertezza e una pressione sempre maggiore. Lo rivela uno studio condotto dalla società di consulenza Ecoplan per conto del sindacato Sindico. Disoccupazione invariata in Svizzera nel mese di agosto. Secondo quanto comunicato questa mattina dalla Segreteria di Stato dell'Economia, il tasso di disoccupazione nazionale è rimasto al 3%. Per quanto riguarda i nostri due cantoni di riferimento, nei Grigioni il tasso è stabile all'1,1%. In Ticino si è fissato invece al 2,9%, 0,1 punti percentuali in più rispetto a luglio. Il Cremlino ha dichiarato lunedì di non escludere una ripresa dei colloqui tra Mosca, Kiev e Washington per trovare una soluzione alla guerra in Ucraina, dopo una visita degli emissari statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner. Il portavoce della presidenza russa ha affermato che per il Cremlino ogni tentativo costituisce sempre un passo avanti verso la pace e ha ringraziato i negoziatori statunitensi. È entrata in vigore in Austria una legge che vieta l'uso del velo nelle scuole per le ragazze sotto i 14 anni. Lo riporta la BBC precisando che con l'inizio del nuovo anno scolastico gli insegnanti sono tenuti a far rispettare il divieto. In caso di violazioni ripetute, i servizi sociali per l'infanzia devono essere informati e, come ultima risorsa, i tutori potrebbero incorrere in multe fino a 800 euro. Il divieto, secondo la ministra per l'integrazione, è voluto dal fatto che il velo rappresenta un segno di oppressione e un mezzo per controllare le ragazze fin dalla più tenera età. I critici sostengono però che la nuova legge stia alimentando il sentimento antimusulmano nel paese e che potrebbe essere incostituzionale.
3: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
2: Oggi in tutta la Svizzera tempo abbastanza soleggiato, con possibili annuvolamenti e rovesci isolati verso sera, specie in montagna. Domani ci aspetta una mattina soleggiata con nuvolosità in aumento da ovest, seguita da rovesci nel pomeriggio.
0: Le 15:33 minuti, ben ritrovati da Lucia Bentoglio, siamo giunti alla nostra rubrica musicale quotidiana. Oggi è lunedì, quindi tocca a Caffè Zimmermann con Gabriele Cohen e le variazioni ebraiche. La musica classica incontra la tradizione ebraica. Il patrimonio musicale ebraico ha per l'appunto sempre ispirato numerosi compositori della nostra tradizione, della tradizione occidentale. Tra coloro che non hanno un'identità o un'origine ebraica si sente segnalano in particolare Benedetto Marcello, Maurice Ravel, Sergei Prokofiev e Igor Stravinsky. Molto invece più folta È la lista di compositori ebrei o di origine ebraica che si sono confrontati con questo patrimonio. Pensiamo a Felix Mendelssohn, Gustav Mahler, Arnon Schoenberg, per poi non dimenticare due dei grandi compositori morti nei campi di concentramento nazisti, ovvero Erwin Schulhoff e Victor Ullmann. Noi appunto vogliamo affrontare allora questo genere musicale, questa musica classica ispirata alla tradizione ebraica, e lo vogliamo fare insieme a Gabriele Cohen oggi con la seconda puntata dedicata agli Stati Uniti.

ebraico, ovviamente, in un genericamente anglosassone Copland. Una dissimulazione non certo infrequente che contrassegnò anche buona parte delle relazioni fra il compositore e le sue origini ebraiche. Copland non fece mai aperte professioni di ebraismo, va detto, né sul piano delle dichiarazioni verbali, né tantomeno su quello delle sue espressioni musicali. C'è soltanto un'eccezione che oggi ascolteremo, e in particolare è il trio per violino, violoncello e pianoforte intitolata Vitebsk Study on a Jewish Theme, quindi uno studio su un tema ebraico. Una composizione molto intensa, io trovo, del 1929, in cui Copland elabora un nigun cassidico ascoltato durante una rappresentazione dell'opera Il D-Book di Anski. Copland volle sempre essere innanzitutto americano, quindi la sua identità americana, però allo stesso tempo è plurale, multipla, complessa sotto il profilo etnico. Può anche rientrarci il suo retaggio ebraico e yiddish, ma in una forma in qualche modo sublimata, come sosteneva anche il suo grande amico Leonard Bernstein. Quindi andrei ad ascoltare questo Vitebsk.

0: violino di Earl Carlis, il violoncello di Klaus Adam e il pianoforte del compositore Aaron Copland in questo Vitebsk studio su un tema ebraico.
1: E sì, e dopo Copland abbiamo appena citato il collega Leonard Bernstein. Siamo arrivati in qualche modo proprio al clou di questo nostro percorso tra musiche ebraiche, mondo ebraico e tradizione classica e contemporanea. Leonard Bernstein era nato nel 1918 ed è stato in qualche modo uno dei primi compositori proprio nativi americani ad ottenere un successo mondiale in assoluto. Infatti è noto per la sua direzione della New York Philharmonic, compresa la direzione dell'acclamata serie degli Young People Concerts dedicati ai giovani. È stato anche un grandissimo didatta, come sappiamo, e fu molto famoso naturalmente per le sue composizioni, che comprendono in particolare le celeberrime West Side Story e anche l'operetta Candide, veramente deliziosa. Naturalmente fu molto rispettato e stimato come direttore, come compositore, come pianista e didatta. Quattro attività che lui portò avanti in modo parallelo per tutta la vita. Scrisse quindi 3 sinfonie, 2 opere, 5 spettacoli musicali per il teatro e numerosi altri pezzi che sono veramente memorabili. Mi piace sottolineare subito come le idee anche politiche di Bernstein tendevano decisamente a sinistra e, contrariamente a molti dei suoi contemporanei, non venne però inserito nella lista nera negli anni 50 secondo quelli che erano i dettami del maccartismo. Nei tardi anni 60 e nei primi 70 diede concerti benefici per le Pantere Nere e si oppose sempre pubblicamente alla guerra del Vietnam. E adesso iniziamo a presentare il primo ascolto, la sinfonia numero 1, soprannominata Geremia, che rappresenta il primo approccio di Bernstein con un organico orchestrale ampio. Pubblicata nel 1942, si compone di soli 3 movimenti, dei quali il terzo con voce di mezzo soprano che accompagna l'orchestra cantando in lingua ebraica. Questo movimento fu composto o quantomeno abbozzato già diversi anni prima, in realtà circa nel 1939. La sinfonia conobbe una gestazione frenetica ed appassionante. I 2 movimenti iniziali, escludendo quindi il movimento finale che era già stato ampiamente costruito, furono composti e provati al pianoforte in soli 10 giorni e fu orchestrata con molta arguzia in 3 giorni soltanto. Bernstein lavorò difatti assiduamente giorno e notte per poter presentare questa sua prima fatica sinfonica al concorso musicale indetto dal New England Conservatory of Music. Tra l'altro, essendo troppo tardi per inviare per posta la sinfonia, Bernstein in persona si recò frettolosamente a Boston per consegnare il manoscritto per il concorso, giungendo a destinazione appena 2 ore prima dello scadere del tempo disponibile. Nonostante tutta la fatica spesa da Bernstein, Geremia non vinse la competizione, ma fu aggiudicata dai critici musicali la miglior composizione sinfonica del 1943-1944. Quindi ascoltiamo un estratto dalla Sinfonia numero 1.

0: Registrazione storica, anche questa datata 1962, della Sinfonia numero 1 di Leonard Bernstein. Questo era il secondo movimento, qui con la New York Philharmonic Orchestra, diretta dallo stesso Bernstein.
1: E sì, continuando a raccontare la storia della carriera di Bernstein, nel 1943 debuttò come direttore sostituendo Bruno Walter, che si era ammalato. Fu un successo immediato. Nel 1945 fu poi nominato direttore musicale della New York City Symphony Orchestra, alla direzione della quale rimase fino al 1947. Nello stesso anno diresse a Tel Aviv, questa volta inaugurando quindi una lunga collaborazione con le istituzioni musicali israeliane. Dopo la Seconda Guerra Mondiale la sua carriera internazionale fiorì. Durante gli anni 60 divenne infatti una figura molto nota negli Stati Uniti d'America, grazie appunto alla serie Young People Concert che abbiamo già citato. Le sue composizioni furono influenzate quindi fortemente dalla musica liturgica ebraica, ma anche da Gustav Mahler, da George Gershwin e dal mondo sonoro del suo amico Aaron Copland. Bernstein fu considerato quindi un ottimo direttore da molti musicisti, in particolare dai membri della Vienna Philharmonic Orchestra e da quelli della Israel Philharmonic Orchestra, della quale divenne direttore ospite in modo regolare. Era considerato uno dei massimi interpreti della musica di Gustav Mahler, Johannes Brahms, Dmitri Shostakovich. Però non mancavano delle persone che hanno sempre trovato il suo stile direttivo un po' istrionico e irritante. La maggior parte della produzione di Bernstein fu quindi stimolata dall'interazione tra il suo condizionamento americano e la sua eredità ebraica, come ad esempio succede anche nella Sinfonia numero 3 intitolata Kaddish. Pubblicata nel 1963, è un'opera drammatica scritta per una grande orchestra, un coro al completo, un coro di ragazzi, un soprano solista e un narratore. Kaddish si riferisce alla preghiera ebraica che viene cantata ad ogni servizio di sinagoga per i defunti. La sinfonia è dedicata alla memoria di John Fitzgerald Kennedy, che fu assassinato, come sappiamo, il 22 novembre del 1963, poche settimane prima della prima esecuzione della Sinfonia numero 3 che ora ascoltiamo.
2: Oh my father, ancient, hallowed, lonely, disappointed father, rejected ruler of the universe, handsome, jealous lord and lover, angry, wrinkled old majesty, I want to pray. I want to say Kaddish. My own Kaddish.

0: Il primo movimento della Sinfonia numero 3 di Leonard Bernstein, con il compositore alla testa della New York Philharmonic Orchestra e con la voce recitante di sua moglie, Felicia Montealegre.
1: Avete sentito la densità espressiva di queste sinfonie che Bernstein amava molto? E una piccola nota di colore: sappiamo che Bernstein è passato alla storia per West Side Story in particolare, ma in realtà lui voleva lasciare un segno con queste due sinfonie, che vedono una scrittura però molto intensa, anche di una certa complessità, diciamo, di comunicazione. Quindi il suo nome poi è per sempre legato invece più a West Side Story e anche al Candide, che è una, comunque un'opera che in qualche modo arriva a un pubblico più ampio. A questo punto proseguiamo i nostri ascolti con un'opera altrettanto articolata, imponente e importante, che sono i Chichester Psalms, scritti da Leonard Bernstein nel 1965, musicando i Salmi 108 e il Salmo 100 in particolare. All'inizio del 1963 Bernstein ricevette infatti una lettera dal reverendo Walter Hussey, il decano della cattedrale di Chichester nel Sussex in Inghilterra, che richiedeva un brano per il festival musicale della cattedrale che si sarebbe svolto nel 1965. L'organista e direttore del coro di Chichester John Birk e io siamo molto ansiosi di scrivere un brano musicale che i cori congiunti possano cantare al festival che si terrà qui a Chichester, e ci chiedevamo se sareste disposti a scrivere qualcosa per noi. Mi rendo conto di quanto siate enormemente impegnati, ma se poteste farlo saremmo immensamente onorati e grati. Hussey tra l'altro sperava che Bernstein si sentisse libero di comporre in un tono più popolare, nonostante la natura sacra dell'incarico. Hussey scrisse infatti: molti di noi sarebbero molto felici se ci fosse un pizzico di West Side Story nella sua musica. E quindi sentiamo proprio un frammento da questo Chichester Psalms, in particolare il primo movimento, Salmo 108.

0: Ecco, dopo questo pieno orchestrale ci spostiamo verso un'altra opera tra le più amate del repertorio ebraico di Leonard Bernstein. Stiamo parlando del The Book. Leonard Bernstein e Jerome Robbins iniziarono infatti a parlare della creazione di un balletto basato sull'opera teatrale di Anski, il The Book, dopo aver appena completato la loro prima collaborazione, Fancy Free, del 1944. Sebbene l'idea non fosse mai stata abbandonata, altri progetti, tra cui West Side Story, sembravano sempre intervenire, quindi non si trovava il tempo di scrivere questo D-Book. Tra l'altro, nel folklore ebraico, il D-Book è un'anima vagante che entra in una persona vivente e parla attraverso la sua bocca, presentando una personalità separata e aliena. La storia dell'opera di Anski racconta di due giovani amanti che segretamente promessi l'uno all'altra prima della nascita dal giuramento dei rispettivi padri. Il giuramento viene infranto dal padre della ragazza che la promette in sposa a un altro, così il ragazzo disperato si diletta nelle arti magiche. Per sua fortuna ha successo e diventa un D-Book che entra nel corpo della sua amata. Questo brano è particolarmente apprezzato anche da Jack Gottlieb, che è stato il collaboratore storico di Bernstein. Addirittura ha scritto un libro molto bello che si chiama Working with Bernstein, e lui stesso ci racconta con questa citazione quanto amasse questo brano.
1: Se dovessi scegliere un suo brano dal catalogo di Bernstein, questo sarebbe la mia scelta da isola deserta. Ahimè, il mio non è un entusiasmo condiviso da altri, il che lo trovo incomprensibile. Per me la partitura mostra l'abilità e l'immaginazione di un compositore all'apice delle sue capacità. Manipolazioni emotive, contrappunto e orchestrazione si fondono in un suono singolare e originale, pieno di calore e logica, passione e calcolo. La sensibilità non ha un suono americano, al contrario, il compositore integra sia il linguaggio della canzone popolare che le riflessioni talmudiche dei suoi antenati dell'Europa orientale. Attinge alla numerologia della Kabbalah, trovando equivalenti musicali alle lettere dell'alfabeto ebraico, e ci presenta un dramma potente, diverso da qualsiasi altra sua opera o, se è per questo, di chiunque altro. Questo è un capolavoro, e un giorno il suo posto al sole sorgerà.

0: Lea, secondo movimento della Die Buck Suite di Leonard Bernstein, con lo stesso Bernstein sul podio della New York Philharmonic Orchestra.
1: Sempre dal repertorio di Leonard Bernstein mi farebbe piacere farvi ascoltare un piccolo frammento tratto dall'opera per piano solo che si chiama Four Sabras, scritta attorno al 1950. La sabra è una pianta simile al cactus, con delle spine dure all'esterno e una polpa dolce all'interno. Nell'uso comune si riferisce agli israeliani nativi. Le sabra in questo brano quindi sono quattro: Ilana, Idele, Yosi e Dina. E mi farebbe piacere farvi ascoltare la seconda, Idele, Hassidele, la piccola ebrea, la piccola Hassid.
0: Su questo breve quanto significativo ascolto ci salutiamo, ma ci ritroviamo nella prossima puntata di Caffè Zimmerman, ancora idealmente negli Stati Uniti, a seguire il percorso che ci sta proponendo Gabriele Cohen. Grazie, Gabriele.
1: Grazie a voi e a ritrovarci.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E questa era la puntata di questa settimana di Caffè Zimmermann. Con Gabriele Coene e Sergio Albertoni ci hanno portato nella musica classica all'incontro con la tradizione ebraica. Questa era la seconda puntata dedicata agli Stati Uniti. Ora torniamo a parlare di musica, al nostro percorso musicale di Montmartre, e ci lasciamo ispirare anche noi dal Gran Premio di Formula 1 di Monza e in generale dalla velocità e dalle automobili. Vi voglio proporre ora l'ascolto di un brano di John Adams, composto nel 1986 per il festival di musica americana Great Woods, intitolato Short Ride in a Fast Machine. Questa fanfara per orchestra, scritta in uno stile post minimale, uno stile che appunto deriva dal minimalismo tipico del compositore americano John Adams, che ha scritto questo brano ispirandosi a una domanda, o più precisamente a uno scenario. Quando qualcuno ti chiede di salire su un'auto, un'auto sportiva, e dopo tu pensi che avresti fatto meglio a non salirci. Ecco, questa è la domanda alla base di questo brano, Short Ride in a Fast Machine. Noi l'ascoltiamo con la San Francisco Symphony Orchestra, diretta da Michael Tilson Thomas.

Short Ride in a Fast Machine, la fanfara per orchestra di John Adams qui con la San Francisco Symphony Orchestra diretta da Michael Tilson Thomas, e noi continuiamo con il nostro percorso basato sulla musica ispirata al mondo automobilistico, al mondo stradale, e continuiamo anche il nostro filone con i compositori americani. Ci spostiamo su un brano composto da Michael Doherty, un brano composto nel 1998 su commissione della Kalamazoo Symphony Orchestra, un brano intitolato Route 66, ispirato proprio alla famosa autostrada americana Route 66, un pezzo che combina elementi jazzistici, musica latinoamericana e musica orchestrale, un percorso che ci vuole portare a scoprire proprio questa autostrada e il paesaggio americano attraverso lo specchietto retrovisivo di Doherty. E Route 66 è anche alla base del film Cars, che proprio questo weekend ha compiuto 20 anni, 20 anni che sono stati festeggiati anche al Gran Premio di Monza, ecco, quindi che tutto torna in questo nostro percorso musicale. Allora vi propongo l'ascolto di Route 66, questo movimento singolo, questa composizione per orchestra di Michael Doherty.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Abbiamo ascoltato Roxy Sisix di Michael Doherty con Marin Alsop alla direzione della Bournemouth Symphony Orchestra. Ora spazio ai nostri arpeggi Local Heroes, musica giovanile in Ticino con Alessandro Zanoli e Sergio Albertoni. Siamo giunti alla prima puntata con Olivier Bosia.
0: Arpeggi. Local Heroes, musica giovanile in Ticino. Appunti per la storia di una rivoluzione culturale alle nostre latitudini. O se preferite, dalla bandella alla band. Con Alessandro Zanoli e Sergio Albertoni.
2: Puntata 45. Olivier Bosia, l'incontro con la musica.
3: La puntata di oggi di Local Heroes ci porta ad esplorare la realtà musicale anni 70 del borgo di Mendrisio e lo facciamo insieme a Olivier Bosia, che è un conosciuto animatore della nostra radio, ma che a quel tempo era solo un giovanissimo appassionato delle nuove sonorità che proprio la radio contribuiva a diffondere nell'aria. Insieme ad alcuni amici aveva fondato un gruppo che si era impegnato per qualche anno in una originale attività musicale basata essenzialmente su brani di propria composizione. Fortunatamente quel gruppo ha avuto le risorse e l'iniziativa di registrare quelle prime performance sia in fase di prove che di concerto. Questo ci permette oggi, cosa veramente molto rara, di ascoltare delle registrazioni di quel gruppo e di quel periodo.

0: Dario Nazari basso e sottoscritto con un organo Farfisa a una tastiera, il Farfisa Compact, famoso Compact Deluxe, Chico Tirelli chitarra elettrica e Giorgio Rossi anche con chitarra ritmica. Prima avevamo già avuto un trio con Chico Tirelli e Gianpietro Pusterla, facevamo i valzerini e i tanghi al Tè Danzante, alla Trattoria Ticinese, che era il
1: Del papà
0: ristorante del papà Tirelli nella Mendrisio Vecchia. A Sifieu, mi vado un local da Prouat, nella sua, in una cella frigorifera, un'ex cella frigorifera per tenere la carne e mangiare. Poi abbiamo avuto un altro locale sopra la tipografia Stucchi, lì si era aggiunto anche Giorgio Rossi, il batterista era cambiato, ogni
1: futuro
0: tanto veniva anche Mauro Ravarelli, e si
1: Giorgio
0: aggiunto.
1: Rossi, futuro ballerino.
0: Grande, grande danzatore di danza moderna, certo. E poi è arrivato però il gruppo un po' più avanti, tra i 16 e i 17, Geos. Nome dato da Charlie Foppa, chitarrista che aveva una splendida chitarra a doppio manico come quella dei Led Zeppelin 6 e 12, che era una roba che aveva solo lui. Scomodissima, pesantissima,
1: Pesava.
0: e ma a quei tempi ogni strumento era una specie di sogno, di mito. Charlie Foppa, chitarra, era un po' il regista, infatti ha dato il nome, dava il nome ai pezzi, queste suite infinite, però era tutta musica nostra. Prima si scopiazzava, si faceva, poi anche musiche nostre. Poi c'era Andrea Stoppa con una bella Gibson, più sobrio, stilisticamente, ma insomma, bella sostanza. Diego Porro al basso. Io con l'organo Farfisa, poi mi ero comprato una specie di pianola elettrica, un pianotone, bell'animalone. E poi c'era il batterista, il primo fu Eliano Camponovo, poi sostituito da Claudio Gatti. A un certo punto avevamo due batterie, come gli Allman Brothers. Sì, due batterie, basso, due chitarre e le tastiere. Poi le due batterie, insomma, bisogna essere capaci di farle funzionare. E poi l'Eliano forse si era stufato e ha smesso. Questi erano Geos. Sì, si facevano concerti, ma i concerti li organizzavamo noi, spesso assieme ad altri gruppi, mettevamo assieme tre o quattro gruppi, si faceva nell'oratorio tale, nella sala, nei ristoranti, nei bar che avevano quelle salette, si chiedeva di fare un pomeriggio o una sera e facevamo noi i cartelloni con il pennarello a mano, si andava in giro al ginnasio, pubblicizzando, insomma, ognuno i rispettivi gruppi.
2: E cominciamo dunque ad ascoltare il frutto sonoro di quel primo gruppo nato a Mendrisio. Abbiamo la fortuna di poter sfruttare una preziosa registrazione amatoriale di quel periodo che riguarda il loro ultimo concerto tenuto alla Sala Sociale di Balerna nel 1979. Il pezzo che ascoltiamo si intitola Fotosintesi. E i membri dei Geos erano Olivier Bosia a tastiere, Charlie Foppa a chitarre, Andrea Stoppa a chitarra, Diego Porro basso e Claudio Gatti alla batteria.

0: Questa era Fotosintesi, un brano proposto dai Geos dal vivo a Balerna nel 1979. Lo abbiamo ascoltato da una registrazione amatoriale quanto preziosa.
1: E noi continuiamo la nostra chiacchierata con Olivier Bosia, che è stato, come dicevamo, un testimone importante di un'epoca di grande attività creativa del nostro cantone. Anche Bosia, come molti altri musicisti dilettanti, a un certo punto ha sentito il richiamo del jazz.
2: Sì, lì sono stato coinvolto dall'amico Tullo e da altri, ma soprattutto lui che dice: ah, ma insomma, qui adesso per imparare la musica davvero bisogna suonare il jazz. Ha cominciato a prestarmi dei dischi, perché dopo lì si ascoltava evidentemente un po' di tutto, poi ognuno andava a cercare, le amicizie contavano, perché gli amici ti facevano: senti un po' questo, senti quello, si andava a casa, si passavano ore e ore, pomeriggi interi a casa di questo o di quello, o nei locali poi, per ascoltare, ma davvero, cioè per scoprire. E poi lì si cominciò a scoprire qualcosina del jazz, per ingolosirmi mi fece sentire dapprima le grandi big band classiche, Count Basie, Duke Ellington, ma anche grandi pianisti, Earl Hines, queste cose. E poi i primi concerti a Milano, soprattutto perché lui aveva la macchina, allora si poteva andare a Milano o al Capolinea o al Teatro Ciak a sentire Art Blakey con i Jazz Messengers, addirittura George Adams, Don Pullen, che erano già fuori di testa. Io, idolo primo così distinto, io sono sempre stato un grande amante del ritmo, tant'è che il mio grande idolo del pop rock era Santana, perché, perché era una musica unica, ma la fuente del ritmo lì, questa, le percussioni latine, quello, il Caravanserai è un disco che mescola delle cose, era all'avanguardia, è bello ancora oggi, a 50 anni di distanza. Era Horace Silver in quel momento lì,
3: perché era
2: pianista dei Messi, ma perché aveva uno stile, se vuoi, relativamente semplice, essenziale, sobrio, ma c'era molto ritmo dentro, ed era una musica sorprendente. Sì, ha scritto dei bei pezzi che sembravano anche, come dire, accessibili all'ascolto e magari anche da suonare.
0: Non abbiamo purtroppo una testimonianza registrata di quell'epoca jazz, ma torniamo comunque ad ascoltare queste rare registrazioni di gruppi in attività in quegli anni. Di nuovo, in questo caso, dal concerto del gruppo di Olivier Bosia, i Geos, tenuto a Balerna nel 1979. Questo è Mia Culpa.

0: era un altro brano del repertorio dei Geos, Mea Culpa, tratto dal loro concerto a Balerna del 1979.
1: Tra gli elementi che accomunano l'esperienza di Olivier Bosia con altri musicisti dilettanti del nostro cantone c'è naturalmente la partenza per l'università, che è un momento chiave, il quale chiude forzatamente le ambizioni adolescenziali e normalmente anche la vita di questi gruppi fatti da giovani musicisti.
2: E poi la partenza a 19 per altri lidi, insomma, in vari siamo partiti, perché sia sì, io, Mauro, Charlie Foppa è andato a Losanna, noi siamo andati a Zurigo, e poi evidentemente sì, ogni tanto chi rientrava, chi più chi meno si rientrava, io rientravo molto poco pur essendo a Zurigo, quelli della Svizzera Romanda meno ancora, e dunque dopo un po' i gruppi si sono un po'... Ho continuato a suonare perché si provava ogni tanto ancora. Con il jazz soprattutto, ma i gruppi in quanto tali sono andati un po' persi. Poi a Zurigo io ho provato a suonicchiare un po' di jazz, ma ero un po' intimorito perché io non avevo mai studiato, suonavo orecchio. Si era aperto il nuovo club Bazillus, che faceva delle jam session la domenica, e lì avevo incontrato anche alcuni jazzisti, io non sapevo neanche chi fossero, ma erano personaggi della scena jazz svizzera di un certo calibro, e mi invogliavano ad andare a suonare. Poi io un po' intimorito, un po' pigro magari, anche un po' ero in vergogna perché mi sentivo un po' a disagio non avendo quel bagaglio lì, allora un po' lasciato perdere, finché poi è nata invece un'avventura sull'onda dei Blues Brothers, e lì mi hanno chiamato a fare l'organista. Lì avevo comprato un piccolo organo Hammond, avevo ancora il mio Fender, a fare il pianista di un gruppo, The Gangsters, con i quali abbiamo fatto anche un disco, un cantante. All'inizio avevamo tre sassofonisti, poi ne è rimasto uno solo, poi è stato sostituito da Lily, che era una bella ragazza bionda che suonava il sassofono, e poi avevamo due chitarre, io facevo organo e piano, batteria, tutto il repertorio di soul, rhythm and blues, da Aretha Franklin, James Brown, Otis Redding, Wilson Pickett e altre cose anche un po' più rockettone, un pezzo di Rod Stewart, un pezzo di Johnny Guitar Watson, cose molto divertenti. Per 6-7 anni abbiamo suonato, si suonava tanto, perché alle feste era una musica ballabilissima, richiesta.
0: Chiudiamo la puntata di oggi, dedicata all'esperienza musicale di Olivier Bosia, con un altro brano tratto dalla registrazione, dal vivo, registrazione amatoriale ma preziosa, lo ripetiamo, che lo vedeva protagonista nelle file dei Geos. Siamo quindi a Balerna nel 1979. Il brano si intitola Geos X, e con questo brano vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Local Heroes.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Abbiamo ascoltato la prima puntata dei nostri arpeggi Local Heroes con Olivier Bosia, nostro ospite. I nostri arpeggi tornano domani sempre alle 16.35 circa. Ora vi lasciamo alla musica, dapprima Joni Mitchell con Woman of Heart and Mind da For the Roses, album del 1972, e poi Both Sides Now, un brano di Joni Mitchell qui interpretato da Pat Martino e Cassandra Wilson. Da parte mia è tutto, non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di serata, un caro saluto da Lucia Bentoglio.

0: non ti aspetti.
1: E sono le 17 di lunedì 7 settembre. Buonasera, bentrovati da Natascia Fioretti per una nuova puntata di K e per una nuova settimana insieme. Buonasera, io saluto subito e ringrazio chi questa settimana lavora con me in redazione, sono i colleghi Martino Dont ed Elisa Rossello e vi ricordo anche subito in apertura questa sera il nostro numero WhatsApp al quale potete scriverci allo 079-382-6765. Tante le voci e i temi protagonisti della nostra puntata di questa sera, come sempre qui a K d'altronde, parleremo di cinema e andremo a Venezia per le ultime novità dalla Croisette della Laguna, punte Saremo poi a Locarno, la Fondazione Ghisla, per lanciare la prima mostra antologica dell'artista italo-tedesca Elisabeth Scherfig. Racconteremo di come la musica, gli artisti, il loro stile di vita possono diventare argomento di contestazione politica e morale. È successo in passato, riaccade oggi. Diremo del successo in Germania dell'AfD. Racconteremo il successo di una serie e della sua protagonista soprattutto e della cabarettista, autrice e attrice americana Lianne Morgan. Chiuderemo parlando della sprezzatura e chiedendoci se ne abbiamo ancora bisogno e lo faremo con Beatrice Cristalli. 17:02, noi come sempre iniziamo in bellezza, iniziamo con la musica di Rete 2 e con questo brano Spider Italiana.
2: Il lungomare a quest'ora è un'autostrada con le palme e ci correrei. Stringo forte i pensieri che stanotte non si dorme, vado via con lei. Ho una spider italiana rossa del 69, è stanca di viaggiare, non si accende quando piove, ma ci faccio un figurone se passo per il viale. Parauti scintillanti, niente grinta nel motore, il bello contro il pratico è un atavico duello. Io mi sono già schierato con lei

certo che a volte avrei fretta di arrivare, ma capisco che un arrivo in gran stile non è sempre puntuale. Chi aspetta, perdona, signore come lei.

0: Io lo dicevo in apertura, noi questa sera andiamo a Venezia al Festival del Cinema, dove ad attenderci c'è il nostro Alessandro Bertoglio, che subito saluto e accolgo. Alessandro, ben ritrovato.
1: Benvenuti a Venezia, buona serata a tutti e a tutti. Ciao Natascia.
0: Ciao Alessandro, come si sta? Come si sta da quelle parti?
1: Allora, la risposta ufficiale è caldamente bene, perché c'è una temperatura e un'umidità che non fanno prigionieri, però diciamo che la maggior parte del tempo lo passiamo in sala a vedere degli eccellenti film, perché fino ad ora quest'anno abbiamo visto ottimi film sia in concorso che fuori, quindi assolutamente non ci si può lamentare.
0: Non ci si può lamentare, c'è sempre una magia particolare quando si seguono questi eventi. E Alessandro, ci sono insomma tanti elementi di cui vogliamo parlare questa sera. Uno forse da quale partire è Nanni Moretti, che torna a Venezia dopo 37 anni, vero Alessandro?
1: Sì, infatti dai tempi di Palombella Rossa Nanni Moretti non era più a Venezia in nessuna maniera, lì c'erano state delle polemiche, poi dopo sono state raccontate in diverse maniere da tutti i protagonisti. Il fatto sta che il suo nuovo film, che in realtà per Cannes non era pronto, perché sennò magari l'avremmo visto sulla Croisette, però Succederà questa notte è stato selezionato per il concorso ed è uno dei titoli che al momento ha anche raccolto i consensi maggiori, perché comunque è un film d'amore e già questa è una cosa strana per Nanni Moretti. Però è un film dove c'è molto di Nanni Moretti. Intanto lui ha una piccola parte, fa il papà di Jasmine Trinca, che è la protagonista femminile del film, a fianco di Louis Garrel, e lui ha messo un po' di se stesso nelle parti di questo padre, ma soprattutto nelle parti che fa Louis Garrel, che parla in italiano benissimo nel film e anche in conferenza stampa, come sentirete poi, perché vi ho preparato un piccolo curioso estratto. E è un film che racconta i tumulti amorosi, diciamo, di questi due personaggi che si incontrano un paio di volte nel corso della loro vita. Ogni 7 anni sono destinati a rincontrarsi finché alla fine poi dopo scoppia una relazione che chissà dove ci porterà.
0: Chissà dove ci porterà. Allora Alessandro, noi ci ascoltiamo la clip che tu hai preparato per noi.
1: Sì,
0: stai lì.
1: Faccio un piccolissimo lancio per contestualizzarla, perché qui è il festival, di solito vengono forniti ai giornalisti, alle televisioni, alle radio degli estratti del film oppure il trailer. Nanni Moretti ha messo a disposizione soltanto una scena in cui Louis Garrel ruba il pallone al figlio, il pallone da basket, e va a fare un canestro. Curiosamente Louis Garrel ha citato proprio questa scena durante la conferenza stampa, e io vi faccio ascoltare questa gag perché racconta molto anche l'umore generale del film.
0: E allora gustiamocela insieme ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici.
2: Allora, vi parlo un po' della metoda Nanni Moretti. Io contentissimo di lavorare finalmente con Nanni Moretti. C'è questa scena di basket. Sto arrivando sul set e Nanni mi fa così. Allora, lui oggi, prendi la palla, tu devi fare un canestro. Io faccio la scena, io voglio la stessa cosa che io, ok? Girate, azione, lo faccio io, registratemi. Nanni prende la palla. Tum, vi giuro, la prima volta, davanti a me e tutta la troppa. Boom, boom, prende la palla, a turno di lui, come Michael Jordan. E poi alla fine, prima volta a canestro. E dice, a te lui, a te. 25 chuck più tardi, impossibile. E lui, come un bel sadico che è, faceva così. Allora, possiamo rivedere il mio chuck, per favore?
3: Ciao, Gregorio! Come stai?
4: Che ci fai qui?
3: Grazie, tesoro!
0: Alessandro Bertoglio, io ho dovuto chiudere il microfono per non far sentire la mia risata, che l'avevo anche già ascoltata la clip, ma viene comunque da ridere riascoltandola.
1: Sì, è divertentissima. Poi dopo è stata una conferenza stampa piena di gag, una sulla Vespa, che non è una Vespa ma che è uno scooter giapponese, per cui veramente un clima incredibile all'interno della truppa, come la chiama NRL, del film. Sì. E questo si vede, perché è un film molto, molto dolce, un film d'amore. Tra l'altro, con una curiosità, se volete, una scena è girata all'interno di un vero concerto di Bruce Springsteen a San Sebastian.
0: Meraviglioso.
1: Per cui c'è veramente di tutto.
0: C'è di tutto. E allora, questa era una delle cose che ci eravamo segnati, appuntati, che volevamo raccontare, ma poi, a proposito anche di grandi artisti italiani, c'è anche Valeria Golino a Venezia con il suo film Nessun dolore di Gianni Amelio. Ecco, qui invece, Alessandro Bertolio, com'è andata? Intanto, com'è il film?
1: Allora, il film non è considerato dalla critica generale un capolavoro, ma è un film importante perché parla dei temi legati all'immigrazione attraverso la figura di Alessandro Borghi, che è un libraio che ha un piccolo chiosco a Roma dove vende libri usati. Valeria Golino è una persona che conosce, con la quale c'è una certa empatia, che gli porta dei libri, gli regala dei libri da vendere, e poi ovviamente c'è un evento scatenante che porterà il personaggio di Alessandro Borghi a stravolgere completamente la propria vita, anche perché lui si sente portato ad assistere anche troppo le persone in difficoltà, e questo segnerà pesantemente il percorso del suo personaggio all'interno del film. C'è da dire una cosa: il film di Gianni Amelio è fuori concorso come tanti altri film italiani, perché un po' Alberto Barbera, il direttore della Mostra del Cinema, ce l'aveva detto quando l'avevamo intervistato a giugno. Quest'anno sono venuti pronti tantissimi film italiani in occasione dell'estate, quindi dopo Cannes, e ovviamente lui non ha potuto metterli tutti in concorso, anche se loro, i registi, i produttori avrebbero voluto. Quindi molti, come in questo caso Gianni Amelio, hanno accettato di andare fuori concorso. Ecco, se vogliamo fare una piccola chiosa, se, come dicono ormai da diverso tempo, gli studios non vanno più ai festival con i loro film importanti perché hanno paura delle recensioni e delle stellette, forse il fatto che il film di Gianni Amelio non sia stato messo in concorso fa bene al film. Comunque ognuno poi lo giudicherà, perché tra l'altro il film entro la fine dell'anno uscirà anche sui nostri schermi. Io ho avuto modo di incontrare Valeria Golino e le ho chiesto un po' del suo personaggio e della storia di questo film.
0: Valeria Golino, di lei si è scritto tanto in questi giorni, soprattutto si sono spese, come sempre, come accade sempre per le donne, insomma, si sono spese tante parole per la sua eleganza, ma noi, Alessandro, ascoltiamo anche qui la clip che ci hai preparato e poi magari andiamo a contestualizzare, a parlarne.
4: Elsa, che poi è un nome naturalmente ispirato da Elsa Morante, cercavamo un nome per lei, perché quando ha scritto il copione Gianni Amelio l'aveva chiamata Valeria. Valeria perché già sapeva che voleva me e già aveva deciso che io avrei accettato il film e già sapeva tutto, e quindi l'aveva chiamato Valeria. Poi a un certo punto ci siamo detti: forse non è il caso di chiamarla Valeria, dai, come la chiamiamo, essendo poi un film che tratta, tra le altre cose, anche i libri, la letteratura, la scrittura, abbiamo detto. E poi anche perché parte del film, la casa di Elsa è la vera casa di Alberto Moravia. Siamo andati a girare nella casa di Alberto Moravia, che è stato per anni, insomma, il compagno storico di Elsa Morante inizialmente. Quindi, insomma, Elsa, ecco. Elsa è una donna che sembra risolta. È una docente universitaria, una persona colta, però si capisce che anche lei è una donna solitaria, che è in cerca di qualcosa, che riconosce in quest'uomo, Alessandro Borghi, che è il personaggio di Davide, riconosce qualcosa che le somiglia e che vorrebbe proteggere. Credo che vuole proteggerlo da se stesso, perché capisce che c'è qualcosa anche di scapestrato dentro questa sua ostinata voglia di fare qualcosa che lei non sa che cos'è, perché non lo vede farle queste cose, però lei sa che c'è qualcosa che non va e vorrebbe proteggerlo.
1: Tornando un po' al tema del film, è indispensabile l'empatia, ma siamo ancora capaci di provarla e di metterla in pratica? Perché mi sembra che la deriva anche degli ultimi anni ci porti sempre verso un'altra parte.
4: Beh, è chiaro che il film è il risultato, anche proprio il pensiero di fare un film così è il risultato di questa deriva, di questa preoccupazione, di questo senso di impotenza che abbiamo, ma anche questo senso, questa ignavia che ci possiede da tutti i punti di vista, penso a tutti noi e su argomenti che sono così drammatici e così grandi, più grandi di noi, in cui penso che non sappiamo proprio da dove cominciare. Cerchiamo di metterli da parte perché ce ne accorgiamo solo quando succedono cose terribili che ci attaccano, come attaccano la nostra coscienza, e che ci amareggiano e che ci fanno disperare anche in qualche modo. Però nessuno di noi individualmente, se non quelli che veramente lo fanno, in questo caso Davide nel film, malamente, ma cerca di fare qualcosa, o ti attivi veramente, ma se non ti attivi, e quindi vuol dire lasciare una parte della tua vita per fare altro, no? E invece di proteggere te stesso, proteggi altri. Se non è quello che noi sentiamo è inerte, è solo ansia, impotenza e amarezza.
0: Alessandro Bertoglio, sempre bello sentire la voce di Valeria Golino e anche queste storie che si nascondono dietro a un film, no? Quando lei dice Gianni Amelio sapeva già che voleva me, Valeria, ero io.
1: sì, no, poi è curioso anche il fatto che siano andati a girare nella vera casa di Moravia, insomma, tutti questi legami, tra l'altro, per essere un pochino patriottico, se vogliamo, alla fine dell'intervista mi ha detto, ma insomma, io qualche anno che non vengo a Locarno, il mio festival preferito, invitatemi ancora, speriamo che lo facciano, perché comunque Valeria Golino è una donna splendida, come hai detto tu, elegantissima, ma anche dentro, non soltanto fuori.
0: E Alessandro, noi adesso abbiamo ancora un contributo della nostra Moira Bubola che apre la finestra su un altro tema importante comunque che diciamo riguarda il festival, anche se poi è più una questione che si è svolta ai margini. Ma in chiusura ancora volevo chiederti, adesso ci sono anche ora altre giornate a Venezia, ma oggi in programma di importante ancora cosa c'è? C'è forse anche il Leone d'Oro che viene dato oggi?
1: No, oggi è stato dato a Ellen Burstyn il Leone
0: alla carriera.
1: Il Leone alla carriera. Sì. Tra l'altro lei 93 anni, ne ha 10 in più della mostra e quindi insomma, una vita veramente passata per il cinema. Poi ci sono dei film importanti. In concorso nel pomeriggio è passato L'Estranea, che è un film di Paolo Strippoli, anche questo con Jasmine Trinca, che è un thriller horror, se vogliamo, mentre questa sera in concorso ci sarà il nuovo film di Kore-eda, che noi abbiamo visto ieri sera, che è una favola meravigliosa. Lui sa giocare con gli adolescenti, con i bambini e con i grandi temi della vita in una maniera eccezionale. Poi ovviamente le immagini che offre al suo pubblico sono veramente spettacolari. E chiudo questa sera, mi tocca, 19:30, le 4 ore del documentario su Elon Musk. Se mi permetti una battuta, sì. Elon Musk ha 50 anni, è l'uomo più ricco del mondo, ha fatto di tutto e di più, però se gli fanno un documentario di 4 ore a 50 anni di vita, un cortometraggio di 3 minuti si può fare anche sulla mia, oserei dire.
0: E con questa chiudiamo. Alessandro Bertoglio, io ti ringrazio, intanto buon proseguimento e ci risentiremo sicuramente presto nei prossimi giorni. Grazie.
1: Assolutamente.
0: E invece noi continuiamo, perché lo dicevo che c'è un'altra notizia importante che arriva da Venezia. A margine infatti della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica è stato siglato un accordo di intenti, una lettera di intenti, è stata firmata intanto dal Ticino, dal Vallese e dalla Valle d'Aosta per creare una nuova alleanza cinematografica alpina. E allora noi ascoltiamo la nostra Moira Bubola che ne ha parlato con Lisa Barzaghi, direttrice della Ticino Film Commission.
5: Ticino Film Commission firmerà una sorta di protocollo di intenti con altre commissioni che si occupano di cinema. Cosa sta succedendo?
6: Esatto, domenica al Palazzo Trevisan a Venezia avremo questo momento assieme alla Vallese Film Commission e la Valle d'Aosta Film Commission, dove firmeremo questo protocollo proprio con l'idea entro i prossimi 2 anni di sviluppare delle sinergie tra questi 3 territori. Da una parte, perché siamo collegati l'uno con l'altro, dall'altro sono territori molto simili, sia a livello proprio del territorio in sé, ma anche a livello di numeri professionisti, anche un po' legato a culturalmente eccetera, e quindi l'idea di sviluppare dei progetti dove far incontrare troppi professionisti da questi 3 territori e chi lo sa creare delle sinergie, delle coproduzioni, dei nuovi progetti.
5: C'è un'altra novità quest'anno, che qui a Venezia per la prima volta, proprio per il Venice Production Bridge, vengono presentate anche tutte quelle che sono le location delle varie regioni della Svizzera.
6: Per il primo anno ci sarà il Location Market, che si svolgerà su 2 giorni, dove saremo ospiti anche noi, assieme ai miei colleghi di Zurigo, Lucerna e Vallese, saremo presenti proprio a promuovere il nostro territorio e avremo l'occasione di organizzare, di fare vari incontri.
0: E allora il punto che qui ha fatto la nostra Moira Bubola, responsabile del Dipartimento Cinema e Letteratura, con lei al microfono Lisa Barzaghi, direttrice della Ticino Film Commission, per commentare, ecco, questo importante accordo che è stato siglato per una nuova alleanza cinematografica alpina, accordo che vede protagonisti il Ticino, il Vallese e la Valle d'Aosta.

0: 17:23 minuti, è tempo di Anna Cardi. Noi ci siamo arrivati con The Felice Brothers e la loro magnifica ballata The Great Dust Storm. E ora però vogliamo parlarvi di una mostra in corso alla Fondazione Ghisla a Locarno, una mostra che rimarrà aperta fino al 6 gennaio 2027. Il titolo è Promenade e si tratta di una prima importante, perché è la prima mostra antologica dell'artista italo-tedesca Elisabeth Scherfig. Noi per parlarne abbiamo in collegamento questa sera Angela Madesani, che subito accolgo e saluto. Buonasera, benvenuta.
1: Buonasera, grazie.
0: Angela Madesani, lei è storica dell'arte, docente presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara, curatrice della mostra. Allora, diciamo subito, perché venirla a vedere, perché andarla a vedere?
1: Ma allora, io credo che Elisabeth Scherfig, che è un'artista che lavora da 50 anni, questi sono 50 anni di opere, di studi, di ricerche, sia una grande artista. Cioè io seguo il lavoro della Scherfig da oltre 25 anni e penso che sia una mostra anche che esula da quanto vediamo normalmente in giro, cioè una mostra che ci presenta un artista che lavora soprattutto con il disegno e lavora su alcuni temi che sono poi quelli durante il corso degli anni con però dei cambiamenti e dei mutamenti, insomma, questa misura del circostante, ecco, come lei ha intitolato uno degli argomenti delle sale, è il senso di questa mostra, cioè questa capacità di misurare il circostante attraverso l'occhio, no? L'occhio che guarda.
0: E è una mostra, o meglio, andando a guardare un po' le opere della Scherfig, che noi vediamo un paesaggio fatto di cemento, foglie intrecciate, architetture vegetali, panorami sovrapposti. Ecco, se volessimo dare a chi ci ascolta un'idea concreta di un'opera della Scherfig, o di più opere, insomma, per poterle visualizzare, ecco, qualche elemento ancora in più.
1: Allora, io credo che il lavoro di questa donna, che ha studiato musica peraltro, che non ha studiato arte, e quindi è un lavoro fortemente ritmico, molto matematico, anche molto, molto complesso nella sua lettura, sia un lavoro in cui c'è questa crescita, cioè lei lavora sul tempo. Le mura romane, per esempio, sono una delle opere che troviamo finalmente esposta nella sua grandezza, perché abbiamo una delle sue colonne srotolata, sono 10 metri di lavoro, un lungo lavoro di 10 metri, che io che conosco da tanti anni il suo lavoro è la prima volta che lo vedo, ma la cosa interessante è che è anche la prima volta che lo vede l'artista così esposto, perché avere 10 metri di spazio, chiaramente la Fondazione Ghisla ha offerto 5 sale più un corridoio e quindi un bellissimo spazio. È stato avvincente anche allestire la mostra, misurarsi con lo spazio, cercare di capire anche come poteva essere, come lo spettatore poteva entrare in questo percorso. E ovviamente la natura è una delle sue grandi passioni. La natura, non so, per esempio, c'è in una delle prime sale, quella a pian terreno, c'è un'opera che ci accoglie del 2026, che secondo me è una summa del suo lavoro. Cioè abbiamo un interno del Giardino Botanico di Palermo. Scherfig ha lavorato parecchio con la Sicilia, lei è una delle artiste che sono esposte permanentemente a Palazzo Butera e Palazzo Butera di Massimo Valsecchi e Francesca Valsecchi, e lei a Palermo ha passato molto tempo, affascinata dal Giardino Botanico di Palermo. Ne ha colto un aspetto interessantissimo, queste piante straordinarie che arrivano dall'Australia, però sempre con questo legame con l'architettura che troviamo anche in questi suoi disegni delle vigne di Fontanafredda in Piemonte, no? Dove vediamo come l'architettura e la natura in fondo non siano così lontane. ci sono delle opere stupende dedicate al padiglione inglese dell'Expo di Milano, l'Expo del 2015, e il padiglione inglese era in particolare un padiglione dove ogni volta che un'ape entrava nell'alveare si accendeva una luce e quindi c'è proprio questo, è un lavoro dove i grandi temi del nostro tempo, cioè il verde, il pianeta, l'architettura, la cultura, non sono mai, cioè non sono una narrazione, no? Non c'è una narrazione politica, sociale, ma ci sono una serie di riferimenti con questa capacità straordinaria. Diciamo che mi ricordo ancora quando Elisabeth mi raccontò che aveva avuto per le mani dei disegni di Dürer, ma non sono paragoni sciocchi, è un artista del Novecento che guarda, Novecento e chiaramente dei nostri giorni, che ha guardato uno dei grandi maestri dell'incisione. Ecco, io tra l'altro lei usa anche l'incisione perché abbiamo in mostra alcune incisioni sul linoleum che poi sono state realizzate o con foglia d'oro oppure con la porcellana, che è uno dei suoi materiali prediletti. Di porcellana, oltre a un pozzo che abbiamo al centro di una sala, abbiamo un lavoro bellissimo che anche quello io non l'avevo mai visto perché è molto grande, è una sorta di grande tenda di organza di seta su cui ci sono come dei tondi che sono degli strappi di porcellana dei tombini di Milano, cioè un elemento vile che è il tombino, noi lo calpestiamo tutti i giorni.
0: Certo.
1: Però lei lo ha ripreso, ne ha fatto l'impronta e sembra un grande portale, no? Con le formelle. E quindi in tutto il lavoro dei Scherfig c'è sempre questa raffinatezza che ci porta poi a entrare direttamente nel suo lavoro. Insomma, se posso dire una cosa, il pubblico era estasiato da questi lavori.
0: Allora, sulla raffinatezza, il pubblico estasiato, noi ci fermiamo, ma io voglio ricordare intanto il titolo Promenade, che indica proprio l'idea di una passeggiata attraverso questi 50 anni di lavoro artistico di questa importante artista di Elisabeth Scherfig. Io ringrazio intanto Angela Madre Desani per essere stata con noi e ricordo però anche che la mostra sarà aperta alla Fondazione Ghisla a Locarno fino al 6 gennaio 2027. Sì. Grazie, una buona serata.
1: Grazie a voi, una passeggiata valseriana che aspetta i nostri visitatori. Arrivederci, buonasera.
0: A lei. Grazie. Buonasera.
2: Compositore e contrabbassista molto apprezzato. Sperimentatore attento dallo stile raffinato, Roberto Bartoli ama muoversi tra jazz e musica contemporanea, improvvisazione radicale e linguaggi cameristici. Attivo soprattutto dagli anni 90, ha accumulato una corposa discografia collaborando con alcuni dei nomi più rilevanti del jazz e della musica di ricerca italiana. Roberto Bartoli ha Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Domani alle 15:35.
3: Rete 2.
4: In studio Federico Talarico. La copresidente dell'AfD Alice Weidel attacca il cancelliere tedesco Friedrich Merz dopo il trionfo del suo partito nel Land di Sassonia-Anhalt con il 44%, accusandolo di essere il cancelliere più impopolare e di aver frenato lo sviluppo della Germania. Merz riconosce una crisi all'interno della CDU, il suo partito, lamentando la necessità di un cambio di rotta e maggior coesione interna. Rifiuta tuttavia la possibilità di dimettersi, rinnovando il suo impegno e ribadendo il sostegno tedesco a Kiev. Una spallata quindi a Berlino dall'AfD, i cui vertici parlano di svolta storica. Anche gli avversari politici parlano di una cesura importante. Ma quanto peso dare a questo risultato? Bettina Müller ci spiega perché tutti quanti, perfino il presidente degli Stati Uniti, seguono l'elezione di una piccola regione tedesca di 2 milioni di abitanti.
5: Perché la partita in questa piccola regione simboleggia e preannuncia quello che potrebbe succedere in altre regioni della Germania e a livello europeo, dove vediamo partiti della destra radicale filorussi in testa nei sondaggi, come il Rassemblement National di Marine Le Pen in Francia, la FPÖ in Austria o Reform UK nel Regno Unito. E fa un certo effetto che anche Elon Musk e lo stesso presidente Trump si interessino così da vicino al voto in Sassonia-Anhalt e facciano apertamente il tifo per la FDE, considerato il più estremo fra i partiti dell'ultradestra europea. Non è comunque una sorpresa, molti valori della FDE coincidono con quelli dell'ideologia MAGA e la leader del partito, Alice Weidel, è stata l'unica leader europea invitata alla cerimonia di insediamento del secondo mandato Trump. Molti sperano o temono che il voto in Sassonia-Anhalt sia il primo segnale di una nuova era non solo in Germania ma anche in Europa. Ci sono però anche molti fattori che spingono a relativizzare la portata concreta del risultato. Buona parte del programma elettorale l'AfD in Sassonia-Anhalt non riuscirà a metterlo in pratica anche se dovesse governare, perché è materia di competenza federale, come ad esempio i rapporti con la Russia o gli aiuti all'Ucraina. Eppure la AfD è in testa ai sondaggi anche nel resto della Germania. Il segnale forte da queste elezioni è che probabilmente la gente stufa dei compromessi di una grande coalizione.
4: Dall'interno la Posta potrebbe vedersi costretta a tagliare fino a 110 posti di lavoro. La misura mira a ridurre i costi interni in modo da finanziare a lungo termine il servizio pubblico senza ricorrere al denaro dei contribuenti, si legge in una nota odierna del gigante giallo. Le persone spediscono sempre meno lettere e preferiscono i pagamenti online allo sportello. Le crescite in altri settori, precisa la Posta, non permettono di compensare queste contrazioni. L'azienda intende basarsi su 4 punti: misure tariffarie proporzionate, efficienza interna, crescita mirata e modernizzazione delle condizioni quadro regolatorie. Così viene spiegato nel comunicato, che precisa che le misure in esame non riguardano i servizi per la clientela né il personale dell'esercizio, addetto ad esempio al recapito o alle attività nelle filiali. Sono gravi le ferite del 46enne aggredito domenica sera a Rien, nel canton Basilea città, da 3 giovani tra i 12 e i 18 anni. I motivi della colluttazione sono ancora tutti da chiarire, fanno sapere le autorità. I giovani ragazzi responsabili dell'aggressione sono riusciti a fuggire.
3: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. Meglio-adesso.com.

0: Ed era il brano Walk It Off, qui cantato dal gruppo americano Etzmat Mudin, con brano del 2023 composto da Schumann Wade, che abbiamo sentito alla voce e all'armonica, mentre Eric Della Penna suona in questo pezzo, in questo brano, la chitarra. Sono le 17:41 minuti e c'è questa idea che la gioventù venga traviata dalla musica e dagli artisti, ed è oramai in realtà un troppo della storia culturale da moltissimo tempo, dunque non è giornata di oggi. In passato e purtroppo ancora nel presente, la musica, lo stile di vita degli artisti che la fanno, sono diventati in passato argomento di contestazione politica e morale. Di questo tema ne ha scritto Romano Giuffrida sul canale Cultura della RSI. Lui è giornalista, pubblicista e documentarista ed è con noi questa sera. Romano Giuffrida, buonasera, bentrovato.
1: Buonasera, bentrovato a te.

0: Allora, quando Satana si nasconde in un disco, questo è il titolo del suo articolo, nel quale lei evidenzia subito in apertura come i membri dei fondamentalismi MAGA stiano attaccando quotidianamente artisti dichiaratamente queer, come Chappell Roan, Heidi Kiyoko o Carrie Elise Fletcher. Ecco, cosa stanno vivendo quotidianamente queste artiste e questi artisti?
1: La situazione che vivono è essenzialmente quella che si può immaginare, quindi forti attacchi sia pubblici che privati, nel senso che vengono attaccati pubblicamente quando fanno concerti, quando vanno in tournée, vengono minacciati anche nel privato, vengono minacciate le famiglie e c'è un clima di totale come si può dire, tentativo di totale emarginazione di queste figure. Perché? Perché lo possiamo benissimo immaginare, perché chiaramente atteggiamenti di libertà mettono in discussione non solo aspetti di carattere religioso, ma mettono in discussione anche aspetti di carattere sociale, politico e via discorrendo.
0: Ecco, io dicevo quindi, prima. Ah, ecco, no, prego, prego, se vuole concludere, concludo.
1: No, avevo concluso appunto, la situazione bene o male è questa, sta andando avanti da anni, ma sta andando avanti da decenni, se vogliamo. Basti, c'è un esempio per tutti. Che non aveva a che fare con la sessualità ma con la religione, ricordiamoci la famosa affermazione di John Lennon ancora negli anni 60, i Beatles sono più famosi di Gesù. Che cosa provocò? Provocò appunto roghi di dischi, di tutto e di più.
0: Certo, provocò un vero terremoto e noi ne parlammo proprio qualche tempo fa, ne abbiamo parlato proprio qui a K e dicevo anche prima, Romano Giuffrida, che questo accade oggi ma è accaduto anche nel passato. Allora io adesso faccio sentire una voce e una chitarra e poi dopo continuiamo a parlare del suo articolo.
1: Certo.

0: Romano Giuffrida, lascio dire a lei a chi appartiene questa voce, questa chitarra, a chi appartengono.
1: Appartengono a Sister Rosetta Tharpe, ovvero sia a colei che è stata considerata la madre, in qualche maniera, la mamma del rock and roll. E non è un riconoscimento posteriore, glielo diedero addirittura artisti come Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard. Little Richard addirittura in un'intervista dichiarò che Sister Rosetta Tharpe era stata la sua musa e che lui nella sua attività artistica non aveva fatto altro che cercare di imitare. Sister Rosetta Tharpe è stata chiamata la donna degli scandali. In realtà gli scandali sono quelli della società nella quale viveva. Innanzitutto il primo scandalo è quello che riguardava lei, ma ha riguardato un po' tutte le donne, le riguarda purtroppo ancora adesso nella società, ovvero sia la storia di Rosetta Tharpe è un esempio in più del quadro desolante che in qualche maniera descrive la condizione della donna nel corso del XX secolo, ovvero sia come tante artiste, sia della musica, sia delle arti visive, eccetera, in quanto donna non è stata riconosciuta come artista. Rosetta Tharpe aveva un enorme successo di pubblico, tant'è che infatti le case discografiche, quando avevano sudorato la capacità di Sister Rosetta di avere seguito, le diedero la possibilità di incidere, eccetera. Ciononostante, appena il suo fenomeno, tra virgolette, il suo ruolo, la sua immagine cominciò a declinare per la presenza di altre artiste, automaticamente venne dimenticata. Venne dimenticata perché, in quanto artista, appunto, era già un'eccezione nel mondo maschile, non sapete, appunto, in un ambito come quello musicale. E questo fu il primo scandalo. Il secondo scandalo è che Sister Rosetta Tharpe era una cantante di gospel, di musica gospel, e diciamo che in un ambito così, diciamo se vogliamo, delicato, nel senso che è legato alla religione, a un certo tipo di comportamenti, la sua immagine fu considerata scandalosa, mentre lo scandalo anche in questo caso fu determinato dalle comunità religiose che la emarginarono. Perché fu considerata scandalosa? Innanzitutto perché, appunto, come abbiamo sentito nel brano, portò nella musica gospel, portò la chitarra elettrica in maniera così evidente, e poi il ritmo. Ritmo che, appunto, come abbiamo detto prima, viene considerato un po' la genitrice del rock and roll. Ma non è solo questo stato, è il fatto che lei, appunto, non si considerava cantante gospel, ma cantante di musica gospel. Quindi, pur avendo riconoscimento nell'ambito religioso, delle comunità religiose, in quanto cantante di musica gospel, lei si pretese e ottenne per se stessa di avere un ruolo comunque in genere nella musica, tant'è che lei negli anni 30 si esibì ad esempio al Cotton Club di Harlem, e questo creò un grande scandalo perché dissero: come portare la musica gospel laddove c'è il peccato? E quindi questo fu un ennesimo motivo di scandalo. Terzo motivo di scandalo, e anche questo sempre rivoltato al contrario, era che Sister Rosetta Tharpe non solo era una donna nera, ma era una donna bisessuale. E questo in quegli anni possiamo immaginare che cosa significasse, in una nazione che, ad esempio, aveva stabilito la legge dei tre capi, ovvero sia le persone di sesso maschile o di sesso femminile dovevano assolutamente indossare in pubblico almeno tre capi legati alla loro sessualità. Non era possibile fare altrimenti, tant'è che molte donne che secondo i dettami della moda di allora si vestivano diciamo con abiti maschili, giacche e pantaloni, molto spesso vennero denunciate, dovettero pagare multe sostanziose per questa loro scelta. Ecco, questo era per dire il paese in cui Sister Rosetta dovette vivere. E non a
0: Certo.
1: caso, ecco, non, diciamo che tutto quello che poi è successo, il fatto che bene o male è stata rivendicata solo a partire dagli anni Ottanta, dalla comunità LGBT, che è ricominciato in qualche maniera la riscoperta di Sister Rosetta Tharpe. Pensiamo che Sister Rosetta Tharpe, quando morì, venne sepolta in una tomba anonima. E solo il movimento LGBT riuscì attraverso una colletta a far sì che la tomba di Rosetta Tharpe potesse essere riconosciuta con nome, eccetera, eccetera, e soprattutto che gli venisse dedicato un riconoscimento importante, che era quello che era il riconoscimento della sua sessualità, della sua libertà. Della libertà che aveva conquistato vivendo in un periodo, negli anni 30, non parliamo degli anni 50, ovvero sia sotto il maccartismo, dove addirittura il fatto solo di essere sospettati di omosessualità, sia maschile che femminile, era gravissimo, tant'è che l'omosessualità veniva paragonata al comunismo e quindi diventava automaticamente un nemico dello Stato. Ecco,
0: Certo.
1: tutta questa situazione. Solo negli anni Ottanta si è cominciato a cambiare.
0: A cambiare. Romano Giuffrida, noi siamo partiti guardando all'oggi, quindi al movimento MAGA, che appunto, lo dicevamo prima, no? Attacca quotidianamente artisti dichiaratamente queer, come Chappell Roan, abbiamo fatto altri nomi, siamo tornati indietro nel tempo, abbiamo visto la figura di Sister Rosetta Tharpe. Allora, in una battuta, che cosa è cambiato? Non è che siamo andati tanto avanti.
1: No, direi che non siamo andati tanto avanti, tant'è che ancora adesso la comunità MAGA considera il fatto di avere rivalutato la figura di Sister Rosetta Tharpe un'offesa agli Stati Uniti, un'offesa alla cultura americana e soprattutto diciamo, un grosso problema di educazione generale del paese, ovvero sia il fatto di rivalutare figure come Rosetta Tharpe o le altre appunto musiciste queer, viene considerato un attacco proprio all'educazione dell'infanzia, all'educazione dei giovani. Credo, appunto, come scrivevo alla fine del mio articolo, credo che siamo entrati nel XXI secolo a marcia indietro.
0: Allora, io consiglio a chi ci ascolta, a chi magari vuole andare a scoprirlo, a riprenderlo, l'articolo si trova sul nostro portale Cultura della RSI. Quando Satana si nasconde in un disco, questo è il titolo dell'articolo firmato da Romano Giuffrida, che io ringrazio per essere stato con noi. Grazie, una buona serata.
1: Grazie a voi, buona serata.

0: Parlement è sempre bello ascoltare Stromae qui con questo brano tratto dall'album Multitude del 2022, album di questo cantante, rapper e produttore belga che spesso ascoltiamo qui a K. 17:57 minuti e tempo dei pensieri in libertà.
1: K.
0: Der gefährlichste Mann Deutschlands, il più pericoloso uomo della Germania, così lo ha chiamato lo Spiegel qualche settimana fa in copertina, l'uomo che per settimane ha incontrato i cittadini di Sachsen-Anhalt raggiungendo i suoi comizi elettorali in sella la sua motoretta azzurra, non una qualunque ma la storica Schwalbe della Simpson, uno dei simboli di gioventù per tanti ragazzi e ragazze cresciuti nella DDR. Ebbene, Ulrich Siegmund, ieri con il suo partito la AfD für Deutschland, ha fatto l'alternative für Deutschland, scusatemi, ha fatto il 44%, conquistando 39 seggi, un successo al di sopra delle aspettative di tutti, AfD compresa, che comunque si attendeva un successo, ma non di queste proporzioni. E da vari sondaggi si era capito appunto che il partito di destra avrebbe preso più voti, ma non così tanti. E questo è sicuramente uno dei difetti delle nostre democrazie attuali, ma anche dei media, sottovalutare partiti e voci come queste, sottovalutare personalità carismatiche spuntate dal nulla o quasi, come quella di Ulrich Siegmund, che si è rivelato un abile comunicatore, un bell'uomo, bisogna anche dirlo, dal sorriso smagliante, di bell'aspetto, dai facili contatti con la gente, una parlantina spigliata, veloce, la battuta sempre pronta, ma soprattutto capace di intercettare i malumori e le necessità dei suoi cittadini, che vedono in lui uno di noi. Un voto storico, diceva ieri il notiziario sul primo canale tedesco ARD, wir haben in diesem Land Geschichte geschrieben, invece sono state le parole di Ulrich Siegmund ieri sera, sempre al telegiornale, dice abbiamo fatto la storia, ricordando certo un po' le iperboli linguistiche di Trump, anche se qui più contenute. In ogni caso c'è stata un'affluenza altissima al voto, un'affluenza che in Germania non si registrava da 10 anni. Ieri ha votato l'80% delle persone aventi diritto, si sono dunque mobilitati gli astensionisti e tanti anche sono stati i voti che si sono spostati. 83.000 sono arrivati all'AfD dalla CDU, che ha registrato una sonora sconfitta, ma 19.000 sono per esempio quelli arrivati dal Partito Liberale Democratico. E diceva bene questa mattina Morten Freiden sulla Neue Zürcher Zeitung, la CDU ha sottovalutato quanto fosse profonda la delusione degli elettori borghesi, quanti si sono allontanati dal partito, e niente lo dimostra più chiaramente della mobilitazione degli astensionisti da parte dell'AfD. E del resto lo ha ammesso ieri sera anche il capo della CDU in Sachsen-Anhalt, dunque dell'Unione Cristiano-Democratica, che innanzitutto ha esordito ieri sera sempre al telegiornale congratulandosi con il suo avversario perché ha detto viviamo in una democrazia. E poi Sven Schulz, scusatemi, ha detto che si è trattato di una campagna elettorale così accesa e agguerrita che in Germania non si vedeva da 25 anni. Ha ribadito che un'affluenza al voto di queste proporzioni non si vedeva da tempo e ha detto anche è un fatto che politicamente non si deve sottovalutare perché le persone hanno dato un chiaro segnale. E il suo monito andrebbe raccolto da più parti, politiche certamente, ma anche mediatiche. I media per primi hanno forse sottovalutato la forza dell'AfD e soprattutto il carisma e il talento di Ulrich Siegmund, come dicevamo prima, e lo Spiegel con la sua copertina ha piuttosto fatto un clamoroso autogol. Non per niente a Berlino, proprio per contrastare la narrazione mainstream che non piace a chi sta più a destra e simpatizza con i programmi politici dell'AfD, a Berlino, proprio a Berlino, 6 mesi fa è stato fondato il quotidiano Ostdeutsche Allgemeine. Dall'editore a fondarlo è stato l'editore e imprenditore Holger Friedrich. Il giornale intende creare un'offerta informativa di respiro sovraregionale da una prospettiva della Germania orientale, fungere da forum di dibattito. In questo contesto si formula l'obiettivo di diventare un mezzo di riferimento per la Germania orientale. Allo stesso tempo la casa editrice ha dichiarato di voler prendere le distanze dalle contrapposizioni tra Est e Ovest, dalla cosiddetta ostalgie per la Germania dell'Est e dalle narrazioni incentrate sul vittimismo. Addirittura si propone di contribuire al completamento della riunificazione. E da notare che Holger Friedrich, da imprenditore completamente avulso dal contesto mediatico tedesco, ha fatto il suo ingresso in scena qualche anno fa comprandosi la berlina Tageszeitung. Fatto un po' di gavetta, ora insomma ha fondato il suo quotidiano che nei primi sei mesi si dice non abbia fatto per nulla fatica a trovare abbonati. E questo lo sappiamo in un contesto mediatico che invece di fatica ne fa molta, e anche qui la parola d'ordine è quella di non sottovalutare. Commentando ancora il risultato elettorale, Sven Schulz ieri sera ha detto: oggi abbiamo un paese diviso, e mi è venuto in mente l'espressione coniata da Peter Schneider, scrittore intellettuale tedesco scomparso lo scorso anno, che qui a Kappa abbiamo anche ricordato, e mi è venuto in mente il suo romanzo Il saltatore del muro. Lui diceva che la frattura psicologica e culturale profonda creata dalla divisione del muro non era scomparsa con l'eliminazione del muro fisico, perché restava viva nella testa e nell'animo di tanti cittadini e cittadine della DDR. E il voto di ieri sicuramente ha anche dimostrato che le politiche messe in campo in decenni dalla caduta del muro non sono di fatto riuscite nell'intento di riunificare.

0: e non ha quasi bisogno di presentazioni. Questo brano, Oio come va, dei Santana, brano del 1970, che ha aperto la nostra terza ora, nostra terza mezz'ora insieme qui a K, ed è tempo dei consigli.
1: K.
0: E noi questa sera vogliamo parlare di una serie Netflix che è arrivata alla sua seconda stagione, Lien. Vogliamo farlo con Stefania Carini. Stefania, buonasera, ben trovata.
2: Ciao, buonasera.
0: Allora Stefania, noi quando si tratta di serialità, cinema, comunicazione, tu sei un po' la nostra guida. Qui si tratta di una serie, insomma, interessante intanto perché sembra cucita su misura sulla protagonista di questa storia, di questa serie che è giunta appunto alla sua seconda stagione.
2: Sì, guarda, spesso capita così, soprattutto per le serie comiche, da sempre accade che un comico di stand-up o di qualche programma televisivo che diventa molto famoso poi ha la sua sitcom. Qua la cosa interessante è questa Liane Morgan. È una donna, lo so, ma è così, è la cosa particolare questa. È una donna e soprattutto non è una giovane donna, è una donna sui 60 anni. E cosa racconta in questa sitcom che si chiama come lei? Anche se, anche qua, vecchio trucco della sitcom, si mette in scena un po' la vita della protagonista, perché di solito appunto il comico, lo stand up racconta un po' la sua vita, ma evidentemente quella non è del tutto la Liane Morgan che vediamo invece sul palcoscenico. È sempre una scrittura. E cos'è questa scrittura? Racconta di questa donna del sud degli Stati Uniti che va in chiesa, una famiglia, due figli, ha un marito da 33 anni che decide improvvisamente di lasciarla. E qui evidentemente si apre un po' la pentola del cosa faccio adesso, però Liane subito fa qualcosa, nel senso che già dalla prima puntata, e questo è molto divertente, insieme alla sorella vanno già in un locale a cercare qualcun altro, che mi sembra piuttosto interessante. Ecco.
0: Non perdiamo tempo, insomma, non perdiamo tempo. Ma Stefania Carini, un'altra curiosità, ecco, parlando sempre di Liane Morgan, è che lei appunto è una stand-up comedian da tempo, da sempre, potremmo dire da quando era giovanissima, però il successo poi alla fine l'ha ottenuto, diciamo, quasi per caso o comunque tardi, e proprio con questa serie.
2: Sì, è uno di quei un po' sogni all'americana che è un po' difficile ormai anche la realizzare, nel senso che lei ha sempre, diciamo, ha iniziato anche, lei andava in giro a vendere gioielli di casa in casa, è sposata da quando ha 26 anni, prima ha avuto un altro marito a 21, insomma, ha vissuto già molto precocemente tutto quanto. E quindi andava un po' a fare a presentare questi gioielli in casa delle altre persone, come può funzionare un porta a porta, e lì, come dire, lei dice, lì trovavo il mio materiale, ma anche un po' il mio pubblico, no? Perché lei ha quella comicità, un po' l'hanno definita da sud, affabulatore, no? Cioè una di quelle che ti vende, ha venduto la sua comicità e se stessa in maniera molto interessante, tant'è che da lì pian piano qualcuno ha iniziato a dirle, ma perché non vieni a fare qualche presentazione per questa ditta? E qualcuno le ha detto, ma perché non diventi una comica? E lei ci ha lavorato su, a un certo punto è riuscita anche a capire che gli serviva, evidentemente, come sempre ormai in questi casi, avere un seguito online. Alcune sue clip di lei che va a un concerto e non ce la fa più perché è anziana, perché poi i temi sono quelli, e quello è anche l'interessante, è una comicità al femminile che non gioca solo su, come dire, l'aggressività di un certo tipo, ma gioca sull'età, che cosa non sempre così ovvia, capace di sfondare. E invece ha trovato il suo pubblico prima online e poi successivamente nei teatri. A un certo punto Netflix ha capito, ha realizzato uno speciale, e da lì poi è arrivata la sitcom, che è scritta insieme a Chuck Lorre, che è un grande autore di sitcom tradizionali, ma che poi insomma portano sempre a casa risultati. Cioè lui ha scritto Dharma e Greg, The Big Bang Theory, anche Roseanne, insomma si è affidata, Netflix ha affidato questa nuova, insomma, comica di una certa età, diciamo, a un grande esperto di comicità. E la sitcom è molto tradizionale, ma anche nell'impostazione, molto diversa da quello che ormai vedevamo in giro, no? Però è proprio quello il gioco, giocare con una donna e una tradizione di racconto al femminile del sud tradizionale, qua e là, però lanciare qualcosa di moderno, impacchettato sempre come qualcosa di tradizionale, con tanto di risate registrate.
0: Ma Stefania Carino, una curiosità, perché dicevamo appunto questo tratto, no, questo, che connota fortemente la serie, appunto, è la sua provenienza, donna del sud degli Stati Uniti, e questo nella sitcom comunque si sente in modo molto forte, e così naturalmente anche voluto, ma quindi è una sitcom che può, diciamo, far ridere anche chi, anche noi europei, mettiamola così.
2: Guarda, secondo me dipende dal non è così facile, no. Per noi, o meglio, non eravamo così, è un po' un tipo di America che avevamo perso di vista, ma giustamente, perché è un raro racconto diverso, però lei è molto brava. Io ho visto, insomma, una serie di puntate, e ad un certo punto, no, in questa dinamica in cui lei viene lasciata improvvisamente dal marito che però si ripresenta, un po' torna, un po' gli spiace, no, che questa famiglia non lo accolga più, ecco, a un certo punto lui le dice: lo so che non ti piace che ti dica questa cosa, ma noi saremo legati per sempre, ti amerò per sempre. E lei gli tira un pugno. E lì c'è la grande scrittura, la capacità, cioè con totalmente un gioco fisico, gli tira un pugno, però di tirare dentro qualsiasi spettatrice e spettatore, nel senso che in quel momento l'empatia per il personaggio che si trova a dover gestire una crisi familiare e ha evidentemente una persona che accanto gli fa un discorso assolutamente senza senso in quel momento, ecco, quel pugno è la capacità di, nonostante, come dire, un certo tipo di racconto un po' chiuso nella dimensione americana, del sudamericana, di una certa femminilità, però di parlare anche a me, europea, italiana e senza marito, per fortuna, direi, vedendo come può andare a finire.
0: Quindi, anzi, insomma, la risata può essere anche, può venire più facilmente a questo punto, direi. Certo. Stefania, ancora un'ultimissima curiosità: in qualche modo l'America trumpiana la ritroviamo? C'è qualche volta in questa serie, oppure la politica resta fuori?
2: Guarda, secondo me c'è. Questo è evidente, un richiamo a un certo tipo di racconto più tradizionale. In questo stesso momento su HBO sono state rese disponibili tutte le stagioni di quest'altra serie X, molto bella, dedicata qua a una comica. Una comica che recita, no? Fa la comica, no? Vicino ai 70 anni addirittura, una grandissima star che crea questo sodalizio con una nuova autrice giovane, e questo sconvolge le loro vite, con una tematica ovviamente molto più liberal, queer, e con delle risate anche lì molto giocate sull'età e sul senso di chiusura di un periodo che però non si vuole chiudere, no? Si vuole andare avanti e scoprire qualcosa di nuovo. Lien è da tutt'altra parte, evidentemente, però c'è qualcosa in comune, cioè quello che è interessante è che abbiamo di fronte comunque una comicità al femminile basata su l'invecchiamento anche, ma raccontato in maniera leggere. Poi questa idea della, che lei ha molto, l'hanno chiamata della lamentela domestica, che funziona sempre, però allo stesso tempo abbiamo di fronte comunque un personaggio, come dicevo prima, di donna forte. È vero che fa le torte per la chiesa che frequenta, no? Quindi una visione un po' tradizionale. Allo stesso tempo, appunto, ha una sorella ben più, come dire, meno tradizionale, direi, che la porta subito in un bar a cercare di togliersi dalla testa il marito che ha avuto per 33 anni. Quindi comunque siamo di fronte a una tradizione che però qua e là cerca di ha comunque uno sguardo diverso.
0: Sì, uno sguardo diverso, uno sguardo. Certo, allora noi consigliamo a chi ci ascolta di andare a vedere, se non ha visto la prima stagione, magari di prendere la prima, e adesso è uscita la seconda, Lien, che appunto è questa sitcom un po' cucita, ma poi ci racconta anche altro, su questa stand-up comedian, questa attrice Lien Morgan. E io ringrazio Stefania Carini per averci offerto, insomma, questo sguardo, per averci fatto entrare dentro questa sitcom. Che io devo dire, la mia domanda di prima non era casuale, perché io ho guardato due puntate e non ho riso tantissimo, però adesso, dopo che abbiamo chiacchierato, tornerò alla carica e magari la risata mi arriverà più facile. In ogni caso, Stefania Carini, come sempre, è stato un piacere, grazie.
2: Grazie a voi.

0: Ed era Bright Eyes con First World Blues, questo cantante poeta americano Conor Oberst, nominato Bright Eyes con questa sua First World Blues tratta dall'album Kids Table, che ci ha portati al nostro cappa e spalla. E io accolgo subito la nostra ospite di questa sera, la nostra protagonista Beatrice Cristalli, ben ritrovata.
1: Ciao, buonasera.
0: Beatrice Cristalli, noi questa sera iniziamo subito con una domanda che va dritta dritta al punto. Abbiamo ancora bisogno della sprezzatura?
1: Guarda, ci penso da un po'. Io credo che sui social abbiamo imparato nel tempo a riconoscere ciò che è autentico e ciò che non lo è. Un po' perché se ne parla tanto di autenticità, e un po' perché all'inizio è stato facile distinguere queste due dimensioni. I ritocchi alle foto e ai video erano più visibili. Con le nuove generazioni ci siamo anche abituati a un modo meno impostato, no? Di mostrare la propria vita attraverso i contenuti. Eppure mi sembra che troviamo sempre il modo per rendere più autentico quello che autentico non è affatto. L'autenticità, anche la spontaneità, noi la possiamo perfettamente simulare, quindi nulla di nuovo sotto il sole, questo accade anche fuori dagli schermi. Ed ecco perché, pensando un po' a tutto questo, mi è venuta in mente una parola desueta, vagamente aristocratica, che sembra appartenere a questo mondo fatto di salotti, di conversazioni raffinate, un po' del giovane signore del Parini, no? Cioè persone capaci di entrare in una stanza come se non avessero passato le ultime 2 ore a decidere come entrarci. È un po' questa la sprezzatura.
0: Ecco, ma da dove arriva questa parola e soprattutto perché è diventata il nome di un modo così preciso di apparire?
1: Allora, la sua apparizione, appunto, diciamo, la troviamo in un libro famoso, il libro del cortigiano del Baldassare Castiglione, pubblicato nel 1520, quindi molti, molti secoli fa, e nasce per descrivere una qualità fondamentale dell'uomo di corte. Non a caso vi ho citato il Parini, quindi questa capacità di fare bene qualcosa senza lasciar vedere lo sforzo necessario per farla bene. Castiglione la definisce una. Ci dice sintetizzando, bisogna nascondere l'arte in modo che quello che facciamo sembri venire fuori spontaneamente, quindi senza fatiche, quasi senza pensarvi. E qui c'è già qualcosa di molto contemporaneo, perché la sprezzatura è in fondo una tecnica della naturalezza, cioè il cortigiano deve essere elegante, senza sembrare però che stia cercando di essere elegante, e deve essere colto, senza dare l'impressione di aver studiato giorni e giorni per esserlo, deve saper parlare, deve saper danzare. Insomma, 5 secoli prima dei social avevamo già inventato il contenuto di spontaneo.
0: Quindi bisogna essere elegante, però appunto spontaneo, cercare di sembrare autentico e alla fine però non è così facile perché c'è una costruzione dietro, immagino.
1: Esatto, nel senso che, ed è qui a livello linguistico che diventa un po' interessante scavare, perché sprezzatura deriva da sprezzare, che a sua volta deriva dal latino expreziare, cioè legato al prezium, cioè il pregio, il valore. C'è un filo rosso, perché sprezzare significa appunto togliere valore, disprezzare, trattare qualcosa come se meritasse considerazione. Da questa stessa famiglia arriviamo infatti a sprezzante, che è forse l'aggettivo più conosciuto, che ha questa valenza molto negativa. Chi è la persona che definiamo sprezzante? Qualcuno che si pone, no, con superiorità, con altezzosità. Ed è curioso che all'interno di questo grande campo semantico convivano il disprezzo e la disinvoltura. Quindi da una parte c'è chi guarda qualcosa dall'alto al basso, dall'altra c'è chi fa sembrare leggero ciò che magari leggero non lo è affatto.
0: Ecco, Beatrice, in chiusura, adesso abbiamo parlato anche della leggerezza e noi la leggerezza oggi la vediamo continuamente. Abbiamo parlato anche prima, abbiamo accennato ai social e la vediamo magari in contenuti che lì per lì sembrano mostrarci una vita, appunto, una realtà senza costruzione, mentre invece poi dietro c'è un grande lavoro. Allora, stando su questo, la sprezzatura dei social è semplicemente la vecchia arte di nascondere poi alla fine il lavoro?
1: Ma sì, i social non hanno inventato
0: Inventato
1: la sprezzatura sicuramente,
0: niente.
1: esatto, non hanno inventato niente, l'hanno resa però scalabile, cioè oggi possiamo costruire una scena perché sembri casuale, quindi scegliere il momento in cui sembriamo più spontanei in una posa particolare e raccontare magari una routine dopo averla accuratamente organizzata, non accusare tutto questo di essere falso, perché una fotografia costruita a tavolino può raccontare qualcosa di vero, una persona può essere autentica e credere, no, nei valori di quello che dice anche davanti a una telecamera. Però il problema nasce quando confondiamo l'autenticità con l'assenza di costruzione, cioè una cosa può essere costruita e insieme essere sincera. Quello che la sprezzatura ci insegna già con Castiglione è qualcosa di più profondo. Noi non vogliamo soltanto essere bravi, belli, interessanti o spontanei, vogliamo che si veda il risultato idealmente eccellente e non si veda il lavoro che c'è dietro. E forse proprio per questo che i social hanno portato la sprezzatura a un livello perfetto, cioè la possibilità di trasformare la fatica in retroscena e la naturalezza in una performance. Io vi lascio con una domanda che faccio anche a me stessa: quanto siamo disposti a mostrare di averci messo impegno? Ci vergogniamo del nostro impegno?
0: E noi questa domanda allora la lasciamo aperta, i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici risponderanno sicuramente. Intanto Beatrice Cristalli, come sempre, è stato un piacere, grazie.
1: Grazie, a presto.

E la teniamo in sottofondo, Scemecchia Copland con la sua Fried Catfish and Bibles, tratta dall'album Don't Come Too Far del 2022, questo disco della cantante blues americana che ci ha portati davvero in conclusione della nostra puntata di questa sera di Kappa. Siamo davvero arrivati un po' lunghi perché sono le 18:30, a seguire adesso c'è la puntata di Modem, si parla delle elezioni in Germania, in Sachsen-Anhalt, e della vittoria dell'AfD, e poi a seguire come sempre alle 19 l'informazione con 6 di sera. Kappa invece torna come sempre domani alle 17. Da parte di Natascia Fioretti l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto, ma soprattutto di una splendida serata. A risentirci presto.

0: Modem. Heiß
1: mit mir recht herzlich willkommen den neuen Ministerpräsidenten des Landes Sachsen-Anhalt.
2: Wir haben in diesem Land Geschichte geschrieben.
3: Abbiamo scritto una pagina di storia in questo Land. Non c'è nessun dubbio. La popolazione ha lanciato un messaggio politico molto chiaro. Le cose non possono continuare in questo modo. Abbiamo bisogno di una svolta politica radicale, con politiche che finalmente tornino a concentrarsi sugli interessi della popolazione della Sassonia-Anhalt. È un messaggio che non potrebbe essere più chiaro e naturalmente è anche un messaggio rivolto a Berlino.
4: Berlin.
5: È chiaro che per noi si tratta di una sconfitta. Alcuni sostengono che sia un giorno nero per la Sassonia-Anhalt. Io dico che questa è democrazia. La gente è andata alle urne, un'affluenza tra il 75 e l'80%. Non abbiamo mai visto nulla di simile e i cittadini hanno lanciato un messaggio chiaro. Spetta ora a chi ricopre incarichi di responsabilità nel Parlamento regionale e in tutta la Sassonia-Anhalt fare i conti con questo risultato e riconoscere questo messaggio.
6: Alternative für Deutschland oltre il più ottimista dei sondaggi, con il 43,8% dei voti. Cristiano Democratici della CDU più che dimezzati al 17%, gli altri partiti che galleggiano al di sotto del 10%. E alle urne è andato quasi l'80% degli elettori. In Sassonia-Anhalt non era mai successo dalla riunificazione ed è anche il miglior risultato mai ottenuto dall'estrema destra in un'elezione regionale nella storia della Repubblica Federale Tedesca. Le elezioni in questa regione orientale, fino agli anni 90 parte della DDR, segnano un punto di svolta con il partito di estrema destra che sfiora di un niente la maggioranza assoluta e mette in crisi il Brandmauer, il cordone sanitario antidestra radicale declinato alla tedesca. Eppure il candidato Ulrich Siegmund i numeri per governare da solo non li ha. 39 seggi su 83, 3 in meno dei 42 che servono. Abbiamo scritto la storia, ha detto lui ieri sera. Tutti gli altri partiti ripetono invece che con lui non governeranno mai. Così da stamattina la Germania ha due problemi. Uno aritmetico, visto che in quel Parlamento nessuno ha una maggioranza, e uno politico, molto più grande, che non riguarda soltanto Magdeburgo. Il cancelliere Merz, già sotto pressione, esce infatti indebolito dopo il voto di ieri e fra due settimane si vota anche a Berlino e in Mecklenburgo. E da Budapest a Parigi fino a Roma, ieri sera a festeggiare era l'estrema destra europea. Che cosa succede adesso in Sassonia-Anhalt? E che cosa ci dice questo voto sulla Germania e anche sull'Europa? Buongiorno e benvenuti a Modem, oggi con Franco Cristini in regia e Iari Salvagno che garantisce la messa in onda. Io sono Dario Lanfranconi. Inizio subito a salutare anche i nostri ospiti di oggi. Walter Raue, corrispondente RSI dalla Germania. Buongiorno Walter.
7: Sì, buongiorno.
6: Poi saluto Lutz Klinkhammer, storico attivo da molti anni a Roma e che insegna anche in Germania. Buongiorno anche a lei.
8: Buongiorno.
6: E infine qui in studio con me c'è Andrea Ostinelli, corrispondente RSI da Bruxelles, al momento in Ticino, quindi è potuto venire in studio qui con me, con cui esamineremo le implicazioni europee del voto tedesco. Buongiorno anche a te Andrea.
9: Proprio così, buongiorno a tutti.
6: Ecco, ma partiamo subito dalla cronaca delle elezioni e della giornata di ieri e quindi mi rivolgo a Walter Raue e dai dati soprattutto. Walter Raue, ricapitoliamo anche un po' per chi ci ascolta cos'è successo ieri. L'AfD ha stravinto, però non ha i seggi per governare, ma si parla appunto di voti più che raddoppiati e invece più che dimezzati per la CDU e c'è anche questo dato dell'affluenza altissima, record. Cosa ci dice la giornata di ieri, Walter?
7: Beh, è una giornata sicuramente particolare che passerà agli annali un po' per questa partecipazione in massa a questo voto amministrativo. Ci sono delle elezioni amministrative in Germania dove l'affluenza è fra il 50 e il 60%, ieri quasi l'80%, intorno i dati parlano del 77%, un'affluenza altissima. Un tempo si pensava che più aumenta l'affluenza, più cittadini votano e peggio va invece per i partiti populisti di destra o anche altri. Invece così non è stato, sono stati motivati a recarsi alle urne proprio gli elettori che magari nelle ultime tornate elettorali non si recavano a votare. E questo insomma è uno anche dei tantissimi dati, delle tantissime chiavi di lettura di queste

0: molto diverse e meno del 20% si esprimeva positivamente. Quindi sintomo di un malessere, una situazione praticamente di sconforto nei confronti dei partiti tradizionali. Approfittarne è stata l'AfD che ha raddoppiato i voti. Se si guardano i risultati, appunto 43,8%, questo significa un balzo in avanti di 23 punti rispetto alle ultime elezioni regionali di 5 anni fa. Crolla la CDU, un disastro per il partito del cancelliere Friedrich Merz, che governava qui insomma da oltre 20 anni e che ha perso invece a Magdeburgo ieri circa il 20% dei suoi voti, attestandosi appena al 17%. Insomma, sono delle elezioni sì regionali, che però avranno degli effetti travolgenti anche sulla politica, credo, nazionale e federale in generale.
1: Ecco Walter, ora si apre anche la partita dell'elezione del ministro presidente. Ci spieghi come funziona, perché alla fine poi è lì che si decide tutto, e c'è la questione anche dei primi due scrutini e del terzo scrutinio.
0: Sì, esatto, diciamo che nessun partito ha la maggioranza assoluta dei seggi, ovviamente neanche l'AfD, che diciamo la manca per appena 3 seggi, perché è sotto di 3 seggi per raggiungere una maggioranza assoluta. E qui si apre, diciamo, un dilemma per il partito populista di estrema destra, perché dovrà scendere a patti, a compromessi, forse, cosa che non fa parte del linguaggio e della narrazione, insomma, di questo partito, non certo abituato alle dispute politiche, ai patteggiamenti, alle regole normali della democrazia, insomma, un po' perché non l'ha fatto, un po' perché non condivide, diciamo, questo tipo di patteggiamenti, di compromessi. Dovrà farlo il partito, diciamo, l'unico partito che si presterebbe forse a una eventuale alleanza con l'AfD è la lista Sarah Wagenknecht, che ha raggiunto 5,3%, i rossobruni populisti di sinistra, però con aspirazioni anche di destra, che sono disposti ad appoggiare probabilmente dall'esterno, quindi non partecipandovi direttamente con propri ministri, un esecutivo Ulrich Siegmund. Questo dovrà superare il voto nel Parlamento regionale. Ai primi turni ci vuole la maggioranza assoluta dei deputati del Parlamento regionale, dopo il terzo turno basta quella relativa.
1: Perfetto, grazie Walter. Ecco, prima di tornare da te alla cronaca politica, volevo sentire anche prima una reazione a caldo del professor Klinkhammer. Ecco professore, come legge lei questo risultato straordinario di AfD? Praticamente un cittadino su due ha dato il proprio voto al partito, che però non ha i numeri per governare da sola.
2: Sì, è un terremoto annunciato in qualche modo, un terremoto politico che si sentirà soprattutto a Berlino, ma annunciato perché le previsioni davano soprattutto questo. È un malcontento della popolazione molto forte con la politica attuale governativa, che si esprime con questa votazione massiccia a favore dell'AfD. È interessante l'affermazione dell'allora ancora ministro, primo ministro Sven Scholz, che non ha dato la colpa agli elettori, ha detto questo è democrazia, nel senso che lui ancora sta sperando di recuperare questa protesta in un futuro, perché aritmeticamente non è neanche facile sostituirlo, ci vorrebbe un'alleanza, come abbiamo sentito, tra AfD e BSV. Però BSV, per esempio, governa con la CDU in Turingia, che la presidente del partito, Sarah Wagenknecht, ha appena rotto questa alleanza e si è creato un nuovo partito. Vediamo qui come si evolve la situazione. È chiaro comunque che gli elettori non hanno difficoltà di rompere un tabù politico e di rompere questo cordone sanitario votando massicciamente un partito che per l'ufficio della difesa della Costituzione è sicuramente o di sicuro estremista di destra.
1: Certo, sia questo è stato definito tanto a livello federale quanto anche proprio dall'ufficio della Sassonia-Anhalt. Ecco Walter, torno da te, tu sei in Germania, hai seguito la campagna. Siegmund arriva al comizio in motorino, firma autografi, un po' come una pop star, addirittura si è fatto autografare la copertina dello Spiegel che lo definiva l'uomo più pericoloso della Germania. Perché funziona così bene Ulrich Siegmund concretamente? Come funziona questo meccanismo di identificazione che molti commentano?

0: commentatori hanno citato.
1: Ma io credo che è stato molto scaltro Ulrich Siegmund, perché è riuscito quasi a depoliticizzare, demitizzare il voto, nel senso demitizzare nel senso che siamo abituati quando parliamo di AfD, della destra radicale, ecco, a identificarla anche con personaggi un po' loschi, che anche esteticamente appartengono magari a questa sfera estremista di destra, o comunque se non lo appartengono da un punto di vista estetico, come può essere, non so, un nazischino, uno skinhead, lo appartengono diciamo con la loro pochezza politica, insomma personaggi loschi che provengono da biografie molto svariate, ma raramente professionisti né della politica né dell'industria, dell'economia, insomma personaggi che tentano insomma di far carriera e di saltare sul carro praticamente vincente. Ulrich Siegmund si è mostrato dal suo lato più innocuo, più amichevole, è stato chiamato il genero perfetto, un personaggio sorridente, un bellone, abbronzato, sempre sorridente, che ha incentrato la campagna elettorale, credo, un po' su questo, sulla simpatia, ma anche sulla capacità di aggregazione e di identificazione dei tedesco orientali con anche il loro passato. Quindi questi raduni sulle motociclette si sono svolte o si svolgono regolarmente con le motociclette dei modelli Simpson e Schwalbe, che sono, diciamo, le vecchie motociclette scoppiettanti made in Repubblica Democratica Tedesca, quindi risalenti all'epoca socialista, quindi tutt'altro che dei bolidi, ecco, stradali, sono specie di vespe scoppiettanti costruite sia nel design sia nella tecnica, insomma ancora negli anni 80 e 90 dello scorso secolo. E poi ha fatto grigliate, ha fatto feste, regalava birra e salsicce alla gente, quindi ha creato, diciamo, un movimento così di identitario tedesco orientale, però anche qui crescono e si aggiungono questi elementi a tutto questo universo di contraddizioni del pianeta AfD, che però, ecco, ha dissolto l'attenzione, ecco, dallo spauracchio dell'estrema destra, invece trasformandolo in un movimento popolare, in una sagra di paese. È stata più una lunghissima sagra di paese, una festa da Biergarten, che non una campagna elettorale, quella inscenata dall'AfD. E qui tutto si è concentrato sulla sua figura, la figura di un 35enne nato paradossalmente proprio nel 1990, nell'anno della unificazione delle due Germanie. 35 anni, giovanissimo, insomma, per la politica, e tutti parlavano di Ulrich Siegmund, e diciamo tutti i tentativi, o comunque anche tutti i moniti, tutti gli appelli lanciati dai professori, dai politologi, dai politici, attenzione, è un lupo nelle vesti di un agnello, ecco, si sono scontrate praticamente con questa immagine invece di una persona goliardica, allegra, di un papà della nazione, in questo caso un papà della regione, che si prospetta in effettivamente ora di assumere le redini del potere in Sassonia-Anhalt.
0: Sì, una strategia sicuramente di successo, visti i risultati. Walter, ancora una domanda che poi vorrei sottoporre anche al professor Klinkhammer. Circola una tesi tra gli addetti ai lavori, si sono letti anche in diversi commenti, un po' cinica, insomma, che per gli avversari dell'AfD sarebbe quasi meglio vedere governare, mettere alla prova di governo davvero il partito, perché così, si dice, perderebbe l'aura di invincibilità. Ecco, in Germania si discute anche di questo tema.
1: Sì, certo, si discute anche di questo tema, forse si discute meno, o meglio, i favorevoli a questa opzione sono inferiori rispetto ad altri paesi per i noti legami, cioè legami al passato, la rielaborazione del passato, è un paese, insomma, sicuramente per via del suo passato storico legato all'epoca nazista, un paese diverso, insomma, rispetto a un qualsiasi altro paese europeo, direi. Siamo pur sempre in Germania, questo è il caso di ricordarlo anche per spiegare, insomma, quelle che sono le paure e anche lo shock di oggi in questo paese. Meglio lasciarli governare è una domanda di fondo, perché secondo la tesi di alcuni osservatori non funziona con i populisti di destra, perché peggio vanno le cose e comunque meglio vanno per loro per certi versi, quindi anche una situazione di sfascio o comunque di inconcludenza, come la si può vedere magari anche nell'amministrazione 2 di Donald Trump, non porta necessariamente a un crollo dei consensi, anzi potrebbe creare o comunque alimentare quel substrato di malcontento, quel substrato di sociale che favorisce comunque alla fine un partito di estrema destra, quindi un circolo vizioso, una sorta di catena infinita praticamente che favorirebbe comunque alla fine sempre l'AfD, che troverà sempre i capri espiatori, quelli che sono colpevoli della situazione, non ci hanno lasciato governare a livello federale, cioè ci hanno messo i bastoni nelle ruote da Berlino, oppure
0: sì, colpa passare insomma un po' per la vittima, ecco, sì.
1: Esatto, questo vittimismo viscerale che comunque è una anche delle ricette del successo.
0: Sì, ecco, il professor Klinghammer condivide l'analisi di Raue, storicamente il potere logora questi movimenti o li consolida?
2: Sì, no, condivido tutto, lasciarli governare significherebbe però anche di rafforzare, a mio avviso, il partito, perché poi occuperebbero svariati posti, non solo politici, e darebbero comunque sempre la colpa ad altri se le loro proposte politiche si rivelassero irrealizzabili. Però capisco anche che chi lo dice vuole evitare dei dilemmi forti per i partiti, diciamo, tra virgolette, tradizionali, in primis i democristiani, perché dovrebbero decidere dove rompere il cordone sanitario, verso l'AfD o verso la Linke, no? Il partito di sinistra, e questo potrebbe spaccare in due il partito. Quindi andare avanti significherebbe creare un blocco democratico unico che dovrebbe includere non solo i democristiani e verdi socialdemocratici, ma anche la Linke, che per i democristiani è ancora un problema, anche se governano in Turingia, cioè con una parte con i rossi bruni, che sono un distaccamento da questo movimento. Quindi per evitare questi dilemmi qualcuno dice lasciamoli governare, ma secondo me errore politico molto grave. E comunque bisogna non dimenticare che durante la campagna elettorale hanno nascosto, il candidato ha nascosto benissimo il programma politico del partito, che creerebbe anche tanti problemi a tutti gli altri partiti, che romperebbe molto con il passato partitico e parlamentare. Quindi per tutti i partiti lasciarli governare sarebbe una sfida, ci vorrebbe una sfida politica che potrebbero anche anticipare. Però il successo dell'AfD dipende, a mio avviso, da motivazioni emozionali, soprattutto da un sentito reale deficit di rappresentazione politica e economica, e da qui la disponibilità anche di rompere il patto politico sul passato per infrangere quello che loro considerano l'egemonia culturale dei partiti dell'arco costituzionale tedesco. Quindi la domanda è come si evolve questo arco costituzionale. Il BSW, il patto della Wagenknecht, ha già detto che sono pronti a dei colloqui, collaboreranno su alcuni elementi politici, su proposte politiche concrete. Quindi è un po' paradossale che una formazione che deriva appunto dalla sinistra, ex Germania Democratica, potrebbe aiutare un partito di estrema destra di governare, di creare un governo parlamentare, anche se aritmeticamente difficile, perché il terzo turno, se si arriva al terzo turno, sarà la questione decisiva, perché c'è un 39 contro 39, quindi il BSW dovrà decidersi se appoggiare apertamente e non solo su alcune misure politiche l'AfD, creare praticamente un'alleanza con loro o rimanere, come è successo in Turingia, con i democristiani e socialdemocratici.
0: Sì, saluto ora anche il nostro corrispondente da Bruxelles, Andrea Ostinelli, qui con me in studio, che si trova appunto attualmente in Ticino. Andrea, sappiamo che di norma le istituzioni europee non commentano direttamente, ufficialmente, i voti dei Paesi membri. Ci sono state però reazioni di politici di spicco, magari di Bruxelles o anche di altri politici europei?
3: Allora, caro Dario, direi che per il momento Bruxelles mantiene la sua linea. A livello istituzionale non ci sono reazioni, sono solito dire sono minime le reazioni quando ci sono i voti nazionali, questo è un voto regionale, quindi diciamo non sorprende il silenzio istituzionale. Ci sono delle reazioni ovviamente soprattutto da parte di chi ha un interesse a una proiezione politica di questo voto della Sassonia-Anhalt a livello europeo, e queste naturalmente sono le forze politiche, diciamo così, affini. Non so, abbiamo Vox in Spagna, abbiamo la Lega di Salvini in Italia, che ovviamente hanno interesse, no, a salutare questo voto e a innescare, diciamo, una dinamica, no, che diciamo così crei un clima, no, un clima politico, una tendenza, visto che c'è una prospettiva, no, di un anno elettorale. Ci aspettano 12 mesi di votazioni in vari paesi europei, in particolare in grandi paesi europei, penso innanzitutto alla prossima primavera alla Francia, ma poi ci sono anche l'Italia, la stessa Spagna, la Polonia, la Grecia, Estonia, insomma veramente un'ondata elettorale. Ed ecco che naturalmente le forze politiche di estrema destra, che sono diciamo così ideologicamente affini all'AfD, hanno tutto l'interesse a sfruttare questo abbrivio, ad amplificare la rilevanza politica di questo voto, proprio per nutrire, per alimentare una dinamica a livello europeo. Devo dire che le reazioni ufficiali appunto da parte delle istituzioni non ci sono, e non sorprende, resta il fatto che questa è una pessima notizia per Bruxelles, perché naturalmente si tratta di un voto che premia valori e posizioni anti-europee, un voto estremamente nazionalista, euroscettico, un voto che quindi porta avanti un discorso fondamentalmente anti-europeo rispetto all'UE così come la conosciamo oggi.
0: Ecco Andrea, l'hai già detto tu, il calendario dell'UE nel 2027 a livello di elezioni è impressionante, le hai citati tu i paesi, sicuramente la Francia, la Spagna, ci sarà poi anche l'Italia. Ecco, a Bruxelles si ragiona già in questi termini, e poi anche pensando a, ne parlavamo quando abbiamo chiacchierato, al bilancio pluriennale dell'Unione Europea 2028-2034, da chiudere proprio mentre mezza Unione va al voto. Ecco, cosa ci puoi dire a questo riguardo?
3: Sì, assolutamente, questo è uno dei grandi cantieri europei, diciamo, che viene impattato direttamente da questo voto e dalla dinamica elettorale che si prevede favorevole alle forze dell'estrema destra. C'è appunto la questione sempre spinosa del bilancio pluriennale dell'UE. L'UE funziona con dei bilanci di previsione che vanno di 7 anni in 7 anni, il prossimo deve entrare in vigore dal 1 gennaio 2028. Il disegno, il proposito del presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa invece è quello di riuscire a chiudere le trattative sul bilancio pluriennale per questo settennato già entro quest'anno. Quindi sta facendo il giro di tutte le capitali europee, quindi sta portando avanti negoziati già adesso estremamente intensi e contrastati, bisogna dire. Lo scopo appunto è quello di mettere al sicuro il budget europeo entro l'anno corrente, entro il 2026, fare in modo che le trattative si concludano possibilmente entro il Consiglio europeo di dicembre, proprio per evitare che il budget europeo diventi ostaggio, diciamo così, delle propagande e soprattutto delle eventuali forze di estrema destra che andassero al potere. E qui ovviamente il pensiero va subito a Parigi, va subito al Rassemblement National, a Marine Le Pen, che in tutti i sondaggi è data in testa alle elezioni presidenziali che si terranno tra aprile e maggio dell'anno venturo. E Marine Le Pen nelle sue dichiarazioni ha già detto che intende addirittura dimezzare il contributo francese all'Unione Europea, il contributo finanziario. Questo naturalmente è un fortissimo campanello d'allarme. Il voto della Sassonia-Anhalt di ieri ieri, naturalmente non fa che rendere questo trillo ancora più preoccupante.
0: Grazie Andrea. Professor Kenkamer, il collega Ostinelli chiudeva sulla Francia, ma abbiamo detto anche l'Italia andrà al voto. Lei vive in Italia, conosce molto bene, oltre a quella tedesca, anche la realtà italiana. Ecco, anche l'Italia ha praticato per decenni una sorta di cordone sanitario verso la destra post-fascista, poi però è arrivata al governo con Giorgia Meloni attraverso un percorso di legittimazione graduale. Ecco, la Germania si trova oggi al bivio che l'Italia ha già superato con il suo Brandmauer, questo muro di protezioni, e quali sono invece le differenze?
2: In parte possiamo vedere delle analogie. L'Italia però ha avuto una delegittimazione della classe dirigente senza precedenti, direi in primis c'era la caduta del muro di Berlino e la fine dell'Unione Sovietica, ma non solo da sottovalutare Tangentopoli e la fine dell'OSME, no, che ha visto uscire la lira dal sistema monetario europeo. E per recuperare i governi tecnici, quelli della sinistra, hanno fatto degli sforzi enormi per far entrare l'Italia nella zona dell'euro. La strategia di Berlusconi, forgiare l'alleanza con la destra post-neofascista, potremmo dire di Fini, per garantire l'altra convenzione ad excludendum, quella appunto del PDS, DS dal governo nazionale, fallì nel 94 abbastanza presto, ma vinse nel 2001. Adesso in Germania non vedo una figura di Berlusconi che potrebbe mettere insieme una forza nuova come Forza Italia con i movimenti neofascisti e la Lega. L'AfD vuole rompere col passato tedesco e non fare da partner junior di un'altra forza politica. Hanno detto fino adesso vogliono governare solo da soli, abbiamo bisogno della maggioranza assoluta, questa era la campagna elettorale, e appunto non sono abituati a compromessi, anche se il vice nazionale dell'AfD Kruppalla ieri sera ha già detto siamo aperti a dei colloqui, però i compromessi dipendono su che cosa. Quindi non vedo questa forza disposta fino adesso di creare una coalizione che potrebbe essere soltanto dirompente, perché non dimentichiamo che hanno annunciato già misure sul sistema scolastico, vogliono cambiare o anzi disdire il contratto sulla radio TV pubblica nella Sassonia-Anhalt per uscire dal sistema pubblico dei media. Quindi hanno delle proposte dirompenti anche sul passato, minimizzare il passato nazista. L'ideologo dell'AfD della Sassonia-Anhalt ha detto a scuola ci vuole più Bismarck e meno Hitler, e una parte degli elettori, ma soprattutto dei quadri del partito, va molto oltre, va anche verso un'identità völkisch, e non vedo questa trasformazione ancora che è successa in Italia verso un distacco almeno dai quadri dirigenti dal passato fascista. E anzi, la storia dell'AfD è stata quella di una radicalizzazione sempre maggiore per quanto riguarda i quadri dirigenti, non parlo degli elettori, non dobbiamo pensare che tutti gli elettori fossero di estrema destra. È una rivolta forte che è disposta a rompere con gli steccati consolidati della politica, a rompere anche il tabù del cordone sanitario, ed è paradossale che è mischiato con elementi di nostalgia, soprattutto da persone che la DDR non hanno vissuto e non sono neanche un'espressione del vecchio partito di maggioranza della DDR. Quindi sì, è un po' paradossale quel miscuglio, no, di elementi di identità est, che significa che le biografie non sono state riconosciute in quella fase traumatica della trasformazione degli anni 90, quando la Germania ha raggiunto...
0: Le chiedo di stringere perché siamo arrivati alla conclusione, sì, professore.
2: Certo. No, è quello che è ancora condiziona il voto all'est, e la trasformazione traumatica dopo la caduta del muro, che ha creato una disponibilità di cambiare più facilmente i partiti politici. Non c'è questo attaccamento emozionale ai tradizionali partiti come l'ovest.
0: Ecco, grazie professore. Tra due settimane, col voto a Berlino e in Mecklenburgo, sapremo anche se quella di ieri è stata un exploit o se l'onda del successo incredibile di AfD in Sassonia-Anhalt si allargherà estenderà anche ad altre regioni tedesche. Modem invece termina qui. Io ringrazio i nostri ospiti e auguro a chi ci ascolta una buona giornata.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Alphaville, la cultura e le sue declinazioni. Attualità, grandi temi, interviste e dibattiti. Alphaville è aperta al mondo per esplorare il presente, per prepararci al futuro.
1: Alphaville.
0: La libertà si conquista aprendo gli occhi e le orecchie. Alphaville, dal lunedì al venerdì alle 11.
2: Rete 2.
3: Sei di sera.
4: Effetto AfD sul resto della Germania e dell'Europa a Berlino dopo la vittoria netta dell'Alternative für Deutschland nella Sassonia-Anhalt. Ci si chiede perché il 60% degli elettori ha scelto una via non democratica, mentre in Europa si temono i contraccolpi, e cioè la spinta che l'euforia che è seguita al voto nell'Land tedesco può dare agli altri partiti della destra radicale in Europa. Buonasera da Alessandro Broggini. L'Unione Europea guarda anche a Belgrado. Oggi nella capitale serba si sono svolti i funerali del criminale di guerra Ratko Mladic. Mladic condannato dal Tribunale Penale Internazionale all'Aia per l'assedio a Sarajevo, ma anche per il genocidio a Srebrenica durante la guerra nell'ex Jugoslavia, e che oggi ha ricevuto tutti gli onori dello Stato, contrariando l'Unione Europea che 15 anni fa ha aperto i negoziati per l'adesione della Serbia all'Unione appunto. In Ticino il tramtreno del Luganese esce dalla fase progettuale, i lavori per la sua costruzione inizieranno il prossimo mese di ottobre, un cantiere con cui dovremo convivere nella quotidianità, e ce lo ricorda il direttore della società anonima che coordina i lavori, Alberto Del Col.
5: Abbiamo organizzato delle prime serate informative con la popolazione, questa è un'occasione privilegiata per poter interloquire con la popolazione, per informarli, per dire loro quello che li aspetta ed aprire anche un canale che in caso di domande durante il cantiere sarà sempre possibile contattarci e avere le risposte.
4: Ci occuperemo anche di un problema che tocca molte famiglie in Svizzera, sono problemi di salute, spesso psichica, che nascono a scuola o addirittura all'asilo. A dirlo sono i pediatri svizzeri che hanno condotto un sondaggio tra i loro pazienti. E questa sera affronteremo anche uno dei due temi in votazione a livello federale il prossimo 27 settembre, in particolare quello relativo alla sicurezza alimentare che chiede di rafforzare la produzione agricola interna. Ci siamo posti alcune domande che abbiamo girato ad un esperto di agronomia. In apertura una voce che arriva dalla Germania, quella del cancelliere tedesco Friedrich Merz, dopo la vittoria schiacciante dell'AfD, il partito della destra radicale in Sassonia-Anhalt.
6: Ich kann Ihnen sagen, wir sind alle zutiefst schockiert.
7: Posso solo dirvi che siamo tutti profondamente sconvolti. Non ci aspettavamo che andasse a finire così. Ovviamente dobbiamo accettarlo, sono le regole della nostra democrazia. Ma la giornata di ieri ha segnato una svolta non solo in Sassonia-Anhalt, ma anche in tutta la Germania. I risultati elettorali avranno delle conseguenze. Ci sono anche implicazioni a livello internazionale. Basta guardare chi ieri si è congratulato con il partito per rendersi conto dell'attenzione che questo risultato sta suscitando nel mondo.
6: Beachtung dieses Wahlergebnis auch international findet.
4: Merz ha parlato durante una riunione dei vertici del suo partito, la CDU, che è una formazione di centrodestra. Il cancelliere si è detto dunque sconvolto, ma ha anche aggiunto che arrendersi per lui non è un'opzione.
6: Wenn fast 60% der Wählerinnen und Wähler in einem Bundesland bei sehr hoher Wahlbeteiligung politische Parteien.
7: Quando quasi il 60% degli elettori, con un'affluenza alle urne molto elevata, vota per partiti politici che mettono in discussione le istituzioni e le regole democratiche del nostro paese, allora si tratta di un risultato elettorale che non possiamo ignorare.
6: Ich will deshalb allen Menschen in unserem Land versichern, unsere Institutionen sind wehrhaft und stabil.
7: Desidero rassicurare tutti i cittadini del nostro paese. Le nostre istituzioni sono solide e stabili. Le nostre leggi tutelano e garantiscono quest'ordine. Questo messaggio è rivolto anche ai nostri amici in Europa e nel mondo. Sappiamo che la Germania ha una responsabilità particolare data la sua storia. Difenderemo sempre il nostro ordine politico e il nostro saldo radicamento in Europa.
6: Wir werden unsere politische Ordnung und unsere feste Verankerung in Europa immer aufrechterhalten.
4: Queste dunque alcune delle dichiarazioni del cancelliere tedesco Merz dopo la vittoria dell'AfD alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt. Per un primo commento coinvolgo Piero Ignazzi, politologo e professore di politica comparata all'Università di Bologna, esperto di estremismi di destra. Professore, buonasera e benvenuto.
3: Buonasera a voi.
4: Allora, il cancelliere tedesco Merz più volte ha messo l'accento sul mantenimento dell'ordine democratico. Secondo lei è il segnale che si teme un rovesciamento, che sia tutto fuorché saldo, usando proprio un termine utilizzato da Merz?
3: No, la Germania ha un sistema politico estremamente solido e garantito da un'opinione pubblica che è in larghissima maggioranza sostenitrice delle istituzioni. E quindi da questo punto di vista non ci sono certamente problemi. Del resto ricordiamo che il voto è stato fatto in un piccolissimo land con una popolazione molto, molto limitata e molto ristretta, quindi non è certa espressione di tutta la Germania, e soprattutto nella parte ovest questo partito non raccoglie percentuali nemmeno lontanamente paragonabili a quelle che raccoglie all'est. Quindi la Germania non dà nessun problema da questo punto di vista, e anche delle istituzioni, delle strutture, dei regolamenti che possono mettere molto al sicuro e mettere invece al sicuro le istituzioni e mettere invece al margine le forze antidemocratiche.
4: Professore, le chiedo di rimanere con noi, la ritroveremo a breve. Intanto coinvolgo il nostro corrispondente che si occupa di questioni europee, Andrea Ostinelli, perché questa elezione regionale nella Sassonia-Anhalt è sicuramente osservata con molta attenzione, anche con una certa apprensione, anche a Bruxelles. Andrea, quali sono i motivi di preoccupazione?
8: Sì, a onor del vero, Bruxelles non ha aspettato l'esito del voto per considerare che l'affermazione dell'AfD in Sassonia-Anhalt avrebbe aperto una stagione potenzialmente molto problematica per tutta l'UE. Con quasi il 44% dei voti, l'elezione di ieri ha convalidato un discorso fondamentalmente anti-europeo e pro-russo, un discorso che non riconosce l'emergenza climatica e le politiche per affrontarla, un discorso xenofobo, ultranazionalista, che cozza frontalmente con valori e politiche portati avanti dai 27. Pensiamo alla Green Deal, seppure già ridimensionato, o al sostegno all'Ucraina.
4: E poi c'è anche la questione delle risorse finanziarie per l'Unione Europea.
8: Certo, il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, socialista portoghese, ha avuto lo sguardo lungo e si è prefissato già da quasi 2 anni un obiettivo molto ambizioso: chiudere entro quest'anno le trattative sul bilancio pluriennale dell'UE, un bilancio che la Commissione vorrebbe raggiungesse i 2.000 miliardi di euro su 7 anni, la cui definizione è sempre un passaggio ostico, eppure indispensabile, del funzionamento dell'Unione. Ecco, Costa vuole chiudere nel 2026, allorché il nuovo bilancio settennale dovrebbe entrare in vigore nel 2028, proprio per evitare che sia oggetto di campagna elettorale in vari paesi europei e soprattutto che possa essere ostacolato o drasticamente ridotto da forze della destra estrema, ove queste andassero al governo in uno o più stati membri.
4: Andrea, in questo caso il pensiero va subito alla Francia.
8: Certo, alla Francia, ma non soltanto, alla Francia, perché in testa nei sondaggi per le presidenziali della prossima primavera c'è Marine Le Pen. La candidata del Rassemblement National ha promesso, fra le altre cose, di dimezzare il contributo di Parigi al bilancio europeo. Bisogna quindi metterlo al sicuro prima di una sua eventuale entrata all'Eliseo. Le Pen, che tra l'altro fa capire che un sostegno francese all'Ucraina con lei avrebbe i giorni contati. Ma nei prossimi 12 mesi c'è un'ondata di elezioni in vari altri stati importanti dell'UE, oltre che in 8 Länder tedeschi, elezioni parlamentari in Italia, in Spagna, dove secondo un sondaggio oggi pubblicato dal País, un'alleanza della destra con l'ultradestra, ossia del Partito Popolare con Vox, avrebbe al momento una maggioranza assoluta, in Polonia, insomma il rischio che il voto in Sassonia-Anhalt sia il primo di una serie di successi per le destre euroscettiche c'è tutto, soprattutto se chi governa gli stati membri non trova il senso di un'azione comune a livello europeo per restituire all'UE credito nei confronti degli elettori.
4: Questo quindi lo sguardo sull'Europa. Professor Piero Ignazzi, torno da lei perché lei studia gli estremismi di destra in Europa, e mi collego con quanto stava dicendo Ostinelli adesso. Le chiedo se è corretto interpretare il voto in Sassonia come una tendenza europea.
3: Sì, certamente. Certamente ce lo dicono i sondaggi, ce lo dicono le elezioni locali, in cui questi partiti ottengono dei risultati significativi e probabilmente si proiettano anche a livello nazionale. E quindi dovremmo aspettarci probabilmente un'Europa completamente diversa, totalmente diversa da quella che abbiamo immaginato dal 1945 in poi. C'è un'Europa che si tinge di nero e di bruno, dei colori appunto delle vecchie formazioni fasciste e naziste, anche se va detto e ribattito che questi partiti non sono soltanto esclusivamente una riedizione dei partiti dell'anteguerra in Italia e in Germania, sono qualcosa di diverso, sono qualcosa che rispondono a quelle domande dell'opinione pubblica che i partiti tradizionali non hanno intercettato, e questa è la vera ragione del loro successo.
4: Ecco, perché e fino a che punto l'AfD, l'Alternative für Deutschland, è considerato, se è giusto anche considerarlo, il partito più estremo dei partiti di destra in Europa oggi?
3: Perché esprime delle politiche che molti altri partiti dicono solo sottovoce, famosa espressione che usava Jean-Marie Le Pen, il padre di Marine Le Pen in Francia, quando diceva che lui diceva a voce alta quello che molti pensavano invece nella retrobottega della loro mente. Quindi Alternative für Deutschland ha la sfrontatezza, diciamo, di non nascondersi dietro paraventi e dietro nessun elemento linguistico che possa tranquillizzare, anzi parte del suo successo è proprio questo parlare vero e questo indirizzarsi quindi con nettezza, con radicalità a un elettorato che vuole sentire qualcosa di diverso rispetto a quello che dicono gli altri partiti, perché il successo di queste formazioni è il successo di formazioni che sono sempre state fuori dall'ambito del potere, e in una situazione europea in cui tutto sembra andare per il peggio e nulla sembra andare per il meglio, ci si affida a chi non è stato mai responsabile di nulla in precedenza. È una specie di ultimo tentativo nella convinzione o speranza di cambiare un po' le cose in meglio per coloro che stanno soprattutto male, perché chi vota per questi partiti sono le persone sottoprivilegiate della società.
4: Piero Ignazio, io la ringrazio per essere stato con noi e per le sue considerazioni.
3: Grazie a voi, buona serata.
4: Buona serata, lo ricordo, Piero Ignazio è professore, politologo e professore di politica comparata all'Università di Bologna. Oggi c'è un altro fatto di cronaca che ha preoccupato e preoccupa tuttora Bruxelles. Questa mattina migliaia di persone hanno partecipato a Belgrado, che è la capitale della Serbia, ai funerali di Ratko Mladic, l'ex generale serbo-bosniaco, una delle figure chiave della guerra in Bosnia-Erzegovina durante gli anni 90. Mladic aveva 84 anni e stava scontando l'ergastolo all'Aia per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Sotto il suo comando fu perpetrato l'assedio di Sarajevo, durato quasi 4 anni e con oltre 11.000 vittime, e anche la campagna di pulizia etnica culminata con il genocidio di Srebrenica. Era il luglio del 95 quando più di 8.000 uomini e ragazzi bosniacchi furono uccisi nel giro di pochissimi giorni. Ne parliamo con il nostro collaboratore dai Balcani, Giovanni Vale. Giovanni, al funerale di oggi a Belgrado hanno partecipato moltissime persone, ma anche tante autorità pubbliche.
9: Sì, è così. Il governo ha negato il suo coinvolgimento nell'organizzazione dei funerali, assicurando che tutto è stato gestito dalla famiglia di Mladic, ma in realtà la politica ha avuto un ruolo di primo piano. Alla chiesa di San Luca, stamattina a Belgrado, erano seduti tra le prime fila molti membri del governo serbo, il ministro della difesa Gašić, il ministro della giustizia Vujić, quello della cultura Selaković, c'erano poi l'ambasciatore russo a Belgrado, il leader dei serbi di Bosnia Milorad Dodik e anche il figlio del presidente serbo Aleksandar Vučić, mentre quest'ultimo era assente per impegni precedenti, almeno così ha detto. Per i cittadini che volevano raggiungere Belgrado c'erano poi degli autobus gratuiti dalle principali città della Serbia e della Repubblica Srpska, una delle due entità della Bosnia-Erzegovina. Insomma, niente è stato lasciato al caso, e questo segue la prima commemorazione militare tenutasi sabato a Belgrado dopo che il corpo dell'ex generale era rientrato all'Aia su un volo di Stato e la sua bara avvolta nelle bandiere della Serbia e della Repubblica Srpska.
4: Non sbagliamo se lo definiamo un vero e proprio funerale di Stato. Insomma, come mai la figura di Mladic è ancora così apprezzata, tanto da essere onorata con queste celebrazioni?
9: Innanzitutto va detto che non tutti in Serbia considerano Ratko Mladic un eroe e che ci sono state delle prese di posizione contrarie, anche se minoritarie, nello spazio pubblico. La verità però è che la Serbia di oggi non è più quella del 2011, quando Ratko Mladic veniva arrestato e consegnato all'AIA dopo 16 anni di latitanza. Oggi la propaganda ufficiale, portata avanti dai media controllati dal governo del presidente Aleksandar Vučić, dipinge Mladic come un eroe che avrebbe difeso il suo popolo dal terrorismo musulmano. È una narrazione che non solo non ha fondamenta storiche, ma che è riuscita col tempo anche a far credere a molti serbi che la giustizia internazionale non si sia occupata delle responsabilità individuali dell'ex generale, ma abbia condannato l'intero popolo serbo per una sorta di colpa collettiva. I serbi non sono un popolo genocidario, ha detto 2 anni fa Aleksandar Vučić alle Nazioni Unite, un esempio perfetto di quella narrazione distorta.
4: La Serbia è un paese che è anche candidato all'Unione Europea. Che impatto hanno le celebrazioni di oggi sul processo di adesione di Belgrado?
9: La Commissione europea ha criticato duramente le autorità serbe per il modo in cui hanno reagito alla morte di Ratko Mladic. Per l'esecutivo europeo non c'è spazio per la glorificazione dei criminali di guerra non solo all'interno dell'Unione europea, ma nemmeno tra i paesi candidati. La Serbia però sta entrando nelle ultime settimane di campagna elettorale, prima delle elezioni anticipate del 25 ottobre. Aleksandar Vučić, che non può servire un terzo mandato da presidente, si candiderà alla carica di primo ministro. Contro di lui si presenta la lista degli studenti che ormai da quasi 2 anni manifestano ininterrottamente contro il governo. La posta in gioco insomma è alta e il rischio è che per restare al potere il regime già illiberale di Aleksandar Vučić abbandoni anche le ultime parvenze di democraticità.
4: Giovanni Vale sui funerali di Ratko Mladic a Belgrado. Adesso rientriamo in Svizzera, rientriamo in Ticino per parlare di un progetto di mobilità che ha avuto un lungo percorso e che adesso è pronto a essere realizzato concretamente. Parliamo della rete tram treno del Luganese che collegherà la città di Lugano con la Valle del Vedegio. Oggi è stato annunciato che il cantiere partirà fra poco più di un mese, per arrivare a mettere in funzione l'opera fra 9 anni. Pervin Cavacioglu, tu oggi eri all'incontro con la stampa dove si è fatto il punto sul progetto. Quali altri dettagli sono stati resi noti?
10: Sì, partirei dalla tempistica. Si guarda ancora al 2035, grazie anche alla decisione del Tribunale federale di negare l'effetto sospensivo all'unico ricorso ancora pendente presentato da 3 privati. Ne avevamo già riferito. La Corte dovrà poi pronunciarsi sul ricorso, che però non riguarda le principali opere. E quindi si parte nella seconda metà di ottobre sulla tratta Bioggio-Manno, poi nel primo semestre dell'anno prossimo toccherà ai lavori per realizzare la galleria di Breganzona, che è una delle parti principali del progetto, un tunnel di oltre 2 chilometri che collegherà Bioggio al centro di Lugano in soli 7 minuti. La popolazione dei comuni toccati da questi cantieri verrà informata con serate pubbliche. Ancora un elemento: finora sono stati assegnati 10 di mandati di progettazione, per la maggior parte a studi ticinesi o con filiali in Ticino, per un importo totale di quasi 45 milioni di franchi. Il costo totale dell'opera resta a quota 760 milioni di franchi senza IVA, suddivisi questi soldi fra Confederazione, Cantone, Comuni e le Ferrovie Luganesi.
4: Allora, il cantone è coinvolto in questo progetto, oggi però non c'erano rappresentanti politici.
10: È così, e questo fatto non è passato inosservato, soprattutto se pensiamo che proprio un anno fa, allo stesso incontro con la stampa per aggiornare sul progetto, c'erano anche ben 2 consiglieri di Stato, Norman Gobbi e Claudio Zali. Il progetto è stato seguito dal Dipartimento del Territorio, ma la divisione delle costruzioni era passata nelle mani di Gobbi a seguito del fresco e cosiddetto arrocchino. Oggi, un anno dopo, siamo nella situazione in cui chi aveva difeso a spada tratta il progetto, e parlo di Zali, si ritrova senza più competenze al Dipartimento del Territorio. Oggi a rappresentare il cantone, come l'ha fatto anche l'anno scorso, c'era il capo della divisione delle costruzioni, Diego Rodoni, a cui abbiamo chiesto se tutte queste vicissitudini politiche abbiano avuto un impatto sul progetto. La sua risposta è stata no.
4: E sull'avvio dei lavori sentiamo anche l'intervista di Cristian Gilardoni a chi gestisce questo progetto ed è il direttore della società anonima Rete Tram Treno del Luganese, Alberto Del Colla. Iniziamo dal budget e da quanto sia realistico quello di 760 milioni, che negli anni è già salito di 60 milioni di franchi per questioni legate ai rincari generali, più semplicemente detto l'aumento dei prezzi dei materiali.
5: Allora, fa parte dei nostri compiti gestire i progetti secondo i tre pilastri, quindi tempi, costi e qualità. Noi riteniamo di aver elaborato un preventivo solido e quindi noi, i nostri collaboratori e tutte le società e gli uffici che hanno i contratti con noi sentiamo il dovere di lavorare mantenendo questi obiettivi. Evidentemente le difficoltà esterne, quelle non sono influenzabili, ma tutto quello che possiamo con il nostro operato influenzare sarà fatto nel rispetto delle leggi e degli obiettivi che abbiamo. Quindi direi c'è un moderato ottimismo.
11: Adesso che si passa ai cantieri, alla fase realizzativa, quali sono le principali fasi dei lavori e la popolazione come noterà che si sta portando avanti il progetto? Quali saranno per loro i primi segni tangibili, visibili?
5: Con l'avvio dei cantieri sarà a tutti gli effetti il momento in cui anche i terzi non coinvolti cominceranno a rendersi conto che qualcosa e poi più di qualcosa si muove, si sta muovendo. Quindi le prime attività saranno soprattutto concentrate sull'asta Manno Bioggio, dove dovremo costruire due importanti muri di sostegno per allargare il campo della strada cantonale, dove poi in futuro andremo a posare la rete tram, e qualche mese più tardi, come dal nostro programma nel primo semestre 27, inizieremo invece con quelli che noi chiamiamo i lavori principali, quindi quelli legati alla galleria, con la realizzazione del pozzo di collegamento con la stazione FFS a Lugano, quindi un importante cantiere a Besso che permetterà di collegare la linea ferroviaria esistente con la fermata sotterranea della rete tram Treno.
11: Ecco, i cantieri portano anche disagi, oltre a farsi notare basta. Quando, come, dove ci saranno magari maggiori disagi per la popolazione durante questa fase di cantieri?
5: Da un lato le grandi colonne le conosciamo, sono un dato di fatto con una situazione di partenza pulita, diciamo. Quello che noi dobbiamo fare e che faremo è di mantenere quella capacità di transito che c'è oggi, quindi i nostri cantieri sì arriveranno, ma dovremo fare in modo di sviluppare il tutto in fasi affinché il campo stradale, se ha due corsie, rimarrà di due corsie anche nelle fasi calde, se ne ha tre altrettanto. Ecco, quindi ci sarà un impegno in questo senso, con segnaletica, con informazione, proprio per cercare di non andare ad aggravare ulteriormente una situazione che è già sotto gli occhi di tutti molto critica.
4: L'orizzonte, lo ricordo ancora una volta, è il 2035 per la fine dei lavori. Con il prossimo contributo invece torniamo a parlare di uno dei temi che hanno occupato l'estate, e cioè il caldo, che oltretutto non è ancora terminato, e la siccità. Caldo e siccità che ci hanno ricordato l'importanza di una risorsa fondamentale: l'acqua, acqua per l'agricoltura, per i pesci, ma anche per le turbine delle centrali idroelettriche. Ci sono compromessi da fare, una sorta di dilemma che occupa anche la politica, ed è il difficile equilibrio tra la protezione dei corsi d'acqua e la produzione di energia. È il delicato tema dei deflussi minimi che, stando a nuove ricerche, potrebbero costare meno di quanto temuto in termini di energia. Ce ne parla da Zurigo Gianluca Olgiati.
12: Quanta acqua deve continuare a scorrere nel letto di fiumi e ruscelli? Una questione politica scottante da decenni, da quando nel 1992, nella legge sulla protezione delle acque, sono stati introdotti i cosiddetti deflussi minimi, acqua sottratta alle turbine, ma indispensabile per salvaguardare gli ecosistemi. C'è chi vorrebbe ritoccare queste norme. Un postulato inoltrato già 3 anni fa in Parlamento chiede al Consiglio federale quale margine esista. Il motivo? Nei prossimi 25 anni diverse concessioni per le centrali idroelettriche andranno rinnovate, tenendo conto delle regole sui deflussi minimi. Il timore diffuso che regole troppo severe vadano a incidere sugli obiettivi energetici della Confederazione per il 2050. Le stime sulla perdita di energia prodotta variano però fortemente. A Zurigo un gruppo di ricercatori ha provato a fare chiarezza, analizzando i dati di oltre 200 grandi impianti. Tobias Wechsler dell'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio.
13: Die erfreuliche Nachricht ist, dass der Erhalt der aquatischen Biodiversität und die Stromproduktion La buona notizia è che la salvaguardia della biodiversità acquatica e la produzione idroelettrica si conciliano meglio di quanto ipotizzato finora. Secondo i nostri calcoli, la perdita di energia per le nuove concessioni che andranno rinnovate fino al 2050 ammonterà tra i 500 e poco più di 700 kWh all'anno.
12: Vale a dire rinunciare a circa il 2% della produzione, che se sommati all'impatto odierno dei deflussi porterebbe a un totale del 4,5%, decisamente meno di quanto stimato dalle aziende energetiche e meno della metà di quanto preventivato nel libretto di votazione del 1992. I ricercatori intendono mettere a disposizione la nuova banca dati a cantoni e comuni, chiamati a definire i termini delle nuove concessioni. Tutto questo, spiega Wexler, in un periodo di cambiamenti climatici, con più acqua attesa in inverno, meno in estate.
13: Le aziende energetiche potranno produrre di più in inverno, quando i prezzi sono alti, mentre in estate ci saranno sempre più periodi di siccità. Inoltre, le temperature elevate e le necessità crescenti di sfruttare le risorse idriche metteranno sempre più sotto pressione gli ecosistemi acquatici.
4: Restiamo in tema, la Svizzera ha perso il 40% delle sue riserve glaciali in 25 anni e non si tratta solo della scomparsa di risorse idriche e energetiche, ma anche di forme di vita che si sta iniziando a scoprire solo adesso e che secondo gli esperti andrebbero preservate. Paola Latorre.
14: We find the very famous little tardigrades. They look very cute under the microscope. They are well known.
15: Nei ghiacciai vivono per esempio i famosi e simpatici tardigradi, ci spiega Tom Battin, direttore del laboratorio di ricerca degli ecosistemi fluviali al Politecnico di Losanna. Questi microorganismi, dall'aspetto simile al bruco o a un orsetto, sono considerati tra gli animali più resistenti della Terra. Ma ci sono interi mondi nei ghiacciai.
14: It's a very interesting biodiversity because this is a super extreme environment, right?
16: È una biodiversità davvero interessante perché si tratta di un ambiente estremamente ostile. Fa freddo, c'è poco cibo. D'estate in cima al ghiacciaio la radiazione UV può essere davvero molto intensa e questi microbi nel corso dell'evoluzione hanno sviluppato tantissime strategie davvero ingegnose per far fronte a questo ambiente estremo. Ed è proprio questo che vogliamo capire. Ecco perché è importante preservare questa vita. E dato che non possiamo preservare i ghiacciai, purtroppo perché si stanno sciogliendo, vogliamo provare a preservare i microbi. Hanno sviluppato enzimi e altre biomolecole che funzionano a temperature molto basse e la biotecnologia sarebbe molto interessata a sintetizzare tali enzimi attivi a freddo, perché così potrebbero essere utilizzati per processi a basse temperature. In questo modo si risparmierebbe molta energia.
14: And you would economize lots of energy.
15: Il Politecnico di Losanna guida un progetto che vuole proprio preservare questa vita, l'MIC, l'iniziativa micropica per la criosfera, come ci spiega ancora il professor Tom Battin.
16: La nostra idea ora è quella di creare una sorta di biobanca, proprio come alle isole Svalbard in Norvegia, dove c'è la banca dei semi, in cui le nazioni di tutto il mondo depositano i propri semi. In Svizzera vogliamo creare una biobanca che servirà a salvaguardare i microbi provenienti dai ghiacciai, dai permafrost, dalle calotte glaciali di tutto il mondo. La biobanca sarà in Vallese, all'Alpol, il centro di ricerca alpino e polare del Politecnico di Losanna, che si trova a Sion.
14: Alpine and Polar Environmental Research Center in Sion.
15: Progetto a cui è associato anche il prestigioso Istituto Pasteur di Parigi, che partirà nei primi mesi del prossimo anno.
4: La salute in Svizzera, secondo un sondaggio del centro GFS di Berna, quasi la metà dei pediatri del paese sono confrontati quotidianamente con bambini con problemi che nascono all'asilo o a scuola. I sintomi variano in funzione dell'età e della gravità del problema, ma non esiste una ricetta universale per curarli. Alessio Veronelli ne ha discusso con la dottoressa Dina Jakob, membro dell'organizzazione Pediatra Svizzera e coautrice del sondaggio.
17: Pressione esagerata o mancanza di stimoli, relazioni difficili con maestri o compagni di scuola o asilo. Sempre più genitori chiedono aiuto medico per i propri figli, accesso a terapie o misure per compensare percepiti o reali svantaggi nell'apprendimento. E il 44% dei pediatri intervistati in Svizzera sono confrontati quotidianamente a questo tipo di richieste.
18: È un dato che non mi sorprende, anzi è piuttosto una conferma di quanto notato negli ultimi anni nel mio studio. Mi aspettavo tra il 40 e il 50%, per cui no, non sono sorpresa.
17: Quali sono i principali problemi di cui stiamo parlando?
18: Problemi di concentrazione e di attenzione se restiamo in ambito scolastico. Al di fuori si tratta invece di problemi legati al sonno o fra i più piccoli dolori al ventre. Per noi si tratta di capire se queste situazioni persistono durante le vacanze o i fine settimana, per determinare se sono collegati esclusivamente all'asilo o alla scuola. Dobbiamo innanzitutto essere sicuri che il bambino soffra ad esempio di un deficit di attenzione o di dislessia. In questi casi entrano in scena gli psicologi o i servizi psichiatrici delle istituzioni scolastiche. Se esistono anche sintomi a livello fisico come mal di testa, di stomaco o disturbi del sonno, vogliamo però essere sicuri che non esistano altre cause oltre alla scuola.
17: Dottoressa Dina Jacob, e quando lo sono, cosa consigliate ai genitori?
18: Alcune scuole hanno degli ottimi programmi, ma dipende molto anche dai singoli insegnanti quando vedono che il bambino ha un problema. Bisogna discuterne fra insegnanti, servizi preposti in ambito scolastico e genitori. Se i genitori vengono invece direttamente da me, prendo contatto con la scuola, perché a volte le percezioni di genitori e figli sono diverse da quelle dei docenti. Personalmente cerco di restare in contatto. Non tutti i pediatri però sono da subito molto coinvolti.
17: Dottoressa, le chiedo ancora cosa pensa vada migliorato in questo sistema.
18: È chiaro che alcuni bambini hanno bisogno di sostegno e una percentuale così alta, il 44%, di richieste quotidiane ai pediatri deve preoccupare. Sta prendendo piede la possibilità di scolarizzare i figli a casa, ma non tutti ne hanno i mezzi o la possibilità. A volte basta invece aspettare nuovi compagni o un nuovo insegnante e la situazione cambia. Ci vorrebbe maggiore attenzione sui singoli bambini in modo da agire in base alle loro specificità caratteriali. Negli ultimi anni si è già fatto molto in questo senso. Come pediatra posso però solo dire che ogni bambino, ogni famiglia, ogni ambiente scolastico sono diversi e che dunque non c'è una soluzione universale.
4: La dottoressa Dina Jacob, membro dell'organizzazione Pediatria Svizzera. Tra poco ci occuperemo dell'iniziativa per un'alimentazione sicura che ci chiede di andare a votare il prossimo 27 settembre. Prima altre notizie. Michel Volonté.
19: La Posta taglia fino a 110 posti di lavoro, principalmente nell'amministrazione. La misura avrà ripercussioni sui dipendenti che ricoprono ruoli dirigenziali e di supporto. Lo ha annunciato la stessa Posta nel tardo pomeriggio in un comunicato in cui si legge che il provvedimento mira a ridurre i costi interni in modo da finanziare a lungo termine il servizio pubblico senza ricorrere al denaro dei contribuenti. Questa è la citazione. I tagli non riguardano i servizi per la clientela né il personale dell'esercizio addetto ad esempio al recapito o alle attività nelle filiali. Le misure dovrebbero essere implementate entro la fine del 2027. Processo Cengalo, la procura grigionese non farà ricorso contro l'assoluzione dei 5 imputati al processo per la frana che nel 2017 aveva causato 8 morti. In aula il Ministero Pubblico aveva chiesto una condanna per omicidio colposo pericoloso e oggi ritiene comprensibili le motivazioni della Corte, che non ha riscontrato manchevolezze nelle decisioni prese dalle autorità nei giorni precedenti al crollo di parte del Pizzo Cengalo. Gli avvocati dei familiari delle vittime hanno ancora qualche giorno di tempo per decidere se impugnare la sentenza. Nuovo accordo tra Groenlandia e Unione Europea da 200 milioni di euro. Il pacchetto finanziario che rafforza la stretta collaborazione tra l'UE e l'isola artica si concentrerà su connettività digitale, estrazioni mineraria sostenibile, energia e turismo, oltre a istruzione, pesca e alloggi. Il nuovo pacchetto di collaborazione è stato annunciato dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. La sua visita in Groenlandia e questa iniezione da parte dell'UE da 12 milioni di euro avvengono nel contesto della continua insistenza del presidente degli Stati Uniti Trump affinché la Groenlandia appartenga agli Stati Uniti.

0: È la quota della produzione indigena rispetto al consumo all'interno del paese. Ragionando sulla sicurezza alimentare in termini di dipendenza dall'estero, più questo tasso è alto, più c'è garanzia di riuscire a sfamare la popolazione in caso di situazioni di crisi. Si misura in calorie, quelle che servono alla popolazione per sopravvivere ogni anno, e se prendiamo il tasso odierno significa che quasi la metà di questa energia la produciamo in casa, l'altra metà la dobbiamo importare. Il tasso di autoapprovvigionamento può anche essere superiore al 100%, succede ad esempio in Argentina, Lituania o Francia. Questo tasso generale però non ci dice molto sulla composizione delle derrate alimentari a disposizione.
1: Laura, cosa significa? Ci puoi fare un esempio?
0: Attualmente in Svizzera le condizioni poste in agricoltura fanno sì che la produzione indigena sia più forte per quanto concerne i prodotti d'origine animale rispetto a quelli vegetali. Le ultime statistiche disponibili, quelle del 2024, forniscono qualche dettaglio in più. Per latte e latticini, ad esempio, l'autoapprovvigionamento supera il 100%, una parte viene quindi esportata. Per la carne, generalmente siamo all'82%. Dall'altra parte il tasso di approvvigionamento della verdura, ad esempio, è 45%, per i cereali 40% e per la frutta 30%.
1: E quindi gli iniziativisti come intendono aumentare il tasso di approvvigionamento?
0: Con questa proposta di legge si vuole promuovere un'alimentazione basata maggiormente su derrate vegetali. Uno degli argomenti degli iniziativisti è questo: il 60% delle superfici agricole in Svizzera è destinato alla produzione di foraggio per animali. Coltivando queste superfici con alimenti destinati all'uomo, sarebbe possibile produrre molte più calorie per la popolazione.
1: E noi abbiamo voluto approfondire questo aspetto, ma anche altro, con un osservatore esterno che ha uno sguardo più accademico, più che politico. Sempre Laura Dica ha sentito Gianluca Giuliani, che è agronomo e consulente in economia agraria. Sentiamo le sue riflessioni.
2: Delle questioni di fondo importanti. Una è proprio questa: non tutte le superfici agricole che abbiamo a disposizione in Svizzera le sfruttiamo in modo ottimale, per così dire. Dove usiamo delle superfici che sarebbero adatte alla produzione di alimentari per l'uomo e invece le utilizziamo per produrre dei mangimi per gli animali, ecco che perdiamo in termini di efficienza nella produzione. Per cui avrebbe sicuramente senso utilizzare meglio queste superfici e facendo questo passo, in effetti si riuscirebbe a raggiungere, molto probabilmente anche scientificamente comprovato, un livello di autoapprovvigionamento effettivamente maggiore.
0: Ecco, se ha senso tutto questo, l'agricoltura è pronta a questa trasformazione.
2: L'agricoltura sta iniziando a fare dei primi esperimenti in tal senso perché gli agricoltori stessi sono ben consapevoli di questi enjeux, sono anche ben disposti a dire sfruttiamo meglio le nostre superfici per altre tipologie di produzione, ma in decenni di una certa tipologia di politica agraria abbiamo perso in parte la capacità di produrre queste tipologie di prodotti, non abbiamo le infrastrutture per trasformarli. Se li usassimo direttamente noi come consumatori, probabilmente non sapremmo cosa farcene perché abbiamo perso la capacità di utilizzarli anche in cucina, per esempio le leguminose. E poi abbiamo anche un problema di prezzi, visto che la politica agraria era molto incentrata sulla produzione animale e quindi questa era anche protetta al confine. Questo tipo di produzioni invece non sono assolutamente protette con misure di limitazione alle importazioni. Noi in Svizzera produciamo questo tipo di prodotti in modo troppo caro, molto, molto caro, e non saremo per nulla concorrenziali sul mercato. Quindi, per riassumere, in principio non si è contro andare in questa direzione, ma non siamo pronti e non siamo sicuramente pronti nei termini che ci vorrebbe suggerire l'iniziativa.
0: Questa iniziativa quindi pone delle questioni importanti, pone anche magari degli obblighi ambiziosi. Non serve forse una spinta di questo genere, proprio adesso che stiamo affrontando la crisi climatica, una forte perdita della biodiversità, non ci vuole un incentivo magari molto maggiore rispetto alle politiche che abbiamo?

0: avuto finora.
1: Ma si deve dare atto all'iniziativa di sollevare delle questioni effettivamente importanti, importanti per la sostenibilità, per il nostro futuro, per le questioni climatiche. Quindi solleva questi punti, lo fa però in modo, dal mio punto di vista, maldestro. L'agricoltura queste questioni se le sta ponendo, ma ha probabilmente bisogno di un po' di tempo. Se arriva un sostegno da parte della politica che sostiene questo muoversi in questa direzione, ben venga, penso che l'agricoltura accoglie con favore il fatto di venire accompagnata su questa nuova strada.
2: L'agronomo e esperto in economia agraria Gianluca Giuliani, con cui chiudiamo 6 di sera. Oggi alla sua realizzazione ha contribuito Michel Volonté. Adesso c'è lo sport. A domani.
3: Lo sport.
4: Buonasera da Patrick Locatelli. Non è ancora iniziata la stagione di hockey 2026-27. Succederà il 15 di settembre, tra 8 giorni, e già iniziano a circolare le prime voci riguardo alla stagione 27-28. Stando alla portale svedese Expressen, infatti, il Lugano sarebbe interessato all'ala 27enne Lukas Elvenes, attualmente in forza alla Växjö. Sempre secondo il sito scandinavo, Elvenes, che andrà in scadenza con i Lakers a fine stagione, è conteso da quasi tutti i club del suo paese, oltre ad appunto, sembrerebbe, anche dai bianconeri. Nell'ultima stagione ha messo referto 50 punti in 51 partite. Giorno di riposo alla Vuelta prima dell'ultima settimana, la quale la maglia rossa Mass si presenterà con oltre 2 minuti su Gall e Roglic. Proseguono invece gli US Open con gli ottavi di finale: Andreeva Potapova, Swiatek contro Zheng e Osaka Rybakina. Le partite nel tabellone femminile, in quello maschile l'unica testa di serie presente in campo questa sera è lo statunitense Tien contro Kachanov. Infine il calcio: questa sera termina la terza giornata di Serie A con Cagliari-Lecce e Udinese contro Lazio.
5: Buonasera a tutti voi, rivediamo in breve le previsioni per domani, martedì 8 settembre, e vi posso dire che su tutto il territorio trascorrerà una mattinata in prevalenza soleggiata, poi nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità a partire da ovest, seguito da rovesci e temporali. Le minime al sud saranno attorno ai 19 gradi, 15 al nord, e le massime in tutto il paese risaliranno fino ai 29 gradi. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Vieni. Vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città.

piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti.

Buonasera a tutte e tutti voi che siete all'ascolto e un benvenuto o un ben ritrovati a Europa in Concerto, la serata di prima fila che, grazie all'archivio dell'Unione Europea di radiodiffusione, può girare il nostro continente e rivivere i concerti più interessanti dati dalle tante formazioni sinfoniche che suonano in sale anche molto lontane da noi. Dedichiamo anche questa serata a una delle performance tenute nel quadro dei BBC Proms, il prestigioso eppure popolare festival britannico che si concluderà questo sabato con la celeberrima Last Night, che è sempre uno spettacolo davvero, e se siete interessati a seguirla l'appuntamento è alle 20:15 ma sui media britannici. BBC Radio 3 per chi vuole ascoltare solo l'audio, e invece in televisione BBC 2 trasmetterà la prima parte, mentre dopo l'intervallo la trasmissione passerà a BBC 1. Se ne avete la possibilità, vale la pena di seguirlo almeno una volta. Sul podio ci saranno Sakari Oramo con la BBC Symphony Orchestra, il BBC Symphony Chorus e i BBC Singers. Noi stasera, prendendo un po' spunto da questa ormai prossima Last Night, torniamo a una serata che vedeva già Sakari Oramo e la BBC Symphony Orchestra sul palco della Royal Albert Hall. Era il 28 luglio. In programma c'erano una prima esecuzione per il Regno Unito, la Fest and Suite di Mark Anthony Turnage, poi la Cello Symphony di Benjamin Britten, proposta nell'anno del 50° anniversario dalla morte del grande compositore, con Guy Johnston come solista, e infine la Seconda Sinfonia di Sibelius, che è una proposta decisamente in linea con il volgere al termine dell'estate. Ed eccoci una volta di più nella Royal Albert Hall con la BBC Symphony Orchestra sul palco. È il suo direttore principale a dirigerla stasera, Sakari Oramo. Finlandese, classe 1965, si è formato inizialmente come violinista e, prima di studiare direzione con Jorma Panula, è stato la spalla dell'orchestra sinfonica della radio finlandese. La collaborazione tra Oramo e la BBC Symphony dura ormai dal 2013 e quindi potremo ascoltare il risultato di una relazione di lunga data. Come vi ho già preannunciato, il concerto inizia con una prima esecuzione britannica, la Fest and Suite di Mark Anthony Turnage. Turnage, inglese, nato nell'Essex nel 1960, è una delle figure più riconoscibili della musica britannica contemporanea. Ha sviluppato un linguaggio nel quale la tradizione colta convive con jazz, soul e ritmi urbani. Ma soprattutto Turnage ha un forte legame con il teatro. Dalla fine degli anni Ottanta utilizza l'opera per mettere in scena conflitti sociali e politica. La sua è una musica spesso aspra e aggressiva, capace però di improvvisi squarci lirici, soprattutto quando affronta il trauma e la perdita. La suite di Festen che stiamo per ascoltare è tratta dalla sua opera omonima, rappresentata per la prima volta alla Royal Opera House nel febbraio 2025, ottenendo un successo eccezionale. E l'opera, a sua volta, ha alla sua base il film omonimo del 1998 di Thomas Vinterberg, nel quale, durante il 60° compleanno del padre, un figlio denuncia pubblicamente gli abusi subiti nell'infanzia da lui e dalla sorella. Il film Festen è anche un titolo fondamentale nella storia del cinema, il primo film realizzato secondo il manifesto Dogma 95, fondato dallo stesso Vinterberg e da Lars von Trier. Macchina da presa a mano, luce naturale, niente artifici spettacolari e soprattutto niente musica giunta dall'esterno. Tutto doveva costringere lo spettatore a confrontarsi direttamente con attori, situazione e verità scomode. C'è quindi quasi un paradosso nel trasformare proprio Festen in un'opera. Turnage non cerca però di decorare la storia, ne trasferisce nella musica la violenza e il grottesco e, più che raccontare gli avvenimenti, segue la loro temperatura emotiva. Ma ve ne renderete conto. Sakari Oramo dirige la BBC Symphony Orchestra nella suite da Festen di Mark Anthony Turnage.

Non è una musica che lascia indifferenti, sicuramente, quella della suite da Festen di Mark Anthony Turnage, come il film al quale è ispirata del resto. Sacari Oramo e la BBC Symphony Orchestra iniziavano con questo brano il concerto dello scorso 28 luglio numero 16 dei BBC Proms, che continuava con la Salo Symphony, la sinfonia per violoncello opera 68 di Benjamin Britten. Una scelta significativa nel 2026, a 50 anni dalla morte di Britten, scomparso nel 1976. Nato nel 1913 nel Suffolk, allievo di Frank Bridge e poi del Royal College of Music, Britten è stato compositore, pianista e direttore, ma soprattutto una figura centrale della rinascita dell'opera inglese nel Novecento. Da Peter Grimes a Death in Venice, il teatro è stato uno dei luoghi privilegiati della sua musica, come per Mark Anthony Turnage, l'autore appena ascoltato. La Salo Symphony non nasce però nel teatro, ma da un'amicizia. Britten conosce Mstislav Rostropovich a Londra nel 1960. Lo ascolta nella prima britannica del primo concerto per violoncello di Shostakovich e ne rimane folgorato. Rostropovich gli chiede subito un nuovo brano. Britten risponde prima con la sonata per violoncello e pianoforte e poi con questa pagina, completata nel 1963 e dedicata proprio a lui. Seguiranno ancora tre suite per violoncello solo. Il titolo è importante, sinfonia per violoncello, non concerto. Qui il violoncello non domina un'orchestra ridotta al ruolo di accompagnamento. Solista e formazione sinfonica si dividono il materiale musicale e si affrontano, secondo le parole del compositore, ad armi pari. È una costruzione in quattro movimenti e gli ultimi due sono uniti da una grande cadenza del solista che sfocia nella passacaglia conclusiva. Sei variazioni sopra un basso ricorrente fino a un finale che ha un'energia quasi abbagliante. La prima esecuzione della Sinfonia per violoncello si tiene a Mosca il 12 marzo 1964, con Rostropovich al violoncello e Britten sul podio della Filarmonica di Mosca. Ai Proms il solista è invece Guy Johnston, britannico nato nel 1981, già bambino cantore del King's College di Cambridge, vincitore nel 2000 del premio BBC Young Musician e oggi docente di violoncello alla Royal Academy of Music. Inciderà breve questa pagina di Britten con la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, quindi siamo davanti a un interprete davvero preparatissimo. Con Guy Johnston solista, la Salo Symphony opera 68 di Benjamin Britten. La BBC Symphony Orchestra è diretta da Sacari Oramo.

0: È stato un altro grande momento emotivo, questa sinfonia per violoncello di Benjamin Britten, nell'anno del 50° anniversario dalla morte del compositore britannico. Solista con Sakari Oramo e la BBC Symphony Orchestra era Guy Johnston. La sinfonia è stata scritta per Mstislav Rostropovich e Guy Johnston sta ora raccontando al pubblico presente in sala, lo sentiamo in sottofondo, che quando era nell'Orchestra Nazionale Giovanile ha suonato proprio sotto la direzione di Rostropovich. Quale bis migliore quindi ora di una delle suite per violoncello solo che Britten ha pure dedicato al violoncellista russo.
1: This evening I would play the coda of the third cello suite

La passacaglia dalla suite numero 3 per violoncello solo di Benjamin Britten. Il fuori programma di Guy Johnston conclude perfettamente la prima parte del concerto dopo la sinfonia per violoncello dello stesso autore. Siamo tornati virtualmente al 28 luglio, quando ai BBC Proms la BBC Symphony Orchestra si presentava alla Royal Albert Hall di Londra con il suo direttore principale Sakari Yoramo per un programma che va ora a concludersi con la seconda sinfonia di Jean Sibelius. Una delle pagine che hanno contribuito di più a far diventare Sibelius, da compositore finlandese di grande talento, una figura centrale del sinfonismo europeo del primo Novecento. Nato nel 1865, quando la Finlandia era ancora parte dell'impero russo, Sibelius ha attraversato quasi un secolo di storia europea e con la sua musica si può dire abbia contribuito a costruire l'identità culturale finlandese. Suoi riferimenti importanti sono il Kalevala, l'epopea nazionale finlandese, la natura del nord e anche il panorama politico del momento. Ridurre Sibelius a compositore nazionale è però per l'appunto riduttivo. Studia a Berlino e a Vienna, segue con attenzione la situazione europea e sviluppa un pensiero sinfonico che è diventato man mano sempre più personale, lontano sia dal puro tardo romanticismo quanto dalle avanguardie novecentesche. La seconda sinfonia, composta tra il 1901 e il 1902, occupa un punto decisivo in questo percorso. La prima sinfonia, eseguita all'Esposizione Universale di Parigi nel 1900, gli aveva aperto le porte del pubblico internazionale. La seconda non solo consolida questa reputazione, ma comincia a indicare una strada nuova che Sibelius avrebbe percorso con sempre maggiore radicalità in seguito. È curioso che questa sinfonia, una delle opere più associate all'immaginario finlandese, sia nata in buona parte in Italia. Sibelius, infatti, nel 1901 trascorre alcuni mesi fra Rapallo e Roma, convinto che il viaggio al sud gli avrebbe insegnato equilibrio, chiarezza e senso della forma. La prima esecuzione, diretta dallo stesso Sibelius a Helsinki l'8 marzo 1902, è un successo straordinario. Il pubblico finlandese non ci mette molto a leggerla anche politicamente, come espressione della resistenza alla dominazione russa. Una lettura però mai confermata da Sibelius come programma ufficiale. Fuori dalla Finlandia la fortuna della partitura è altrettanto rapida. Direttori come Wilhelm Furtwängler e Arturo Toscanini contribuiscono a imporla nel repertorio. Noi stasera abbiamo invece un finlandese, Sakari Yoramo, ma alla guida della britannicissima BBC Symphony Orchestra. Vedremo il risultato di questo connubio. Buon ascolto con la Sinfonia numero 2 in Re maggiore, opera 43 di Jean Sibelius.

La sinfonia numero 2, re maggiore, opera 43 di Jean Sibelius, qui nell'esecuzione della BBC Symphony Orchestra, diretta da Sakari Oramo, il suo direttore principale. Era l'ultimo brano in programma per il concerto numero 16 dei BBC Proms, che si è svolto lo scorso 28 luglio 2026 alla Royal Albert Hall di Londra. Siamo dunque entrati una volta di più in questa stagione concertistica estiva che si concluderà questo sabato con la Last Night. Noi ora torniamo in studio a Comano per i saluti. È stato un concerto lungo e rimane giusto il tempo di un brevissimo momento musicale prima di andare avanti nella programmazione di Rete 2. Mi riallaccio allora al bis del solista di stasera, Guy Johnston, che dopo la sinfonia per violoncello di Benjamin Britten aveva suonato l'ultimo movimento della suite numero 3 per violoncello solo dello stesso autore. Vi lascio con il suo opposto in un certo senso, il primo movimento della prima suite per violoncello solo. Come ho raccontato in precedenza, per chi non avesse seguito tutta la serata, queste suite sono state dedicate da Britten a Mstislav Rostropovich perché i due avevano allacciato una bella amicizia. Il riferimento inevitabile quando si scrive per violoncello solo è naturalmente Johann Sebastian Bach. Britten però non imita il modello barocco, ma costruisce una forma molto personale. La suite comprende 9 sezioni e viene tenuta insieme da una sorta di ritornello chiamato canto, che ritorna 4 volte assumendo ogni volta una funzione diversa. L'opera si apre quindi con il canto primo, sostenuto e largamente. Britten sfrutta subito corde e doppi accordi per dare allo strumento una dimensione quasi polifonica. È un ingresso solenne, ampio, che non sorprende in un compositore che ha fatto della voce del teatro musicale uno dei centri della produzione. Non abbiamo più Guy Johnston all'esecuzione, bensì un violoncellista che è già passato per Lugano nelle sue tournée, Peter Wispelwey. Wispelwey è uno dei riferimenti per le suite di Bach, che ha già inciso ben 3 volte. Quest'anno ha però inciso anche le suite di Britten per la Evil Penguin Records. Con l'apertura di questa prima suite ci lasciamo. Dall'Arberliaffa un saluto e l'augurio di un ottimo proseguimento di serata e di settimana.

0: brevettato da 3,8 miliardi di anni. Storie di biomimesi di Valeria Barbi.
1: Oggi partiamo dalle basi. Che cos'è la biomimesi? E soprattutto, perché sempre più scienziati, architetti, ingegneri, medici e progettisti guardano agli organismi viventi per trovare soluzioni ai problemi del nostro tempo? Ma partiamo dalla parola. Biomimesi deriva dal greco bios, che significa vita, e mimesis, che significa imitazione. Letteralmente, quindi, biomimesi significa imitare la vita. Ma attenzione però, non si tratta di copiare semplicemente la forma di una pianta o di un animale. La biomimesi consiste nello studiare come la natura risolve determinati problemi e nell'applicare poi quei principi alle tecnologie umane. Pensiamoci un attimo. Gli organismi viventi affrontano ogni giorno sfide molto simili alle nostre, come ad esempio muoversi consumando poca energia, mantenere una temperatura stabile, trasportare materiali, raccogliere acqua e resistere agli urti. La differenza però è che la natura lavora su questi problemi da circa 3,8 miliardi di anni. Per questo motivo, molti ricercatori la considerano il più grande laboratorio di ricerca e sviluppo del pianeta. Per capire meglio cosa significa biomimesi, facciamo un esempio dal mondo dei materiali. Avete mai osservato l'interno di alcune conchiglie, come quelle iridescenti e madreperlacee che trovate nelle pozze di marea oppure camminando sul bagnasciuga? Bene, a prima vista queste conchiglie sembrano semplici oggetti naturali, fragili e decorativi. Eppure, se le osserviamo da vicino, scopriamo qualcosa di davvero sorprendente. La parte interna di queste conchiglie, che è chiamata madreperla, è un vero e proprio capolavoro di bioingegneria naturale. La sua straordinaria resistenza, infatti, non dipende solo dai materiali che la compongono, ma soprattutto dal modo in cui questi materiali sono organizzati. Per circa il 95%, infatti, la madreperla è formata da minuscole piastrine di aragonite, un minerale molto duro, che sono disposte come i mattoni di un muro, sottili strati paralleli leggermente sfalsati tra di loro. Tra una piastrina e l'altra, poi, si trova una sottile matrice di sostanze organiche elastiche, come chitina e proteine, che rappresenta il restante 5% e funziona come una vera e propria malta. Quando la conchiglia subisce un urto, questa struttura distribuisce l'energia su molti strati, impedendo alle fratture di propagarsi facilmente. E grazie a questa architettura microscopica, la madreperla è pensata circa 3.000 volte più resistente alla rottura della stessa aragonite. Gli scienziati hanno studiato questa struttura per sviluppare materiali compositi più resistenti e leggeri, utilizzati oggi in ambiti come l'ingegneria avanzata e la ricerca sui materiali. Imitarla, dunque, non significa copiare la forma della conchiglia, né fare oggetti a forma di conchiglia. Si tratta di imitare il principio che la rende efficace, ossia una struttura stratificata capace di distribuire le forze in modo intelligente. A questo punto, però, è utile chiarire un concetto che spesso genera confusione. Spesso, infatti, confondiamo la biomimesi con le nature-based solutions, cioè le soluzioni basate sulla natura. Le due idee, per quanto simili, sono collegate ma non coincidono. La biomimesi studia la natura per imparare da essa. Le nature-based solutions, invece, utilizzano direttamente gli ecosistemi per affrontare problemi ambientali e sociali. Vi faccio un esempio. Se progetto un edificio che si raffresca naturalmente copiando il funzionamento di un termitaio, allora sto applicando la biomimesi. Se invece realizzo un parco urbano che riduce le isole di calore, assorbe l'acqua piovana e migliora la qualità dell'aria, allora sto utilizzando una nature-based solutions. In altre parole, la biomimesi chiede: come funziona la natura? Le nature-based solutions invece chiedono: come possiamo lavorare insieme alla natura? Una prende ispirazione dagli organismi viventi, l'altra valorizza direttamente gli ecosistemi esistenti. Entrambe sono fondamentali per affrontare le sfide della sostenibilità. Dunque, perché la biomimesi è così importante? Beh, perché la biomimesi ci invita oggi a cambiare prospettiva. Per molto tempo, infatti, abbiamo pensato all'innovazione come a qualcosa che dovesse sostituire la natura, se non addirittura superarla. Ci siamo affidati, spesso ciecamente, al genio ingegneristico dell'essere umano senza renderci conto che era già stato tutto creato e addirittura testato. La biomimesi propone dunque un approccio totalmente diverso. Ci suggerisce che prima di inventare una soluzione da zero, vale la pena osservare se la natura abbia già affrontato un problema simile. Questo ovviamente non significa che la natura abbia sempre la risposta perfetta, ma significa riconoscere che esiste un immenso patrimonio di conoscenze accumulato nel tempo e da cui possiamo e dobbiamo imparare. Ed è proprio qui che si svela uno degli aspetti più importanti della biomimesi. Lavorare secondo i suoi principi significa imitare e rispettare la logica interna che governa l'esistenza degli altri organismi. E questo cambia completamente il modo in cui guardiamo al mondo naturale. Non quindi come una collezione di forme, ma come un insieme di soluzioni ingegneristiche già testate da 3,8 miliardi di anni. In questa puntata abbiamo scoperto che la biomimesi è molto più di una semplice curiosità scientifica. È un modo di progettare, innovare, ma soprattutto è un modo di guardare al mondo. Un approccio che considera la natura non come una risorsa da sfruttare, ma come una maestra da cui apprendere. Nella prossima puntata entreremo nel vivo con alcuni dei casi più sorprendenti di innovazione biomimetica, dal velcro ai treni ad alta velocità, fino alle tecnologie ispirate agli squali.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: 1969, Iva Zanicchi, una veterana del Festival di Sanremo, ne vinse tre e fu recordista assoluta. Nessuno più di lei ha vinto Festival di Sanremo, con un brano, forse il suo più epico in assoluto. Si tratta di...
1: Zingara.
0: Già.
1: Dammi la tua mano, zingara. Questa modalità del dire dammi la tua mano, virgola, zingara... Che poi ha cantato anche altri, Bobby Solo, se non erro, anche Nicola Di Bari deve averlo cantato. C'è molto dell'autentico animo nazionale italiano, capito? Dammi la tua mano, virgola, zingara. Questo zingara detto così com'è, no? Con insieme confidenza e specie di fratellanza. No? Perché la zingara chi è? Quella legge il futuro. Prendi questa mano, zingara, o dammi la tua mano, zingara. Prendi questa mano, zingara, immagino, fammi conto. Prendi questa mano, zingara. E lui gli dà la mano, l'obbliga. Lei magari fugge e non vorrebbe leggergli la mano. Ma lui dice, prendi questa mano, zingara. E si fa leggere il futuro, perché la zingara è colei che legge il futuro e l'amore è legato alle inquiete sorti del destino. Dimmi che futuro avrò, non ho paura, lei se n'è andata, ma forse la ritroverò, non la ritroverò. Nell'amore non ci sono certezze, questa è un'altra grande filosofia della canzone nazionale e dello spirito nazionale. Via via che si va avanti si capisce che non si può sapere niente, forse tutto è legato a un filo invisibile, e chi è che è adatto a decifrare questi fili invisibili? Non le persone normali che lavorano insieme a noi, ma gente che viene da lontano, da altri mondi, da altre sapienze. Lo zingaro in questo caso, in cui in tutta la letteratura musicale italiana si riassume sempre questo insieme di sapienza e di lontananza. Zingaro che sei, figlia di Boemia, c'è anche quella, dagli zingari attorno alle fiamme splendenti, destano ombre giganti nel chiarore lunar. Un tempo ricchissimi con un re, un gran re di Cuccagna, e regalò un castello in Spagna. E quindi il zingaro viene da lontano, da altre canzoni, forse anche dalla Carmen, Uccello di Bohème, l'amore, l'amore è tu, de Bohème, e non c'è mai con io, capito? Se tu mi ami o non ti amo, se non ti amo, se ti amo stai attento a te, dice il ritornello della Carmen, lei è uno zingaro. Quindi c'è questa imprendibilità dello zingaro, che è l'imprendibilità poi dell'amore, quindi solo chi è imprendibile può parlare del destino. Cogendoti la mano, ti pupperà un po' di soldi, però ti dirà se tornerà lei oppure no.
0: E quindi insomma facciamoci leggere il destino, no? A questo punto dalla zingara, ascoltando la sua voce.
1: Accogliamo, come fa la nostra canzone mediterranea, anche gli stranieri misteriosi dentro l'orizzonte dei protagonisti.

0: Lo spettacolo più sensazionale e inverosimile creato dall'umanità si rinnova ogni settimana al microfono di Gaia Varon, Davide Fersini e Paolo Borgonovo. Il ridotto dell'opera. La finestra di Rete 2 sul mondo del melodramma. Venerdì alle 15.35, in replica alle 23 e il sabato alle 13.30.
1: Rete 2.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. Si torna a parlare di possibili spiragli diplomatici sulla guerra in Ucraina. Gli inviati americani Witkoff e Kushner rientrano negli Stati Uniti dopo la missione tra Mosca e Kiev. Washington parla di progressi sostanziali e di passi avanti verso nuovi colloqui trilaterali, anche se restano forti distanze, soprattutto sulla questione territoriale. E dal Medio Oriente emerge intanto un nuovo elemento sul passato nucleare della Siria. Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, il regime di Bashar al-Assad era arrivato molto vicino a completare un reattore nucleare. Mancava soltanto il caricamento del combustibile nucleare. L'agenzia non afferma che il programma avesse certamente finalità militari, ma sottolinea che il reattore avrebbe potuto produrre materiale fissile utilizzabile per armi nucleari. Il sito era stato bombardato da Israele nel 2007. Le attuali autorità siriane stanno ora collaborando con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. E dalla Germania arriva la reazione di Friedrich Merz al tracollo della sede in Sassonia-Anhalt, dove l'AfD, Alternative für Deutschland, ha sfiorato il 44%. Il cancelliere si dice scioccato, ma esclude le dimissioni. Arrendermi non è un'opzione e assicura che la Germania resterà saldamente ancorata all'Europa. Sul fronte europeo, Emmanuel Macron chiede alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen un divieto dei social network per i minori di 15 anni in tutta l'Unione. Restiamo sulle tensioni internazionali. Il presidente Trump minaccia la multinazionale Bombardier, il costruttore canadese di aerei. Ha detto il presidente americano, non potrà più vendere negli Stati Uniti se non inizierà a produrre nel paese. Sempre nei rapporti con Washington, Cuba assicura che non ci sono negoziati in corso né un'agenda per futuri colloqui. L'Avana torna intanto ad accusare l'embargo americano per i danni all'economia dell'isola. Torniamo in Svizzera. Il consigliere federale Albert Rösti difende il progetto di deposito geologico per le scorie radioattive nel nord delle Langern tra Zurigo e Argovia. Promette inoltre un processo trasparente e compensazioni per la regione. Il voto popolare potrebbe arrivare attorno al 2033. E dopo un'estate segnata da caldo estremo, siccità e incendi, circa 130 organizzazioni svizzere chiedono un cambio di passo nella lotta al cambiamento climatico. La coalizione No a estati a 50 gradi ha annunciato 13 manifestazioni nella Svizzera tedesca e romanda. Chiede misure più incisive per ridurre le emissioni, ma anche interventi per adattare città, scuole e luoghi di lavoro alle temperature sempre più elevate. Chiudiamo in Ticino, dove i pompieri sono intervenuti sopra Golino, in zona Alpe Zöt, per l'incendio di una legnaia e l'esplosione di alcune bombole del gas. Non si registrano feriti e le fiamme sono state domate. Previsioni per domani, martedì 8 settembre, in tutta la Svizzera al mattino in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio nuvolosità in aumento da ovest, seguita da rovesci e temporali, anche intensi.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Era il 1998. Dopo 2 anni di scrittura per il Posto al Sole, comunicai al capo degli scrittori, Achille Pisanti, la decisione di andarmene, perché per me quella soap opera non sarebbe durata a lungo. Ebbene, dopo quasi 30 anni, ogni sera dei giorni feriali su Rai 3 della televisione italiana continua ad andare ancora in onda con la sigla che stiamo ascoltando. Questo laser cerca di spiegare il successo e anche la longevità del Posto al Sole, grazie anche alla testimonianza proprio del capo scrittori di allora.
1: Sono Achille Pisanti, lavoro ad un Posto al Sole dall'inizio. Sono stato chiamato nel 1996 per ricoprire il ruolo di head writer, di capo degli scrittori. Poi successivamente ho fatto il produttore creativo e ancora oggi, dopo una pausa di qualche anno, continuo a scrivere per un Posto al Sole con il ruolo di dialoghista. Proprio in questi giorni ho consegnato la puntata 6715. Ci ero arrivato avendo prima studiato, dopo la laurea italiana, negli Stati Uniti proprio la serialità nella Università di UCLA, Dipartimento di Film and Television, perché la serialità televisiva era la cosa che mi interessava di più, e cioè la fusione perfetta tra l'arte, la creatività e le esigenze commerciali. Dopo di questo, tornato in Italia, avevo ideato e seguito la prima serie di telefilm italiani, I ragazzi del muretto, per la Rete 2 della Rai, e poi sono stato chiamato a un Posto al Sole.
0: Ma quando e come nacque un Posto al Sole?
1: Nel 1996 Giovanni Minoli, che era allora il direttore della seconda rete Rai, compra un format australiano che si chiama Neighbors, cioè vicini di casa, e l'acquisto di questo format comporta un periodo di apprendistato con gli australiani che vanno in giro per il mondo a insegnare ai paesi non ancora esperti di serialità come si fa la lunga serialità, cioè come si fa la soap opera. 239 puntate l'anno, mezz'ora di episodi dal lunedì al venerdì durante tutto l'anno, a parte la pausa estiva. Giovanni Minoli, dovendo formare la squadra italiana, chiama una serie di persone, tra cui me, e cioè mi affida la direzione della scrittura, head writing, del prodotto, che viene chiamato Un Posto al Sole. Per un anno e mezzo io lavoro a contatto con Wayne Doyle, che è lo story editor australiano, e il produttore Pete Pauls, che è invece olandese. E così impariamo, facendola, Un Posto al Sole. All'inizio il format che ci veniva portato dagli australiani era un format in cui c'erano degli stereotipi un po' datati, cioè lo stereotipo del vecchio nobile, lo stereotipo del figlio criminale, cioè molti stereotipi, come se fosse Napoli vista dagli australiani. Da qui derivava un distacco dalla realtà. Poi nel corso degli anni si è capito che invece proprio i contenuti realistici interessavano al pubblico, e francamente oggi Un Posto al Sole è un prodotto molto legato alla realtà.
0: Ma sentiamo un'altra voce del reparto scrittura.
2: Sono Kirsi Viglione, sono sceneggiatrice, ho ricoperto vari ruoli. Sono stata dialoghista, attualmente sono storyliner e story editor, e lavoro a Un Posto al Sole dal 1999. L'essenza di Un Posto al Sole era la soap opera, anche perché il nostro creatore Wayne Doyle veniva dalla soap opera australiana e quindi ha portato le competenze in un territorio totalmente vergine da questo punto di vista, quindi è stato un esperimento totalmente nuovo da tutti i punti di vista. Quindi lui inoltre era australiano, parlava pochissimo italiano, però la sua capacità anche di radicarsi a Napoli e di ancorarsi anche a questa realtà lentamente ha cominciato a creare appunto questa osmosi tra quelle che erano alcune strategie narrative, proprio diciamo struttura base della soap, che in qualche maniera comunque noi ancora portiamo avanti, e poi allo stesso tempo ha cominciato a entrare dentro la struttura della soap, la realtà, e questo lentamente ha creato questo nuovo genere, cioè il real drama, dove l'elemento della soap continua a esserci, perché noi comunque abbiamo il melò, abbiamo l'action, abbiamo il light, cioè la, insomma, la parte più comica, che sono gli ingredienti che noi avevamo fin dall'inizio, quindi in questo senso la struttura c'è ancora, però ovviamente all'interno di questi elementi è entrata la realtà, sono entrate le storie, si sono evolute insieme a noi, come noi siamo cresciuti diciamo con la soap, anche la soap è cresciuta poi con noi.
0: Achille Pisanti ha prima ricordato che gli australiani

0: mare di Posillipo e che fa ancora oggi da setta al posto al sole. Ecco un frammento della prima puntata, andata in onda il 21 ottobre 1996, nella quale Anna è rimproverata dalla sprezzante madre dei due giovani palladini.
1: Che c'è tanto da ridere?
2: No, niente, contessa. Raffaele stava dicendo che...
1: Che stava dicendo? Non ti devi mica giustificare di quello che stavate dicendo. Piuttosto fallo per il tuo ritardo.
2: Ma di solo 10 minuti. E poi comunque nessuno mi paga gli straordinari che faccio a fine giornata. È il conte che vuole orari più flessibili.
1: Non dire a me quello che vuole il conte. Il vecchio non sa nemmeno lui quello che vuole. E se tu vuoi tenerti il lavoro, ti consiglio, mia cara, di non usare mai più quel tono e di andare immediatamente di sopra. Chiaro?
2: È quello che stavo facendo, contessa.
3: Il format australiano era fondato sulla relazione tra i ricchi e i poveri. Quelli che stanno sopra, Palazzo Palladini, cioè i ricchi, e quelli che abitano sotto. Quindi questo rapporto verticale di padrone e sotto che appartiene molto alla cultura napoletana.
0: Abbandoniamo il passato e il suo percorso trentennale per arrivare all'attuale Posto al Sole.
3: Che cosa mescola un Posto al Sole? Mescola la mitologia su Napoli con il realismo napoletano, mescola la cultura alta napoletana con la cultura bassa napoletana, cioè in una puntata si può parlare delle 7 opere della Misericordia di Caravaggio e nella puntata successiva del Monacello o dell'importanza del corno portafortuna. Quindi cultura alta e cultura bassa. In più è stato il primo prodotto di lunga serialità che ha portato una grande quota di esterni, quindi è un prodotto attraverso il quale si gode molto e si vede molto della bellezza napoletana, ma molto spesso anche della bruttezza napoletana. Una volta, quando mi hanno invitato all'Università di Parigi, dove c'era un seminario sul Posto al Sole e sulla lunga serialità, proprio in quel periodo c'era la crisi della nettezza urbana e ho portato un sacchetto della nettezza urbana e ho detto: non è vero che noi non sappiamo riciclare la nostra immondizia, perché la nostra immondizia noi la ricicliamo facendo il prodotto della soppopera più importante che c'è in Italia, all'interno delle quali noi mettiamo tutto quello che la nostra cultura ricicla: amore, odio, violenza, bruttezza, bellezza, sporcizia, rivalità, invidia. È un riciclo continuo di tematiche che prendono molto il cuore dello spettatore.
0: Il successo di una trasmissione così complessa come Un Posto al Sole comporta varie dinamiche in chi scrive le storie.
4: Siamo cresciuti con i nostri personaggi, cioè come sono delle persone di famiglia per i nostri telespettatori, ormai sono persone di famiglia anche per noi, per cui quando scrivo per alcuni personaggi li sento già recitare nella mia testa, li sento parlare, cioè veramente c'è un grado di familiarità, di conoscenza del personaggio molto profonda, per cui noi anche quando ci confrontiamo fra di noi nel gruppo scrittura siamo in grado di dire, non so, Renato non si comporterebbe così, oppure Raffaele reagirebbe in questo modo, perché le loro azioni anche dal punto di vista narrativo scaturiscono sempre dal loro carattere, da come loro reagirebbero di fronte a certe situazioni, per cui c'è sempre anche questa sinergia, no? Tra l'evento, l'accadimento, l'evento narrativo, però anche come reagisce il personaggio. Quindi all'interno delle storie noi cerchiamo anche di dare voce, non soltanto, non so, magari al nostro individuale punto di vista, che poi anche nel confronto nostro tra sceneggiatori emergono ovviamente tanti punti di vista e li trasferiamo poi sui personaggi, perché ognuno ha la sua personalità. Quindi questo secondo me arricchisce poi ulteriormente il racconto.
0: Ma problemi ancora maggiori generati dalla popolarità del Posto al Sole sono quelli dei protagonisti delle storie.
3: Soprattutto per gli attori, vivere l'esperienza di un Posto al Sole per anni, cioè entrare nel prodotto come l'attore che interpreta Nico all'età di 5 anni ed essere ancora lì oggi all'età di 35 anni, è un'esperienza, secondo me, da un punto di vista psicologico molto estrema. ci sono attori che dopo un po' di tempo di lavoro ogni giorno dalle 9 alle 5, delle volte compreso il sabato e la domenica,

0: per i recuperi per tutto l'anno, non ce l'hanno fatta, che hanno detto io preferisco andare via, io mi voglio anche sposare, voglio fare dei figli. E invece poi ci sono quelli che sono lì, durano e sono diventati proprio l'emblema di come la vita dell'attore si sposa perfettamente con la vita del personaggio. Loro ti raccontano che per la strada vengono chiamati come il loro personaggio e che tutto sommato anche nella vita interpretano il ruolo che interpretano nella soap, perché non hanno la possibilità proprio psicologica di staccare 2 volte al giorno dal personaggio alla persona, quindi finiscono per identificarsi totalmente. D'altra parte c'è quel film Tutsi, quello con Dustin Hoffman, in cui lui per essere assunto in una soap opera si traveste da donna. Ecco, quello è un film che spiega bene come la soap opera proprio entra nella costituzione genetica, anche sessuale, tra l'attore e il personaggio.
1: Al riguardo abbiamo la testimonianza di due interpreti di diversa generazione del Posto al Sole. Cominciamo da uno che iniziò a recitarvi come custode del Palazzo Palladini nella prima puntata del secolo scorso.
2: Sono Patrizio Rispo, interpreto Raffaele Giordano in Un posto al sole dalla bellezza di 30 anni. Nel 2026 festeggeremo i 30 anni di Un posto al
3: Io
2: sole.
3: anche ad agosto sto al mio posto, non mi muovo. E quello è il momento più bello. Si svuota il palazzo e io godo. Per me le vacanze iniziano quando il palazzo è vuoto. Vabbè, voi mi conoscete, si sa, a me piace parlare con la gente, sì, inciuciare, sapere i fatti loro, dare anche qualche consiglio. Però, dopo 12 mesi insieme, mattina, pomeriggio e sera, devo dirvi la verità, 2 settimane di vacanza ci stanno tutte. Anche perché quest'anno a Palazzo Palladini ne sono successe di cose, eh? Storie e momenti che ci hanno
2: Beh,
3: sognato.
2: convivere per 30 anni con un personaggio crea qualcosa di magico, perché crea una persona esistente realmente. Cioè io oggi sono il frutto di quello che ero come Patrizio e quello che sono, che è un misto tra Raffaele e Patrizio. Ormai si vive una realtà vera, cioè non si interpreta più un personaggio, siamo realmente esistenti e la gente ci percepisce come persone vere. Questa è una cosa, diciamo, io dico sempre che sono una sorta di sano bipolare, ma è così. Questa apparente schizofrenia non mi crea problemi, ma solo vantaggi, perché la gente mi percepisce come Raffaele che conosce e ama, per cui mi si rapportano con affetto, con attenzione, con garbo, per cui magari vivessero tutti con questo tipo di accoglienza e di gentilezza.
1: Ed ora ascoltiamo un'attrice arrivata relativamente da pochi anni.
4: Sono Daniela Ioia e interpreto Rosa Picariello in Un posto al sole. A settembre festeggio 4 anni, sì, sono giovane, diciamo, festeggio 4 anni di Rosa Picariello. A me non mi ha mai amato. Poi me lo sono ripetuto un sacco di volte, Rosa, non te ne capo, guarda che quella è tornata a casa, non per te. Però in certi momenti stavamo così bene, io, lui e Manuel, che era proprio impossibile che la testa non se ne andava per fatti Allora,
3: suoi.
4: questo connubio fra Rosa e Daniela è avvenuto in maniera molto naturale. Oramai per me Rosa è una sorella minore, ci teniamo quasi per mano e cresciamo insieme. Siamo totalmente diverse, quindi a volte vorrei avere un po' della libertà che ha Rosa nell'affrontare la vita, nel dire quello che pensa, nel fare quello che sente sempre. Quando sogno, sogno da Daniela, ovviamente, però poi quando sono sul set do libero sfogo a quelle che sono le emozioni di Rosa e cerco di tenerle separate. Quando sono per strada sono riconosciuta come Rosa e spesso mi parlano come se io fossi realmente Rosa. Ed è successo proprio un po' di tempo fa che stavamo girando al centro storico. Io ero con le buste della spesa perché il personaggio era di ritorno dalla spesa e c'erano le persone del quartiere che mi fermavano e mi salutavano proprio come se io fossi stata veramente Rosa che in quel momento era andata a fare la spesa. Quindi passavano, "Ehi Rosa, ciao Rosa." Questa cosa mi ha molto emozionato. emozionato ed è una cosa che, alla quale non mi ci abituerò mai, perché comunque è sempre bello ricevere l'affetto delle persone. Poi è normale, io tutte le sere entriamo nelle loro case, quindi è normale che si diventa quasi parte della famiglia, quindi anche il loro rapporto con noi è proprio familiare.
1: Visto che non è più una soap come nei primi due anni, ma un real drama, il posto al sole ha un altro problema, quello in qualche modo di dover prevedere il futuro.
0: Oggi un posto al sole è un prodotto molto veridico, molto legato alla realtà, anche con la possibilità, diciamo con uno sfaso di 4 mesi, di poter immettere e fare riferimenti a questioni di cronaca.
1: Dato che passano più o meno 4 mesi da quando una puntata viene confezionata a quando va in onda, quella che Pisanti chiama una possibilità per questo sfaso comporta pur sempre un problema. Ne parla un altro scrittore del Posto al Sole.
5: Sono Paolo Terracciano, lavoro a Posto al Sole dal 1998, ho fatto tutta la trafila da dialoghista fino a diventare responsabile del reparto scrittura da 2001 circa. Chiaramente noi abbiamo come fonte di ispirazione quello che ci succede intorno. L'altro giorno abbiamo fatto una storia legandoci all'attualità del momento, che vede la crisi dei carburanti eccetera, in cui un nostro personaggio che ha un B&B si lamentava del fatto che stava avendo poche prenotazioni perché c'era questa crisi. Ovviamente abbiamo fatto una scommessa perché non sappiamo se sarà ancora così, potrebbe essere così, quindi diciamo i collegamenti diretti alla realtà sono limitati, al di là di quelli che sono quelli legati al calendario che è prevedibile. Qualche volta è capitato per coincidenza che effettivamente un fatto di cronaca era simile a qualcosa che succedeva nelle puntate proprio in quel momento, e questo ha generato nel pubblico poi l'illusione, la sensazione che addirittura noi fossimo in collegamento con la realtà giorno per giorno. Non è così. Cerchiamo però di, come tutti, diciamo, di seguire le notizie e quindi di ispirarci in base a questo. Poi facciamo anche un lavoro, grazie ai nostri ricercatori, di verifica delle cose che diciamo per cercare di essere attinenti e alla realtà. Ovviamente qui mi riferisco alla credibilità quando parliamo di cose mediche, di cose legali. Quindi diciamo cerchiamo il più possibile di dare al prodotto un'impostazione da real drama, cioè che abbia un certo realismo. Ovviamente siamo fiction, quindi comunque dobbiamo seguire le leggi della fiction.
1: Paolo Terracciano ci racconta come fanno gli scrittori del Posto al Sole ad immaginare il futuro prossimo, un futuro appunto almeno di 4 mesi.
5: Per esempio, quando ci sono degli eventi tipo i mondiali, per dire, no? Di solito noi che trucco usiamo? Cioè dichiariamo le prime partite, l'inizio, oggi iniziano i mondiali, perché sappiamo quando l'Italia giocava, a questo punto direi, perché sono anni che non gioca più, e possiamo dire, cioè Raffaele può dire stasera mi guardo la partita. Andando avanti nel torneo, poiché non sappiamo quali sarà, abbandoniamo il tema piano piano, cioè ce lo dimentichiamo in modo tale da non incorrere poi in possibili errori. Una volta abbiamo fatto una cosa curiosa, un aneddoto: siamo andati a girare a New York con dei personaggi che dovevano partecipare alla maratona di New York. Ovviamente è una cosa che succede ogni anno negli stessi giorni, quindi eravamo tranquilli. Manco a farlo apposta, quell'anno la maratona per un problema meteorologico non ci fu, però non potevamo fare più nulla, quindi a quel punto non eravamo aderenti alla realtà.
1: Il responsabile del reparto scrittura rivendica un merito del Posto al Sole.
5: Non abbiamo mai tradito il patto col pubblico, cioè siamo rimasti leali, fedeli ai personaggi, ai nostri personaggi che il pubblico come noi ama e conosce, e quindi non abbiamo mai cercato scorciatoie per fare storie che magari avessero un impatto forte ma che poi alla lunga potessero deludere il pubblico e quindi portare a un progressivo distacco dall'affezione che il pubblico ha per i nostri personaggi. In termini, diciamo, di fiction, questo difetto si dice saltare lo squalo, jumping the shark, perché è un riferimento a una famosa puntata di Happy Days, in cui in una delle ultime stagioni di Happy Days esagerarono, fecero fare affonsi al mare, insomma una cosa molto rocambolesca, molto spettacolare, ma che però segnò l'inizio della fine del prodotto, cioè si capiva che ormai avevano esaurito la vena creativa e cercavano delle strade, delle soluzioni a effetto, ma che tradivano l'essenza dei personaggi. Da quel momento in poi, nel nostro gergo, si dice che quando si cerca di compensare l'assenza di ispirazione con trovate spettacolari o effetto, si sta tradendo il patto con lo spettatore. Ecco, io penso che anche dopo 30 anni noi questo abbiamo sempre evitato di farlo.
1: Forte del 1,5 milioni di italiani che lo guardano ogni sera, Il Posto al Sole risulta essere la trasmissione più vista di Rai 3 e, per dirla all'americana, con uno share medio del 7% delle sue 300 puntate l'anno. Concludiamo questo studio sul successo e anche sulla longevità del Posto al Sole parlando di tutta la fabbrica che lo confeziona.
0: La macchina produttiva di un prodotto come Un Posto al Sole è una macchina produttiva molto complicata, molto complessa, fondata sul lavoro giornaliero di tutto lo staff, a partire dagli attori fino ad arrivare a tutta la parte tecnica.
1: Non ci rimane quindi che ricordare i reparti produttivi a valle di quello preposto alla scrittura.
6: Posto al Sole è una catena di montaggio e conta all'incirca 60 persone per quanto riguarda la Fremantle, che è l'azienda che detiene il format. Poi c'è Denti Rai, per cui siamo intorno a centinaio di persone che lavorano direttamente al prodotto, tra la scrittura, la preparazione e la realizzazione, poi la post-produzione. Come indotto arriviamo anche a 200 persone. Sono Enzo Di Terlizzi, sono direttore di produzione per Un Posto al Sole. Il mio è un ruolo di organizzazione, la produzione significa organizzazione fondamentalmente. Mi occupo della gestione del personale, tra le altre cose, ma anche della organizzazione di tutto quello che serve per effettuare le riprese, quindi anche magari, che ne so, la fornitura di attrezzi di scenografia per il set, oppure contattare il noleggio delle auto che serviranno in quel giorno, oppure contattare gli enti con cui avremo a che fare, o altre situazioni che riguardano le riprese, ma non solo le riprese, anche varie ed eventuali. La troupe esterna lavora teoricamente 8 ore, 10 ore al massimo ogni giorno in esterni. La troupe in studio lavora attorno alle 10 ore. Quello è il ritmo più serrato, perché in una giornata di studio si devono realizzare tra le 18 e le 20 scene. Questo significa che per ogni scena abbiamo un tempo di ripresa, di realizzazione di 20-30 minuti al massimo. Quella è la parte più stressante del lavoro. Poi ovviamente c'è un lavoro di preparazione, di ufficio, di redazione, come lo chiamiamo noi, che ha la sua durata ogni giorno, dal lunedì a venerdì, ma che è fatta con dei ritmi abbastanza tranquilli. Poi ci sono anche le emergenze, però quelle si affrontano e si superano. La sede RAI di Napoli è centrata su diverse produzioni. Alcune sono specificamente di entertainment, che riguardano i tre canali RAI, e poi c'è una grossa parte che lavora per la produzione di Un Posto al Sole.
1: Quindi Il Posto al Sole è soprattutto Napoli, e Napoli deve anche al Posto al Sole la sua attuale attrattiva, grande se non quasi esagerata, che come tutte le esagerazioni contiene nei suoi effetti anche un lato negativo, proprio come cantava Pino Daniele.

0: Benvenute e benvenuti a Caffè Zimmermann. Riprendiamo il nostro cammino all'interno di un percorso, quello dell'incrocio, dell'incontro tra musica classica occidentale e mondo ebraico. Lo facciamo in compagnia di Gabriele Cohen. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: E ci ritroviamo ancora dall'altra parte dell'oceano, no? Negli Stati Uniti.
1: Sì, il primo autore di cui vogliamo parlarvi oggi è Aaron Copland, quindi uno dei più importanti compositori americani in assoluto. Era il più giovane di cinque fratelli, nato a Brooklyn nel 1900 da genitori ebrei immigrati negli Stati Uniti dalla Lituania e che cambiarono il proprio cognome da Kaplan, troppo ebraico ovviamente, in un genericamente anglosassone Copland. Una dissimulazione non certo infrequente che contrassegnò anche buona parte delle relazioni fra il compositore e le sue origini ebraiche. Copland non fece mai aperte professioni di ebraismo, va detto, né sul piano delle dichiarazioni verbali, né tantomeno su quello delle sue espressioni musicali. C'è soltanto un'eccezione che oggi ascolteremo, e in particolare è il trio per violino, violoncello e pianoforte intitolata Vitebsk Study on a Jewish Theme, quindi uno studio su un tema ebraico. Una composizione molto intensa, io trovo, del 1929, in cui Copland elabora un nigun cassidico ascoltato durante una rappresentazione dell'opera Il D-Book di Anski. Copland volle sempre essere innanzitutto americano, quindi la sua identità americana, però allo stesso tempo è plurale, multipla, complessa sotto il profilo etnico. Può anche rientrarci il suo retaggio ebraico e yiddish, ma in una forma in qualche modo sublimata, come sosteneva anche il suo grande amico Leonard Bernstein. Quindi andrei ad ascoltare questo Vitebsk.

0: Il violino di Earl Carlis, il violoncello di Klaus Adam e il pianoforte del compositore Aaron Copland in questo Vitebsk studio su un tema ebraico.
1: E sì, e dopo Copland abbiamo appena citato il collega Leonard Bernstein. Siamo arrivati in qualche modo proprio al clou di questo nostro percorso tra musiche ebraiche, mondo ebraico e tradizione classica e contemporanea. Leonard Bernstein era nato nel 1918 ed è stato in qualche modo uno dei primi compositori proprio nativi americani ad ottenere un successo mondiale in assoluto. Infatti è noto per la sua direzione della New York Philharmonic, compresa la direzione dell'acclamata serie degli Young People Concerts dedicati ai giovani. È stato anche un grandissimo didatta, come sappiamo, e fu molto famoso naturalmente per le sue composizioni, che comprendono in particolare le celeberrime West Side Story e anche l'operetta Candide, veramente deliziosa. Naturalmente fu molto rispettato e stimato come direttore, come compositore, come pianista e didatta. Quattro attività che lui portò avanti in modo parallelo per tutta la vita. Scrisse quindi 3 sinfonie, 2 opere, 5 spettacoli musicali per il teatro e numerosi altri pezzi che sono veramente memorabili. Mi piace sottolineare subito come le idee anche politiche di Bernstein tendevano decisamente a sinistra e, contrariamente a molti dei suoi contemporanei, non venne però inserito nella lista nera negli anni 50 secondo quelli che erano i dettami del maccartismo. Nei tardi anni 60 e nei primi 70 diede concerti benefici per le Pantere Nere e si oppose sempre pubblicamente alla guerra del Vietnam. E adesso iniziamo a presentare il primo ascolto, la sinfonia numero 1, soprannominata Geremia, che rappresenta il primo approccio di Bernstein con un organico orchestrale ampio. Pubblicata nel 1942, si compone di soli 3 movimenti, dei quali il terzo, con voce di mezzo soprano, che accompagna l'orchestra cantando in lingua ebraica. Questo movimento fu composto, o quantomeno abbozzato, già diversi anni prima, in realtà, circa nel 1939. La sinfonia conobbe una gestazione frenetica ed appassionante. I 2 movimenti iniziali, escludendo quindi il movimento finale che era già stato ampiamente costruito, furono composti e provati al pianoforte in soli 10 giorni e fu orchestrata con molta arguzia in 3 giorni soltanto. Bernstein lavorò difatti assiduamente giorno e notte per poter presentare questa sua prima fatica sinfonica al concorso musicale indetto dal New England Conservatory of Music. Tra l'altro, essendo troppo tardi per inviare per posta la sinfonia, Bernstein in persona si recò frettolosamente a Boston per consegnare il manoscritto per il concorso, giungendo a destinazione appena 2 ore prima dello scadere del tempo disponibile. Nonostante tutta la fatica spesa da Bernstein, Geremia non vinse la competizione, ma fu aggiudicata dai critici musicali la miglior composizione sinfonica del 1943-1944. Quindi ascoltiamo un estratto dalla sinfonia numero 1.

0: Registrazione storica, anche questa datata 1962, della Sinfonia numero 1 di Leonard Bernstein. Questo era il secondo movimento, qui con la New York Philharmonic Orchestra, diretta dallo stesso Bernstein.
1: E sì, continuando a raccontare la storia della carriera di Bernstein, nel 1943 debuttò come direttore sostituendo Bruno Walter, che si era ammalato. Fu un insuccesso immediato. Nel 1945 fu poi nominato direttore musicale della New York City Symphony Orchestra, alla direzione della quale rimase fino al 1947. Nello stesso anno diresse a Tel Aviv, questa volta inaugurando quindi una lunga collaborazione con le istituzioni musicali israeliane. Dopo la Seconda Guerra Mondiale la sua carriera internazionale fiorì. Durante gli anni 60 divenne infatti una figura molto nota negli Stati Uniti d'America, grazie appunto alla serie Young People Concert che abbiamo già citato. Le sue composizioni furono influenzate quindi fortemente dalla musica liturgica ebraica, ma anche da Gustav Mahler, da George Gershwin e dal mondo sonoro del suo amico Aaron Copland. Bernstein fu considerato quindi un ottimo direttore da molti musicisti, in particolare dai membri della Vienna Philharmonic Orchestra e da quelli della Israel Philharmonic Orchestra, della quale divenne direttore ospite in modo regolare. Era considerato uno dei massimi interpreti della musica di Gustav Mahler, Johannes Brahms, Dmitri Shostakovich. Però non mancavano delle persone che hanno sempre trovato il suo stile direttivo un po' istrionico e irritante. La maggior parte della produzione di Bernstein fu quindi stimolata dall'interazione tra il suo condizionamento americano e la sua eredità ebraica, come ad esempio succede anche nella Sinfonia numero 3 intitolata Kaddish. Pubblicata nel 1963, è un'opera drammatica scritta per una grande orchestra, un coro al completo, un coro di ragazzi, un soprano solista e un narratore. Kaddish si riferisce alla preghiera ebraica che viene cantata ad ogni servizio di sinagoga per i defunti. La sinfonia è dedicata alla memoria di John Fitzgerald Kennedy, che fu assassinato, come sappiamo, il 22 novembre del 1963, poche settimane prima della prima esecuzione della Sinfonia numero 3 che ora ascoltiamo.
2: Oh, my father, ancient, hallowed, lonely, disappointed father, rejected ruler of the universe, handsome, jealous lord and lover, angry, wrinkled old majesty, I want to pray. I want to say Kaddish. My own Kaddish.

0: primo movimento della Sinfonia numero 3 di Leonard Bernstein con il compositore alla testa della New York Philharmonic Orchestra e con la voce recitante di sua moglie Felicia Montealegre.
1: Avete sentito la densità espressiva di queste sinfonie che Bernstein amava molto? E una piccola nota di colore: sappiamo che Bernstein è passato alla storia per West Side Story in particolare, ma in realtà lui voleva lasciare un segno con queste due sinfonie, che vedono una scrittura però molto intensa, anche di una certa complessità, diciamo, di comunicazione, quindi il suo nome poi è per sempre legato invece più a West Side Story e anche al Candide, che è una, comunque un'opera che in qualche modo arriva a un pubblico più ampio. A questo punto proseguiamo i nostri ascolti con un'opera altrettanto articolata, imponente e importante, che sono i Chichester Psalms, scritti da Leonard Bernstein nel 1965, musicando i Salmi 108 e il Salmo 100 in particolare. All'inizio del 1963 Bernstein ricevette infatti una lettera dal reverendo Walter Hussey, il decano della cattedrale di Chichester nel Sussex in Inghilterra, che richiedeva un brano per il festival musicale della cattedrale che si sarebbe svolto nel 1965. L'organista e direttore del coro di Chichester John Birk e io siamo molto ansiosi di scrivere un brano musicale che i cori congiunti possano cantare al festival che si terrà qui a Chichester, e ci chiedevamo se sareste disposti a scrivere qualcosa per noi. Mi rendo conto di quanto siate enormemente impegnati, ma se poteste farlo saremmo immensamente onorati e grati. Hussey tra l'altro sperava che Bernstein si sentisse libero di comporre in un tono più popolare, nonostante la natura sacra dell'incarico. Hussey scrisse infatti: molti di noi sarebbero molto felici se ci fosse un pizzico di West Side Story nella sua musica. E quindi sentiamo proprio un frammento da questo Chichester Psalms, in particolare il primo movimento, Salmo 108.

0: Ecco, dopo questo pieno orchestrale ci spostiamo verso un'altra opera tra le più amate del repertorio ebraico di Leonard Bernstein. Stiamo parlando del The Book. Leonard Bernstein e Jerome Robbins iniziarono infatti a parlare della creazione di un balletto basato sull'opera teatrale di Hansky, il The Book, dopo aver appena completato la loro prima collaborazione, Fancy Free, del 1944. Sebbene l'idea non fosse mai stata abbandonata, altri progetti, tra cui West Side Story, sembravano sempre intervenire, quindi non si trovava il tempo di scrivere questo D-Book. Tra l'altro, nel folklore ebraico, il D-Book è un'anima vagante che entra in una persona vivente e parla attraverso la sua bocca, presentando una personalità separata e aliena. La storia dell'opera di Hansky racconta di due giovani amanti che segretamente promessi l'uno all'altra prima della nascita dal giuramento dei rispettivi padri. Il giuramento viene infranto dal padre della ragazza, che la promette in sposa a un altro. Così il ragazzo disperato si diletta nelle arti magiche. Per sua fortuna ha successo e diventa un D-Book che entra nel corpo della sua amata. Questo brano è particolarmente apprezzato anche da Jack Gottlieb, che è stato il collaboratore storico di Bernstein, ha addirittura scritto un libro molto bello che si chiama Working with Bernstein, e lui stesso ci racconta con questa citazione quanto amasse questo brano.
1: Se dovessi scegliere un suo brano dal catalogo di Bernstein, questo sarebbe la mia scelta da isola deserta. Ahimè, il mio non è un entusiasmo condiviso da altri, il che lo trovo incomprensibile. Per me la partitura mostra l'abilità e l'immaginazione di un compositore all'apice delle sue capacità. Manipolazioni emotive, contrappunto e orchestrazione si fondono in un suono singolare e originale, pieno di calore e logica, passione e calcolo. La sensibilità non ha un suono americano, al contrario, il compositore integra sia il linguaggio della canzone popolare che le riflessioni talmudiche dei suoi antenati dell'Europa orientale. Attinge alla numerologia della Kabbalah, trovando equivalenti musicali alle lettere dell'alfabeto ebraico, e ci presenta un dramma potente, diverso da qualsiasi altra sua opera o, se per questo, di chiunque altro. Questo è un capolavoro, e un giorno il suo posto al sole sorgerà.

0: Lea, secondo movimento della Die Buck Suite di Leonard Bernstein, con lo stesso Bernstein sul podio della New York Philharmonic Orchestra.
1: Sempre dal repertorio di Leonard Bernstein mi farebbe piacere farvi ascoltare un piccolo frammento tratto dall'opera per piano solo che si chiama Four Sabras, scritta attorno al 1950. La sabra

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: Radio Giornale della Mezzanotte, buonasera, vediamo i titoli. Germania, Merz, dopo il trionfo dell'AfD, sconvolto, ma non mi arrendo. Clima, 130 organizzazioni svizzere chiedono una svolta dopo l'estate estrema. Ticino, in ottobre partono i lavori per la rete tram-treno del Luganese. Serbia, migliaia ai funerali di Ratko Mladic, dubbi ora sul percorso Belgrado, Europa. RG 24, martedì 8 settembre, ben ritrovate, ben ritrovati all'appuntamento del radiogiornale della mezzanotte da Raffaele Pedrazzini. In apertura una voce che arriva dalla Germania, quella del cancelliere tedesco Friedrich Merz, dopo la schiacciante vittoria dell'AfD, il partito della destra radicale in Sassonia-Anhalt.
3: Ich kann Ihnen sagen, wir sind alle zutiefst schockiert.
4: Posso solo dirvi che siamo tutti profondamente sconvolti. Non ci aspettavamo che andasse a finire così. Ovviamente dobbiamo accettarlo, sono le regole della nostra democrazia. Ma la giornata di ieri ha segnato una svolta non solo in Sassonia-Anhalt, ma anche in tutta la Germania. I risultati elettorali avranno delle conseguenze. Ci sono anche implicazioni a livello internazionale. Basta guardare chi ieri si è congratulato con il partito per rendersi conto dell'attenzione che questo risultato sta suscitando nel mondo.
3: Beachtung dieses Wahlergebnis auch international findet.
2: Merz ha parlato durante una riunione dei vertici del suo partito, la CDU, che è una formazione di centrodestra. Il cancelliere si è detto dunque sconvolto, ma ha anche aggiunto che arrendersi per lui non è un'opzione.
3: Wenn fast 60% der Wählerinnen und Wähler in einem Bundesland bei sehr hoher Wahlbeteiligung politische Parteien.
4: Quando quasi il 60% degli elettori, con un'affluenza alle urne molto elevata, vota per partiti politici che mettono in discussione le istituzioni e le regole democratiche del nostro paese, allora si tratta di un risultato elettorale che non possiamo ignorare.
3: Ich will deshalb allen Menschen in unserem Land versichern, unsere Institutionen sind wehrhaft und stabil.
4: Desidero rassicurare tutti i cittadini del nostro paese. Le nostre istituzioni sono solide e stabili. Le nostre leggi tutelano e garantiscono quest'ordine. Questo messaggio è rivolto anche ai nostri amici in Europa e nel mondo. Sappiamo che la Germania ha una responsabilità particolare data la sua storia. Difenderemo sempre il nostro ordine politico e il nostro saldo radicamento in Europa.
3: Wir werden unsere politische Ordnung und unsere feste Verankerung in Europa immer aufrechterhalten.
2: Al politologo e professore di politica comparata all'Università di Bologna, Piero Ignazzi, abbiamo chiesto se è corretto interpretare il voto in Sassonia-Anhalt come una tendenza europea. Sentiamo le sue considerazioni.
5: Certamente ce lo dicono i sondaggi, ce lo dicono le elezioni locali, in cui questi partiti ottengono dei risultati significativi e probabilmente si proiettano anche a livello nazionale. E quindi dovremmo aspettarci probabilmente un'Europa completamente diversa, totalmente diversa da quella che abbiamo immaginato dal 1945 in poi. C'è un'Europa che si tinge di nero e di bruno, dei colori appunto delle vecchie formazioni fasciste e naziste, anche se, va detto e ribattito, che questi partiti non sono soltanto esclusivamente una riedizione dei partiti dell'anteguerra in Italia e in Germania, sono qualcosa di diverso, sono qualcosa che rispondono a quelle domande dell'opinione pubblica che i partiti tradizionali non hanno intercettato, e questa è la vera ragione del loro successo, perché esprime delle politiche che molti altri partiti dicono solo sottovoce. Famosa espressione che usava Jean-Marie Le Pen, il padre di Marine Le Pen in Francia, quando diceva che lui diceva a voce alta quello che molti pensavano invece nella retrobottega della loro mente. Quindi Alteine für Deutschland ha la sfrontatezza, diciamo, di non nascondersi dietro paraventi e dietro nessuna su un elemento linguistico che possa tranquillizzare. Anzi, parte del suo successo è proprio questo parlare vero e questo indirizzarsi quindi con nettezza, con radicalità a un elettorato che vuole sentire qualcosa di diverso rispetto a quello che dicono gli altri partiti, perché il successo di queste formazioni è il successo di formazioni che sono sempre state fuori dall'ambito del potere. E in una situazione europea in cui tutto sembra andare per il peggio e nulla sembra andare per il meglio, ci si affida a chi non è stato mai responsabile di nulla in precedenza. È una specie di ultimo tentativo nella convinzione o speranza di cambiare un po' le cose meglio per coloro che stanno soprattutto male, perché chi vota per questi partiti sono le persone sottoprivilegiate della società.
2: Dopo un'estate segnata da caldo estremo, siccità e incendi, circa 130 organizzazioni svizzere chiedono ora un cambio di passo nella politica climatica. La coalizione No a Estati a 50 gradi ha annunciato 13 manifestazioni nella Svizzera tedesca e romanda a partire dal 18 settembre a San Gallo. Tra le richieste, misure più incisive per ridurre le emissioni di CO2, ma anche interventi concreti per adattare città, scuole e luoghi di lavoro alle temperature sempre più elevate. Secondo i promotori, l'estate appena conclusa ha mostrato in modo molto concreto fenomeni che la comunità scientifica descrive da anni. Ondate di calore più intense, maggiore stress idrico e condizioni favorevoli agli incendi. La coalizione, scusate, chiede così per questo misure vincolanti e una trasformazione più profonda del sistema economico, con l'obiettivo di ridurre rapidamente le emissioni e proteggere soprattutto le persone più vulnerabili. Il nodo politico sarà capire quali di queste richieste potranno tradursi in decisioni concrete, con quali costi e in quali tempi. Per gli organizzatori, però, il 2026 rappresenta un anno di svolta. Dopo un'estate considerata appunto eccezionale, sostengono che il rientro politico non possa più essere affrontato come se nulla fosse. Rimaniamo in Svizzera perché la Posta annuncia fino a 110 tagli nell'amministrazione. La misura riguarderà soprattutto ruoli dirigenziali e di supporto, ma non il personale a contatto con la clientela, né quello impegnato nel recapito o nelle filiali. L'obiettivo, spiega l'azienda, è ridurre i costi interni per finanziare nel lungo periodo il servizio pubblico senza ricorrere al denaro dei contribuenti. I tagli saranno attuati entro la fine del 2027. In Ticino, ora dove stanno per iniziare i lavori per la realizzazione della rete tram-treno del Luganese. Davanti alla stampa è stato annunciato che il cantiere prenderà il via nella seconda metà di ottobre. I comuni toccati verranno informati nel dettaglio con delle serate pubbliche. Sentiamo Pervin Cavacioglu.
6: La costruzione della rete tram-treno è pronta a passare dalla carta al cantiere. Nella seconda metà di ottobre si parte con i muri di Controriva sulla tratta Bioggio-Manno. Nei primi mesi dell'anno prossimo toccherà al pozzo di collegamento alla stazione ferroviaria Abesso e al portale lato ovest della galleria di Breganzona alla Crespera, che è poi la prima parte del progetto. Una galleria di oltre 2 chilometri che collega Ponte Tresa con Manno Suglio e poi con il centro città di Lugano. I cantieri non sono invisibili e quindi la popolazione sarà informata, ha assicurato Alberto Del Col, direttore della società Rete Tramtreno.
7: Cantieri di queste dimensioni è fondamentale continuare a tenere curato quello che è il rapporto con tutti i coinvolti, sia contrattualmente, sia le autorità, ma poi anche e soprattutto la popolazione, perché la popolazione, se è vero che un domani avrà i vantaggi che porta un progetto di questo tipo, è anche vero che nel corso dei cantieri chi più chi meno si accorgerà di quello che succede, e quindi è giusto che sia informato, è giusto che sappia quali sono le misure che mettiamo in atto per restare entro i parametri di legge.
6: Alla conferenza stampa mancava una

0: da tutte le altre situazioni.
1: Finora sono stati assegnati 10 mandati per un importo totale di quasi 45 milioni di franchi. Il costo complessivo resta a 760 milioni, così come la tabella di marcia. Obiettivo è il 2035.
2: Migliaia di persone hanno partecipato a Belgrado ai funerali di Ratko Mladic, l'ex generale serbo-bosniaco, una delle figure chiave della guerra in Bosnia-Erzegovina durante gli anni 90. Mladic, 84 anni, stava scontando l'ergastolo all'Aia per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Posto che la Serbia è un paese candidato all'Unione Europea, che impatto avranno le celebrazioni da parte delle autorità serbe sul processo di adesione di Belgrado? Lo abbiamo chiesto al nostro collaboratore dai Balcani, Giovanni Vale.
3: La Commissione Europea ha criticato duramente le autorità serbe per il modo in cui hanno reagito alla morte di Ratko Mladic. Per l'esecutivo europeo non c'è spazio per la glorificazione dei criminali di guerra non solo all'interno dell'Unione Europea, ma nemmeno tra i paesi candidati. La Serbia però sta entrando nelle ultime settimane di campagna elettorale, prima delle elezioni anticipate del 25 ottobre. Aleksandar Vučić, che non può servire un terzo mandato da presidente, si candiderà alla carica di primo ministro. Contro di lui si presenta la lista degli studenti che ormai da quasi 2 anni manifestano ininterrottamente contro il governo. La posta in gioco insomma è alta e il rischio è che per restare al potere il regime già illiberale di Aleksandar Vučić abbandoni anche le ultime parvenze di democraticità.
2: RG24, ora la pagina sportiva con Patrick Locatelli.
4: Ben ritrovati, è la prima sera dedicata alla Champions League di calcio. Si inizia con le prime 6 partite e tra queste segnalo Real Madrid, Inter e Porto, Manchester City, entrambe con inizio alle 21. Ieri in Italia la terza giornata di Serie A è terminata con le vittorie di Cagliari e Lazio su Lecce e Udinese, Lazio che acciuffa in vetta a 9 punti Roma e Inter. Agli US Open di tennis sono approdate ai quarti di finale Rybakina, che in un'ora ha eliminato Osaka, e Andreeva, che in 3-7 ha avuto la meglio su Potapova. Ha salutato lo slam statunitense invece la numero 5 Swiatek, rimontata e battuta da Zheng. Dopo il giorno di pausa inizia l'ultima settimana della Vuelta, 181 km di media montagna con arrivo a Palos de la Frontera e lo spagnolo Mas, leader della generale con oltre 2 minuti su Gal e Roglic.
2: E prima di chiudere uno sguardo alle previsioni per oggi, martedì 8 settembre, in tutto il paese in prevalenza soleggiato, aumento della nuvolosità nel pomeriggio, da attendersi rovesci e temporali in serata. L'informazione torna tra meno di 60 minuti, sempre in diretta su Rete 1, ad ogni momento fruibile sul nostro sito rsi.ch e anche sulla nostra app RSI. Ora spazio alla programmazione musicale delle nostre reti. Per il momento è dunque tutto e il radiogiornale della mezzanotte termina qui. Da Raffaele Pedrazzini e tutta la squadra del radiogiornale vi giunga un cordiale augurio di una serena notte.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Arpeggi. Local Heroes, musica giovanile in Ticino. Appunti per la storia di una rivoluzione culturale alle nostre latitudini. O se preferite, dalla bandella alla band. Con Alessandro Zanoli e Sergio Albertoni.
1: Puntata 45. Olivier Bosia, l'incontro con la musica.
2: La puntata di oggi di Local Heroes ci porta ad esplorare la realtà musicale anni 70 del borgo di Mendrisio e lo facciamo insieme a Olivier Bosia, che è un conosciuto animatore della nostra radio, ma che a quel tempo era solo un giovanissimo appassionato delle nuove sonorità che proprio la radio contribuiva a diffondere nell'aria. Insieme ad alcuni amici aveva fondato un gruppo che si era impegnato per qualche anno in una originale attività musicale basata essenzialmente su brani di propria composizione. Fortunatamente quel gruppo ha avuto le risorse e l'iniziativa di registrare quelle prime performance sia in fase di prove che di concerto. Questo ci permette oggi, cosa veramente molto rara, di ascoltare delle registrazioni di quel gruppo e di quel periodo. Come in molti altri casi, quel gruppo, che era nato così in epoca adolescenziale, è finito poi per sciogliersi a causa degli impegni dei suoi membri che prima o poi sono finiti nelle scuole superiori in altre città della Svizzera. Ma anche a Zurigo, dove frequentava l'università, Bosia riuscirà poi a trovare il modo per coltivare la sua passione di pianista. Olivier, quali sono stati i primi gruppi in cui hai suonato?
3: Sono nati alcuni gruppi. Il primo gruppo a 15 anni, Sandro Stella batteria, Dario Nazzari basso, il sottoscritto con un organo Farfisa a una tastiera, il Farfisa Compact, famoso Compact Deluxe, Chico Tirelli chitarra elettrica e Giorgio Rossi anche con chitarra ritmica. Prima avevamo già avuto un trio con Chico Tirelli e Gianpietro Pusterla, facevamo i valzerini e i tanghi al tè danzante alla trattoria ticinese, che era il ristorante del papà Tirelli nella Mendrisio vecchia. A Sifio mi vado un local da Prua nella sua, in una cella frigorifera, un ex cella frigorifera per tenere la carne e mangiare. Poi abbiamo avuto un altro locale sopra la tipografia Stucchi, lì si è raggiunto anche Giorgio Rossi. Il batterista era cambiato, ogni tanto veniva anche Mauro Ravarelli.
4: Giorgio Rossi, futuro ballerino.
3: Grande danzatore di danza moderna, certo. E poi è arrivato però il gruppo un po' più avanti, tra i 16 e i 17, Geos, nome dato da Charlie Foppa, chitarrista, che aveva una splendida chitarra a doppio manico, come quella dei Led Zeppelin 6 e 12, che era una roba che aveva solo lui, scomodissima, pesantissima. Ma a quei tempi ogni strumento era una specie di sogno, di mito. Charlie Foppa, chitarra, e era un po' il regista, infatti ha dato il nome, dava il nome ai pezzi, queste suite infinite, però era tutta musica nostra. Prima si scopiazzava, si faceva, poi anche musiche nostre. Poi c'era Andrea Stoppa con una bella Gibson, più sobrio stilisticamente, ma insomma bella sostanza, Diego Porro al basso, io con l'organo Farfisa, poi mi ero comprato una specie di pianola elettrica, un pianotone, bell'animalone. E poi c'era il batterista, il primo fu Eliano Camponovo, poi sostituito da Claudio Gatti. A un certo punto avevamo due batterie, come gli Allman Brothers. Sì, due batterie, basso, due chitarre e le tastiere. Poi le due batterie, insomma, bisogna essere capaci di farle funzionare. E poi Leliano forse si era stufato e ha smesso. Questi erano Geos. Sì, si facevano concerti, ma i concerti li organizzavamo noi, spesso assieme ad altri gruppi. Mettevamo assieme tre o quattro gruppi, si faceva nell'oratorio tale, nella sala, nei ristoranti, nei bar che avevano quelle salette, si chiedeva di fare un pomeriggio o una sera e facevamo noi i cartelloni con il pennarello a mano, si andava in giro al ginnasio pubblicizzando, insomma, ognuno i rispettivi gruppi.
1: E cominciamo dunque ad ascoltare il frutto sonoro di quel primo gruppo nato a Mendrisio. Abbiamo la fortuna di poter sfruttare una preziosa registrazione amatoriale di quel periodo che riguarda il loro ultimo concerto tenuto alla Sala Sociale di Balerna nel 1979. Il pezzo che ascoltiamo si intitola Fotosintesi e i membri dei Geos erano Olivier Bosia a tastiere, Charlie Foppa a chitarre, Andrea Stoppa a chitarra, Diego Porro basso e Claudio Gatti alla batteria.

0: Questa era Fotosintesi, un brano proposto dai Geos dal vivo a Balerna nel 1979. Lo abbiamo ascoltato da una registrazione amatoriale quanto preziosa.
1: E noi continuiamo la nostra chiacchierata con Olivier Bosia, che è stato, come dicevamo, un testimone importante di un'epoca di grande attività creativa del nostro cantone. Anche Bosia, come molti altri musicisti dilettanti, a un certo punto ha sentito il richiamo del jazz.
2: Sì, lì sono stato coinvolto dall'amico Tullo e da altri, ma soprattutto lui che dice: ah, ma insomma qui adesso per imparare la musica davvero bisogna suonare il jazz. Ha cominciato a prestarmi dei dischi, perché dopo lì si ascoltava evidentemente un po' di tutto, poi ognuno andava a cercare, le amicizie contavano, perché gli amici ti facevano: senti un po' questo, senti quello. Si andava a casa, si passavano ore e ore, pomeriggi interi a casa di questo o di quello, o nei locali poi, per ascoltare, ma davvero, cioè per scoprire. E poi lì si cominciò a scoprire qualcosina del jazz. Per ingolosirmi mi fece sentire dapprima le grandi big band classiche, Count Basie, Duke Ellington, ma anche grandi pianisti, Earl Hines, queste cose. E poi i primi concerti a Milano, soprattutto perché lui aveva la macchina, allora si poteva andare a Milano o al Capolinea o al Teatro Ciak a sentire Art Blakey con i Jazz Messengers, addirittura George Adams, Don Pullen, che erano già fuori di testa. Io, idolo primo così distinto, io sono sempre stato un grande amante del ritmo, tant'è che il mio grande idolo del pop rock era Santana, perché era una musica unica, ma la fuente del ritmo lì, questa, le percussioni latine, quello, il Caravanserai è un disco che mescola delle cose, era all'avanguardia, è bello ancora oggi, a 50 anni di distanza. Era Horace Silver in quel momento lì,
3: perché era
2: pianista dei Messi. Ma perché aveva uno stile, se vuoi, relativamente semplice, essenziale, sobrio, ma c'era molto ritmo dentro, ed era una musica sorprendente. Sì, ha scritto dei bei pezzi che sembravano anche, come dire, accessibili all'ascolto e magari anche da suonare, no?
0: Non abbiamo purtroppo una testimonianza registrata di quell'epoca jazz, ma torniamo comunque ad ascoltare queste rare registrazioni di gruppi in attività in quegli anni. Di nuovo, in questo caso, dal concerto del gruppo di Olivier Bosia, i Geos, tenuto a Balerna nel 1979. Questo è Mia Culpa.

0: Era un altro brano del repertorio dei Geos, Mia Culpa, tratto dal loro concerto a Balerna del 1979.
1: Tra gli elementi che accomunano l'esperienza di Olivier Bosia con altri musicisti dilettanti del nostro cantone c'è naturalmente la partenza per l'università, che è un momento chiave, il quale chiude forzatamente le ambizioni adolescenziali e normalmente anche la vita di questi gruppi fatti da giovani musicisti.
2: E poi la partenza a 19 per altri lidi, insomma, in vari siamo partiti, perché sia sì. Io, Mauro, Charlie Foppa è andato a Losanna, noi siamo andati a Zurigo e poi evidentemente sì, ogni tanto chi rientrava, chi più chi meno si rientrava, io rientravo molto poco pur essendo a Zurigo, quelli della Svizzera Romanda meno ancora, e dunque dopo un po' i gruppi si sono un po'... Ho continuato a suonare perché si provava ogni tanto ancora. Con il jazz soprattutto, ma i gruppi in quanto tali sono andati un po' persi. Poi a Zurigo io ho provato a suonicchiare un po' di jazz, ma ero un po' intimorito perché io non avevo mai studiato, suonavo orecchio. Si era aperto il nuovo club Bacillus, che faceva delle jam session la domenica, e lì avevo incontrato anche alcuni jazzisti, io non sapevo neanche chi fossero, ma erano personaggi della scena jazz svizzera di un certo calibro, e mi invogliavano andare a suonare. Poi io un po' intimorito, un po' pigro magari, anche un po' ero in vergogna perché mi sentivo un po' a disagio non avendo quel bagaglio lì, allora un po' lasciato perdere, finché poi è nata invece un'avventura sull'onda dei Blues Brothers, e lì mi hanno chiamato a fare l'organista. Lì avevo comprato un piccolo organo Hammond, avevo ancora il mio Fender, a fare il pianista di un gruppo, The Gangsters, con i quali abbiamo fatto anche un disco, un cantante. All'inizio avevamo tre sassofonisti, poi ne è rimasto uno solo, poi è stato sostituito da Lily, che era una bella ragazza bionda che suonava il sassofono, e poi avevamo due chitarre, io facevo organo e piano, batteria, tutto il repertorio di soul, rhythm and blues, da Franklin, James Brown, Otis Redding, Wilson Pickett e altre cose anche un po' più rockettone, un pezzo di Rod Stewart, un pezzo di Johnny Guitar Watson, cose molto divertenti. Per 6-7 anni abbiamo suonato, si suonava tanto, perché alle feste era una musica ballabilissima, richiesta.
0: Chiudiamo la puntata di oggi, dedicata all'esperienza musicale di Olivier Bosia, con un altro brano tratto dalla registrazione, dal vivo, registrazione amatoriale ma preziosa, lo ripetiamo, che lo vedeva protagonista nelle file dei Geos. Siamo quindi a Balerna nel 1979. Il brano si intitola Geos X e con questo brano vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Local Heroes.

0: In altre parole.
1: La decisione della banca centrale olandese di trasferire 78 tonnellate d'oro, il 40% delle proprie riserve, alla Federal Reserve Bank di New York, nei cavò della Banca d'Inghilterra a Londra, ha riacceso i riflettori internazionali sul tema delle strategie di riserva dei singoli stati. L'operazione ha destato una profonda risonanza nel panorama geopolitico. Noi da qui partiamo per il nostro primo appuntamento con l'ospite di questa settimana dello spazio riservato all'opinione. Allora, bentornato a Rete 2 Gianfranco Fabi, buongiorno.
2: Buongiorno Cristiana, buongiorno a quanti ci ascoltano, una settimana d'oro per tutti, auguriamola.
1: Grazie. Allora, ci aiuta Fabi, prima di tutto, a capire in questi casi, le tonnellate d'oro vengono spostate fisicamente, dietro c'è anche tutta una logistica complessa?
2: Sì, certamente, un'operazione di questo tipo è molto complessa, sia perché l'oro appunto è pesante, le tonnellate sono tante, ma soprattutto l'oro è una materia prima preziosa e quindi le questioni di sicurezza sono molto importanti. Ecco, in questo caso in parte c'è stata un'operazione di vendita e di acquisto, quasi 60 tonnellate sono state vendute a New York e contemporaneamente riacquistate a Londra, ecco, da un giorno all'altro per non turbare troppo il mercato, però nell'arco di un paio di mesi questa operazione è stata fatta perché comunque c'è un mercato dell'oro molto molto forte, e 27 tonnellate invece sono state spostate fisicamente via nave, via aereo, non si sa bene come, e questo ha comportato appunto dei problemi logistici. Per dare un'idea dello spazio necessario, pensiamo che una tonnellata d'oro è particolarmente pesante, non perché è una tonnellata, ma perché l'oro ha una densità particolarmente forte. Lo spazio è quello di un normale trolley da viaggio, però è chiaro che una tonnellata non si può portare in un trolley, quindi ci sono voluti probabilmente un paio di trasportatori, quei tir a tre assi molto molto grossi, che hanno una capacità di carico molto forte, e quindi problemi di spazio no, ma problemi appunto logistici sicuramente ci sono stati.
1: Per fortuna non c'è stato nessun Arsenio Lupin in giro che era sul pezzo e si è presentato. Allora Fabi, perché lo spostamento di questo oro ha fatto così tanto rumore?
2: Ma soprattutto perché direi un po' in maniera nuova, la banca centrale ha cercato di giustificare questo spostamento. Spostamenti sono avvenuti molto, molto spesso negli ultimi anni, proprio per ricollocare le riserve d'oro, magari nei propri cavò e così via. L'Olanda ha parlato ufficialmente di crescenti instabilità politiche globali, e questa è una frase particolarmente pesante. L'Olanda è un paese occidentale, un paese che fa parte della NATO, un paese alleato degli Stati Uniti, ma questo spostamento da New York a Londra e in Olanda è certamente denotato una mancanza di fiducia verso gli Stati Uniti, una mancanza di fiducia che sicuramente è determinata da quanto sta avvenendo nell'amministrazione americana, ecco, negli ultimi tempi, soprattutto quando Donald Trump ha introdotto i dazi, ha parlato dei paesi europei, paesi che hanno sfruttato gli Stati Uniti, e quindi ecco questa frase che i paesi europei

0: poi avrebbero sfruttato gli Stati Uniti, lascia quasi intendere che ci possa essere una rivalsa. E infatti la rivalsa è stata quella dei dazi quando Trump li ha stabiliti. Però ecco, avere le riserve d'oro sotto un paese che vede i paesi occidentali, l'Olanda, come un nemico, come qualcuno che ha sfruttato la situazione economica, certamente non lascia molto tranquilli. E quindi l'Olanda ha riportato in patria parte di quest'oro, perché parte è ancora rimasto comunque a New York.
1: I Paesi Bassi, lo ricordiamo, non sono isolati in questa strategia. La Francia ha già completamente svuotato le sue riserve a New York, riportando in patria a Parigi tutte le sue 129 tonnellate d'oro. La Germania ha rimpatriato parte del proprio oro nel 2013, ne conserva ancora circa un terzo negli Stati Uniti, ma insomma c'è un forte dibattito in Germania in questo periodo. Ci sono anche altri fattori storici e politici che stanno spingendo le banche europee a ridefinire la mappa geografica delle proprie riserve fisiche?
0: Ma direi che la strategia delle banche centrali è un po' quella che dovrebbe avere ogni risparmiatore: diversificare i propri investimenti. Diversificare vuol dire non tenere tutte le uova nello stesso paniere, ma diversificare in tanti aspetti. Ecco, nel caso delle riserve si tratta di diversificare gli aspetti logistici, cioè la collocazione delle riserve in diversi paesi, perché non ci siano appunto problemi e perché si possano sfruttare, per esempio, nel caso delle riserve auree, dei mercati più efficienti, dei mercati in cui la vendita e l'acquisto possa essere più rapido. E quindi diversificare in questo senso, ma diversificare anche sul fronte delle riserve complessive. Pensiamo che le riserve auree sono solo una parte delle riserve delle banche centrali. La Banca Nazionale Svizzera ha riserve per il 20% in oro, le altre sono tutte in valute estere, un terzo in dollari, un terzo in euro, un altro terzo in altre valute, come sterline, yen giapponesi e così via. Quindi la diversificazione è importante per suddividere i rischi, per limitare i rischi, per rendere più facile, appunto, come dicevo, eventuali smobilizzi o acquisti di nuovi investimenti e essere pronti di fronte alle difficoltà. Le difficoltà finanziarie ci si è dato in passato, le recenti crisi capitano spesso all'improvviso, bisogna essere tempestivi nelle risposte e dato che il primo compito di una banca centrale è quello di salvaguardare il valore della moneta, ecco, le operazioni sul mercato aperto, le operazioni di acquisto di valute estere e quindi anche gli acquisti o di vendite di parte delle riserve auree per acquisire maggior forza sul fronte del mercato, ecco, dovrebbero essere importanti in una prospettiva di crisi. Quando la situazione è normale, il problema è quello di collocare bene le proprie riserve, di decidere quante riserve sono utili per garantire appunto il valore della moneta.
1: Allora, paesi emergenti come la Cina, che usano l'oro per sganciarsi dall'egemonia del dollaro, stanno acquistando oro, mentre la Svizzera, un po' ci ha accennato adesso lei, si muove in una direzione del tutto autonoma. La Banca Nazionale Svizzera non acquista oro dal 2008, mantiene stabili le proprie riserve a 1040 tonnellate, custodite per il 70% in patria, il 20% Regno Unito, 10% in Canada, e non possiede alcuna riserva fisica depositata negli Stati Uniti. Come possiamo leggere le scelte diverse fatte da questi paesi, Fabi?
0: Ma indubbiamente ci sono delle scelte che cercano, soprattutto come diceva giustamente da parte della Cina, di limitare la posizione del dollaro come valuta di riferimento globale, quindi di far entrare lo yuan cinese anche come mezzo di pagamento negli scambi internazionali. Sul fronte invece della politica svizzera c'è una politica direi abbastanza conservativa. Non dimentichiamo che il fatto di possedere dell'oro è previsto dalla stessa Costituzione svizzera, l'articolo 99 dice che la banca nazionale costituisce sufficienti riserve monetarie attingendo i suoi proventi. Parte di tali riserve è costituita in oro. È un'iniziativa popolare, mi pare del 2014, che cercava appunto di bloccare la quota di oro al 20% ed impedire alla Banca Nazionale di utilizzare l'oro è stata respinta dal 77% degli elettori. Quindi la Banca Nazionale è completamente indipendente dalle proprie scelte, ha l'obiettivo di salvaguardare il valore della moneta. Sul fronte internazionale, certamente c'è una tendenza a cercare di limitare la pressione del dollaro che è molto forte, nasce dagli accordi di Bretton Woods del 1944, che hanno posto il dollaro come elemento centrale della, diciamo degli scambi internazionali, degli scambi finanziari. Ecco, questo ha favorito, nonostante quanto dica Donald Trump, ha favorito gli Stati Uniti, che hanno potuto, in un certo senso, pagare le merci che importavano dall'estero attraverso dei pezzi di carta garantiti dalla Banca Centrale Americana.
1: Allora, ha ancora senso, Fabi, secondo lei, per un risparmiatore investire in oro? È ancora un bene rifugio?
0: Ma indubbiamente l'oro è ancora un bene rifugio, ma deve essere considerato appunto una parte di quanto uno possa investire risparmiando. È un bene rifugio che fino a qualche anno fa aveva una sostanziale stabilità di prezzo, ma negli ultimi anni è subentrata una speculazione più o meno forte. Basti pensare che l'oro è passato nel giro di 5 anni da un valore di 1.000 dollari a 5.000 dollari per poi ridiscendere a 4.400 dollari come è la quotazione attuale. Quindi chi ha investito in oro, se ha individuato i tempi giusti, ha fatto dei grossi guadagni, ma se ha comprato quando costava 5.000, negli ultimi mesi ha perso il 20%. Quindi ecco, è un investimento, un bene rifugio che va visto nel lungo termine, va visto nel lungo termine perché nell'immediato è meglio che le speculazioni le facciano le banche centrali, che sono molto più attrezzate dei singoli risparmiatori di fronte a questa realtà.
1: A queste oscillazioni. Come possiamo concludere, Gianfranco Fabi?
0: Ma speriamo che anche per i nostri ascoltatori il mattino abbia l'oro in bocca e con un'attenzione forse a quando si parla di investimenti, perché non è tutto oro quello che luccica.
1: Perfetta frase per finire. A domani, buona giornata.

Questa è la settimana che conduce all'anniversario tondo dei 25 anni dal crollo delle Torri Gemelle, che cadrà questo venerdì 11 settembre. 25 anni da quel momento che ci aveva visti molte e in molti incollati al televisore mentre le due torri del World Trade Center venivano giù, collassando dopo essere state colpite da due aerei. Un attentato che rappresenta una cesura storica, sociale, politica e culturale che